E via di qua cambiati, trasformati dalla tua potenza, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, in questi due pezzi di scrittura vediamo che Luca è stato ispirato dallo Spirito Santo di focalizzare sul sabato. Vedete che prima c'è un sabato e poi lui segue subito il sabato dopo, perché vuole fare capire, come abbiamo detto anche domenica scorsa, Gesù vuole fare una cosa nuova. I farisei e i scribi sembra che seguivano Gesù, no? Ogni sabato, allora lui sarà in quella sinagoga lì, seguiamo, vediamo cosa farà, vediamo se possiamo trovare qualche difetto in lui. E i farisei e i scribi erano talmente pignoli nelle loro regole e legge che avevano dimenticato completamente il sabato, che cosa rappresentava. In Genesi capitolo 2, vogliamo girare lì, tenete sempre un dito in Luca, perché andremo avanti e indietro, tra tanti passi, tanto per cambiare, dovete anche lavorare in queste chiese durante il culto. In Genesi 2, versetto 1 fino 3, così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposa da tutta l'opera che aveva fatto e creato. Quindi Dio ha creato tutto l'universo, dichiara la Bibbia, in sei giorni. Noi crediamo che ha creato veramente in sei giorni di 24 ore, perché la parola di Dio lo disse. Gli scienziati dicono che no, è stato miliardi e miliardi di anni, ma la Bibbia dichiara un'altra cosa. È qui che Dio ha creato in sei giorni tutto l'universo e il settimo giorno ha riposato. Secondo voi Dio era stanco? No, perché Dio è Dio, Lui è l'Onnipotente, Lui non si stanca mai. Però si era fermato dal suo lavoro. E già vediamo che il sabato Dio ha creato non perché Lui era stanco, ma perché Lui capisce che noi ci stanchiamo. Dio ha creato il sabato per noi. Nel Vangelo di Marco, capitolo 2, versetto 27, questa è la stessa storia che viene raccontata in Luca, capitolo 6, però Marco aggiunge qualcosa che Luca forse ha dimenticato e non è stato ispirato di scrivere. In Marco 2, versetto 27, anche lì la stessa storia che abbiamo appena letto in Luca, loro accusavano Gesù. Poi disse a loro: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Quindi anche Gesù, i farisei avevano creato un idolo di questo sabato, avevano creato un Dio delle loro regole, le loro rituali. Per loro quello era più importante che l'amore e la misericordia. E Gesù, volevo dirgli, guarda che Dio non ha creato l'uomo per il sabato, ma ha creato il sabato per l'uomo. Avete capito male come sono le cose? Cosa ha detto Dio quando ha creato noi? Facciamo l'uomo nella nostra somiglianza. Cioè noi, se potete credere, guardando il mondo oggi non sembra, ma noi siamo il capolavoro della creazione di Dio. Noi siamo il cosa più importante. E Dio, conoscendo le nostre fragilità anche fisiche, ha detto: io creerò un giorno in cui l'uomo può riposare. Non siete contenti che possiamo riposare? E ci vuole riposo. C'era un periodo quando io lavoravo in America che nella ditta di mio padre c'era un sacco di lavoro, e io per 2 o 3 mesi ho lavorato 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Quindi io ho lavorato per più di 2 mesi, quasi 3 mesi, ogni giorno, 12 ore. E sapete una cosa? Stavo quasi per spararmi in testa. Stavo andando fuori. Non perché il lavoro era così fisico, ma Dio ci ha creato col bisogno di riposare.
anche nel ministero dove eravamo, noi facevamo le riunioni 7 volte la settimana e io non sono mai stato d'accordo con questo. Io ho detto che guarda che Dio ha stabilito che noi un giorno dobbiamo riposare tutto il giorno. Bisogna non fare, cioè, non fare la riunione. Lascia che questi ragazzi hanno un giorno libero, veramente libero. Gli altri leader non erano d'accordo e quindi è rimasto come era. Ma Dio ci ha creato con questo bisogno di riposare. Dio ha creato il sabato per l'uomo, per nostro beneficio. Secondo me anche perché Dio, sapendo l'avarizia dell'uomo, di alcuni padroni, no? Perché per alcuni padroni, no, si lavorerebbe 7 giorni su 7, no? Io ho lavorato in una fabbrica che se era possibile lui mi metteva il brandino lì nella fabbrica, no? Che io mi alzavo dal brandino e lavorava. Produzione! No? That was, questo era il suo motto. Bisogna produrre, okay? E bisogna lavorare, ma non esagerare. Bisogna anche riposare. Bisogna prendere un tempo con la famiglia. Un tempo per il Signore. E come anche nei tempi di Gesù, anche nella Chiesa primitiva, il giorno di sabato è stato controverso, anche oggi c'è controversia. Anche nella Chiesa ogni tanto gira qualche dottrina che noi la domenica non dobbiamo fare il culto. Avete mai sentito questo? No? Nessuno? Boh, in America sì. E io anche in Italia ho sentito, no, bisogna tornare il sabato come ebrei, bisogna osservare come ebrei. Ci sono chiese che dicono quasi che dobbiamo diventare noi gentili israeliti per fare un culto veramente gradito da Dio, ma non è così. Nella chiesa primitiva hanno cominciato di fare il culto la domenica perché era il giorno della resurrezione di Cristo. È scritto in Corinzi, in Atti, che la Chiesa primitiva ha cominciato la domenica di adorare Dio. In Romani capitolo 14 vediamo che nella Chiesa lì c'era delle controversie, magari alcuni credenti ebrei dichiaravano che sabato è il giorno sacro, bisogna adorare Dio sabato. Alcuni gentili dicevano no, domenica, perché è il giorno in cui il Signore è risuscitato dai morti. E anche qui in Romani 14, versetto 5, leggiamo in versetto 4. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. L'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguale. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore e chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio, e chi non mangia non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di voi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Quindi già c'era questa controversia nella Chiesa primitiva, alcuni dicevano sabato il giorno, alcuni domenica il giorno, ma Paolo ha dichiarato chiaramente: se per te è importante un giorno specifico, va bene, ma quello è per te. Se l'altro fratello, per lui vuole adorare Dio tutti i giorni, va bene anche quello, perché non sono giorni rituali che noi seguiamo, ma lo Spirito Santo. E anche Gesù nel Vangelo di Luca voleva insegnargli questo: io sono venuto per fare una cosa nuova, non le vostre regole, non le vostre rituali, ma una nuova creazione, che il mio spirito vive dentro di voi e vi guida giorno per giorno nel sentiero in cui dovete camminare. Tornando nel Vangelo di Luca, versetto 5, poi disse: allora il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Come ho detto all'inizio dello studio, il figlio dell'uomo era un titolo del Messia, del profeta Daniele, e quindi i farisei e i scribi capivano bene cosa voleva dire Gesù. Dicendo questo, Gesù ha detto: io sono colui che ho creato il sabato, io sono il figlio dell'uomo, sono il Messia e io sono padrone del sabato, e io faccio quello che voglio sul mio giorno. Se voglio guarire qualcuno, se voglio mangiare,
perché sono guidato dal spirito di mio padre e non dalle vostre regole, eccetera. In versetto 7 i farisei e i scribi lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per poi accusarlo. Quindi il sabato dopo Gesù era andato in sinagoga, c'era questo uomo malato

voglio che notate questo. Abbiamo parlato domenica scorsa dei farisei e dei scribi, e anche nelle chiese ci sono farisei e scribi, e il loro ministero è uguale come questo farisei e scribi, di osservare altri. Questo è il loro scopo nella vita, di osservare tutti gli altri. Infatti è scritto che lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per accusarlo. Quindi loro guardavano per cosa? Non per vedere, guarda questo guarisce i malati. Guardiamolo e così magari impariamo anche noi come si fa. Così possiamo anche noi guarire la gente. Possiamo essere strumenti di Dio per guarire non solo malattie fisiche, ma anche malattie spirituali. Loro non osservavano Gesù per questo. Loro osservavano Gesù per accusarlo, per puntare il dito. E i farisei ancora nella chiesa, i legalisti, questo è il loro scopo nella vita, osservare tutti gli altri fratelli e vedere se loro vengono meno nel loro standard della giustizia. Perché uno che vive nel legalismo, uno che vive ancora sotto la legge, lui deve osservare tutti gli altri, perché poi se vengono un po' meno, lui si sente bene, no? Sono convinto che io posso, se guardo le vostre vite, prima o poi troverò qualcuno che è più debole di me, no? Magari io faccio questo e tu non lo fai, e quindi io ti giudico, dico tu sei meno di me, mi fa sentire bene. Allora io sono più spirituale di lui, io sono più vicino a Dio di lui. E questo è il fariseo, lo scriba. Hanno sempre gli occhi sugli altri. Ma noi come credenti dove dobbiamo avere i nostri occhi, secondo la parola di Dio? Su Gesù. In Ebrei capitolo 12, vogliamo leggere quel versetto lì. Dio non ci ha chiamato di osservare altri. E come abbiamo detto domenica scorsa, i farisei avevano gli occhi sempre sugli altri e perdevano la festa. Perdevano la gioia. Loro non facevano feste con Gesù, loro guardavano dall'esterno. In Ebrei 12, versetto 1 e 2. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti. Quindi ognuno di noi abbiamo questi peccati che cercano sempre di inciamparci, no? Tutti noi, tutti noi. E se tu credi che non è così nella vita, sei ingannato. La parola di Dio dice che ognuno di noi abbiamo quei peccati, quelle cose che cercano di inciamparci. E Paolo qui dice di pone quelle cose. Visto che siamo circondati di questa grande testimonianza, sapete che gli angeli in cielo ci guardano in questo momento. Siamo circondati dell'esercito celeste che guarda noi, guarda questo conflitto in cui noi viviamo qui sulla terra. Corriamo con perseveranza, alla fine di versetto 1, la gara che ci è posto davanti. Quando uno corre, puoi guardare al fianco, puoi guardare indietro. Si può guardare in fianco o dietro, però perderai molto tempo. E io mi ricordo, io nella scuola media facevo anche l'atletica leggera, e quella era la prima cosa che l'allenatore ci ha insegnato: non dovete mai guardare indietro, lascia perdere gli altri competitori, perché se tu giri perderai già mezzo secondo, tu romperai il passo di correre e quello ti supererai. Tu guardi in avanti e corri più forte che può. E anche qui Paolo dice, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti. Signore ha messo davanti a noi una metà. Ci ha messo davanti una corona della vita. Non siamo chiamati a guardare altri corridori. Non siamo chiamati di guardare chi ci sta dietro, così ci sentiamo, allora io vado bene, perché quello mi sta dietro. No, guardi

0: avanti vedrai che deve fare ancora tanta strada. Tenendo gli occhi sui altri fratelli, tenendo gli occhi, versetto 2, su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Come credente noi siamo chiamati di tenere ogni giorno gli occhi su Gesù. Quando tu cominci a guardare gli altri come i farisei scribi, tu perderai la gioia. Tu non farai festa con Gesù in quel giorno. Questo è l'inganno di Satana. Lui vuole che tu perdi tempo a guardare tutti gli altri. E io dico questo di esperienza, non di uno che giudica gli altri. Io dico di esperienza, che anche io ero un fariseo e un scribe, e potrei anche diventarlo ancora, se permetto al nemico di nuovo accatenarmi in quelle cose. Anche in questo ministero dove ero prima, come anziano, era mio compito di guardare tutti gli altri. E sapete che era un peso molto duro di portare avanti. Era un peso che aggravava sulla mia vita spirituale. E sapete che libertà, che gioia, che ho scoperto che questo non è mio compito. Non è mio compito di controllare gli altri. Questo non è mio compito. Il Signore Dio controlla gli altri. Il mio compito è questo, di tenere i miei occhi su Gesù, di non guardare quello che magari non corre quanto a me, ma di guardare il mio padrone che è perfetto. E sapete una cosa, quando noi abbiamo gli occhi su Gesù, vediamo quanto siamo mancanti. Vediamo quanto strada ancora noi personalmente dobbiamo fare, e quindi abbiamo molto più mansuetudine e molto più misericordia su magari chi ci sta dietro. Magari quando abbiamo gli occhi su Gesù corriamo in umiltà, e quindi quello che ci sta davanti magari vogliamo anche aiutarli di correre meglio, perché abbiamo amore verso di loro. I farisei non avevano amore per nessuno. Come ho detto, loro non si interessavano di guarire le persone, ma volevano solo accusare Gesù. Questa persona non entra nel nostro quadro di come devono stare le cose. E quindi cerchiamo qualcosa in cui possiamo accusarlo. Ma qui è scritto che noi come credenti siamo chiamati di tenere i nostri occhi su Gesù. In Isaia 6, voi conoscete la storia, credo bene, no? Quando Isaia ha avuto la visione del Signore, cosa ha detto? Guai a me, perché ho visto il Signore innalzato sul suo trono, e sono un uomo di labbra impure, e dimore un popolo di labbra impure. Quando noi vediamo il Signore, viene evidenziato tutte le nostre mancanze. Isaia non avevo tempo di guardare altri, vedevo già la sua vita davanti alla santità di Dio. E anche in questo versetto vediamo che Gesù stesso è stato per noi un esempio di questo concetto. Dove erano gli occhi di Gesù quando lui era in croce? Erano sulla gioia che gli era posto davanti. E qual era questa gioia? Nessuno lo sa. Noi, la Chiesa. Gesù, per la gioia che era posto davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto alla destra, posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù ci ha dato l'esempio. Lui era lì in croce, lui poteva guardare a destra e a sinistra e dire: ma non è giusto, io non ho fatto nessun peccato, perché devo morire? Perché devo soffrire? Gli altri non stanno soffrendo. Posso diventare un grande rabbino in Israele, posso diventare il re, già c'è quelli che vogliono organizzare l'esercito per farmi re di questa nazione. Ma lui non ha fatto così, lui ha tenuto gli occhi davanti. che Gesù ci chiama di camminare ogni giorno con i nostri occhi su di Lui, camminare verso quella cosa che Dio ha chiamato per la nostra vita. Sapete che Dio ha una chiamata per la vita di ciascuno di voi, ha un ministero per la vita di ciascuno di voi. E lì dovete tenere gli occhi, sull'autore e compitore. Questo è bello, è un versetto che mi... ogni volta che medito sul fatto che Gesù è l'autore, Lui ha scritto, Lui ha cominciato questa opera nella mia vita e Lui la porterà a compimento. Possiamo vedere questo versetto in due modi. Lui ha cominciato la nostra fede e Lui porterà a buon fine. Ma anche Gesù è l'autore e compitore della nostra fede, nel senso che la nostra fede inizia con Lui come oggetto e finisce con Lui come oggetto. Tante volte noi ci convertiamo al Signore, cominciamo bene come Galati per lo Spirito, siamo nati di nuovo, siamo perdonati, tutto bello, tutto nuovo, e poi togliamo gli occhi del Signore e cominciamo a camminare sotto un gioco della legge di nuovo, come cristiani. Ma Gesù non è solo l'iniziatore della nostra fede, ma è Lui che ci porta al compimento. Come siamo stati perdonati la prima volta per grazia, noi come credenti camminiamo per grazia ogni giorno. Nella chiesa di Colossae, vogliamo girare lì in Colossae capitolo 2, vediamo che anche in quella chiesa avevano perso di vista il Signore. Colossesi capitolo 2, versetto 11. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando di Gesù Cristo, perché i Colossesi avevano anche loro tolto lo sguardo del Signore e di nuovo avevano cominciato di camminare sotto un legalismo. E qui in versetto 11 Paolo parla di Gesù, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce, avendo quindi spogliato le potestà, i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o nuove lune o ai sabati. Queste cose sono ombra di quello che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà, di culto e dei angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, e non attendosi al capo, da cui tutto il corpo ben nutrito e tutto insieme mediante le giunture e le articolazioni cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Se dunque siete morti con Cristo ai elementi del mondo, perché vi sottoponete ai dei precetti? Come se viveste nel mondo, quale non toccare, non assaggiare, non mangiare. Tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine dei uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma non hanno alcun valore contro le intemperanze carnali. Wow! I Colossesi avevano caduto di nuovo in questa trappola, erano entrati nella chiesa alcuni e detto: non dovete mangiare questo, non dovete mangiare maiale, non dovete toccare, non dovete adorare in un altro giorno, dovete venire sotto la legge. Ma Paolo disse: non vi fate ingannare, non fate dirubare. E il nemico vuole dirubarci, fratelli, vuole dirubarci dalla gioia, vuole dirubarci dalla festa che possiamo avere col Signore, e vuole che noi diventiamo come i farisei e scribi, che osserviamo quello che fanno gli altri, se loro osservano nuove lune o sabati, se loro fanno questo, se mangiano quello o se toccano quell'altro. E vuole che noi diventiamo legalisti, farisei, orgogliosi. Vuole dirubarci della nostra gioia, del camminare col Signore. E io so questo per esperienza, perché l'ho sperimentato. Ma vi dico questa mattina, io non voglio che nessuno mi diruba la mia gioia. Voglio camminare col Signore. Dio non ha creato me per il sabato, ma ha creato il sabato per me. E anche qui vediamo, Paolo dice, tutte queste cose sono un'ombra. Anche il settimo giorno era un'ombra, era una figura di qualcosa che doveva venire. Questo giorno di riposo. Chi è in Cristo è entrato spiritualmente nel giorno di riposo, nel settimo giorno. È interessante che sotto la legge gli ebrei dovevano lavorare 6 giorni e il settimo giorno riposavano, giusto? Quindi loro dovevano lavorare per entrare nel riposo. Ma per un credente il giorno di riposo è il primo giorno, e per il credente noi dobbiamo partire nel riposo, nell'opera di Cristo, e poi le opere seguono, no? Nella religione che è molto popolare qui in Italia, tu devi lavorare per guadagnare la salvezza, e se tu sarai stato abbastanza bravo dopo tutta la tua vita, forse Dio su un bilancio misurerà tutte le tue buone opere, se sono più di quelle cattive allora sarai salvato. Magari dovrai trascorrere un po' di tempo nel purgatorio, magari dopo qualcuno paga un po' di soldi e poi forse, no, dalla Mancia a San Pietro lì alle porte del cielo e tu entrerai. Ma il vero cristianesimo non è questo. Il vero cristianesimo è che Cristo ha fatto tutto e noi per fede entriamo. Noi crediamo nelle buone opere, noi crediamo nel sfamare i poveri, nell'aiutare i bisognosi, ma è un frutto, è una conseguenza della nostra salvezza. Noi non lavoriamo per essere salvati, noi siamo già salvati. Quindi le opere che facciamo non è che guadagniamo favore con Dio, noi abbiamo favore. In Efesini capitolo 1 è scritto che noi siamo nei favoriti in Cristo. E Dio desidera per ognuno di noi che giornalmente viviamo in questo riposo. In Ebrei capitolo 4, ultimi versetti, devo confessare che per tanti anni io leggevo questi versetti e non li capivo. Per me era un mistero questi versetti. In Ebrei capitolo 4 parla di questo riposo sabbatico che è nostro diritto come figlioli di Dio. Versetto 1: perciò, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resta escluso. Infatti a noi come pure a loro è stato annunciato la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunta alla fede in con loro che l'avevano udito. Qui Paolo sta parlando dei santi nel Vecchio Testamento, il popolo ebreo che Dio ha liberato dall'Egitto. Voi conoscete la storia, no? Erano entrati lì alle porte della terra promessa, solo Giosuè e Caleb hanno voluto entrare. Gli altri non avevano lavorato abbastanza per entrare, è per questo che non sono entrati. Per la loro incredulità. Dio ha detto entrate e loro non hanno creduto Dio. E quindi qui in versetto 3, noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come egli disse. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo, non entreranno nel mio riposo. E quindi Dio ha portato il suo popolo davanti a questa terra che scorreva di latte e miele. E lui ha dato l'ordine, entrate, io ho preparato questo posto per voi. E non hanno creduto. Non hanno creduto e quindi non potevano goderne i frutti. Non potevano godere la bontà, la ricchezza che Dio voleva versare nella loro vita. Voi conoscete la storia. E che fine hanno fatto? Hanno vagato nel deserto per 40 anni. Qui il Signore sta parlando. Loro non entreranno perché non hanno creduto la mia parola. E io ho detto che loro devono entrare. Io ho detto che io ho dato questa terra per loro, ma come non hanno creduto la mia parola, mi hanno dato il bugiardo, in poche parole, hanno dato Dio il bugiardo. Allora vagheranno per 40 anni nel deserto. Il deserto cos'è? Senza acqua, è arida, è secca, è morta. E ci sono anche credenti che vagano nel deserto. E Dio dice, entra. Ho preparato tutto per te, io ho fatto tutto. Devi solo credere, devi entrare nelle mie promesse, devi entrare nella terra di benedizione, di abbondanza. E la scelta è a noi, possiamo vagare, dire no, no, io devo adoperare, devo sudare qui nel deserto e poi un giorno sarò abbastanza buono che Dio benedirà la mia vita. Ma se tu sei in Cristo, sei benedetto. Amen. E se non sei in Cristo, guai a te, perché il giudizio di Dio pende sulla tua anima. Chi è fuori di Cristo non ha nessuna speranza. Non ha speranza in questa vita e non ha speranza nella vita futura. Ma se tu sei in Cristo, sei benedetto in Dio. E questo è cosa vuol dire questi versetti. Spero che magari qualcuno è stato illuminato questa mattina. Io ho letto per anni questi versetti e nessuno poteva spiegarmeli. Ma cosa vuol dire? Di che cosa sta parlando qui? In versetto 6, poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli qui prima fu annunziata la buona novella, non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Quindi Dio ha annunziato la buona notizia anche ai santi nel Vecchio Testamento, ma non hanno creduto. E loro vagavano nel loro legalismo. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo dopo tanto tempo, come è stato detto prima per mezzo di Davide, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Quindi forse il Signore ti sta parlando anche questo. Oggi, fratello, oggi, sorella, ascoltate la voce del Signore. Oggi è il giorno. Lascia il tuo legalismo. Lascia il tuo vita di fariseo e entri nel riposo di Dio. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Quindi se nella legge loro potevano entrare nel perfetto riposo di Dio, Dio non avrebbe parlato di un altro giorno quando doveva venire nostro Giosuè. Sapete che Giosuè è Gesù. Versetto 9, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. E qui non sta parlando di un giorno alla settimana. Sta parlando di entrare nell'opera di Cristo. Chi infatti in versetto 10 è entrato nel suo riposo, si è riposato anche egli dalle proprie opere, come Dio dalle sue. Quindi cosa dobbiamo fare per entrare in questo riposo? Dobbiamo smettere di cercare di guadagnare il favore di Dio con nostri sforzi. Alla conversione tutti noi veniamo a Dio con umiltà, riconoscendo che siamo peccatori, che non meritiamo il paradiso, confessiamo i nostri peccati, chiediamo perdono a Dio, giusto? E siamo nati di nuovo. E purtroppo tanti di noi si ferma lì. Poi rientriamo in un legalismo, che il cammino con Dio bisogna sudarla. Bisogna affaticare per piacere Dio. Io, fratelli, non, forse per voi non è così, ma per anni io credevo che io dovevo fare tutte queste cose. Dovevo piacere mio anziano, questo ministero. Dovevo fare questo, dovevo fare quello. E poi Dio sarà contento con me se faccio tutte queste cose. E poi un giorno, come qualcuno ha acceso una lampada, sono arrivato alla fine di me stesso, dopo 1000 fallimenti, no? Quanti di voi avete fatto giuramenti davanti a Dio? Avete peccato, siete venuti meno, e avete fatto giuramento, io digiunerò, io pregherò, io farò questo, quello, io vincerò la mia carne. Nessuno, solo io ho fatto questo. E in poche parole gli israeliti facevano così. Dio ha detto entrate. Ah no, prima camminiamo nel deserto 40 anni, poi saremo degni di entrare. Poi saremo religiosi e possiamo entrare. E anche io credevo era così. Ma ringrazio Dio che nella sua misericordia un giorno mi ha fatto capire, Craig, io ti amo per quello che Gesù ha fatto per te. Tu sei accettato e amato da me per quello che ha fatto mio figlio e non deve fare niente. Tu non devi più montare neanche un'altra volta questa tenda, che io montavo le tende, sapete. Il Signore mi dice, puoi anche non montare più una tenda in tutta la tua vita. Non è questo quello che io desidero da te. Io desidero da te la vera adorazione. Desidero che tu credi quello che io ho detto e che tu entri nel riposo. Il mio figlio ha preparato per te un banchetto nel deserto. Mio figlio ha preparato per te un banchetto davanti ai tuoi nemici. Siediti, mangia, gode. E purtroppo molti credenti ancora vagano nel deserto. Ancora cercano di guadagnare il favore di Dio, e sono sempre credente in un certo senso di seconda classe. Non entrano veramente nella benedizione che Dio desidera per la loro vita. Ma c'è un riposo, c'è quel posto dove noi come credente ogni giorno possiamo alzare le mani ogni mattina e dire grazie Signore, grazie Gesù. E fratelli, sapete che quando scoprite questo è la cosa più meravigliosa nel mondo. Signore, non sono salvato, non sono santificato, non cammino perché sono meglio di Vincenzo o meglio di Edoardo, ma sono un figliolo di Dio per il sangue di Gesù Cristo. E io cammino e muovo, e la mia potenza, la mia fonte di forza spirituale si trova sempre lì, alla croce, nel mio Signore. E lì, fratelli, c'è gioia, c'è libertà, c'è riposo. Ah. Per me è stata una grande scoperta, una grande scoperta. Ho sudato per tanti anni, cercando. Il Signore dice, basta, per fede. Entri nel mio riposo. Versetto 11, diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cade seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Tu cadrai se camminerai come israeliti in incredulità. Ah, allora io devo fare questo. Quando io ho smesso di lottare e fare voti nella mia carne, sapete, lì ho visto la vera vittoria spirituale nella mia vita. quando il Signore ha cominciato a fare tutto. E anche qui Paolo dice: diamoci da fare, entrate, sforzatevi di capire, di entrare in quel riposo che Cristo ha preparato per te. Non cadi nella disubbidienza come israeliti. Versetto 12: la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due taglie, penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, della giuntura e del midollo. È in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quindi la religiosità va bene per gli uomini all'esterno, ma la parola di Dio giudica fino al midollo. Il midollo è molto profondo, no? In centro, in mezzo alle ossa, più profondo dentro di noi non si può andare. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Cosa sta dicendo il Signore? Lascia perdere la religiosità. Intanto davanti a me è tutto scoperto. Nella chiesa tu fai la figura del religioso, ma io conosco il tuo cuore. Io conosco come ti comporti a casa, come ti comporti nella macchina quando qualcuno ti taglia la strada. Lascia perdere la religiosità a altri. Versetto 14: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Che bello che non abbiamo un religioso come autore e compitore della nostra fede, ma abbiamo un sommo sacerdote che ha vissuto come noi. Gesù capisce le nostre debolezze. Lui comprende quanto siamo fragili. E Lui è stato tentato in ogni modo nel quale anche voi siete stati tentati. Gesù ha affrontato quella tentazione. E sapete una cosa bella? Non ha commesso peccato. Quindi anche nella tua vita, se tu lo permetterai, Lui avrà la vittoria nella tua vita anche in quella cosa. Ma è Lui che deve farlo, se tu lo lascerai nelle sue mani.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

dal Salmo 119 al verso 5. O siano le mie vie dirette all'osservanza dei tuoi statuti. Ascoltiamo uno stacco musicale.

L'animo umano esprime le proprie speranze mediante i desideri, quei sentimenti cioè di ricerca e appassionata attesa di quanto è sentito confacente alle proprie esigenze o alle proprie aspirazioni. Esistono diversi tipi di desideri, ma in generale possiamo dividerli in due grandi categorie, quelli cattivi e quelli buoni. Il desiderio espresso qui dal salmista è certamente catalogabile fra quelli buoni, e se potessimo stilare una graduatoria di buoni desideri, quello di osservare la legge di Dio occuperebbe sicuramente il primo posto. I desideri sono lo specchio della volontà umana, e in questo versetto noi notiamo come il salmista desideri che le proprie vie siano dirette all'osservanza degli statuti di Dio. La sua esclamazione esprime una fermezza che proviene dalla constatazione che la legge di Dio è stata ordinata proprio per essere osservata. Sembra quasi che, di fronte alla perfezione di questa legge, l'uomo si renda conto dell'importanza di camminare secondo le prescrizioni d'essa. Osservare questa legge significa elevarsi dalla posizione di uomo fallito e fallace a quella di uomo determinato a conseguire l'obiettivo che si è prefissato. In questa splendida impresa l'uomo non sarà solo. Potremmo anche interpretare in maniera diversa questo passo, senza tema di essere giudicati falsificatori della verità biblica. Se le nostre vie devono essere dirette, avremo bisogno di qualcuno che le diriga, sia quel qualcuno Gesù, il nostro Signore, colui che ci ha provveduto l'altro Consolatore, lo Spirito Santo, perché ci guidi in ogni verità e ci dia il suo potente aiuto. Alla prima considerazione sulla determinazione possiamo dunque affiancare questa richiesta di aiuto. Due realtà che non si scontrano tra loro, ma che anzi contribuiscono all'adempimento della legge di Dio in noi, in un processo di reale santificazione.

Ebbene, vogliamo parlare oggi ancora di un episodio un po' difficile da capire dall'Evangelo. Infatti, una lettura superficiale di questo episodio può lasciare intendere che Gesù, spesso commosso nel vedere le folle sperdute come pecore senza pastore, fosse crudele e razzista nei riguardi di una povera donna disperata. Da tempo ormai la figlia di questa donna dà dei segni strani di anormalità. Vari accertamenti mostrano infatti che non si tratta di una malattia mentale, ma di un caso di possessione demoniaca, da cui sembrava non ci fosse alcuna via di uscita. Ma cosa non farebbe una mamma per un figliuolo ammalato? Invano ella ha viaggiato molto, ma è sempre pronta a provare ogni cosa che le offre una scintilla di speranza. La fama delle potenti opere di Cristo nel guarire e liberare anche dagli spiriti maligni raggiunge la sua città, ed avendo sentito che Gesù è da quelle parti, eccola dirigersi come un razzo ai piedi di lui per implorare pietà per lei e salvezza per la sua figliuola. In altri casi simili, Gesù ha lasciato tutto per dedicarsi a chi chiede aiuto, ma forse quest'oggi si sarà alzato col piede sinistro, come si suol dire. Egli sembra infatti proprio ineducato. Pensate un po', una povera donna lo prega insistentemente e lui non la degna neanche di una sola parola. Non solo, ma quando gli fanno notare la sua presenza, egli si mostra del tutto indifferente, come se la cosa non lo riguardasse. Per darvi un'idea, proprio come quando andate in un ufficio e dopo aver aspettato mezz'ora vi accorgete che c'è un uomo che sembra non vedervi addirittura, e se lo chiamate dice che non è il suo reparto. A fare traboccare il vaso, Gesù non solo si dimostra ineducato e indifferente, ma anche alquanto indiscreto. Non si prende il pane dei bambini per gettarlo ai cani, è la sua risposta. Infatti, questa donna era di nazionalità pagana e non una religiosa giudea, e tale comportamento sarebbe stato abbastanza normale per gli altri giudei. Pensa un po', cosa pensi? Gesù era proprio così crudele e razzista, come sembrerebbe, ripeto, da una lettura superficiale di questo episodio? Prima di giudicare, ascolta il finale della storia. La donna insiste. La sua condizione disperata la porta a perseverare nella sua richiesta, ma con umiltà. Ella è d'accordo. Dici bene, maestro, hai ragione. Io sono solo un povero cane che non merito nulla da te. Ma sai, anche i cani si nutrono spesso delle briciole cadute dalla mensa dei padroni. E io sono sicura che anche una briciola della tua potenza può guarire mia figlia. Al che Gesù risponde: o donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E in quell'ora la sua figliuola viene guarita. Capita a tutti di pregare Dio per qualcosa e trovarlo del tutto sordo o come se fosse impegnato altrove. Amici, Dio può avere una o mille motivi per cui tardare o negare la risposta alle nostre richieste, ma non pensiamo mai che Egli sia indifferente verso di noi, sue creature. In tutto il racconto, una parola sembra tradire i veri sentimenti di Gesù, ed è proprio quella parola cani. Egli infatti usa la parola non cani, ma cagnolini. Non riusciva a pronunciare quella parola disprezzativa che spesso i suoi compatrioti giudei usavano verso i pagani. Gesù le disse: donna, grande è la tua fede. Ebbene, se Gesù parlasse con te oggi, potrebbe dire altrettanto. Quanto è grande la tua fede, amico o amica che stai ascoltando in questo momento? L'hai riposta nel sacrificio di Gesù o ti affidi ancora ai tuoi meriti? O forse preferisci affidarti alla fede di qualcun altro? Qualcuno ha detto: la fede è come uno spazzolino da denti. Tutti dovremmo averne uno e usarlo regolarmente, ma non usare quello degli altri. Fra poco continueremo a riflettere su questo episodio e vedere un po' cosa possiamo imparare per noi oggi. Ma prima di passare ancora a qualche lezione per noi, vorrei farvi ascoltare un canto di Alba Nuova. Alba Nuova che canta bella canzone che si intitola Il nostro perché.
e vorrei leggervi qualche parola scritta in forma poetica, che dice: quando ci fermeremo ed il nostro sguardo mirerà un nuovo orizzonte, allora sapremo perché. Quando il sole si fermerà per noi ed un'altra luce risplenderà, allora sapremo perché. Ascoltiamo insieme questo bel canto.

Dacci, o Dio, la forza di sopportare il peso del nostro perché. Ci sono tanti perché, amici, che forse non riusciremo mai a comprendere pienamente da questo lato dell'eternità. Ma vorrei continuare a pensare un po' su questa donna verso la quale Gesù si mostrò, a cominciare sembrava alquanto scortese. Ma impariamo dall'umiltà della donna. Lei ammette di non meritare quel favore. E anche noi non dobbiamo trattare la preghiera come un diritto nei confronti di Dio, come una bacchetta magica. Dio, amici, è molto più grande e sapiente di noi ed ha ogni diritto di agire come meglio crede. Inoltre, nella preghiera non dobbiamo essere egoisti. Quella donna chiedeva per sé, ma Gesù voleva, per mezzo di lei, insegnare anche agli altri che lo seguivano. Queste persone, infatti, si credevano migliori dei pagani perché appartenenti ad una certa razza e religione. Ebbene, per mezzo di questo episodio, Gesù voleva insegnare che questa donna, agli occhi loro di seconda categoria, poteva godere la sua potenza e la sua presenza. Infatti Gesù vuole dire: non si tratta più di appartenere a un certo gruppo o una nazione o una famiglia, ma di possedere una fede ed un rapporto personale con Lui. E queste cose chiunque, in qualsiasi posto, può averle. Un altro motivo per cui Dio spesso sembra non risponderci è che Lui vuole che la tua fede sia pura e purificata da tracce di scorie che non sono secondo la sua parola o la sua volontà. Forse tu vai a Dio per altre vie, piuttosto che per l'unica via che ci porta a Lui, cioè Gesù. Forse chiedi per degli scopi non buoni per la tua salute o per la tua anima, o anche la salute o l'anima degli altri. O forse chiede in base ai tuoi meriti, invece che, come ci ha detto Gesù, chiedere nel nome e per amore suo. Bene, tutte queste lezioni che possiamo imparare da questo episodio evangelico. Si racconta di una donna che viaggiava in una carrozza con il suo bambino di pochi mesi. Era inverno, in una nevosa e freddissima prateria del Texas. La donna si era tolto il mantello per coprire il piccolo, ma presto lei stessa quasi sveniva dal freddo. Quando sembrava che lei stesse per perdere del tutto i sensi, ecco che il cocchiere si ferma, toglie il bambino alla madre, getta la donna per strada e si accinge a partire senza di lei. Vedendosi derubata del suo bambino, la donna raccoglie le forze estreme, gli corre dietro, implorando pietà per il suo bambino. Dopo circa 50 metri, quando il cocchiere si rassicurò che la donna era abbastanza riscaldata, egli si fermò, si lasciò raggiungere dalla donna, la fece salire in carrozza e le rimise il piccolo fra le braccia. Immaginate la gioia di lei quando si accorse che egli, benché fosse sembrato così crudele, le aveva salvato la vita. A volte, amici, e forse anche per te che ascolti in questo momento, Dio sembra sordo alle nostre richieste per farci fissare lo sguardo sui valori principali della vita. È il bisogno più importante che tu o Dio possiamo avere, non è ciò che noi riteniamo essenziale, ma è il perdono di Dio senza il quale siamo diretti ad una eternità perduta. Se Dio ti nega qualcosa, prima di dirgli crudele, dà uno sguardo alla croce e vedi cosa ti offre in Cristo, e poi vedi se non ti ama veramente. E c'è una preghiera che Dio non può non rispondere, la preghiera di chiunque riconosce il suo peccato e chiede perdono. Egli ha già risposto al Calvario, e con Gesù egli ti darà tutto ciò di cui tu avrai bisogno. Affida la tua vita al Signore Gesù, e quello che fu scritto in un campo di concentramento sarà una realtà anche per te. Io credo nel sole anche se non risplende, credo nell'amore anche quando non lo sento, e credo in Dio anche quando non risponde.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Siamo nell'ultima settimana della vita di Gesù, ora è a Gerusalemme. Questa è la settimana in cui i pellegrini vengono da tutto il mondo per celebrare la festa della Pasqua. Ha fatto il suo ingresso trionfale, cioè la domenica, è stato ufficialmente rigettato, ha purificato il Tempio, cacciando i cambiavalute, esercitando autorità nella casa del Padre suo, e ha insegnato ogni giorno nel Tempio, come leggiamo al verso 47 del capitolo 19. E così in uno di quei giorni in cui ha insegnato nel Tempio, da domenica fino a mercoledì o giovedì, in uno di quei giorni avvenne che mentre egli istruiva il popolo nel Tempio e predicava l'Evangelo, proclamando all'uomo la buona notizia di Dio, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani. Così questo gruppo ristretto di autorità religiose, i capi dei sacerdoti, che erano principalmente sadducei, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Dici, con quale autorità fai queste cose? O chi è colui che ti ha dato questa autorità?» Sono probabilmente ancora un po' arrabbiati per il fatto che ha purificato il Tempio, ha cacciato i cambiavalute, è venuto e ha detto: «Questa è la casa del Padre mio», e ha assunto il controllo. E loro sono arrabbiati perché il sommo sacerdote era d'accordo con i cambiavalute. Lui aveva fatto piazza pulita dei cambiavalute e di quelli che vendevano i colombi e i buoi e tutti quelli che stavano lì nell'area del Tempio. E quindi con quale autorità? Ora loro si aspettano, o almeno sperano. Vedete, ora loro stanno cercando delle accuse per cui poterlo mettere a morte. E loro sperano che a questo punto lui dica: «Sono il Messia, Dio è mio Padre, lui mi ha dato questa autorità, lui ha parlato del Tempio come la casa del Padre mio». E così sperano che lui dica di essere il Messia, in modo da poterlo accusare di bestemmia e subito processarlo. Ma la sua ora non è ancora venuta. Quindi non risponde loro direttamente, ma risponde indirettamente e disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, e voi rispondetemi. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano fra loro, dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché dunque non gli avete creduto. Se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta». Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. Allora Gesù disse loro: «Neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose». Ora, Giovanni ha testimoniato riguardo a Cristo: «Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali». Giovanni ha dichiarato riguardo a Gesù Cristo: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Così Giovanni, il popolo lo ha accettato come da parte di Dio, ha riconosciuto che l'autorità di Giovanni era dal Signore, e Giovanni, che è stato riconosciuto dal popolo come un profeta di Dio, ha dichiarato che Gesù era veramente l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quindi, se loro avessero detto: «Beh, Giovanni era dal Signore», allora Gesù avrebbe detto: «A posto allora, questa è l'autorità che ho io, la stessa autorità di Giovanni», e in sostanza sta dicendo proprio questo: «Io sono venuto con la stessa autorità con cui è venuto Giovanni». Ora, è interessante che spesso anche oggi c'è questa questione dell'autorità, perché gli uomini hanno messo su i loro sistemi con cui riconoscono l'autorità. Se vai alla nostra scuola biblica e ti diplomi e poi frequenti il nostro seminario, allora noi ti riconosceremo l'autorità di insegnare la parola di Dio o di proclamare la verità di Dio. Ed è sempre l'autorità che un uomo conferisce ad un altro uomo. La mia opinione è che gli uomini hanno ordinato molti uomini al ministero, uomini che Dio non ha mai ordinato. Sono stati ordinati al ministero puramente sulla base del fatto di aver adempiuto certi requisiti di studi, ma non c'è assolutamente alcuna unzione di Dio sulla loro vita o sul loro ministero, e avrebbero fatto meglio ad andare a vendere scarpe. La nostra filosofia qui a Calvary Chapel, nel consiglio che si occupa delle ordinazioni, è osservare il ministero di una persona e vedere se il loro ministero testimonia dell'unzione di Dio sulla loro vita. Perché siamo convinti che solo Dio ordini un uomo per l'opera del Signore. E l'unica cosa che possiamo fare è ratificare quello che Dio ha fatto. Quindi, in sostanza, noi non abbiamo ordinato nessuno al ministero, né ordiniamo nessuno al ministero, ma amiamo riconoscere quelli che Dio ha ordinato e ratificare quell'opera di Dio nella loro vita. Quindi riconosciamo semplicemente che Dio ha ordinato quest'uomo e che l'unzione di Dio è sulla sua vita, che Dio lo sta usando, e diamo loro questo riconoscimento di cui hanno bisogno da parte dello Stato. Ma è interessante che anche questi giovani che stanno compiendo un'opera chiaramente da parte di Dio nella loro vita e attraverso la loro vita, anche loro vengono messi in discussione. Chi vi ha dato questa autorità? Greg Laurie è stato messo in discussione molte volte. Raoul Ries è stato messo in discussione molte volte. Dove sei andato in seminario? Chi ti ha dato l'autorità? Dà un po' fastidio ed è un po' sconvolgente per questi uomini con i loro dottorati in teologia, che può venire un giovane in città e iniziare uno studio biblico che cresce e diventa una chiesa di 5.000 persone. Quando con tutti i loro diplomi e la loro conoscenza del greco e dell'ebraico e così via, loro trovano difficile, con molti sforzi, spingendo, programmando e cercando di inventarsi chissà cosa, riuscire a tenere 400 o 500 persone. Non è giusto. Dopotutto io ho studiato l'autorità. Ora, i mormoni spesso fanno questa domanda, perché loro credono che Dio ha restaurato l'autorità alla Chiesa tramite Joseph Smith e che i 12 apostoli della Chiesa dei Mormoni sono gli unici che possono conferire l'autorità su una persona per ministrare l'Evangelo. E così non riconoscono l'autorità di nessuno che non sia stato riconosciuto dai 12 apostoli della Chiesa dei Mormoni, perché lo sanno tutti che sono loro la sola vera Chiesa. E così molto spesso ti sfidano. Con quale autorità? E così Gesù ha passato la stessa cosa. Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, l'affidò a certi vignaioli e se ne andò in viaggio per lungo tempo. Notate, Gesù ora sta raccontando una parabola che ha a che fare con il suo andar via. In realtà ha una duplice interpretazione, perché è anche una parabola contro questi farisei. E al tempo del raccolto mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò ancora un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse, vedendo lui, lo rispetteranno». Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra». Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: «Così non sia». Allora egli, guardandoli in faccia, disse: «Che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. Chiunque cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà». Ora, nel capitolo 5 di Isaia, il Signore parla lì attraverso Isaia di una vigna, e la vigna era la nazione di Israele. Come quest'uomo pianta una vigna, ci mette le viti migliori, costruisce una siepe tutto intorno, ci mette in mezzo un luogo dove pigiare l'uva. E quando viene il tempo di raccogliere del frutto da questa vigna, non c'è altro che uva selvatica. E così abbandona la vigna a se stessa. E il profeta parla di come Dio ha messo a parte la nazione di Israele in modo che questa portasse frutto a Dio. Ma il loro essere venuti meno e non aver portato il frutto che Dio desiderava da loro li ha portati ad essere rigettati da Dio, o essere semplicemente abbandonati da Dio e alla loro morte. Così quando Gesù inizia a raccontare la parabola della vigna, loro, che conoscono bene questa profezia di Isaia, la loro mente ha un flash e si accorgono che ora sta parlando della nazione di Israele, la vigna di Dio. I servi mandati nella vigna sono i profeti, che sono stati rigettati dal popolo. Alcuni di loro sono stati lapidati, altri sono stati uccisi. Isaia è stato in realtà segato in due. E così questi sono i profeti che Dio ha mandato alla nazione. Alla fine Dio ha mandato il suo unigenito figlio. Sicuramente avranno rispetto per lui. Ma i vignaioli, quando l'hanno visto, hanno detto: questo è l'erede, uccidiamolo, in modo che l'eredità diventi nostra. E così Gesù qui sta predicendo la sua morte per mano loro. Ora la conseguenza del loro aver rigettato il figlio, il comando del Signore: distruggete i vignaioli. La nazione di Israele è stata distrutta da Tito. Giuseppe Flavio dice che lui ha ucciso 1.100.000 giudei e ne ha portati 97.000 come schiavi a Roma. Quando sentono questo dicono: così non sia, perché si accorgono che Gesù sta parlando di loro. E così, quando lui chiede cosa significa questa parabola, questo che è scritto: la pietra che gli edificatori hanno rigettato è diventata la testata d'angolo, Salmo 118. Ora Pietro, nel capitolo 4 di Atti, quando è in piedi davanti agli anziani e agli scribi e al sommo sacerdote, questo stesso gruppo che sta discutendo con Gesù qui, quando Pietro compare davanti a loro in Atti capitolo 4, loro chiedono a Pietro: con quale autorità hai fatto questo miracolo a questo zoppo? In nome di chi? O con quale potere avete fatto questo? Quindi gli stanno ponendo la stessa questione che hanno posto a Gesù qui. Vogliamo sapere con quale potere avete fatto questo? In nome di chi? E Pietro dice: capi del popolo e anziani di Israele, se oggi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E nessun altro è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. E Pietro era qui quando Gesù viene sfidato circa la sua autorità da questi uomini. Si ricorda la risposta di Gesù. Si ricorda di questa parabola che Gesù ha terminato dicendo loro che significa la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. E così Pietro li riporta a questo con molta forza, dicendo di Gesù: questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. Ora Gesù dice, riguardo a questa pietra: chiunque cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà. Puoi avere una di queste due relazioni con Gesù Cristo: o sottometterti a Lui, cadendo su questa pietra, o resistergli e alla fine essere schiacciato. Guai a colui che lotta con il suo Creatore. Molte persone sono tanto folli da combattere contro Gesù Cristo. No, arrenditi e cadi sulla pietra, cadi su Gesù Cristo. Sì, sarai spezzato, sarai frantumato, ma meglio questo che dover affrontare il giudizio e avere Lui che cade su di te e ti schiaccia completamente. E in quello stesso momento i capi dei sacerdoti e gli scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro o contro di loro, ma temettero il popolo. Hanno afferrato il concetto, hanno compreso che stava parlando di loro, e così vogliono assolutamente prenderlo, vogliono arrestarlo in questo momento. Ma perché lui ha il favore del popolo, non possono farlo. E così essi lo osservavano attentamente e gli mandarono delle spie che, fingendosi giusti, lo cogliessero in fallo nella sua parola, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Ora vogliono cercare di incastrarlo, in modo da poterlo accusare di sedizione o ribellione contro Roma, e consegnarlo al governatore. E costoro lo interrogarono, dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente, e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. In altre parole, non sei uno che fa favoritismi, sei uno che parla in faccia. Lo sappiamo. Sappiamo che tu non ti pieghi davanti all'uomo, che dici la verità, che parli secondo verità. E quindi c'è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Se Gesù dice no, non è lecito pagare il tributo a Cesare, subito sarebbero corsi alla fortezza di Antonio, avrebbero chiamato il centurione romano e lo avrebbero fatto venire ad arrestare Gesù per aver promosso una ribellione delle tasse contro Cesare. Se Gesù dice sì, è lecito pagare le tasse a Cesare, questi zeloti che non riconoscevano l'autorità del governo romano, che odiavano queste tasse imposte da Roma, e c'era una tassa imposta su ogni uomo, solo per il privilegio di vivere, questa è la tassa di cui stanno parlando. Non era una grande tassa, ma era tanto per mostrare l'autorità di Roma. E così pensano di aver incastrato Gesù in modo molto intelligente. Qualunque cosa avesse fatto avrebbe sbagliato. E così lui dice: datemi una moneta, mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed essi rispondendo dissero: di Cesare. Allora egli disse loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. C'è sopra l'immagine di Cesare, restituitelo a Cesare. Ma poi aggiunge: e rendete a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati della sua risposta tacquero. Or gli si accostarono alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e lo interrogarono dicendo: maestro, Mosè, ora i sadducei erano i materialisti, accettavano come autorevoli solo i primi 5 libri di Mosè, rifiutavano i profeti, non li accettavano come parte delle scritture. Solo i 5 libri di Mosè erano considerati da loro come divinamente ispirati. E così se volevi discutere con loro e citavi un verso dei salmi o un verso dei profeti, loro lo rigettavano come non autorevole. Solo i 5 libri di Mosè. Così dicono: Mosè ci ha scritto che se il fratello di qualcuno muore avendo moglie e muore senza figli, il suo fratello prenda la moglie e susciti una discendenza a suo fratello. Or vi furono 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare figli, e il secondo la prese come moglie e morì anch'egli senza lasciare figli. Poi la prese il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione dunque di chi di loro sarà la moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie. Ora, loro stanno tentando di far sembrare così ridicola l'idea della risurrezione, da far dire alla gente: è vero, è sciocco, è da folli, e rigettare così l'idea della risurrezione. Ci sono anche oggi quelli che cercano di fare questo, solo in un modo un po' diverso. Loro ipotizzano che se si va indietro al tempo del Far West, quando in un duello qualcuno sparava ad un uomo e quello moriva, e lo portavano nei campi e scavavano una fossa e lo seppellivano, e il suo corpo si è decomposto. Sappiamo che il corpo è fatto di elementi chimici, e quando si decompone, questi elementi chimici vanno nel terreno, diventano parte del terreno, e l'erba della prateria, con le sue radici, scende nel terreno e assorbe gli elementi chimici di questo corpo che si è decomposto. E naturalmente questi salgono attraverso le radici nell'erba stessa e nutrono l'erba. E vengono le mucche e mangiano l'erba della prateria che ha gli elementi chimici del corpo di quest'uomo a cui hanno sparato nel duello, che si è decomposto. E le mucche producono il latte, e questo contiene parte degli elementi chimici del corpo che si è decomposto. E io bevo il latte. E quindi quegli elementi chimici diventano parte del mio corpo ora. Quindi nella risurrezione, in quale corpo andranno a finire questi elementi chimici? Perché sono stati parte di molti corpi, e cercano di far sembrare ridicola l'idea della risurrezione con queste ipotesi che hanno creato. Ora Gesù dice: voi errate perché non conoscete la risurrezione né la potenza di Dio. Nella risurrezione non si prenderà in matrimonio né si darà in matrimonio, ma saremo come gli angeli, che né si sposano né sono dati in matrimonio. Da quello che posso capire circa lo scopo di Dio nel matrimonio, questo serve per stabilire un ambiente buono e salutare in cui far crescere i figli, per farli nascere. Il piano basilare del matrimonio è che possiamo riprodurci, che possiamo essere fruttiferi e moltiplicare e riempire la terra. Ora, in cielo gli angeli non si riproducono, quindi non c'è bisogno del matrimonio. Non dovremmo riprodurci, quindi il matrimonio non serve. Saremo come gli angeli. E abbiamo un sacco di domande. Ci riconosceremo in cielo? Certo che ci riconosceremo. Non saremo più stupidi lì di quanto siamo qui. La Bibbia dice che conosceremo appieno come siamo stati conosciuti. Ma che tipo di relazioni avremo? Più profonde, più ricche, di qualsiasi relazione possiamo avere sulla terra. Ora, come sarà questo e come saranno queste relazioni, Dio non è entrato nei dettagli. Ci ha semplicemente detto che saremo come gli angeli. Ora, ci sono delle povere persone che dicono: beh, se non posso essere sposato, non voglio andare lì. Beh, l'alternativa non è molto piacevole. E non è scritto da nessuna parte che si possa essere sposati dall'altra parte. Voi direte: ma allora con quel latte che beviamo? Io non avrò questo corpo in cielo. Sappiamo che quando questa tenda terrena, questo corpo, si dissolverà, noi abbiamo un edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. Riceverò un nuovo corpo, un edificio di Dio non fatto da mani d'uomo. Quindi qualunque cosa succederà a questo corpo non mi interessa per niente. Qualcuno dirà, è la cremazione, allora possono fare quello che vogliono. Questa tenda terrena si dissolverà in un modo o nell'altro. Se lo fanno con la cremazione, si dissolverà in 37 minuti. Se viene lasciata al processo naturale, ci vorrà un po' di più. Ma io a quel punto mi sarò già trasferito nella mia nuova casa, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. Gesù dice, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un luogo. Voi direte, sì, ma cosa ne è della risurrezione dei nostri corpi? Qual è il problema? L'Apostolo Paolo dice, qualcuno dirà come risuscitano i morti e con quale corpo verranno. E dice, non capite che Dio insegna la risurrezione nella natura? Perché quando mettete un seme nel terreno, il seme non viene a nuova vita se prima non muore. E così il corpo, attenti ora, il corpo che esce dal terreno non è il corpo che tu hai piantato. Mi dispiace tanto per quelli di voi che sono così innamorati del loro corpo da volerselo portare nel nuovo regno. Tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, e Dio gli dà un corpo come ha stabilito. E se è quello che ha deciso lui e piace a lui, posso stare sicuro che piacerà anche a me. Così sarà pure alla risurrezione dei morti, dice Paolo. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forza, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Perché c'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale, e la gloria del terrestre è diversa dalla gloria del celeste, e come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Così il corpo che esce fuori non è il corpo che è stato seminato. Tu semini un granello ignudo, Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Quindi sono molto interessato a questo nuovo modello e a tutte le nuove capacità di questo nuovo modello. Sarà semplicemente fantastico quando questo corruttibile rivestirà l'incorruttibilità e questo mortale l'immortalità. Perché vedete, Dio ha creato questo corpo dalla terra e per la terra. È terreno. È studiato per le condizioni ambientali della terra. L'atmosfera intorno alla terra è fatta di 79 parti di azoto, 20 parti di ossigeno e una parte di neon e altri gas. Ora, quando Dio ha fatto il mio corpo, lui l'ha studiato in modo da aver bisogno di questo rapporto 79 a 20 nell'atmosfera. E funziona bene sotto questa. Se avesse messo più ossigeno in essa, il mio cuore batterebbe più velocemente e io morirei prima. Se avesse messo più azoto, avrei l'effetto opposto, ma morirei ugualmente prima. Il mio cuore andrebbe più piano. Se avesse messo parti uguali di azoto e ossigeno nell'atmosfera, ce ne andremo in giro ridendo come un mucchio di matti. Perché questo è l'ossido di azoto, il gas esilarante che trovi dal dentista. Così andremo in giro ridendo in modo incontrollato. Così ha disegnato il corpo per le condizioni ambientali della Terra, ma per passare alla scena celeste ho bisogno di un corpo studiato per quell'ambiente. E così Dio ha un corpo nuovo pronto per me. E un giorno il mio spirito e la mia anima lasceranno questo corpo e si trasferiranno nel nuovo corpo che Dio ha preparato. E con Paolo dirò, o morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Dio ci ha dato la vittoria su di essi per mezzo di Gesù Cristo. Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Loro non comprendevano, e così Gesù rispondendo disse loro, i figli di questo mondo si sposano, cioè in quest'era, in questo tempo, si sposano e si maritano, o sono dati in matrimonio, ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere quella di era, o quel mondo a venire, e la risurrezione dei morti. Non si sposano né si maritano. Essi infatti non possono più morire. Il mio nuovo corpo è indistruttibile, eterno nei cieli. L'edificio di Dio non fatto da mani d'uomo, eterno nei cieli. Quindi è meglio che ve lo fate piacere, il vostro nuovo corpo, perché è lì che rimarrete. Perché sono come gli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Oh oh, aspetta un attimo. Ha detto qualcosa di forte Gesù. Questi uomini non credono nella risurrezione. Ora, e che i morti risuscitino, lo ha dichiarato Mosè stesso nel passo del Roveto. Vedete, questi uomini accettavano solo i primi 5 libri dell'Antico Testamento e la loro posizione era che la risurrezione non esistesse. E sebbene ci fossero molti argomenti prima del tempo di Cristo, e sebbene altre persone abbiano provato a dimostrare loro la risurrezione, dato che loro accettavano solo Mosè come autorevole. Nessuno aveva mai citato loro qualche passo dagli scritti di Mosè per provare la risurrezione. Così Gesù va dritto a Mosè. Che i morti risuscitino lo ha dichiarato lo stesso Mosè nel passo del Roveto, quando chiama il Signore il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Giacobbe, quando Mosè si è ritrovato davanti al Roveto, era morto già da 400 anni. Isacco e Abramo da ancora prima. Eppure Dio, quando parla con Mosè dal Roveto, dice: «Io sono il Signore, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». E Gesù aggiunge: «Ora egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi», affermando che 400 anni dopo la loro morte, Abramo, Isacco e Giacobbe erano ancora vivi, in un'altra dimensione, in un'altra sfera, ma ancora vivi, perché Dio è il Dio dei viventi, non il Dio dei morti. E gli scribi, quando sentono questo, dicono: «Ehi, è vero, giusto». Non erano mai riusciti a discutere con i Sadducei e a convincerli. Ma quando sentono questo argomento rimangono davvero contenti. «Ehi, è vero, gliel'ha proprio fatta». Allora alcuni scribi presero la parola e dissero: «Maestro, hai detto bene, bella risposta», e non ardirono più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: «Come mai dicono che il Cristo è il figlio di Davide?» Ora uno dei titoli del Messia era quello di figlio di Davide. La scorsa settimana, vi ricordate, quando erano a Gerico e Gesù sta per entrare nella città, e c'è questo cieco che grida: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». Figlio di Davide era un titolo messianico, perché loro stavano aspettando un discendente di Davide che prendesse il potere e l'autorità per stabilire il regno e per rovesciare il governo romano. Figlio di Davide, un titolo comune per il Messia. Così dice loro: «Come mai dicono che il Messia è la parola Cristo, è la parola in greco equivalente alla parola in ebraico Messia? Come mai dicono che il Messia è figlio di Davide?» E nel libro dei Salmi, cioè nel Salmo 110, Davide stesso dice: «Il Signore, cioè Yahweh, ha detto al mio Signore, al mio Adonai, siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi». Davide dunque lo chiama Signore, e come può essere suo figlio? Qui abbiamo a che fare con una cultura patriarcale molto forte. Il padre è quello che comanda, non importa quanto sia vecchio. Finché è in vita è lui che comanda in casa. Puoi anche essere sposato ed essere nonno, ma se tuo padre è ancora vivo è lui che comanda. Nessun padre avrebbe chiamato suo figlio Signore. Questo era un titolo per il padre, per il patriarca della famiglia. Era lui che comandava. Quindi nessun padre avrebbe mai detto a suo figlio Signore usando questo titolo. Quindi Gesù dice: «Guardate, se lui è figlio di Davide, come mai Davide lo chiama Signore se è suo figlio?» E naturalmente loro non sanno che rispondere. Ora, mentre tutto il popolo stava ascoltando, egli disse ai suoi discepoli, e ora si rigira verso i discepoli, mentre tutti stanno ad ascoltare, e dice: «Guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti e amano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere. Essi riceveranno una più dura condanna. Guardatevi da quelli che cercano di fare spettacolo, da quelli che per farsi vedere fanno lunghe preghiere, da quelli che divorano le case delle vedove, da quelli che mandano delle lettere preparate al computer, piene di inganni e frodi per le povere donne che vivono della pensione e che dicono: andate in banca e prendete in prestito del denaro da mandare loro in questo periodo di emergenza, da quelli che amano l'onore e i saluti e l'adulazione dell'uomo. Pregate per loro, perché Gesù dice che riceveranno una più dura condanna». Poi Gesù alzò gli occhi e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro, e vide anche una povera vedova che vi gettava due spiccioli. Lo spicciolo era un sedicesimo di centesimo. In altre parole, servivano 16 spiccioli per fare un centesimo. Due spiccioli sarebbero un ottavo di centesimo. Ora qui ci sono questi ricchi che mettono i loro grandi doni, e questa povera vedova va, e lì nel tempio i contenitori per le offerte sono una sorta di corni, e la gente buttava i soldi dentro. E questa povera vedova getta dentro due spiccioli, e disse: «In verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri. Tutti costoro, infatti, hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio del loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Così una cosa interessante nell'economia di Dio non è quello che dai, ma quanto ti costa dare. Molti di quelli che danno meno nell'economia di Dio stanno dando di più. L'ammontare è irrilevante. Qual è il sacrificio? Quanto ti è costato? Quando Davide è lì per comprare l'aia di Arauna, perché l'angelo del Signore aveva fermato lì la piaga e si era fermato lì sull'aia di Arauna, e Davide vuole comprarla e offrirvi un sacrificio a Dio, Arauna dice: prendila pure, amico, te la regalo. E Davide dice: no, non darò a Dio qualcosa che non mi costi nulla. E Davide insiste nel volerla comprare. Non accetta che gliela regali, perché vuole darla a Dio. E dice: non offrirò a Dio qualcosa che non mi costi nulla. Cosa ti costa? È sulla base di questo che Dio misura il dono. Poi, come alcuni parlavano del Tempio e facevano notare che era adorno di belle pietre e di offerte, ora nelle guerre dei giudei, di Giuseppe Flavio, libro numero 5 e capitolo 5, lui fornisce un'interessante descrizione del Tempio di Gerusalemme. Parla di queste grandi colonne bianche di marmo, ciascuna colonna fatta da un unico blocco di marmo. È come sulla cupola ci fossero tutti questi scudi d'oro, in modo che guardando al Tempio il riflesso dell'oro era così forte che era come guardare il sole stesso. E non riuscivi a guardare il Tempio per queste placche d'oro quando il sole rifletteva su di esse. Sarebbe stato accecante per gli occhi, come guardare in uno specchio. E descrive la bellezza e la gloria di questo tempio che era stato costruito da Erode, parlando di queste pietre che pesavano qualcosa come 180 tonnellate. E così alcuni stanno parlando a Gesù del tempio, come era adornato di queste pietre d'oro, queste magnifiche colonne di marmo e di doni, l'oro e l'argento, di queste porte di bronzo e tutto il resto. E lui dice: di tutte queste cose che ammirate, verranno i giorni in cui non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Oggi, se andate a Gerusalemme, quando salite per il sentiero che va al muro occidentale, che porta sull'area del Monte del Tempio, hanno fatto degli scavi in quest'area, sul lato destro di questo sentiero, e hanno fatto riemergere l'antica strada romana che passava in fondo alla valle Teropian. E quando hanno fatto questi scavi per riportare alla luce questa strada romana, e sono scesi al livello del tempo di Cristo, lì in fondo, su questa pavimentazione fatta di pietre, ci sono questi enormi massi che sono stati spinti giù dal muro e hanno spaccato la pavimentazione in basso. E le vedete giacere tutte sparse esattamente come sono cadute quando sono state spinte giù dal muro e si sono schiantate sulla valle, diverse decine di metri più in basso, spaccando la pavimentazione. Io sono sceso lì in quell'area e ho toccato questi grandi massi e sono rimasto meravigliato davanti ad essi. Perché mentre li guardavo, ho pensato che stavo guardando l'adempimento della profezia di Gesù Cristo. Non sarà lasciata pietra su pietra. Hanno riempito la valle Teropian con i massi che hanno spinto giù dal tempio e li hanno visti schiantarsi laggiù. Ora, una volta siamo andati sul Grand Canyon e avevo con me un gruppetto di ragazzi e loro hanno iniziato a spingere delle pietre giù da questo dirupo ed eravamo a circa 1000 metri d'altezza. Ed era spaventoso vedere quanta velocità prendevano queste pietre prima di toccare il fondo. E il botto, naturalmente, che echeggiava nel canyon. Ma qui ci sono questi soldati romani che quando hanno distrutto il tempio hanno buttato giù questi massi e tutta la valle Teropian si è riempita di questi detriti e dei massi che sono stati buttati giù dal muro quando è stato distrutto il tempio. Ma questo ha adempiuto alla lettera la profezia di Gesù. Voi ammirate queste pietre, ma non sarà lasciata una pietra sopra l'altra che non sia diroccata. E di conseguenza, quando salite sul monte del Tempio, non c'è più alcuna traccia di dove si trovava il Tempio di Salomone. Il monte del Tempio che lui ha costruito è lì, ma non c'è traccia di dove si trovava il Tempio, perché non è rimasta pietra sopra pietra. Essi allora lo interrogarono, dicendo: «Maestro, quando avverranno queste cose?» «Quali cose?» «Quando sarà distrutto il Tempio e le pietre saranno buttate giù?» «E quale sarà il segno che queste cose, cioè la distruzione del Tempio di Gerusalemme, quale sarà il segno che queste cose stanno per compiersi?» Ed egli disse: «Guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome, dicendo: sono io, e il tempo è giunto. Non andate dunque dietro a loro. Quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine». Allora disse loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno grandi terremoti in vari luoghi, carestie e pestilenze. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Ma prima, ora sta andando avanti al tempo della fine, con questi segni di grandi terremoti in vari luoghi, carestie, pestilenze, segni spaventosi in cielo e una condizione mondiale di guerre. Ma prima di tutte queste cose, vi metteranno le mani addosso, tornando alla distruzione del Tempio, e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, e sarete portati davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome, ma questo vi darà occasione di testimoniare. Gesù dice, guardate, vi arresteranno, sarete portati davanti ai re, eccetera, per causa mia. Ma va tutto bene, questo vi darà la possibilità di testimoniare. E trovo affascinante che ogni volta che Paolo è stato portato davanti ad un giudice o davanti ad un re, lui ne ha sempre approfittato per testimoniare di Gesù Cristo. Oh, re Agrippa, io mi ritengo privilegiato di poterti raccontare quello che mi è successo, perché so che tu hai studiato la legge dei giudei e comprendi bene queste cose, e le cose che ha fatto Gesù non le ha fatte in segreto. Ora io ero come te, ero contro questi uomini, e sono stato incaricato di arrestarli, eccetera, eccetera. Ed è andato avanti, ha testimoniato in modo molto forte a re Agrippa. Oh re Agrippa, credi ai profeti, io so che ci credi. E Festo dice, aspetta un attimo Paolo, aspetta un attimo, il troppo studio ti ha dato la testa. E re Agrippa dice, ehi, aspetta un attimo, rallenta, vuoi forse cercare di convincermi a diventare un cristiano? Sì, Paolo ci stava proprio provando. Gesù dice, ehi, vi porteranno davanti ai re, ma non vi preoccupate, questo vi darà un'opportunità per testimoniare. E Paolo ne approfittava ogni volta che compariva davanti ad un re. Ora, Paolo è stato portato davanti a Nerone. Non c'è niente nella Bibbia che ci dica cosa gli abbia detto Paolo. Ma se studiamo la storia secolare, sembrerebbe che Nerone non fosse poi tanto male. Anzi, era ansioso di lasciare un segno su Roma e di costruire qualche monumento a Roma. Il suo palazzo è un eccezionale monumento in se stesso, è stato scoperto di recente. Ma Nerone non era così terribile finché non ha incontrato l'apostolo Paolo. La prima volta che Paolo è stato prigioniero a Roma, lui ha avuto la sua occasione. Vi ricordate quando era davanti a Festo, lui si è appellato a Cesare, e così è stato mandato a Roma, messo lì in prigione, dove ha scritto l'epistola ai Filippesi, e ha avuto la sua occasione di comparire davanti a Nerone. Ora, se pensate che la sua testimonianza davanti ad Agrippa sia stata forte, pressante, potete star sicuri che Paolo ha pensato, ragazzi, se riesco a far convertire questo pagano al cristianesimo, pensate quello che potrebbe fare. E sono sicuro che ha dato a Nerone la testimonianza più forte e più potente nella storia della Chiesa. La storia secolare riporta di questo drammatico cambiamento di personalità in Nerone, dopo il periodo in cui Paolo gli ha testimoniato. Questo è avvenuto esattamente nel periodo della storia in cui Nerone ha avuto questo drammatico cambiamento di personalità ed è diventato una bestia. Ha dato fuoco a Roma perché voleva ricostruire una nuova Roma, più gloriosa, e averne il merito, e poi ha accusato i cristiani di questo. Ma è diventato quasi posseduto, pazzo. Anzi, io personalmente credo che sia diventato proprio posseduto, dopo che Paolo gli ha testimoniato e lui ha rifiutato la testimonianza di Paolo. Credo che abbia aperto il suo cuore e la sua vita alla possessione demoniaca, e credo che le cose che ha fatto possono essere solo attribuite ad un uomo posseduto da uno spirito maligno. Ma fino a quel momento in cui Paolo gli ha testimoniato, non era stato così male. Così Gesù dice, non vi preoccupate di questo, vi darà la possibilità di testimoniare. E Paolo ne ha approfittato ogni volta che ha potuto. E dice, non vi preparate tutto un discorso circa quello che dovrete dire. Bene, allora dirò questo e quest'altro. Ma dice, perché io vi darò una favella e una sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire o resistere. Non vi preoccupate di quello che dovrete dire, perché io vi darò le parole in quel momento e li distruggerete. Or voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi. Il libro dei martiri di Fox ci parla di questo triste aspetto della storia della Chiesa. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Potranno uccidere il vostro corpo, ma dopo questo non avranno alcun potere. E nella vostra perseveranza o pazienza possedete le anime vostre. Che istruzione importante! Nella perseveranza, nella pazienza, Dio aiutaci. Siamo così impazienti quando si tratta delle cose di Dio. Nella vostra perseveranza o pazienza possedete le anime vostre. Dio, dammi pazienza. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, cosa che è successa dopo 40 anni, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti, e coloro che sono in città se ne allontanino, e coloro che sono nei campi non entrino in casa, poiché questi sono giorni di vendetta. Roma farà vendetta qui di questa ribellione, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande avversità nel paese e ira su questo popolo. Ed essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. Così nel 70 d.C., quando viene Tito con l'esercito romano e assedia Gerusalemme, uccide 1.100.000 giudei, porta via come prigionieri i rimanenti 97.000, Israele cessa di essere una nazione. Sono stati dispersi in tutte le nazioni e la profezia di Gesù si è adempiuta. E Gerusalemme da quel giorno in poi è stata calpestata dai gentili fino al giugno del 1967. Ora, per quello che posso comprendere io della profezia, nel giugno del 1967 il tempo dei gentili è finito. Voi direte, e allora dove ci troviamo ora? In un semplice intervallo. Credo che il Signore sta per iniziare un'opera molto speciale con la nazione di Israele, fra pochissimo. C'è una settimana, o un periodo di 7 anni, che non si è ancora adempiuto, la 70ª settimana di Daniele. E questa 70ª settimana dello Spirito di Dio sulla nazione di Israele, che ha a che fare con loro e la loro restaurazione, deve venire, ma quel periodo non è ancora iniziato. Ma nel 1967, quando Gerusalemme è tornata ad essere parte della nazione di Israele, quando hanno cacciato l'esercito giordano e hanno preso la città di Gerusalemme, a quel punto, secondo le parole di Gesù, Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. Ora rimane solo un breve periodo di tempo della grazia di Dio per dare l'opportunità ad un altro po' di persone di entrare e far parte del regno di Dio, prima che lui raccolga a sé la sua Chiesa. Quindi stiamo vivendo semplicemente in un periodo esteso della grazia di Dio all'uomo, ma come Dio ha detto al tempo di Noè, il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo. E io credo che il contendere di Dio con l'uomo sia arrivato quasi al termine, il tempo dei gentili si è adempiuto. E ora Gesù va avanti e parla dei segni del suo ritorno, e dice vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento. Segni nel cielo. Sappiamo che la cometa conosciuta come cometa di Halley sta per passare nuovamente nel nostro sistema solare tra un paio di anni. E con il ritorno della cometa di Halley si scrivono un sacco di cose nelle riviste di astronomia e un sacco di speculazioni circa gli asteroidi e le comete e la possibilità che una cometa o un asteroide colpisca la Terra. Ed è interessante che le comete sono fatte in gran parte di cianuro. Ed è anche interessante che nel libro dell'Apocalisse lui vede una grande stella che cade sulla terra e tutte le acque fresche diventano amare. È chiamata Ascensio perché le acque diventano amare. Suona proprio come una cometa che colpisce la terra e quel cianuro avvelena le acque e le fa diventare amare. Il gusto del cianuro naturalmente è un gusto amaro. Prendete la rivista Astronomy, credo che sia il numero di dicembre. C'è un articolo interessante sulle comete e la loro composizione. E naturalmente, dato che sta tornando la cometa di Halley, ci sono un sacco di cose che potete leggere in questo momento nelle riviste di astronomia circa gli asteroidi e le comete. E c'è sempre quella probabilità che un asteroide colpisca la Terra. Infatti, il governo sta preparando un piano d'emergenza. Se dovesse esserci una qualche minaccia di un grande asteroide che potrebbe colpire la Terra, stanno pensando di mandare una navetta spaziale con delle bombe nucleari per cercare di farla esplodere nello spazio, in modo che non arrivi sulla Terra. E queste sono le cose a cui gli scienziati stanno pensando. Segni nel cielo, nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla Terra ci sarà angoscia di popoli, smarrimento. Questa angoscia di popoli si riferisce ai problemi che i popoli dovranno affrontare. La parola smarrimento in greco è senza via d'uscita. Oggi il governo sta cercando una via d'uscita. Stiamo cercando di diminuire le tasse e di rendere il bilancio più equilibrato. Il governo è diventato un peso. Anzi, il governo è diventato così costoso che non possiamo più permettercelo. E questo è il problema che stiamo affrontando. Non è più possibile sostenere il governo. È un mostro che continua a crescere, fagocitando tutto, finché non sarà arrivato al punto in cui non ci saranno più abbastanza persone per poter sostenere gli impiegati statali. Ho letto una statistica da qualche parte, e non so se sia accurata o meno, ma diceva che circa il 49% delle persone sono nel libro paga del governo, in un modo o nell'altro, sia attraverso il welfare o perché lavorano in qualche modo per lo Stato. Quindi il 51% delle persone producono e il resto lavora per lo Stato, che sostiene questo 49%. Che possiamo fare? Qual è la soluzione? Non c'è. E quindi che facciamo? Ci facciamo venire un infarto? Trovo che sia interessante che questo passo è capitato proprio questa settimana. Al fragore del mare e dei flutti. Qualcuno di voi vive a Sunset Beach, Seal Beach. Gli uomini verranno meno per la paura e per l'aspettazione delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora, naturalmente qui sta descrivendo gli eventi del periodo della grande tribolazione, allora, dopo questa grande tribolazione, vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Ora, lo scorso ottobre, in uno di questi centri commerciali, verso la fine di ottobre, ho visto che già iniziavano a mettere le decorazioni natalizie e ho detto, beh, siamo vicini al ringraziamento. Perché? Perché so che prima di Natale viene il ringraziamento e se mettono le decorazioni natalizie e il ringraziamento non è ancora arrivato, allora significa che ci stiamo avvicinando al ringraziamento perché viene prima del Natale. Ora Gesù ci sta dando i segni del suo ritorno. Segni che precederanno la sua seconda venuta. Ma se il rapimento della Chiesa deve precedere la seconda venuta, di soli 7 anni, allora quando vedremo i segni della venuta del Signore, diremo, ehi, il rapimento deve essere vicino. Vedo i segni del ritorno del Signore. Questo significa che il rapimento è ancora più vicino. Quindi, quando vedete che cominciano ad accadere queste cose, allora guardate in alto e alzate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Poi disse loro una parabola. Osservate il fico e tutti gli alberi. Quando essi cominciano a mettere germogli, vedendoli, voi stessi riconoscete che l'estate è ormai vicina. E Gesù sta dicendo in sostanza la stessa identica cosa. Se vedete gli alberi che iniziano ad essere in fiore, voi dite, oh, si sta avvicinando l'estate, perché vedo gli alberi che iniziano a mettere germogli, vedo i boccioli. L'estate deve essere vicina. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Abbiamo la ferma parola di Cristo. Ora così come Gerusalemme è stata distrutta e non una sola pietra è stata lasciata sull'altra, e i giudei sono stati decimati e i superstiti sono stati fatti schiavi per tutta la terra, e Gerusalemme è finita sotto il controllo dei gentili. Come tutto questo si è adempiuto, potete essere sicuri che Gesù ritornerà, che anche il resto delle profezie si adempirà. Dio non ha portato avanti tutto questo per farlo cadere ora. Ci stiamo avvicinando alla fine. L'intero sistema si sta avvicinando a quest'apice, a questo culmine, il ritorno di Gesù Cristo in potenza e in gloria. Quando vedremo i segni del suo ritorno, sapremo che la nostra redenzione è vicinissima. E Gesù afferma questo. Dice, guardate, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Or fate attenzione, ora questo è per te, fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. C'è uno spirito di festeggiamento nel mondo oggi. State attenti a non farvi prendere da questo, così che il giorno del Signore vi colga di sorpresa. Gesù ci avverte del fatto che queste cose saranno come una trappola per gli uomini. Gozzoviglie, ubriachezza, le cure di questa vita, così che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Perché verrà come un laccio, come una trappola, su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, il comando del Signore alla sua Chiesa. Vegliate, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose. Quali cose? Queste cose del giudizio di Dio che si abbatterà sulla terra, quando ci saranno questi segni, e il sole, la luna, e le stelle, e i cieli saranno scossi, e i terremoti, le pestilenze, le carestie. Pregate di essere ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ora, nel libro dell'Apocalisse, Giovanni vede un rotolo nella mano destra di colui che siede sul trono, sigillato con 7 sigilli, scritto di dentro e di fuori, e vide un angelo potente che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli. E quando vede che non è stato trovato nessuno degno, né in cielo né in terra, Giovanni inizia a piangere a dirotto, finché uno degli anziani gli dice: «Non piangere, Giovanni. Ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. E io mi sono rigirato e ho visto un agnello che era stato immolato, e lui ha preso il rotolo dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando fa questo, i 24 anziani vengono fuori con le loro coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e le offrono davanti al trono di Dio, e iniziano a cantare un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il rotolo e di scioglierne i sigilli, perché sei stato immolato, e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Ascoltate bene le parole di questo cantico in cielo. Degno è l'agnello, è stato immolato, ci ha comprati col suo sangue, da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci ha fatti re e sacerdoti, e regneremo sulla terra. Questi sono quelli che compariranno davanti al Figlio dell'uomo. E la grande tribolazione non inizia fino al capitolo 6. Poi vidi, quando l'agnello aprì il primo sigillo, l'angelo mi disse: vieni e vedi, ed io vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava uscì fuori come vincitore per vincere. E qui comincia la grande tribolazione, dopo che il libro viene aperto. Ma quando il libro è lì nella mano destra del Padre, e quando Gesù fa un passo avanti per prenderlo, allora c'è questo glorioso cantico della Chiesa: degno è l'agnello, cantato da quelli che compaiono davanti al Figlio dell'uomo. Gesù sta dicendo: guardate, pregate in ogni tempo, vegliate e pregate in ogni tempo per scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e per comparire davanti al Figlio dell'uomo. La mia preghiera è quello che desidero, essere reputato degno di comparire insieme ai santi redenti di Dio in cielo, e di cantare di come l'agnello è degno di prendere l'atto di proprietà della terra e di rivendicarlo per sé. Voglio comparire davanti al Figlio dell'uomo. Di certo non voglio trovarmi qua giù sulla terra, quando si riverserà l'ira di Dio, cosa di cui Gesù ha parlato in parte qui, ma troviamo una descrizione più completa di questa in Apocalisse dal capitolo 6 al capitolo 18. Durante il giorno, questa è la fine del messaggio. Ora, durante il giorno, egli insegnava nel Tempio, e la notte usciva e la trascorreva all'aperto sul Monte degli Ulivi. Così passava la valle del Chedron e ritornava al Monte degli Ulivi la sera. E tutto il popolo, al mattino presto, veniva da lui nel Tempio per ascoltarlo. Così c'è un forte interesse da parte delle persone comuni nei confronti di Gesù, mentre i capi dei sacerdoti e gli scribi e gli anziani complottano la sua morte. E così arriviamo agli ultimi capitoli, al tradimento di Giuda, all'ultima cena, e ci avviciniamo agli ultimi eventi della vita di Gesù, che termineremo domenica prossima, quando finiremo il

cari ascoltatori, ancora una volta vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio che Patrizia trarrà dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, dal versetto 39 al versetto 42.

Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro. Ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo».

La donna che andò al pozzo semplicemente per attingere acqua incontrò Gesù, ascoltò la sua dolce parola, fu trasformata interiormente e trovò la salvezza. Così quella che dal pozzo tornò in città non era più la stessa persona, avendo ricevuto un'ottica diversa della vita, rendendosi conto della propria condizione di peccato e avendo avuto conoscenza della grazia di Dio. Il suo primo pensiero fu di comunicare ad altri la sua esperienza, senza preoccuparsi della sua reputazione o delle possibili conseguenze. Avrebbe potuto non essere creduta, venire schernita, venire derisa o anche offesa. Lei sentì di dovere testimoniare, e questo ci induce a fare alcune riflessioni utili per la nostra vita di cristiani. Testimoniare significa trasmettere la conoscenza di fatti in cui siamo stati coinvolti. Così la testimonianza cristiana non consiste in una dotta disquisizione teologica estranea alla nostra vita, forse eccelsa nei suoi contenuti, ma disincarnata, priva di una personale partecipazione. La testimonianza cristiana deve essere esperienza pratica di vita, richiede una implicazione diretta, esige una partecipazione personale. In secondo luogo, dobbiamo sapere che portare la nostra testimonianza cristiana può avere delle conseguenze non gradevoli. Non fu così per quella donna, ma in ogni caso dobbiamo riconoscere che testimoniare richiede coraggio e determinazione. Oltre a ciò, la testimonianza cristiana implica l'amore. È un atto d'amore.

0: l'espressione del vivo desiderio che altri conoscano le benedizioni spirituali e anche materiali che abbiamo ricevuto dal Signore. La testimonianza è conseguenza del superamento dell'umano senso di indifferenza per il prossimo, è manifestazione di cura, di stima, del desiderio che i nostri fratelli in Adamo possano divenire fratelli in Cristo, entrando a far parte della famiglia di Dio, che è la Chiesa. La testimonianza della donna samaritana fu benedetta dal Signore e molti furono salvati. Ma le scritture e l'esperienza insegnano che non sempre è possibile essere delle levatrici spirituali. A volte, purtroppo, si è dei becchini a causa della durezza dei cuori che rifiutano di credere, rifiutano di affidarsi al Signore per la propria salvezza. Tuttavia, ogni cristiano è chiamato a testimoniare delle grandi cose che Dio ha operato nella sua vita, perché sia creduto o meno, Dio è ugualmente onorato nell'annunciare la sua parola. Il Signore ci dia una vita di testimonianza, una vita di divulgazione della nostra esperienza cristiana. Dio ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti all'odierna trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi iniziamo lo studio osservando la relazione esistente fra i vari aspetti del regno di Dio e della legge mosaica. Leggiamo quindi subito dall'Evangelo di Matteo, il capitolo 5, versetto 17, dove vediamo che Gesù disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere». Per comprendere questa affermazione di Gesù, dobbiamo tener presente che parte della legge mosaica comprendeva le regole cerimoniali. Ora, Cristo fu il sacrificio prestabilito per i peccati del mondo. Fu l'agnello di Dio offerto in sacrificio prima della fondazione della terra. Perciò Cristo venne non per eliminare la legge, ma per compiere la legge. Egli la portò a compimento osservandola durante tutta la sua vita terrena e fu l'unico in grado di mantenere il livello di ubbidienza che era stato proposto all'uomo. Ecco perché ora Cristo è in grado di donare a me e a te la propria rettitudine. Amici, i livelli di obbedienza che Dio richiede non sono cambiati, ma, come abbiamo detto, sia voi che io non potremmo mai riuscire ad osservarli con le nostre sole forze. Ci occorre, insomma, un aiuto, ci occorre un Salvatore, ci occorre misericordia, e noi la otteniamo, quella misericordia, quando veniamo ai piedi di Cristo. «Poiché, disse Gesù, io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto». Queste parole di Gesù Matteo le riporta al capitolo 5, versetto 18. Spero proprio che voi non fraintenderete ciò che sto per dirvi riguardo questa parte di commento del Sermone sulla Montagna. Per prima cosa, tengo a precisare che non sto dicendo che siamo liberi di infrangere la legge mosaica. La legge mosaica continua ad essere valida e a costituire il livello di vita che Dio esige da noi, soprattutto se ci reputiamo credenti. Ma la legge mosaica mi rivela anche che io non sono in grado di reggere a questo livello, non sono in grado di osservare ciò che Dio esige da me, e questo mi conduce, gioco forza, alla croce di Cristo e implorare la sua salvezza. Il solo modo in cui io possa adempiere alla legge mosaica è accettando che qualcun altro la adempia per me, e questo qualcun altro è Cristo Gesù. Gesù disse poi: «Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli». Questo l'ho letto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 19. Noi non possiamo infrangere i comandamenti di Dio e allo stesso tempo considerarli validi, ma non possiamo neppure osservarli con le nostre proprie forze, perché non ce la faremmo. L'unico modo in cui possiamo ubbidire a questi comandamenti è venendo a Gesù Cristo per avere la salvezza, potenza e forza. Notate che i comandamenti non sono la via della salvezza, questo vorrei che fosse molto chiaro, ma i comandamenti sono il mezzo che ci mostrano la via della salvezza attraverso l'accettazione dell'opera redentrice di Cristo Gesù. «Poiché, disse Gesù, io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi, dei farisei, voi non entrerete per niente nel regno dei cieli». Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 20. È molto importante osservare quale sia a questo punto la posizione di Gesù. I farisei mantenevano un alto grado di rettitudine per quanto riguardava la legge. Tuttavia il loro comportamento non era sufficiente, non era accettabile agli occhi di Dio. E allora, come potremmo mai tu e io, sia tu che io, superare questi livelli, superare in rettitudine gli scribi e i farisei? Quindi ancora una volta devo affermare che è impossibile osservare la legge mosaica con i nostri sforzi. Abbiamo bisogno che sia Cristo a farlo per noi. Ma sentiamo ancora cosa disse Gesù leggendo i versetti 21 e 22 di questo stesso capitolo 5. «Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale.
Ma io vi dico, disse Gesù, chiunque si adira, si arrabbia contro suo fratello, sarà sottoposto al tribunale. E a chi avrà detto a suo fratello raca, sarà sottoposto al sinedrio. E chi avrà detto pazzo, sarà condannato alla geena del fuoco. È un'affermazione terribile questa. Significa che se soltanto ti arrabbi contro tuo fratello, sei già considerato da Dio un assassino. E allora mi chiedo, c'è qualcuno che pensa ancora di riuscire a osservare, a ubbidire la legge mosaica? Tuttavia, non si può infrangere questa legge giusta e continuare a infrangerla. E neppure si può continuare a dire che il sermone sulla montagna è la propria religione per poi infrangerne continuamente ogni sua parte. Amico mio, sia tu che io abbiamo bisogno di un Salvatore che abbia osservato sin nei minimi particolari la legge mosaica e possa investirci con la propria rettitudine. Perciò, disse Gesù, io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo quattrino. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 26. Notiamo che Gesù dice, in verità io ti dico. A questo punto Gesù si sta innalzando al di sopra dell'insegnamento di Mosè, innalza se stesso alla posizione di legislatore e interprete della legge. Gesù continua dicendo, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Per molti anni ho affermato pubblicamente che nessuno all'infuori di Cristo Gesù è mai riuscito a osservare la legge. Ma ricordo che una domenica mattina, dopo aver ripetuto questo concetto nella mia predicazione, fui avvicinato da un tipo grande e grosso che mi disse, «Lei dice sempre che nessuno può ubbidire alla legge. Ebbene, voglio che sappia che io invece sono sempre riuscito a osservare la legge mosaica». Per inciso, dirò che quell'uomo apparteneva a una particolare setta religiosa, nonostante venisse di tanto in tanto nella chiesa di cui ero pastore. E dato che sosteneva con tanta sicurezza di essere ligio alle prescrizioni della legge, allora gli dissi, «Senti, amico, leggi qui». E gli mostrai appunto il versetto 22 del capitolo 5 di Matteo, secondo cui chi odiava doveva essere considerato un assassino da Dio. Quell'uomo però insistette nel dire che non era il suo caso perché non aveva mai odiato nessuno, ma io naturalmente non gli credetti. Allora passai al versetto 28, sempre del capitolo 5 di Matteo, e gli dissi, qui dice che basta che tu guardi una donna con desiderio per avere già commesso adulterio. Ora, gli dissi, guardami dritto negli occhi e dimmi con sincerità se puoi affermare che non ti sia mai capitato di avere un pensiero del genere. Beh, amici, posso assicurarvi che a quel punto quell'uomo cambiò colore del suo viso, cominciò a diventare paonazzo, farfugliò qualche parola, balbettò, girò sui tacchi e se ne andò. Ebbene, io ti dico che se sei onesto, dovrai ammettere che non sei in grado di ubbidire alla legge di Dio. Ricorda inoltre che ci sono 10 comandamenti da osservare. Comandamenti ovviamente che Dio ha dato, anche se Matteo accenna soltanto a 2 in questo discorso di Gesù, cioè discorso nel quale Gesù ha parlato su alcuni comandamenti, ma io sono fermamente convinto che Gesù ha elevato tutti i comandamenti della legge mosaica, comandamenti ovviamente dati da Dio, e Gesù li elevò a un livello superiore, a una sua vera applicazione spirituale. Amico mio, il sermone sulla montagna mi dimostra che io ho peccato e che ho bisogno di andare a Lui, a Cristo, per avere misericordia e per avere aiuto. Perciò, sostenere che vivi secondo i principi del sermone sul monte, mentre invece continui a infrangere quei principi, è come dichiarare che la legge divina non è per niente importante. Ora, nei seguenti versetti, il Signore farà straordinarie considerazioni sulla legge mosaica e la sua relazione con l'uomo. Ora, disse Gesù, se l'occhio tuo destro ti fa cadere nel peccato, cavalo e gettalo via da te, perché vale meglio per te che uno dei membri del tuo corpo perisca e che tu non sia gettato per intero nella geenna. E ancora, disse Gesù,
Se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala, gettala via da te, poiché vale meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella Geenna. Queste solenni parole di Gesù sono riportate nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, versetti 29 e 30. Questa affermazione è molto, molto severa e rivela, amici miei, che se non potete raggiungere i livelli che Dio ha stabilito, avete bisogno davvero di un Salvatore. Perciò non ingannatevi, non cadete nell'inganno di fingere con voi stessi che state piacendo a Dio. In tal caso saresti ancora più ipocrita e saresti senz'altro giudicato e condannato da Dio. Ma io spero sinceramente che tu non sia così ipocrita, ma che ti riconosca per quello che sei, un peccatore perduto e bisognoso della salvezza che Cristo ti ha provveduto. Qui, amici, però abbiamo terminato. Mi rimane solo un secondo per salutarvi e per rinnovarvi il mio appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Salve amici, sì, sono qui con voi e vi ringrazio per avermi permesso di condividere con voi anche quest'oggi questa nostra meditazione che si basa sulla trasformazione personale. Sapete che le inchieste mostrano che la maggior parte delle persone non sono soddisfatte di loro stessi, che vorrebbero essere differenti, essere insomma qualchedun altro. E se voi fate parte della maggioranza, pure voi, son certo, avete a volte considerato l'idea. Ma come fare? Oggi parleremo appunto di questo soggetto, così state con noi, ma prima eccovi un po' di musica.

cari amici, avete mai notato come le persone e le cose sono considerate in Italia? Prendete Dante, fu esiliato da Firenze. Prendete Colombo, dove andare in Spagna per finanziare i suoi viaggi. Ma andiamo ancora un po' più vicino, prendete Marconi, ecco che egli dove andare in Inghilterra per sviluppare la sua invenzione. Fermi dove andare in America, tutta gloria che se n'è andata via da noi, dal nostro paese. E poi che dire delle nostre opere d'arte? Abbiamo dei capolavori preziosissimi, ma andate a domandare a un romano informazioni e non sanno nemmeno dove sono. Pochi sono i romani che hanno visto, che hanno visitato la Cappella Sistina, come pochi sono i fiorentini che sanno quello che c'è nelle gallerie degli Uffizi. Perché siamo così? E questo, sapete, è in tutte le cose. Guardate questo nostro programma, questa nostra trasmissione. Ultimamente, ma proprio in settimana, abbiamo ricevuto posta dal Camerun per i nostri programmi a onde corte. La settimana passata abbiamo ricevuto posta dal Messico e da El Salvador. Insomma, abbiamo ricevuto posta da 34 altre nazioni, oltre che dall'Italia, da persone che sentono i programmi a onde corte e sono contenti e ci scrivono. E dall'Italia? Beh, amico, quante volte hai scritto tu? Vedete, gli italiani non scrivono, sembra che noi italiani non si apprezza niente. Non credete che dovremmo un po' riversare questo trend, questa maniera di fare? Fatelo almeno con noi, perché vedete, questi programmi costano soldi e se non c'è un segno, un cenno che qualcuno ascolta, che sono apprezzati, è un po' difficile continuare, vi dico così. Allora, amici, tutto quello che vi chiediamo, una cartolina, una cartolina o se no una chiamata in stazione, diteli che apprezzate i programmi. E poi se avete delle domande o anche qualche critica, se volete qualche cosa da noi, scriveteci. Eccovi un altro dei nostri inni.

Ed ora per la nostra meditazione apriamo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, Libro degli Atti, capitolo 4. Leggeremo qui i primi 13 versetti. Atti capitolo 4, i primi 13 versetti. Chiedo ad ogni nostro ascoltatore di prestare particolare attenzione a questo passaggio della parola di Dio. Or mentre si parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del tempio e i sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti. E misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il dì seguente i loro capi con gli anziani e gli scribi si radunarono in Gerusalemme con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparir quivi in mezzo Pietro e Giovanni domandarono: «Con quale potestà o in nome di chi voi avete fatto questo?» E allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: «Rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare. E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati». Ora essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

quelli di voi che avete l'opportunità di viaggiare per la nostra bella Italia, spero che vorrete includere nel vostro itinerario la bella città dei fiori, Firenze, una delle prime, se non la prima città italiana per l'arte e la cultura. E se andate là, fra le altre cose che per certo non mancherete di visitare, sarà la Galleria dell'Accademia, dove fra tanti altri tesori d'arte potrete ammirare il Davide, il capolavoro di Michelangelo. Questa bellissima statua che occupò il grande artista dal 1501 al 1504 raffigura il giovane Davide, il quale, mentre ha in sé un'attitudine di estasi divina, pure ha ogni muscolo, ogni fibra del suo corpo tesa, pronta allo slancio, all'azione. Ora, mentre molti di voi avrete avuto la fortuna di vedere tale statua sia a Firenze o in cartoline e riviste d'arte, non so quanti di voi conoscete però la sua storia. Michelangelo la ricavò da un blocco di marmo che 40 anni prima era stato sbozzato e poi abbandonato fra l'erba e i rifiuti della città da un altro eminente scultore fiorentino, Agostino Di Nuccio. Esso era un blocco di marmo deformato, ingiallito dal tempo e dalla sporcizia che nessuno voleva. Michelangelo lo vide, ne intuì la possibilità, lo prese e 4 anni dopo offrì al mondo il suo capolavoro. Oh, che trasformazione, che effetto ha avuto quel blocco di marmo da quel giorno in poi nella vita artistica ad ogni generazione. Quante migliaia di persone sono state ispirate nel vederlo. Quel rozzo blocco di marmo divenne famoso e nessuno, dico nessuno, può calcolarne o quantomeno darne il prezzo. E tutto questo perché quel blocco di marmo sbozzato e poi gettato via da un altro cadde nelle mani di un artista prestigioso come Michelangelo. Nel passaggio che abbiamo appena letto dalla Bibbia, noi troviamo, non nella Galleria dell'Accademia di Firenze, ma nel solenne marmoreo Tempio di Gerusalemme, degli uomini dotti, colti, saggi, raffinati, meravigliati e stupiti ammirare un altro capolavoro. Lì davanti a loro ci sono Pietro e Giovanni, rozzi analfabeti popolani che ora parlano e disputano con loro con tutta franchezza in un linguaggio e con commenti che loro non possono resistere. Che cosa è mai successo? È la stessa esperienza che successe a quel blocco di marmo sbozzato e poi scartato e abbandonato. Questi due uomini, bassi fra il volgo, in più disprezzati Galilei, sono stati presi e trasformati da un altro prestigioso artista, più grande del sommo Michelangelo, un artista che non solo poteva foggiare il marmo, ma che foggerà qualche cosa di più difficile, l'anima e la personalità di tanti uomini e donne. Sì, questi dotti si meravigliavano e sono costretti ad ammettere che se questa evidente trasformazione è avvenuta è perché quei due erano stati con Gesù. Oh Gesù, il grande trasformatore, non una persona che venne in contatto con lui poté allontanarsi senza essere trasformata interamente. La Maddalena, la Samaritana, Zaccheo, Nicodemo, persino il ladrone sulla croce e finanche il centurione che gli trafisse il fianco, pure questi dové esclamare: questo in verità è il figliuolo di Dio. Gesù, il trasformatore, continua a trasformare uomini e donne anche dopo la risurrezione e dopo la sua ascensione. E vediamo Saulo da Tarso, il carceriere di Filippi, l'eunuco sulla via di Gaza, Timoteo, Lidia

E dopo di loro migliaia e migliaia che per lui sfidarono la bocca del leone nel Colosseo e poi le torture dell'Inquisizione. Gesù trasformerà attraverso i secoli e continua a trasformare sino ad oggi. Guardate al pastore Garza, un contrabbandiero e un omicida. Guardate al diacono Tisdale, un rissoso ubriacone, trasformati dalla sua sempre viva e potente influenza. Materiale scartato dall'uomo, abbandonato fra i rifiuti dell'umanità, capitati nelle mani del maestro e rifatti capolavori di grazia. Durante il funerale di un mio caro amico, che guadagnò molta popolarità, fra i tanti discorsi pronunciati alla sua eulogia, qualcuno disse: «Tutti noi siamo divenuti uomini migliori per essere stati in contatto con lui». Ascoltatori, vi dico che benché io stimassi molto questo mio caro amico e compare, benché sia stato con lui per oltre 3 anni assai assiduamente, non posso con tutto rispetto dire che la sua influenza mi abbia fatto un uomo migliore. Apprezzai la sua sincerità, la sua lealtà, ma in verità io rimasi quello che ero. Ma ecco che dopo di lui incontrai il missionario Giannetta e in pochi mesi sì, io divenni un uomo migliore. Ma fatemelo dire subito che non fu Amelio che mi fece un uomo migliore, ma fu il Salvatore Gesù a cui Amelio mi introdusse che fece questo per me. Amici, io lo so che voi tutti volete venire migliori e questo noi lo dobbiamo alla nostra famiglia, ai nostri figli, lo dobbiamo alla società, alla Chiesa e soprattutto al Creatore che ci ha fatto. E così, amici, lasciate che questo sublime Maestro vi prenda. Oh, ascoltatori, lasciatevi prendere, lasciatevi foggiare da Lui e Lui farà di voi dei capolavori. Oggi, nella ricerca di un miglioramento personale, tanti sono quelli che si danno in mano alla cultura, e questo è bene. Ed ognuno di noi dovremmo incessabilmente coltivare ed accrescere la nostra cultura leggendo e imparando più cose possibili. Altri si danno alla ricerca della ricchezza, e non è male essere ricchi quando i soldi servono per fare del bene a noi, ai nostri figli, al nostro prossimo. Altri ancora si danno nelle mani della religione e diventano riformati, gente morale, corretta, benefacente. Ma amici, tutte queste cose potranno soltanto sbozzare il di fuori del vostro io, ma il capolavoro che Dio ha messo dentro questa informe massa che è il vostro vero io, sa trarlo fuori soltanto Cristo, il vero conoscitore dell'umanità. Poi vogliamo notare che, come Michelangelo non si fece dare un blocco di marmo vergine candido appena uscito dalla cava, così Gesù non trasforma solo i buoni, i dotti, i saggi, i religiosi, ma trasforma chiunque senza guardare alla condizione o al ceto in cui si trovano, senza guardare all'abbruttimento o alla degradazione in cui possono essere caduti. Pietro era pieno di irruenza, orgoglioso, incredulo. Giovanni era irascibile, ma Gesù vede in loro la possibilità come la vide nella meretrice, nell'usuraio Zaccheo, nel persecutore Paolo, come la vede in ognuno di noi. Poiché vedete, amici, non siamo noi, non sono i nostri talenti che ci permettono di divenire migliori, ma è Cristo e la sua influenza che è abile di trasformare, di rigenerare e di cambiare qualsiasi persona che vuole essere cambiata. Vi ricordate la parabola che Geremia ci dà del vasaio e dell'argilla? E come mentre questi sulla ruota foggiava un vaso, un'impurità nell'argilla fece sì che tutto il materiale si sfacesse e volasse da tutte le parti, il vasaio non si sgomentò, non rigettò quel materiale, ma raccattatolo qua e là, dopo averlo pulito da ogni impurità, lo riusò e ne fece un bellissimo vaso. Amici, siete voi volenterosi di mettervi nelle sue mani, di divenire come argilla, malleabili, senza alcuna vostra volontà, arrendendovi interamente a Cristo, accettandolo come Signore su di voi, seguendo la sua santa parola?
Ebbene, se lo fate, la sua influenza trasformerà voi come trasformò Pietro e Giovanni e migliaia di altre persone attraverso i secoli. Ma a questo punto dobbiamo fare un'osservazione. Oggigiorno sembra che quando una persona si sia convertita e abbia accettato la Signoria di Cristo e si sia fatta battezzare, che questo sia tutto. Ma amici, questo non è vero affatto, questo non è il fine della cristianità, questo è solo il principio. Il fine della cristianità non è solo di far venire noi migliori, anime rigenerate e salvate dai nostri peccati, ma è di far venire per mezzo di noi altri uomini e donne migliori. Il fine della statua non era quello di essere scolpita da Michelangelo, di liberare da quella mole rozza e annerita di marmo una bellissima, snella e potente raffigurazione di Davide. Amici, se Michelangelo l'avesse fatto e poi avesse rinchiuso quella statua in qualche stanza, tale statua non avrebbe giovata a nulla. Il farlo era il principio, il fine era di esporlo all'ammirazione di tutti affinché il creatore, l'artista, ne traesse gloria e onore, e così è stato. Oggi, 500 anni dopo, il nome di Michelangelo è conosciuto in tutto il mondo e dà lustro e onore alla nostra razza. Anche oggi chi guarda quella statua non può fare a meno di essere ricordato che noi uomini siamo più che animali evoluti e che in noi c'è in verità la favilla del Creatore. Chi guarda quella statua non può fare a meno di essere ricordato dell'Eterno Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di quel Dio che fe Davide grande, di quel Dio che Davide provvide un salvatore nella sua progenie, di quel Dio che mantenne la promessa quando dalla stirpe di Davide mandò Gesù nel mondo. Oh amici, domandiamoci ora, siamo noi come argilla nelle mani di Cristo? Lasciamo che Lui giorno dopo giorno ci purifichi dalle nostre impurità, o ancora ci teniamo attaccati a quei vizi, a quei peccati, a quelle usanze che ci identificano col mondo e con la vecchia natura materialistica? Amici ascoltatori, e qui mi rivolgo primariamente ai credenti, quei sacerdoti videro in Pietro e Giovanni qualche cosa di differente. Lo vede il mondo che noi siamo differenti, viviamo noi differentemente, i nostri figli che osservano tutto ci vedono noi differenti dai genitori dei loro amici che sono nel mondo? È la nostra casa differente? Ci si vede lì dentro l'influenza di Cristo? Che differenza c'è fra noi e quelli che vivono intorno a noi? C'è la stessa differenza che c'era fra il Davide di Michelangelo e la rozza sbozzatura di Dinuccio? È stata l'opera di un uomo grande quanto Michelangelo fosse, ma sempre un uomo sopra un pezzo di fredda pietra, di più successo dell'opera di Cristo nel nostro cuore? Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta. Ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Allora, secondo Samuele, capitolo 18 e 19, un tempo per ogni situazione, come abbiamo letto in Ecclesiaste 3. C'è davvero un tempo per ogni cosa e come vedremo anche nella vita di Re Davide, c'era anche un momento difficile che affronta e lui non sa gestire. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, la Bibbia dice. E questo non vuol dire che lui fosse un uomo perfetto, ma un uomo che ogni qualvolta che gli viene presentato queste cose, lui riconosce, si rivede. È un uomo di ravvedimento, è un uomo in crescita. E quindi anche noi, c'è un tempo per ogni situazione e c'è un tempo di piangere, di gioire, un tempo di guerra, un tempo di pace. E come vedremo, noi siamo anche sfidati di affrontare bene anche noi i nostri momenti difficili affinché prendiamo forza per guidare gli altri, specialmente noi uomini. In casa, noi dobbiamo metabolizzare bene le nostre difficoltà, la nostra depressione, il lutto, affinché siamo forti per coloro che ci stanno seguendo. E quindi, secondo Samuele 18, vedremo la morte di Absalom e poi, capitolo 19, vedremo le risposte di Davide. Secondo Samuele 18, versetto 1, leggiamo insieme: Davide passò in rassegna la gente che era con lui e costituì su di loro capitani di migliaia, capitani di centinaia. Poi Davide mandò avanti un terzo della sua gente sotto il comando di Joab, un terzo sotto il comando di Abishai, figlio di Zeruia. Joab e Abishai erano fratelli, due generali di Davide, diciamo, e un terzo sotto il comando di Ittai di Gat, che era un filisteo che divenne un altro leader nell'esercito di Davide. Pazzesco. Un vecchio filisteo Ittai. Poi il re disse al popolo: voglio andare anch'io con voi. Bravo Davide. Lui tempo fa, con la storia di Batsheba, rimase a casa in un momento di battaglia. Adesso lui vuole andare in battaglia. Ma il popolo rispose: tu non devi venire, perché se noi fossimo messi in fuga non darebbero alcuna importanza a noi, anche se morissi la metà di noi non darebbero alcuna importanza a noi, ma tu conti come 10.000 di noi. È meglio dunque che tu sia pronto a darci aiuto dalla città. Davide, sappiamo che vorresti venire, è un buon gesto di leadership, ma rimani qui in questa città. Abbiamo lasciato la storia con Re Davide di là del fiume Giordano, nella zona est del territorio, nella città di Manaim. E questo Manaim si trova al famoso guado dello Jabbok che troviamo nella Genesi 32 per la prima volta. La Genesi 32, dove Giacobbe, Abramo, Isacco e Giacobbe, dove Giacobbe stesso rimase una notte. Lui aveva mandato anche in due schiere il suo popolo, ok? Lea, Rachele con i figli e tutte le serve, bestiame, dove Giacobbe anche rimase da solo mandando le schiere del suo popolo. Non posso fare a meno di paragonare, magari medesimarmi nel momento di Davide, trovandosi nello stesso luogo di Giacobbe da solo, dove lui non può effettuare il cambiamento e manda schiere anche lui davanti ad un suo parente nemico, Giacobbe con Esaù, Davide con Absalom suo figlio. E Genesi 32, versetto 1, Giacobbe continuò il suo cammino e gli vennero incontro degli angeli di Dio. E Genesi 32, versetto 2, come Giacobbe li vide, disse: questo è l'esercito di Dio, e chiamò quel luogo Mahanaim. E quindi Davide si trova qui, in questo stesso posto, e deve rimanere fiducioso che Dio combatterà per lui e metterà risoluzione al problema. E quindi Joab, Abishai e Ittai vanno in tre schiere e dicono a Davide di rimanere. Però, versetto 4, il re, Davide, rispose loro: farò ciò che vi sembra bene. Così il re rimase accanto alla porta. Un leader secondo il cuore di Dio è anche un leader che ascolta ai suoi uomini fedeli, ai suoi generali, e non guida soltanto per la testa sua. Io spero che anche in questa chiesa possiamo lavorare come squadra, che non sorga nessun dittatore in mezzo a noi. E poi se io divengo mai dittatore, tiratemi l'orecchio e cacciatemi dal location, ok? Perché poi non va bene. Se vi sembra giusto, va bene così. Poi il popolo usciva a schiere di 100 e di 1000 uomini. E versetto 5, il re diede quest'ordine a Joab, ad Abishai e ad Ittai però. Per amore mio, trattate con riguardo il giovane Absalom. E tutto il popolo udì quanto il re diede a tutti i capitani quest'ordine nei confronti di Absalom. E non è chiaro se Davide doveva dare quest'ordine, no? Perché Absalom ha guidato una ribellione. Gente è morta. Absalom ha preso le concubine di Davide. Absalom ha fatto più cose che merita la morte. Abbiamo visto in Re Davide un uomo che non sapeva correggere i suoi figli, un uomo con un conflitto di interessi. Da una parte vede che Absalom merita giudizio, però con il cuore di padre non vuole vedere la sua morte. E quindi c'è grande conflitto qui per Davide e chiede che non mettano a morte Absalom, anche se lui manda le schiere in battaglia contro di lui. E quindi è un po' un conflitto e vedremo che Joab non ascolterà in ubbidienza questo comando. Versetto 6, così l'esercito uscì in campo contro Israele, la battaglia ebbe luogo nella foresta di Efraim, nord di Gerusalemme, in questa zona di Efraim, in una foresta densa. Infatti, versetto 7, il popolo di Israele fu là sconfitto dai servi di Davide, e in quel luogo la strage fu grande. In quel giorno caddero 20.000 uomini. La battaglia si estese su tutta la regione. E magari Joab vede la morte inutile di 20.000 uomini del popolo. Non era necessario tutta questa morte. Absalom, magari Joab pensa, merita la morte. Davide non sta guardando la situazione con chiarezza. La battaglia si estese su tutta la regione e la foresta divorò più gente di quanto ne avesse divorato la spada. Magari per caverne, per le fosse, per gli animali selvatici, per gli alberi stessi. E versetto 9, c'è un po' di ironia dalla parte di Dio. Guardate, poi Absalom si imbatté nella gente di Davide. Absalom cavalcava un mulo. E guardate, il mulo entrò sotto i fitti rami di una grande quercia. E il capo di Absalom rimase impigliato nella quercia e così rimase sospeso fra cielo e terra. Absalom era anche così un uomo non chiaro, fra cielo e terra. Anche in modo figurativo, il suo capo rimase impigliato nella quercia. Cosa abbiamo imparato di Absalom? Che tipo di uomo era? Un uomo bello? Un uomo che aveva una capigliatura fitta? Lui tagliava i suoi capelli ogni anno e li pesava, e pesavano 2 chili di crescita ogni anno. Chi vorrebbe 2 chili di crescita? Noi uomini oltre 40 anni iniziano ad essere meno fitti in testa. Absalom non aveva questo problema, ma non è buffo che il suo punto di forza, carnalmente parlando, un suo punto di orgoglio è stato la sua distruzione. Noi a volte pensiamo di essere forti, carnalmente parlando, belli, forti, in gamba. Nessuno è più furbo di me. Però Absalom, i tuoi capelli sono stati la tua stessa rovina. Poi rimane lì sospeso e cosa impariamo? Versetto 10. Un uomo vide questo e avvertì Joab dicendo: ho visto Absalom appeso a una quercia. Allora Joab rispose all'uomo che lo aveva informato: ecco, tu lo hai visto, e perché non l'hai tu sul posto steso morto al suolo? Io ti avrei dato 10 sicli d'argento e una cintura. Ma quell'uomo disse a Joab: anche se mi fossero messi in mano 1000 sicli d'argento, io non stenderei la mano contro il figlio del re, poiché noi abbiamo udito l'ordine che il re ha dato a te, ad Abishai e ad Ittai. Il re Davide aveva parlato a voi tre leader di non uccidere Absalom, e questo servo qualunque aveva sentito e vuole ubbidire a Davide. E lui dice: Davide vi aveva detto, state attenti dal fare alcun male al giovane Absalom. Avrei di fatto agito disonestamente contro la mia stessa vita, perché nulla rimane nascosto al re, e tu stesso saresti sorto contro di me. Se io avessi ammazzato Absalom, so che Davide sarebbe dispiaciuto e la mia stessa vita sarebbe in pericolo. Perché cosa era successo anche alla morte di Saul? Quella melechita che incorse verso Davide a Ziklag aveva annunciato la morte di Saul, e Davide non era contento. E anche in 2 Samuel capitolo 3, quando Ishbosheth, figlio di Saul, divenne re per un breve periodo, e quei altri due mettono a morte Ishbosheth sul suo letto, Davide si è infuriato per questa morte ingiustificata. E quindi questo servo dice: guai a me toccare Absalom, come mi dici Joab. E Joab, versetto 14, disse: non voglio perdere tempo con te in questo modo. Joab non si sta interessando del comando di Davide. E così prese in mano 3 dardi e li immerse nel cuore di Absalom, che era ancora vivo nel folto della quercia. Joab era generale di Davide da moltissimi anni. Era un fedele servo, però faceva anche di testa sua. Dopo la morte di Saul e questo insorgere questo regno finto di Ishbosheth, Joab aveva anche messo a morte Abner, generale di Saul. E Davide si era infuriato così tanto verso Joab per quell'uccisione. Joab poi è stato importante nella conquista di Gerusalemme e ha riguadagnato il favore del re e il suo posto di generale. Poi Davide ha perso fiducia nei confronti di Joab quando aveva scritto quella lettera per mettere a morte Uria, marito di Batsheba. E Joab ha perso rispetto per Davide. E c'era questo avanti e indietro di peccato, mancanza di rispetto uno verso l'altro. Una relazione tossica. Di perdono sì, però mancanza di rispetto in altri momenti. Questo tira e molla, avanti e indietro. Joab aveva anche mentito a Davide chiamando quella donna da Tekoa, raccontando una storia finta dei suoi 2 figli per incoraggiare Davide di riportare Absalom a Gerusalemme. C'era una relazione complessa, tossica, tra Joab e Davide. E qui arriviamo al culmine. Joab ancora manca di rispetto nei confronti di Davide, ammazzando questo suo figlio Absalom, in diretto conflitto con il suo ordine. Così prese in mano tre dardi e li emerse nel cuore di Absalom. E magari Joab sentiva giustificato in questa mossa, però perde completamente la fiducia ora di Davide. E versetto 15, poi 10 giovani scudieri di Joab circondarono Absalom, lo colpirono ancora e lo finirono. Allora Joab fece suonare la tromba e il popolo smise di inseguire Israele, perché Joab trattenne il popolo. Poi presero Absalom, lo gettarono in una grande fossa nella foresta e ammassarono sopra di lui un enorme mucchio di pietre. Quindi tutto Israele fuggì, ciascuno alla sua tenda. E da una parte Joab ha messo fine a questa guerra civile. Magari Joab giustamente vede la morte di 20.000 uomini e dice basta. Dobbiamo estinguere questo battibecco tra Davide ed Absalom. Davide non ha ragione, forse Joab non ha tutto torto qui. E vedremo più avanti, Davide non mette a morte Joab perché forse Davide lo sapeva. E quindi la guerra civile finisce e ognuno va alla sua tenda. C'è pace, almeno per ora, nel territorio. E versetto 18, ora Absalom, mentre era in vita, si era eretto il monumento che è nella valle del re, perché diceva, io non ho un figlio che conservi il ricordo del mio nome. E tuttora, appena fuori dalle mura di Gerusalemme, c'è una costruzione che si chiama la tomba di Absalom. Tuttora viene chiamato così ed è una cosa del primo secolo, forse edificato sul posto che viene menzionato qui in versetto 18, che era nella valle del re, perché diceva io non ho un figlio. Absalom era talmente focalizzato su suo nome, la sua gloria, ma Dio non gli aveva concesso un figlio affinché un suo figlio non sia un re e che Absalom avesse qualcuno che conservi il suo nome, la sua gloria. E quindi, non avendo nessuno che conservava il ricordo del suo nome, lui aveva timore che fosse dimenticato nella storia. Chiesa, chiediamoci di cosa ci stiamo occupando a costruire nella nostra vita. Per quale nome stiamo vivendo? Io sto vivendo per il nome David Downs, che tutti a Torino sappiano chi sono, il più bravo pastore della città. No, spero di no. E se diventa mai così, no, l'orecchio fuori, ok? Per quale nome stiamo vivendo? Per lasciare il nome di Cristo alla prossima generazione? O vogliamo lasciare il nostro nome? È stato un po' buffo, no? Nella Genesi capitolo 11 alla Torre di Babele. Genesi 11:4, la gente lì dissero, orsù, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo e facciamoci un nome per non essere dispersi sulla faccia di tutta la terra. Spesso molti di noi possiamo arrivare verso la fine della nostra vita e chiederci, cosa ho fatto con tutti questi anni? Cosa ho costruito? Che ricordo lascio? Chi ricorderà il mio nome? Ma io amo la promessa di Dio nel prossimo capitolo della Genesi, Genesi 12:2, in contrasto al popolo di Babele che vuole autoproteggere il loro nome. Dio promise ad Abramo, io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Se tu cerchi grandi cose per te stesso, smetti. Ma se tu cerchi di fare grandi cose per il nome di Dio, avanti. Amen. Speriamo di conservare il ricordo del nome di Gesù. Di nessun ente, di nessuna persona famosa, anzi, che possiamo noi diminuire e lui crescere. Amen. Poi versetto 19, Ahimaaz, figlio di Zadok, uno dei sacerdoti, Ahimaaz disse a Joab: lasciami andare di corsa a portare al re la notizia che l'Eterno gli ha fatto giustizia contro i suoi nemici. E Joab sa che non è una buona idea. Ahimaaz è un buon uomo, figlio di un buon uomo, questo sacerdote che ha grande fiducia nei confronti di Davide. E Joab gli rispose: tu non porterai la notizia oggi. Ciò che è successo con quella Malachite dopo la morte di Saul e dopo ciò che è successo con Ishbosheth, Joab sa che non è una buona notizia da portare a Davide. La porterai un altro giorno. Non porterai la notizia oggi perché il figlio del re è morto. Joab sa che Davide sarà arrabbiato. Lui sa di essere andato contro la volontà di Davide. E quindi lui dice ad Ahimaaz: non vai, è giusto che non vai tu. Poi, versetto 21, Joab disse all'Etiope: vai e riferisci al re ciò che hai visto. Povero Etiope. Ahimaaz, tu non devi morire. Mandiamo quest'altro servo, magari va bene che lui viene ucciso come messaggero. E l'Etiope si inchinò a Joab e partì di corsa. Ahimaaz, figlio di Zedok, disse di nuovo a Joab: qualunque cosa accada, ti prego, lasciami correre dietro all'Etiope. E Joab gli disse: ma perché vorresti correre, figlio mio? Tanto non avrai alcuna ricompensa per la notizia che porti. Tu pensi di guadagnare favore da Davide perché tu porti la notizia? Ma perché vuoi andare? Perché vuoi essere tu famoso? Vuoi guadagnare favore o un regalo nei confronti di Davide? Guarda che correre è inutile. Cosa? Cioè, intanto è partito questo etiope. E l'altro, qualunque cosa venga, voglio correre. E Joab gli disse: corri allora, cosa ti devo dire, no? A volte qualcuno ti chiede permesso e tu dici no. E loro insistono e tu dici: va bene, fai quello che vuoi alla fine, perché mi hai chiesto, no? Cioè, alla fine, e spesso succede anche con me, la gente mi chiede un'opinione, lo dai, e poi non ti ascoltano e poi, bon. E corrono. E quindi lui si mette, versetto 23, allora Ahimaaz prese a correre per la via della pianura e sorpassò l'Etiope. Magari Joab pensava: intanto l'Etiope sarà quello che sarà ammazzato per la notizia e Ahimaaz sarà secondo. Invece Ahimaaz è un corritore e sorpassa l'Etiope. E versetto 24, Davide era seduto fra le due porte, la sentinella salì sul tetto della porta vicino alle mura, no, di là del fiume, lontano. Alzò gli occhi e guardò ed ecco un uomo che correva tutto solo, e la sentinella gridò e avvertì il re. Il re disse: se è solo, porta notizia. Perché se fosse tutto l'esercito vuol dire che hanno perso la battaglia, no? Allora porta notizia. Quello andava avvicinandosi sempre di più e poi la sentinella vide un altro uomo che correva e gridò al guardiano della porta: ecco un altro uomo che corre tutto solo. E il re disse: anche questo porta notizia. E la sentinella soggiunse: il modo di correre del primo mi sembra quello di Ahimaaz, figlio di Zedok. E il re disse: è un uomo da bene e viene con buone notizie. E magari no, magari buone notizie della battaglia per una cattiva notizia di Absalom. E lui era conosciuto per il modo in cui correva forte, ha sorpassato l'Etiope. E versetto 28, Ahimaaz gridò al re e disse: pace! Poi si prostrò davanti al re con la faccia a terra e disse: benedetto sia l'Eterno il tuo Dio che ha dato in tuo potere gli uomini che avevano alzato le mani contro il re, mio Signore. E Davide non vuole sentire se hanno vinto la battaglia quanto notizie su suo figlio. E Davide, versetto 29, il re disse: sta bene il giovane Absalom, il mio piccolo. Sta bene il mio figlio. E anche qui, no, c'è Absalom che ha violentato le concubine di Davide, Absalom che ha insorto una ribellione e ha preso il regno. Davide dimostra il cuore del padre anche verso di noi, nonostante la nostra ribellione. L'Apostolo Paolo dice nel libro scritto ai Romani: mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Spesso noi pensiamo che ho fatto una ribellione, uno fin troppo. Dio non mi ama più. Qui Davide rispecchia il cuore di Dio verso di noi. Come sta mio figlio? Wow. Non so se io ho questo cuore verso di voi. Sicuramente no. Ed è buffo, Ahimaaz rispose: quando Joab ha mandato il servo del re e me tuo servo, Ahimaaz non fu mandato da Joab intanto, ho visto un gran tumulto ma non so di che si trattasse. E quindi Ahimaaz, con tutto questo zelo, zelante, io voglio correre, voglio fare questo, voglio fare quello. E Joab dice: non andare. No, io voglio andare. E si mette a correre con grande zelo, però senza conoscenza. Ahimaaz parte subito in quinto e corre verso Davide e arriva per primo, ma non ha notizie chiare. Possiamo anche noi imparare da questo. Paolo dice in 1 Corinzi 9 la seguente cosa. 1 Corinzi 9, 26. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. Perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. Chiesa, io ho paura un giorno di correre male, di avere tanto zelo per quello che Dio sta facendo con noi, ma di correre male, zelo senza conoscenza, e non voglio finire così. Proverbi 19:2, lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. Proverbi 19:2. Non vogliamo affrettarci. Dai, prendiamolo, dai, compriamo, dai, facciamo qua. Dai, dobbiamo, dai. E spesso noi possiamo correre in mille direzioni, ma la nostra vita privata com'è? La salute del mio matrimonio com'è? Le mie finanze private come stanno? Sono indebitato fin qua? Abbiamo margine spirituale, margine finanziario, margine di stress? Siamo in buona salute camminando con la conoscenza del Vangelo giorno dopo giorno? O vogliamo essere solo zelanti come Ahimaaz, correndo senza notizie chiare? Che Dio ci aiuti, Chiesa. E quindi, versetto 30 mi piace, il re gli disse: spostati e rimani qui, tu sei un servo un po' inutile, mi stai facendo sprecare del tempo. Ed egli si spostò e rimase là. Proprio allora giunse l'Etiope, e l'Etiope disse: buone notizie, re mio signore, l'Eterno oggi ti ha fatto giustizia, liberandoti dalle mani di tutti quelli che ti erano insorti contro di te. E il re disse all'Etiope: sta bene il giovane Absalom? E l'Etiope rispose: possono i nemici del re, mio signore, tutti quelli che insorgono contro di te per farti del male, essere come quel giovane? In poche parole, Absalom è morto e augura ad ogni tuo nemico la stessa fine. E allora il re, fremendo tutto, salì nella camera che era sopra la porta e pianse. Mentre andava diceva: oh mio figlio Absalom, mio figlio Absalom, fossi morto io al tuo posto, oh Absalom, figlio mio. E vediamo la spada che non parte più dalla casa di Davide, come aveva ben profetizzato Dio tramite Nathan. E Davide dichiara: figlio mio, che dolore, che tristezza. Meno male, Chiesa, il Vangelo ci insegna oggi che Gesù dichiarò: padre mio, affinché noi abbiamo speranza in ogni nostra difficoltà. Gesù fu separato dal suo padre affinché noi possiamo avere speranza nel lutto e in ogni difficoltà. E Davide rimane in questo momento senza incoraggiamento. E guardate, capitolo 19, riferirono poi a Joab tutto quello che è successo, ecco il re piange e fa cordoglio per Absalom. E il popolo è confuso in questo momento. E versetto 4, il re si era coperto la faccia e gridava ad alta voce, «O figlio mio Absalom! O Absalom, figlio mio, figlio mio!» E Joab, evidentemente viaggiando dalla zona di Efraim, di là del fiume, tutto questo tempo Davide è in un grande momento di forte emozione e confusione. Grande lutto. E versetto 5, Joab entrò in casa del re e disse, «Tu oggi copri di vergogna il tuo volto di tutta la gente che in questo giorno ha salvato la tua vita e quella dei tuoi figli e delle tue figlie, e la vita delle tue mogli e quella delle tue concubine». E questo versetto 6 è il versetto più forte per noi. La sfida che Joab giustamente dà a Davide. Davide ha un grande conflitto perché lui da una parte deve metabolizzare ma non vuole, ma lui è ancora il re del popolo e deve guidare la gente, e lui deve scegliere o vivere per sempre in uno stato di lutto per il ricordo del figlio mancato, o dopo il lutto deve alzarsi, poi lavarsi la faccia e andare avanti. E versetto 6, Joab dice, «Perché ami quelli che ti odiano e odi quelli che ti amano? Oggi infatti hai mostrato che capitani e soldati non contano nulla per te. E ora capisco che se Absalom fosse vivo e noi fossimo quest'oggi tutti morti, allora saresti contento». E Davide qui fa lo sbaglio che tutti noi a volte commettiamo. E lo sbaglio è di non finire un periodo di lutto. Di piangere sì, ma di non restare lì. Perché spesso noi per la tristezza di ciò che non abbiamo più, dimentichiamo ciò che abbiamo. E per la mancanza di questo figlio lontano, Davide non serve più chi ha vicino. E magari tutti noi attraverseremo dei momenti di lutto, difficoltà e depressione, ma non possiamo mai dimenticare il bisogno presente di chi hai da amare e servire. E spesso possiamo essere sopraffatti dal lutto e dalla difficoltà esterna. E Joab lo fa notare. E versetto 7 dice, «Ora dunque levati, esci e parla al cuore dei tuoi servi, perché io giuro per l'Eterno che se non esci, nessuno resterà con te questa notte». E Davide deve decidere se rimanere per sempre in un tempo di lutto. C'è un tempo per ogni situazione. C'è un tempo per piangere, sì, ma poi c'è un tempo per lavarsi la faccia e di alzarsi. Davide alla morte del figlio con Bathsheba si era in grado di lavarsi la faccia e alzarsi, sapendo che quel figlio lo avrà visto di nuovo. Magari Davide è ancora più triste perché non sa se vedrà più Absalom. Però Davide deve decidere cosa fare e chiesa anche noi. Attraverseremo delle difficoltà, ok? Ma dobbiamo realizzare che c'è gente che ti segue. Io ho la mia moglie a casa che conta su di me. Abbiamo amici, figli, c'è la chiesa. Abbiamo persone che guardano alla nostra leadership. E un buon leader è uno che sa metabolizzare ogni stagione di vita con l'aiuto di Dio. Ora dunque levati. Allora versetto 8, il re si levò e si pose a sedere alla porta e fu dato l'annunzio a tutto il popolo dicendo, ecco il re sta seduto alla porta. E così tutto il popolo venne alla presenza del re. Il versetto 9, in tutte le tribù d'Israele, tutto il popolo stava discutendo e diceva, il re ci ha liberato dalle mani dei nostri nemici e ora Absalom è morto. Versetto 10, che noi avevamo unto sopra di noi è morto in battaglia e ora perché non parlate di far tornare il re? E quindi tutta la nazione sta parlando della morte di Absalom, la passata fedeltà di Davide, e ora dobbiamo far tornare Davide a Gerusalemme. Il ritorno del re. Il versetto 11, allora il re Davide mandò ai sacerdoti Zadok e Abietar, parlate agli anziani di Giuda. 11 tribù parlano del ritorno, ma la tribù di Davide ancora no. Ed è stata la tribù di Giuda che ha sostenuto la ribellione di Absalom. E ora Giuda ancora non sostiene il ritorno di Davide. Parla agli anziani di Giuda e dite loro perché dovreste essere gli ultimi a far tornare il re a casa sua, poiché i discorsi di tutto Israele sono giunti fino al re, a questa stessa casa. Voi siete i miei fratelli, voi siete ossa delle mie ossa e carne della mia carne, lui dice. Voi siete la mia tribù. E Davide sa che se lui riprende il trono, non lo può fare senza un popolo unito. Tutte le tribù in accordo. E poi voi sacerdoti, voglio che poi dite ad Amasa, che era generale di Absalom nella ribellione, dite ad Amasa, non sei tu anche mia ossa e mia carne? Così mi faccia Dio e anche peggio se tu non diventi per sempre capo dell'esercito al posto di Joab. Pazzesco! Ahitofel, che raffigurava Giuda Iscariota, si era impiccato, pensando che perdono da Davide non ci sarebbe stato, misericordia per lui no. Però Amasa, che era generale di Absalom, Davide dice, voglio che tu diventi il mio generale. Pazzesco il cuore di Davide qua. Di fidarsi proprio del generale di Absalom. Wow. Allora versetto 15, il re tornò e giunse al Giordano. E non solo Amasa, ma versetto 16, Shimei, quello che lanciava sassi e polvere e minacce a Davide alla sua uscita, Shimei viene e lui vuole pentirsi davanti a Davide. E si prostrò, versetto 18, Shimei davanti al re. E versetto 19 disse al re, non mi imputi il mio signore alcuna colpa e dimentichi il male che il tuo servo ha fatto il giorno in cui il re, il mio signore, usciva da Gerusalemme. Ti prego, tutto quello che ti ho fatto e detto, ti chiedo di non tenerla contro di me, di perdonami per favore. E versetto 21, Abishai, uno dei tre leader di Davide, prese a dire, non dovrebbe Shimei essere messo a morte? Questo leader di Davide dice, ma Shimei non era quello che ci lanciava sassi e polvere, dobbiamo farlo fuori, lui merita la morte. Ma questa è anche la bellezza del Vangelo Chiesa. La Bibbia dice che ognuno di noi lanciavamo sassi e polvere contro il nome di Cristo. Ognuno di noi meritavamo la morte, la Bibbia insegna. La morte spirituale e anche la morte fisica. Non dovrebbe Shimei, quel scemo, morire? Ognuno di noi eravamo scemi. Meritavamo tutti la morte. Ma come Davide scrisse in Salmi 32, versetto 2, «Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità, e nel cui spirito non c'è inganno». E quindi, meno male, tutto quell'elenco dei tuoi e dei miei misfatti, Dio non imputa più a te, se tu sei in Cristo. E quindi Shimei viene perdonato. E versetto 24, anche Mefibosheth viene. E lui, tutto il tempo che Davide era via, versetto 24, non era curato i piedi, tagliato la barba e non aveva lavato i vestiti. E quindi questo Mefibosheth storpio viene con magari le unghie del piede lunghe, la barba, sembra un barbone, vestiti sporchi, e lui dimostra a Davide che tutto il periodo dell'allontananza di Davide, Mefibosheth l'ha vissuto come lutto, con tristezza, come Gesù stesso dice in Luca 5:35, ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Non so per voi, ma Dio mi sta sfidando un po' in questo, di digiunare di più, perché lo faccio veramente poco nella mia vita. E quante volte vediamo il male che c'è nel mondo, vediamo di Absalom in giro, e quante volte mi spinge verso crescere le unghie del piede, non tagliarmi la barba, diciamo, di digiunare e vivere in un certo senso un lutto della mancanza del nostro re. In quei giorni digiuneranno, dice Gesù, che possiamo essere come Mefibosheth e essere tristi. E andando avanti, non è chiaro tra Mefibosheth e Ziba chi mentiva. E Mefibosheth dice: guarda, io ti sono stato fedele, Ziba ha raccontato cose false nei miei confronti. E Davide dice: allora io non capisco, allora voi dovete condividere fra Ziba e Mefibosheth l'eredità. E mi piace tanto il cuore di Mefibosheth, versetto 30. Mefibosheth rispose al re: guardate, prenda pure tutto, perché il re mio signore è tornato in pace a casa sua. Ziba, che doveva prendere cura dei terreni di Mefibosheth e lavorarli per lui, e Ziba, che aveva raccontato cose false e preso tutto. Adesso Mefibosheth viene da Davide e dice: guardi, io ti sono stato fedele. Davide non capisce. Allora lui dice: dividete tutto fra te e Ziba. Adesso Mefibosheth dimostra un grande cuore di maturità spirituale. Lui dice: non mi interessa niente del patrimonio, dell'edificio, i soldi. Io voglio te, Davide. Tu mi basti. Che Gesù Chiesa possa bastarci. Amen. Poi questo Barzillai, il Galadita, versetto 31, uno dei leader pagani di là del fiume, vuole benedire Davide. Davide dice: vieni con noi, versetto 33, e prenderò cura di te. E Barzillai, che ha, versetto 35, 80 anni, dice: guarda, sono vecchio ormai, cosa vengo a fare? Prendi il mio servo, versetto 37, Kimham, venga lui con il re. Il re rispose: lui verrà con me e farò per lui quello che ti piacerà. Davide vuole benedire i suoi nemici. Davide vuole benedire Barzillai, questo re pagano. Lui è pronto a benedire ognuno, amico, nemico, il popolo pagani. E versetto 40, il re proseguì verso Gilgal e Kimham lo accompagnò. Tutto il popolo di Giuda scortò il re, così fece anche la metà del popolo di Israele. E poi, per concludere, 41 al 43. Allora tutti gli israeliti vennero dal re e gli dissero: perché i nostri fratelli, gli uomini di Giuda, ti hanno portato via di nascosto e hanno fatto passare il Giordano al re, alla sua famiglia, tutti gli uomini di Davide? Tutti gli uomini di Giuda risposero agli uomini di Israele, gli altri 11 tribù: poiché il re è nostro parente stretto, perché vi adirate per questo? Fatti nostri, no, se abbiamo conflitto con Davide. Abbiamo forse mangiato a spese del re o ci ha mai dato alcun regalo? Ma gli uomini di Israele risposero agli uomini di Giuda dicendo: a noi spettano 10 parti del re, per cui Davide è più nostro che vostro. Perché dunque ci avete disprezzati? Non siamo stati noi i primi a proporre di far tornare il nostro re? Ma il parlare degli uomini di Giuda fu più duro di quelli degli uomini d'Israele. E non è proprio come noi. Gesù, che è in ritorno, diciamo, il re che sta per tornare, vuole benedire Absalom, vuole benedire Shimei, vuole benedire Ziba, Barzillai. Il nostro re è in arrivo e lui vuole benedire ognuno. E noi, come gli 11 tribù e quello di Giuda, facciamo questo battibecco avanti e indietro, litigando su chi ama Davide di più, su ciò che mi appartiene e a voi no, ma voi avete... E anche noi siamo a volte ridicoli, no? La nostra chiesa ama Gesù più della tua chiesa. No, ma la nostra chiesa ha una presenza in più della vostra chiesa. Ma... E siamo ridicoli. E quel Barzillai pagano è più consapevole dei tribù stesso a volte. E quindi vogliamo essere sfidati di essere più maturi, di metabolizzare bene il conflitto, il lutto, affinché possiamo agire spiritualmente come leader per il Vangelo di Gesù. Amen? Preghiamo. Padre Celeste, grazie per questo esempio. In questo momento difficile nelle vite di Davide, la morte di Absalom, preso per i capelli nella quercia. E la sua morte, Padre, ha provocato questa difficoltà emotiva per Davide. Padre, anche noi affrontiamo delle difficoltà, ma aiutaci a metabolizzare. C'è un tempo per ogni situazione. C'è un tempo sì per il lutto, però c'è anche un tempo per levarsi la faccia e di levarsi e di dedicarci di nuovo ai tuoi piani, Padre. Aiutaci anche di imparare dalla fine di capitolo 19 questo batti e becco tra le 11 tribù e la tribù di Giuda. Padre, vogliamo ravvederci se noi abbiamo mai litigato con altri cristiani, se la nostra chiesa abbia mai litigato con un'altra chiesa. Padre, perché siamo un solo popolo e a volte noi litighiamo dicendo ma noi amiamo Davide di più e voi non amate il re. Padre, tu stai per mandare il tuo figlio di nuovo e Gesù un giorno regnerà, verrà per la seconda volta. Aiutaci, Padre, a non essere trovati in mezzo ad un battibecco, in casa, in chiesa o tra chiese. Aiutaci, Padre, di vivere con speranza, di vivere maturi, metabolizzando bene ogni difficoltà. Nel nome di Gesù. Amen.
2: Molte persone, anche tra i cristiani, quando leggono il testo

bizzarre, a volte assurde. Perché il contatto con un morto, le mestruazioni, la fuoriuscita di liquido seminale maschile dovrebbero rendere impuri? Cosa c'è di male in tutto ciò? Perché discriminare un malato di lebbra? Perché impedire ad una persona disabile di servire nel tempio? Perché si dovrebbero mangiare certi animali ma non altri? Perché non si possono coltivare semi diversi in uno stesso campo? Perché non ci si dovrebbe vestire con vestiti misti di lino e lana? Insomma, l'elenco potrebbe proseguire, ma mi fermo qui. Ciò che voglio fare è lasciare alcuni principi per la riflessione. Principi che possiamo attingere dagli studiosi del passato, sia ebrei che cristiani, i quali si sono già interrogati su queste cose. Se comprendiamo questi principi, non tutte le perplessità saranno risolte, ma avremo almeno una base per leggere il testo della Bibbia ebraica, cioè quello che i cristiani chiamano oggi Antico Testamento, con occhi diversi e più comprensivi. Iniziamo quindi da una premessa. La premessa importante per comprendere le leggi di Israele è che non si tratta di semplici codici morali validi universalmente, né di un manuale per andare in cielo o cose di questo genere. Si tratta di leggi che possono e devono essere comprese all'interno del rapporto esclusivo tra Dio e un popolo specifico, Israele. Se fate le vostre ricerche, vedrete che gli ebrei stessi ancora oggi non pensano normalmente che le leggi a loro rivelate fossero universali e applicabili in modo indiscriminato a tutti i popoli. Al più essi credono che i gentili dovrebbero sottostare ad alcuni principi minimi rivelati già prima di Abramo, ai tempi di Noè, le cosiddette leggi noachidi. La Torah, la legge, invece è considerato un privilegio di Israele. Attenzione, non un peso o addirittura una maledizione, come taluni dicono, fraintendendo alcuni passi del Nuovo Testamento, ma un privilegio, una benedizione. Il popolo di Israele, cioè quelli che noi oggi chiamiamo ebrei, sono i discendenti di Abramo attraverso Isacco e Giacobbe e possiedono un patto unico e particolare e una missione per il mondo, come è scritto nella legge rivelata a Mosè sul Sinai. Israele doveva quindi essere separato dalle nazioni. Questo lo troviamo in vari passi dell'Antico Testamento. Ve ne leggo uno, Esodo 19, versetti 5 e 6. Dunque, se obbedite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Ora, è chiaro che queste non sono parole scritte ad ogni essere umano. Israele è un popolo speciale che Dio si è messo da parte per essere di benedizione a tutti gli altri popoli. Ed è in questo senso, all'interno di tale rapporto speciale, che le leggi vanno intese, non come principi di moralità universale. Se separiamo la legge da Israele, dal suo territorio, dal suo tempio e dal suo rapporto con Dio, la maggioranza di quelle leggi non avranno alcun senso per noi. Questo è il punto su cui molti inciampano. Giudicano la legge data di Israele con occhi moderni, cercando di fare applicazioni a se stessi che sono impossibili talvolta. Se è vero che la legge ha assolutamente dei principi che sono validi in tutti i tempi ed universali, è anche vero che l'applicazione di quei principi è assolutamente specifica e circostanziata. La legge doveva preservare Israele, i principi di purità e impurità in particolare erano importanti per quel popolo per preservarlo affinché potesse portare avanti la propria missione nel mondo. La premessa della legge al Sinai è: io sono il Signore che ti ha tirato fuori dall'Egitto. Ecco, per gli ebrei quello è il primo precetto, quello che dà un senso a tutto ciò che viene dopo. La dichiarazione stessa di chi è Dio, di ciò che ha fatto per loro, stabilendo una relazione con loro. Tutta la legge parte dal presupposto che quel Dio li ha liberati, li considera suo popolo e vuole utilizzarli per benedire tutte le nazioni. Questo è possibile solo se rispettano il patto. Infatti, se non rispettano il patto, possono cadere nell'idolatria che li allontana da lui
e che impedisce loro di essere

luce del mondo per gli altri popoli. Un testo fondamentale è questo, Levitico 19:2. Levitico 19:2, leggiamo questa definizione importante: sarete santi, perché io, Yahweh, il vostro Dio, sono santo. Questa è una cosa che viene ripetuta diverse volte nella legge, ma il Levitico, che si trova al centro della Torah, in particolare questo capitolo 19, contiene questa affermazione in maniera particolare, parla di santità in maniera particolare. I versi successivi di Levitico 19 contengono leggi di natura etica, che riguardano le relazioni tra gli esseri umani, insieme a norme di tipo religioso e rituale che regolano il rapporto con Dio. Nella Bibbia ebraica non c'è separazione tra queste due categorie diverse di leggi, perché la relazione tra gli uomini e la relazione con Dio sono unite in un solo codice morale. Alcuni cristiani hanno addirittura introdotto una distinzione tra legge morale e legge rituale, però bisogna stare attenti perché si tratta di una suddivisione piuttosto artificiosa che gli ebrei stessi rifiuterebbero. Ed è proprio questa caratteristica della legge, questo fatto di avere rapporto con Dio e rapporto con gli uomini insieme in un unico codice, il motivo per cui nascono tante perplessità in molti lettori moderni. Infatti, parliamo ad esempio della santità. Quando si parla di santità si parla di separazione, si parla di confini da non oltrepassare. Yahweh è un Dio diverso dagli altri dei, separato, santo. Un Dio diverso dagli dei che le nazioni adorano, perché è l'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra, e vuole che anche il suo popolo sia diverso, separato dagli altri popoli. Con una parola moderna potremmo dire un popolo speciale. Questo essere diversi, speciali, riguarda tutte le sfere della vita di un israelita. Come dicevamo, non c'è in Israele una distinzione tra principi morali e principi rituali, tra questioni che riguardano Dio e questioni che non lo riguardano. Tutta la vita dell'israelita è scandita da questa relazione con Dio in ogni aspetto della vita. Questo è il punto per capire. Anche le leggi di purità e impurità. Dio ha qualcosa da insegnare attraverso ogni aspetto della vita. La terra di Israele, i suoi sacrifici, i vestiti che portavano, i cibi che mangiavano, tutto diventava per l'israelita motivo di riflessione e occasione per dimostrare la propria diversità, la propria santità, la propria separazione dagli altri popoli. Dalla mattina alla sera, tutto era scandito da cose che ricordavano loro il rapporto esclusivo con Yahweh. Tutto ricordava loro che c'erano dei limiti precisi da non oltrepassare per onorare il patto e per non contaminarsi con i costumi delle nazioni circostanti che non adoravano il Dio creatore dei cieli e della terra, non adoravano Yahweh. Così come Dio è santo, diverso, speciale, differente dagli esseri umani, così Israele doveva differenziarsi dalle altre nazioni. In quell'ottica comprendiamo il significato, ad esempio, di tutti quei divieti relativi alla miscelazione. Faccio degli esempi. Possiamo leggere Deuteronomio capitolo 22, versetti da 9 a 11, dove troviamo tre esempi. Non seminerai nella tua vigna una seconda semenza, altrimenti il raccolto sarà per il santuario, tanto il prodotto della semenza quanto il frutto della vigna. Non lavorerai con un bue e un asino aggiocati insieme. Non porterai vestito di tessuto misto fatto di lana e di lino. Come questi, ce ne sono altri esempi di leggi che proibiscono di mischiare le cose. Troviamo altre leggi che parlano di proibire il vestirsi con vestiti appartenenti all'altro sesso, ad esempio, perché si genera promiscuità, confusione, si superano dei confini. E così ci sono divieti per quanto riguarda il sesso promiscuo che va oltre il matrimonio tra un uomo e una donna. Ma tutte queste cose sono molto simili perché ci parlano proprio di non oltrepassare dei confini. Non c'è apparentemente nulla di male in molte di queste cose. Perché non dovresti usare un bue e un asino insieme? È un peccato forse? No, qui non dice che è un peccato, dice che non devi farlo. L'illustrazione è chiara. La miscelazione di cose o animali diversi serviva da illustrazione dell'idolatria, del mix,
con le usanze degli altri popoli che Israele doveva evitare. Cioè, la miscelazione è il contrario dell'esclusività. Israele doveva essere esclusivo, speciale. Le cose miste facevano pensare invece a qualcosa che non è esclusivo. Quindi la santità presenta un'esclusività per Dio che andava conservata. Ora, tali leggi illustravano l'importanza della completezza, dell'integrità. Si tratta di illustrazioni. In questo modo Dio ricordava ad Israele la sua peculiarità, il suo essere un popolo distinto dagli altri, santo. Persino quando seminavano, lavoravano, si vestivano, capite? In ogni momento della vita si ricordavano che loro dovevano essere un popolo separato, non miscelato con gli altri popoli, e questo era illustrato anche dalle cose che facevano. Ma pensiamo a delle cose ancora più evidenti, la miscelazione tra vita e morte. Ci sono molte leggi in Israele che a noi possono sembrare strane, ma che poi in fondo riguardano questo tema. Pensiamo a Esodo 23:19, un testo che viene ripetuto. Esodo 23:19 lo troviamo pari pari poi anche in Esodo 34 e in Deuteronomio 14. È famoso. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. Sembra una cosa molto strana per noi oggi. Cosa c'è di male? Oppure Levitico 22:28. Non scannerete in uno stesso giorno una vacca o una pecora e il suo piccolo. E beh, adesso però se ci pensate bene, qui si parla di una vacca, una pecora e il suo piccolo, lì si parla di un capretto che cuoce nel latte di sua madre. Sembrano cose molto diverse, ma non tanto. C'è in entrambi i casi un mix impuro, un mix di vita e morte. Una mamma e il suo piccolo, la mamma ha dato la vita al piccolo, ma qui c'è un mix. Vengono miscelate due cose. Da una parte c'è una madre e il suo piccolo, dall'altra c'è la morte. E questa è una miscelazione. E così, quando tu cuoci un capretto nel latte di sua madre, che cosa fai? Il latte della madre è per il capretto il cibo da cui il cucciolo aveva preso a crescere, a svilupparsi, a correre verso il suo futuro. E invece tu lo vuoi usare per dargli la morte, lo vuoi far cuocere in quel liquido che doveva servirgli di nutrimento, lo vuoi far cuocere in quel liquido, trasformando uno strumento di vita per il capretto in uno strumento di morte. Ora, come vedete, si tratta di casi di miscelazione di nuovo tra vita e morte. Possono sembrare cose molto lontane, incomprensibili a noi, ma alla fine per loro avevano assolutamente senso. Perché vedete, puro e impuro spesso, quasi sempre nella legge, è associato ai concetti di vita e morte. Facciamo una precisazione: quando si parla di impurità, nella Bibbia si parla di impurità rituale. Cioè, nella concezione ebraica, impuro non significa maledetto, sporco o peccaminoso, perché spesso si mischiano le cose, si pensa che tutto ciò che è impuro è anche peccaminoso. Non è così. E possiamo fare degli esempi tra un attimo. L'impurità è una condizione temporanea che non consente alla persona di accostarsi al santuario e di compiere riti religiosi. Punto. Questo è l'impurità rituale. Qualcosa di impuro è normalmente qualcosa che non è integro, qualcosa che è venuto in contatto con la morte, ad esempio, qualcosa che non deve essere portato nel santuario. È una condizione che tutti nella propria vita sperimentano in varie occasioni. Non è che c'era gente che non era mai impura, e lo vedremo tra un attimo. È inevitabile diventare impuri nella vita di un israelita come nella vita di chiunque. Ed è proprio per questo che questa condizione insegna all'israelita quanto sia difficile rimanere nella sfera di Dio per l'essere umano. Dio è vita. Il Tempio rappresentava la sua dimora in mezzo agli uomini. Pertanto, tutto ciò che doveva entrare in contatto con il Tempio doveva essere perfetto, integro. Da tempo è stato notato che gran parte dei precetti di purità e impurità hanno a che fare con la vita e la morte. Ad esempio, si diventava impuri proprio toccando un animale morto. Se voi leggete in Levitico 11, adesso non andiamo a leggerlo, ma andatevi a leggere in Levitico 11, troverete che sia toccando il corpo di un animale puro, sia toccando il corpo di un animale impuro, il risultato era più o meno lo stesso, ovvero si rimaneva impuri fino alla sera, perché si aveva avuto contatto con un animale morto. La morte portava impurità. Però non è peccato toccare un animale morto. Voi capite la differenza? Non stai facendo qualcosa di male. A tutti prima o poi capita di toccare un animale morto. Beh, se capita, rimanevi ritualmente impuro fino alla sera. Perché?
perché la morte è qualcosa che non andava portata nel santuario. Questo è l'insegnamento che ci sta dietro. Ti devi purificare. Così anche se toccavi un morto. In Numeri 19 si parla del fatto che se si tocca una persona umana morta, anche un proprio parente, e non ci si purifica, assolutamente non si poteva entrare nel tempio. E comunque si rimaneva impuri per 7 giorni. Ora, attenzione, attenzione, prima o poi tutti avranno un morto in casa. Ahimè, tutti avranno un morto tra i propri parenti. Quindi tutti prima o poi contraggono questa impurità. Quindi non ha niente a che vedere con il peccato. È qualcosa che può semplicemente capitare nella vita dell'essere umano. Ma ci ricorda ancora una volta che la morte è qualcosa di cui dobbiamo purificarci prima di accostarci al santuario. Questo era l'insegnamento che veniva fuori. Pensate un po', mentre tutti gli altri popoli celebravano la morte, costruivano piramidi, gli egiziani, altri facevano grandi templi dove in qualche maniera la morte veniva celebrata, in Israele questa usanza non c'era. Anzi, addirittura i sacerdoti non dovevano neanche partecipare ai funerali dei propri cari, proprio per evitare di diventare impuri. C'erano regole molto stringenti. Tutto ciò che ha a che fare con la morte, quindi cadaveri, carcasse di animali, ma anche malattie come la lebbra, che rendono il corpo simile a un cadavere, ahimè, provocano impurità, perché ricordano una condizione che in qualche maniera ci ricorda la morte. Però attenzione, allo stesso modo, questo è vero anche della perdita della capacità di generare vita, ad esempio le mestruazioni, o l'emissione seminale dell'uomo, o il parto. Erano tutte cose che a un certo punto provocavano impurità. Perché? Beh, pensateci bene. Nel sangue c'è la vita, e così anche lo sperma maschile, per il mondo antico e per gli ebrei in particolare, rappresenta proprio la capacità di generare vita, il seme da cui la vita parte. Ecco, la perdita di queste cose, le mestruazioni sappiamo, non c'è bisogno che io spieghi di cosa si tratta, no? In una donna non sono un peccato. Tutte le donne, almeno una volta al mese, hanno questo, devono fare i conti con questa cosa. Fa parte del loro fisico. Non sono un peccato, ma questa perdita di sangue rappresenta proprio la perdita di vita attraverso quello che sappiamo essere il processo di espulsione dal corpo della donna. E così anche la perdita di seme, anche attraverso malattie che provocavano questo, non solo quella normale, era considerata una perdita di vita, quindi in qualche maniera rendeva impuri. In fondo non è poi così strano. Quando c'era un parto può sembrare strano, oppure addirittura quando due persone avevano rapporti sessuali c'era sicuramente un uomo da cui è uscito seme genitale, di cui si parla in Levitico 15, quindi un rapporto sessuale, beh, non c'è niente di male, è una cosa che nella Bibbia viene celebrata come un'ottima cosa, perché anzi è un comandamento, il primo comandamento è di moltiplicarsi, crescere e moltiplicarsi, quindi ci mancherebbe altro. Ma il problema è che questo però portava all'impurità. E lì c'è un altro insegnamento. La sfera sessuale doveva rimanere fuori dal tempio. Ma perché? Perché tutti gli altri popoli invece avevano spesso il sesso nel tempio. Spesso c'era la prostituzione sacra. Spesso c'erano accoppiamenti dentro i templi pagani. Assolutamente questo non poteva avvenire nel tempio di Israele. A differenza degli altri popoli, in Israele l'adulterio non poteva essere praticato a scopo rituale. Non potevi accoppiarti con una sacerdotessa come succedeva in molte religioni antiche o cose di questo genere. Quindi vedete, tutte queste cose servivano a ricordare questa diversità di Israele. Quindi anche i rapporti sessuali dovevano rimanere fuori, e per assicurarsene quando c'era un rapporto sessuale, beh, si rimaneva impuri fino alla sera, il che vuol dire fino alla sera non potevi partecipare all'attività rituale nel tempio. E dicevo prima il parto. Beh, il parto non c'è niente di strano, è una cosa bellissima. Il parto dà origine alla vita, ma nel parto c'è di nuovo anche espulsione di sangue. E quindi questa espulsione di sangue rappresenta che cosa? L'espulsione della placenta, l'espulsione di ciò che ha nutrito il feto per 9 mesi.
E ora questa parte della donna termina la sua funzione e muore. E per questo motivo lei diviene impura. Ma qualcuno noterà, in Levitico 12 si dice che se partorisce una bambina addirittura l'impurità dura il doppio. Ma certo, perché ci sono due donne coinvolte. I saggi ebrei ci dicono, ci sono due donne coinvolte, entrambe con la, anche la piccolina, al suo interno la capacità di produrre vita. Quindi ci sono due donne coinvolte lì. Ecco perché, quindi non è una discriminazione nei confronti delle donne, è una cosa che per loro poteva aver senso assolutamente. Oltretutto noi sappiamo anche come lo sappiamo noi, lo sapevano anche gli antichi perché lo osservavano, che nei primi giorni una bambina può avere, ahimè, perdite di sangue in una percentuale del 5-10%, avevo letto. Si chiamano mestruazioni neonatali. Perché? C'è un motivo scientifico che noi oggi conosciamo. Perché c'è un eccesso di ormoni della madre dentro la bambina e questo a volte causa delle piccole perdite di sangue nei primi giorni. Questa è una cosa nota come mestruazione neonatale, potete fare le vostre ricerche, lo trovate subito. Ora, gli antichi, quando osservavano queste cose, semplicemente applicavano anche alla bambina ciò che applicavano alla madre, quindi non ci dovrebbe stupire tutto ciò. Sono cose che per noi forse oggi sono incomprensibili, ma per loro invece era tutto collegato alla vita e alla morte, a questo mix tra una vita che nasce e la morte con l'espulsione del sangue. Vogliamo parlare delle deformità fisiche brevemente? Molti si stupiscono. Ho conosciuto molte persone che dicono, ma come mai in Levitico 21, e adesso andiamo a leggere, in Levitico 21, 17 a 23 c'è scritto che chi aveva delle deformità non poteva servire nel Tempio come gli altri. Levitico 21, 17, nelle generazioni future nessuno dei tuoi discendenti che abbia qualche deformità si avvicinerà per offrire il pane del suo Dio. Perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco, né zoppo, né chi ha una deformità per difetto o per eccesso, o una frottura al piede o alla mano, né il gobbo, né il nano, né chi ha un difetto nell'occhio, alla rogna, un erpeto, i testicoli ammaccati, eccetera eccetera. Ma di chi sta parlando? Il contesto è quello che conta. Sta parlando di discendenti di Aronne, sta parlando dei sacerdoti. C'è scritto al versetto 22: egli potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose santissime e le cose sante, quindi in realtà viene trattato come tutti gli altri, ma non può svolgere appieno il compito di sacerdote come gli altri. Ma perché? Ma semplice, ritorniamo sempre alla solita cosa, l'integrità è sempre un'illustrazione. Dio non ce l'ha con lo zoppo, con il cieco o con chi ha qualche deformità, ma ci mancherebbe altro. Qui sta solo dicendo una cosa: per entrare nel Tempio, così come non si può entrare con le mestruazioni, così come non si può entrare a fare il sacerdote se non sei della tribù di Levi, così come non puoi entrare se sei venuto in contatto con un cadavere, non puoi entrare neanche se hai dei problemi fisici a fare questo servizio. Ma non è questa una discriminazione, è solo una regola di nuovo illustrativa che ci fa vedere l'integrità per accostarsi a Dio. Ma queste persone poi potevano comunque, come è scritto, essere trattati come gli altri figli di Aronne, quindi mangiare il pane che veniva offerto. Capite? Anche le cose santissime e le cose sante, quindi non c'è una discriminazione. Sarebbe come dire che io sono discriminato perché non essendo alto 2 metri non posso giocare in una squadra di pallacanestro. Ho capito? Ma le regole sono queste, non ci arrivo io al canestro. Ecco, le regole che Dio ha stabilito non sono discriminatorie in questo caso, sono regole semplicemente che fanno capire un principio. Tutto ciò che è contrario alla vita, alla completezza, all'integrità, non entra nel Tempio, punto. E quindi, soprattutto quando parliamo di cose strane, a molti vengono a mente i cibi puri e impuri. No, cibi puri e impuri. Ma in fondo vale la stessa cosa. Il nostro problema è che valutiamo queste cose dal punto di vista moderno. Ho sentito cercare le ragioni più strane per questa cosa, mentre invece se noi applichiamo i principi che abbiamo visto finora non è così difficile. Non andiamo a leggerlo, ma penso che sapete che in Levitico 11 e anche in altre parti della legge si parla degli animali puri e impuri, cioè di ciò che si poteva mangiare e ciò che non si poteva mangiare. E gli animali puri erano anche i soli che potevano essere offerti nel Tempio. Ora, questo sembra molto strano al lettore moderno, perché il lettore moderno dice, ma cosa c'è di male in un cavallo, o in un asino, o in una lepre? Perché sono impuri? Cosa c'hanno di male questi animali? Ma io comprendo
questa cosa, perché noi ragioniamo da un punto di vista moderno, ma non ragioniamo dal punto di vista di questo popolo e delle leggi che ha ricevuto all'interno di una relazione con questo Dio e all'interno di una relazione che si sviluppa anche attraverso il Tempio. Bisogna stare attenti ad avventurarsi in spiegazioni che poi non stanno in piedi. Se ne legge di tutti i colori. Alcuni pensano che siano esclusivamente motivi di igiene, o addirittura si parli di cibi che erano usati da sacrifici per i sacrifici da altri popoli. Ma questo non è vero, perché l'evidenza archeologica ci dimostra che i sacrifici delle nazioni circostanti a volte erano molto simili agli animali utilizzati da Israele. E comunque non tutti gli animali impuri dal punto di vista dell'igiene hanno più problemi rispetto ad altri animali puri, perché io sento sempre parlare del maiale, ma parliamo dell'asino. Il latte di asina oggi è utilizzato, beh, è assolutamente impuro per un ebreo. Parliamo del cavallo, parliamo del cammello. Venivano tutti utilizzati, tra l'altro, non è che non c'erano contatti con questi animali, perché quando erano vivi non presentavano problemi, li si utilizzava, gli asini, i cavalli, i muli, tutti animali impuri, ma non si potevano mangiare. Ora, ancora una volta, la distinzione serve a scopo illustrativo, cioè anche nel momento più importante della giornata, cioè il pasto, gli animali impuri rappresentano ciò che Israele deve evitare, ovvero la miscelazione. Fin dalla creazione Dio ha stabilito animali terrestri, animali acquatici e animali che volano nel cielo, e ogni animale appartiene a una sfera ben definita. Ora, nel momento in cui Levitico 11, ad esempio, in Levitico 11 viene fatto un elenco, viene detto quali sono le caratteristiche degli animali terrestri puri, di quelli acquatici puri e di quelli del cielo puri. Per quanto possa essere una distinzione che a noi sembra arbitraria, è una definizione che permette all'israelita di fare una distinzione. Una volta fatta quella distinzione, gli animali che sono fuori da quella sfera di appartenenza ben definita, ovvero ad esempio i carnivori o quelli che si muovono tra sfere diverse, beh, questi vengono definiti impuri. Quindi i pesci sono fatti in un certo modo, il gamberetto non è un pesce, punto. Questo non vuol dire che sia un animale che Dio non ha creato o non abbia le sue caratteristiche positive, non è questo il punto. Non sono animali da disprezzare, non sono animali cattivi, sono semplicemente animali che ricordano all'israelita che esiste un cibo adatto, un cibo kosher, un cibo adatto che può essere consumato, mentre il resto è considerato impuro perché supera i confini stabiliti da Dio per le creature acquatiche, terrestri o del cielo. Capite? Anche le leggi alimentari ricordavano al popolo il fatto che c'erano limiti da non oltrepassare. Non è così importante se noi comprendiamo il motivo di quella scelta. Ciò che conta è ciò che tale distinzione rappresenta. Israele deve essere come gli animali puri che rimangono in una sfera ben definita con caratteristiche definite. Persino la dieta degli israeliti ricordava loro chi dovevano essere. Gli animali proibiti erano animali che avevano caratteristiche miste, che andavano oltre la propria sfera di appartenenza. Non ricordavano quindi il concetto di integrità e quindi erano considerati impuri. Quindi se si definisce che nell'acqua gli animali puri hanno pinne e squame, beh, tutti gli altri non sono quel tipo di animale. Punto. Non è difficile da capire, è una questione di sfera di appartenenza, di non oltrepassare i confini, e quindi è sempre una legge illustrativa. Queste leggi, che a noi possono sembrare strane, esprimevano la santità di un popolo, il loro essere un popolo distinto dagli altri. Il tabernacolo, il tempio, erano uno spazio sacro all'interno di Israele e a sua volta Israele stessa era uno spazio sacro rispetto alle nazioni circostanti. Per stare in quello spazio c'erano delle regole, regole che avevano anche uno scopo educativo, perché ricordavano continuamente questa distinzione, questa appartenenza a Yahweh. La rivelazione, la Torah data ad Israele, non è una legge data all'umanità per andare in cielo o cose di questo genere. Di questo nell'Antico Testamento proprio non si parla. La legge è la rivelazione di Dio per un popolo, per preservarlo, affinché possa essere la culla da cui verrà il Messia per loro, in primis, e poi per la guarigione e la riconciliazione con Dio di tutte le nazioni. È la legge di un popolo che aveva la responsabilità di essere una luce per gli altri popoli, per portarli poi alla luce del suo Messia.
Quelle leggi avevano lo scopo di salvarli dall'influenza dei popoli circostanti, per rimanere una testimonianza del Dio vivente vero, dal mattino alla sera. Ciò che mangiavano, ciò che facevano, ciò che toccavano, poteva renderli ritualmente impuri. E questo avrebbe sempre ricordato loro che stare alla presenza di Dio è cosa seria per gli esseri umani. Abbiamo bisogno della grazia di Dio per poterci avvicinare a Lui. Questo piano di Dio ha funzionato. Infatti quel popolo è stato preservato. Una parte del popolo di Israele, a partire dai 12 apostoli, e poi migliaia di ebrei nel primo secolo, hanno creduto che Gesù era il Messia. E da lì è nato il movimento interno al giudaismo all'inizio, che veniva chiamato la Via, che ha proclamato la buona notizia di Gesù, affinché attraverso i secoli il messaggio arrivasse anche fino a noi stranieri oggi. Anche se oggi la maggioranza dei cristiani non è ebrea, il cristianesimo deve tutto a quel popolo, perché senza di loro noi nemmeno sapremmo chi è Gesù. Il concetto stesso di Messia ha senso per Israele, ma non avrebbe senso per noi se non esistesse Israele. Lo capiamo? La legge ha funzionato, ha preservato questo popolo. È stata un insegnante che ha condotto le persone verso il Messia. Beh, noi come cristiani pensiamo che il Messia è Gesù. E proprio a partire dai primi ebrei, gli apostoli che avevano creduto, come ho detto, il Vangelo è andato avanti. L'apostolo Paolo si esprime così, in Galati 3, 24. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo. E qui è un ebreo che parla, attenzione. Non è un gentile, è l'apostolo Paolo, un ebreo che dice la legge è stata un precettore per condurci a Cristo, è stato come un insegnante che ci ha accompagnati a Gesù affinché noi fossimo giustificati per fede. Questo non vuol dire che Gesù ha annullato la legge o che l'ha cambiata. Alcuni pensano questo, di questo magari se ne può parlare in un'altra occasione, ma la legge rimane per sempre per un ebreo come un segno distintivo. Ancora oggi gli ebrei si circoncidono, ad esempio, e rispettano queste leggi, naturalmente con le limitazioni e adattamenti dovuti al fatto che non esiste oggi un tempio a Gerusalemme. E possiamo dire che ancora oggi le altre nazioni non lo fanno. Però c'è un fatto nel frattempo. Come cristiani crediamo, come dicevo, che Gesù è il Messia di Israele, è venuto e ha fatto esattamente ciò per cui Israele esiste. Ha esteso la benedizione della progenie di Abramo a tutti i popoli. Paolo, ripeto, un israelita, citando Davide, in Romani, capitolo 4, versetti 7 a 9, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. E poi si chiede, questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Andatevi a leggere come prosegue questo brano. Sapete qual è la conclusione di Paolo? Che questa beatitudine è per tutti, circoncisi e incirconcisi, cioè per tutti quelli che osservano e seguono le orme e la fede di Abramo. Le orme e la fede di Abramo. Per quanto strane possano sembrarci quelle leggi, sono state la fonte di saggezza per un popolo che lo ha preservato fino ad oggi e che lo ha reso benedizione per tutti i popoli. Tale benedizione si estende anche a te che stai ascoltando, se riponi la tua fede in Lui, se riconosci che il Messia di quel popolo, Gesù, è venuto e ha dato la sua vita affinché tu possa essere riconciliato con Dio e abbia vita eterna. Allora, dico, come dico sempre, ancora una volta, la palla è nel tuo campo. Che Dio vi benedica. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi. Vi ringraziamo per la vostra ospitalità e chiediamo a Dio di guidarci perché la disponibilità che ci state dimostrando possa essere ricompensata. Non possiamo discutere appieno tutti gli argomenti dei critici del Pentateuco. Il compito è stato bene assolto dal dottor Robert Dick Wilson in vari articoli apparsi nella Princeton Theological Review, particolarmente in una serie di numeri di questa rivista dell'aprile e luglio 1919, in un articolo apparso nel numero dell'aprile 1925 ed altri e in Studies in the Book of Daniel. Esso venne anche discusso da Green in Unity of Genesis e Higher Criticism of Pentateuch, da Beecher in Reasonable Biblical Criticism, da Finn in Unity of the Pentateuch, da Harold Wiener, Orr ed altri in vari articoli nella International Standard Bible Encyclopedia, da Edward Neville in un articolo apparso nel numero del luglio 1924 della Princeton Theological Review, da Edward Young in An Introduction to the Old Testament e nei libri del dottor Oswald Hollis, già presso il Westminster Theological Seminary. In pratica, un gran numero di studiosi competenti hanno accuratamente esaminato la questione della critica all'Antico Testamento sotto tutti gli angoli ed hanno completamente confutato gli argomenti dei critici demolitori. La scoperta dei rotoli del Mar Morto e del libro completo di Isaia distrugge l'idea dei due Isaia, poiché in questo rotolo il libro costituisce una unità.
2: Guardiamo prima l'indizio di Astruc. Nostro proposito qui è di toccare soltanto alcuni degli argomenti tipici impiegati dai critici. Esaminiamo dapprima perciò questo indizio di Astruc per vedere se offra una base onesta per la divisione del Pentateuco in vari documenti. In Esodo 6,3 è detto: «Io sono l'Eterno, e apparì ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come l'Iddio onnipotente», ebraico El Shaddai. «Ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di Eterno», ebraico Yahweh. Tale l'indizio e si suppone che estraendo tutti i passi nei quali è usato il nome Yahweh e quelli nei quali è usato il nome El o Elohim, si possa dividere il libro della Genesi in due documenti.
1: A questo punto dobbiamo richiamare l'attenzione su un fatto importante. La maggioranza degli argomenti in favore della teoria critica sono basati sull'attuale testo masoretico. Essi non prendono in considerazione la conoscenza portata dalla critica testuale sulla questione. Secondo il Wiener, in casi in cui nel Genesi veniva usato il divino appellativo, non esistono in un gran numero di casi dell'uso dei differenti termini, lezioni varianti, e molte delle lezioni meglio accertate contraddirebbero direttamente la teoria secondo la quale si sarebbe trattato di vari documenti. Allorché si separano i brani secondo la teoria, anche senza i cambiamenti che avrebbero potuto essere stati apportati dalla critica testuale, i documenti risultanti costituiscono il più curioso dei guazzabugli. In alcuni casi si tagliano in due i versetti per nessun'altra ragione che quella che lo richiede la teoria. Vengono separate parole e proposizioni in maniera tale da non aversi più alcun senso in nessuno dei due documenti. Viene lacerato il contesto e quando si leggono separatamente i documenti si può ottenere una lettura consecutiva solo con i metodi più arbitrari. Quando si esamina, si mette alla prova il metodo in altre maniere. Troviamo per esempio che un passo che non può essere successivo al tempo di Abramo viene fatto risalire al tempo del regno e contraddizioni simili. Deve certamente esservi qualche cosa di errato nella teoria e nel metodo perché si giunga a risultati del genere.
2: Ma esaminiamo l'indizio stesso. Una lezione ben accertata di Esodo 6:3a. Io non fui fatto conoscere al posto di non fui conosciuto. In questo caso il testo significherebbe che Dio non rivelò i suoi attributi redentivi indicati dal nome Yahweh ad Abramo, Isacco e Giacobbe, ma si rivelò solo come Dio di potenza. In tal modo Yahweh avrebbe potuto loro essere noto come nome, ma non era conosciuta la sua natura di Dio di redenzione. Il professor Naville richiama l'attenzione su un punto importante. La parola Elohim era un termine generale per indicare l'idea di un Dio, mentre ciascun popolo aveva un nome particolare per il proprio Dio. Yahweh si era rivelata agli israeliti come il Dio di tutta la terra e aveva loro detto che il suo titolo esatto era Yahweh. Ma tuttavia, quando gli israeliti parlavano a persone di altri popoli, poiché tali persone non avrebbero saputo di chi parlavano gli israeliti se questi usavano il nome Yahweh, veniva usato Elohim o il suo equivalente nella lingua nella quale parlavano, e ciò al fine di farsi comprendere.

0: Nel leggere la scrittura osserviamo che gli israeliti, quando dovevano parlare ad altri popoli e farsi capire, preferivano parlare di Dio anziché di Yahweh. Così, parlando alla moglie di Potifar, Giuseppe disse: «Come potrei dunque io fare questo gran male e peccare contro Dio?» Ebraico Elohim. Ella non avrebbe conosciuto il nome Yahweh, nome particolare del Dio conosciuto agli ebrei. Gli altri versetti dei capitoli dicono che l'Eterno, ebraico Yahweh, era con Giuseppe, usando nuovamente la parola in un senso naturale. Tenendo presente questo punto, non si incontreranno difficoltà nell'uso delle parole Elohim e Yahweh al loro giusto posto nel Pentateuco, ed il fatto che in alcuni passi si usi Yahweh, in altri Elohim, non indica che vi fossero in tali luoghi due documenti, ma semplicemente che ciascun nome veniva usato nelle circostanze che gli convenivano. È quindi facilmente possibile riconciliare il testo di Esodo 6:3 con i fatti rinvenuti nel libro della Genesi. Come indizio per separare i differenti documenti, esso non riesce nel suo intento.
1: Un'altra spiegazione ugualmente possibile della presenza del nome Yahweh nel Genesi, in armonia con il passo dell'Esodo, si trova nel fatto che il libro si suppone scritto dopo che Dio si era rivelato come Yahweh nelle sue caratteristiche redentrici e col nome speciale col quale voleva che gli ebrei lo chiamassero per distinguerlo dai falsi dei delle altre nazioni. In quel caso, poiché Mosè conosceva Dio come Yahweh e poiché egli stesso era l'autore, ossia lo storico di quei fatti narrati nel libro della Genesi, aveva il diritto di usare i nomi Elohim e Yahweh, ciascuno col significato che la rivelazione impartitagli da Dio gli permetteva di dar loro, al giusto punto nel documento che scriveva.
0: Poiché Dio era lo stesso Dio, che lo si chiamasse Yahweh o Elohim, Mosè aveva pieno diritto di usare il titolo di Yahweh, anche se dovessimo ammettere che i patriarchi stessi non si servivano mai di quel nome. Mosè poteva fare i cambiamenti appropriati nelle fonti seguite nello scrivere il libro, secondo la conoscenza da lui ricevuta del nome redentore di Yahweh, che stava a indicare il rapporto esistente fra Dio e il popolo scelto. Il nome Elohim veniva usato quindi come nome di Dio quando si menzionavano i rapporti di Dio con le altre nazioni.
1: Un'altra osservazione a tale riguardo. Ricordiamo che in una divisione del genere otteniamo dai documenti esattamente quel che vi introduciamo. Se separiamo tutti i brani contenenti il nome Yahweh, avremo di conseguenza un documento che contiene solo il nome Yahweh. Con lo stesso procedimento possiamo dividere quasi ogni documento scritto indubbiamente da un solo autore in due documenti distinti e ponendo al di fuori del loro contesto vari sostantivi e verbi, ponendo soggetti o predicati dove è necessario, potremmo avere documenti separati abbastanza coerenti, sostenendo in maniera plausibile che erano opera di autori diversi, pur sapendo benissimo che sono stati scritti dalla stessa persona. Il fatto perciò che sia possibile separare i documenti biblici in tal modo non prova nulla se non che lo si possa fare. Esso non prova affatto che non erano originariamente dello stesso autore. Per dimostrare quel punto occorrono altre prove.
0: Ma che cosa dire dei passi che, si sostiene, Mosè non avrebbe potuto scrivere? Provano che Mosè non fosse autore dei libri nel loro insieme? No, certamente. Anche ammettendo che Mosè non li scrivesse sotto forma profetica, la loro presenza non prova affatto che non fosse egli l'autore dei libri. Nel caso che una corretta critica testuale non elimini la difficoltà, è perfettamente coerente con l'attribuzione a Mosè della loro paternità supporre che Giosuè o Fineas agissero come redattori postumi degli scritti di Mosè e aggiornassero la narrazione al tempo della redazione, includendovi il racconto della morte di Mosè. Almeno, secondo la narrazione stessa, questo racconto fu scritto da Mosè stesso come profezia o rivelato a qualchedun altro, come fu probabilmente il caso, poiché nessuno era con Mosè quando morì e fu sepolto. L'epitaffio col quale si chiude il Deuteronomio avrebbe potuto essere benissimo aggiunto da Giosuè, poiché sappiamo che Giosuè era egli stesso profeta, e quel che scriveva avrebbe avuto autorità uguale a quel che scriveva Mosè. Anche se inserito successivamente, ciò non avrebbe inficiato la paternità mosaica del Pentateuco, tenuto conto del gran numero di passi contenuti negli stessi libri, i quali dicono che li scrisse Mosè. La dottrina dell'ispirazione non sostiene che i copisti fossero ispirati. Le piccole aggiunte nel testo, da loro fatte per aggiornare storicamente il testo all'epoca della copiatura, non intaccherebbero in alcuna guisa l'attendibilità dei documenti nel loro insieme, perché tali interpolazioni si possono facilmente isolare. Tali aggiunte non influirebbero d'altronde sull'affermazione che l'intera opera sia dovuta a Mosè.

0: Nel parlare del Pentateuco bisogna riconoscere che i copisti possono aver fatto piccole aggiunte per aggiornare storicamente il testo all'epoca della copiatura. In questo modo non si demolirebbe l'affermazione della paternità mosaica del Pentateuco, provando che diversi scribi scrissero sotto la dettatura di Mosè, di modo che solo una piccola parte è dovuta alla mano stessa di Mosè. Le piccole differenze di stile dei vari punti si spiegherebbero col fatto che gli dettò le parole o il pensiero, lasciando la compilazione vera e propria dei documenti allo scriba, senza che ciò impedisca che si trattasse di opera di Mosè nel suo insieme. Che gliela dettò parola per parola o affidasse il pensiero allo scriba e lasciando a questo la scelta delle parole, essa continuerebbe ad essere la sua opera, specialmente se egli lesse e corresse il manoscritto.
1: Vediamo ora le contraddizioni nel racconto. A proposito di queste contraddizioni, vi sono da dire parecchie cose. In primo luogo, un gran numero di esse spariscono quando si applica la critica testuale e dal posto del testo masoretico si accettano lezioni più probabili. Altre scompaiono se si cambiano le vocali del testo masoretico, come abbiamo liberamente la possibilità di fare, poiché i segni vocalici non sono ispirati. Nel caso di alcuni passi, tutte le contraddizioni possono eliminarsi trasponendo il passo in questione ad un'altra parte della narrazione. Ciò appare logico se non si cambia in alcun modo il testo, poiché il passo può aver cambiato posto al momento in cui le tavolette di argilla sulle quali era probabilmente scritto il Pentateuco vennero trascritte nell'antica scrittura ebraica o in epoca successiva quando furono copiati i diversi manoscritti. Ad ogni modo sembra logico trasporre i passi quando se ne può così chiarire il significato.
0: Nel libro dei numeri, ad esempio, il testo potrebbe essere trasportato in alcuni passi. Con questo procedimento si può spiegare un passo difficile senza minimamente alterare il testo stesso. Un altro passo potrebbe trasporsi così. Genesi 20 dovrebbe essere inserito dopo Genesi 12:8. Esso sembra fuori posto dopo Genesi 19, poiché Sara era così vecchia al tempo in cui concepì Isacco da non apparire bella agli occhi di Abimelech. La sola obiezione reale a questa trasposizione è che in Genesi 20 il nome di Abramo non era Abramo come in Genesi 12. Ciò può tuttavia spiegarsi come correzione di un copista dopo che i capitoli 19, 20 e 21 avevano costituito l'ordine comunemente accettato. Ad ogni modo dobbiamo ricordare che le contraddizioni nella narrazione e le varie pretese contraddizioni fra certe leggi, eccetera, non costituiscono scoperte nuove. Anche ammettendo che non fossero correzioni dovute a copisti, ma che fossero nei documenti originali, cosa che non ammetteremo, non possono in alcun modo essere invocate come motivo per far risalire i documenti a tarda epoca, perché è forse ragionevole supporre che un contraffattore del tempo di Giosia o di Esdra sarebbe stato così accorto da ben tessere insieme i suoi falsi, come deve essere lo stato se fosse vera la teoria critica e quindi tanto sbadato da lasciarvi delle contraddizioni? Se ve le avesse lasciate, i vari redattori che secondo i critici hanno ripetutamente rivisto il testo non le avrebbero eliminate?
1: Se vi sono reali contraddizioni nel testo, non è di grande utilità attribuirle ad un falsificatore e la loro presenza non prova che l'opera che le contiene sia opera di un mistificatore. In libri che si suppongono scritti da Esdra contengono parole persiane come sarebbe da attendersi se furono scritti nel periodo persiano secondo la data loro tradizionalmente assegnata. Il documento P, che secondo i critici sarebbe un falso dovuto a Esdra o risalente al tempo di Esdra, non contiene una sola parola persiana. Dobbiamo ritenere che un contraffattore sia stato così accorto in materia di stile da aver scritto in maniera tale e presumere quindi che abbia lasciato delle contraddizioni nella sua opera una volta questa completata?
0: Le contraddizioni potrebbero provare che il testo è corrotto o, se il loro numero fosse sufficiente, potrebbero rendere naturalmente poco attendibile l'intero libro, ma la loro presenza non proverebbe certamente che il libro che le contiene era opera di un contraffattore, quando quel mistificatore fosse stato tanto accurato e preciso sotto altri riguardi. Esamineremo in seguito alcune pretese contraddizioni tipiche e disaccordi indicati come tali dai critici per mostrare che li si possono interpretare e comprendere in maniera da allontanare ogni difficoltà. Ma a questo punto vogliamo far notare che tali contraddizioni, se reali, non possono essere usate come argomento né in favore di una tarda età di composizione dei documenti, né per provare che i documenti che li contengono siano dei falsi.

0: del Pentateuco, un altro problema potrebbe essere costituito dalle ripetizioni. A prima vista, le ripetizioni sembrerebbero indicare fonti documentarie separate. Ma quando esaminiamo questi passi, ci accorgiamo che non mostrano nulla del genere. Per esempio, un esame preciso di Genesi 1 e 2 dimostra che si tratta di racconti di avvenimenti diversi. Genesi 1 racconta la creazione dell'universo, mentre Genesi 2 costituisce il racconto della creazione dell'uomo e del suo ambiente, e non costituisce in alcun segno una narrazione parallela. Genesi 2:4 costituisce semplicemente una ricapitolazione ed un sommario del capitolo 1.
1: Il racconto della fuga di Agar nel deserto, contenuto al capitolo 16, si rivela completamente diverso dal racconto di Genesi 21. Nel caso di altri passi in cui sono ripetute le leggi per dar loro maggior risalto e dove un capoverso compendia un racconto più lungo, è ingiusto voler sollevare l'accusa che essi rivelano l'esistenza di documenti separati. La ripetizione ai fini di una maggior messa in risalto è comune pratica letteraria e nulla è più comune nella letteratura che il dare un compendio prima di procedere nella narrazione. Quasi ogni opera storica o letteraria mostra caratteristiche del genere. I sommari possono anche spiegarsi in altra maniera. Può trattarsi di titoli posti all'inizio di tavolette di argilla che si sono poi introdotti nel testo stesso. Essi non costituiscono comunque indizio di documenti separati, di date successive o che i documenti che li contengono siano contraffazioni.
0: Parliamo ora dei codici di leggi del Pentateuco. I critici affermano l'esistenza di 4 distinti codici di leggi contenuti negli ultimi 4 libri del Pentateuco: il codice del patto E, il codice deuteronomico D, il codice di santità H e quello sacerdotale P, rappresentano stadi differenti dell'evoluzione storica della religione di Israele. I critici dicono che E rappresenta la legge quale era prima del 700 avanti Cristo, di un codice di leggi scritto intorno all'epoca del ritorno al 621 avanti Cristo e P, un codice di leggi scritto intorno all'epoca del ritorno dall'esilio. Come abbiamo già segnalato, la vera ragione per la quale si è dato questo ordine è che la loro teoria evolutiva in materia di religione richiede che le leggi mostrino uno sviluppo del genere, ma naturalmente nessun critico lo ammetterebbe. La ragione da essi addotta per l'attribuzione di tali date ai codici è che essi conterrebbero una legislazione incongrua che secondo essi non avrebbe potuto essere stata preparata al tempo di Mosè e che rappresenta i differenti stadi di sviluppo della religione di Yahweh.
1: La prova diretta presentata dai documenti stessi si schiera contro la pretesa dei critici, cosicché spetta ad essi dimostrare che queste leggi sono una raccolta di contraffazioni coprenti un periodo di più di 500 anni perpetrate da più di 17 diverse persone, riformatori del più elevato livello etico e tutti consacrati al servizio di Yahweh, il Dio della verità. Inoltre, mirabile dictu, i falsi ebbero tutti successo

0: Nicolaitani, farisei e sadducei, i rabbini, Aristea, Giuseppe Flavio, Filone, Cristo e gli apostoli, tutti accettarono l'opera composita come avente vera paternità mosaica. È da notare che la paternità mosaica delle leggi fu accettata dai samaritani, che erano nemici dei giudei all'epoca in cui si suppone fosse composto il codice sacerdotale, cioè verso il 450 a.C. Avrebbero essi accettato come genuina un'opera mosaica quando era presentata dal loro nemico, se essi ignoravano tale codice fino al momento in cui fu completato verso quell'epoca?
1: Si può immaginare che un abile contraffattore avrebbe potuto imporsi senza mai farsi scoprire, ma supporre che 17 di essi all'opera in un periodo di 500 anni siano tutti riusciti nella loro opera supera quel che ci si potrebbe aspettare dall'ordinaria credulità. La legge stessa delle probabilità è contro una supposizione del genere. La sovrascritta di queste leggi le attribuisce a Mosè, e ad ogni gruppo di esse è dato il giusto posto e la giusta data. La forma, la materia e la maniera in cui sono discusse le leggi appoggiano la pretesa che autore ne fosse Mosè, come ha dimostrato in maniera definitiva il dottor Wilson. Il carattere stesso delle leggi indica un solo grande artefice, poiché è facile vedere che in quanto monoteista, un uomo come Mosè, guidato da Dio, con un popolo che aveva bisogno proprio di una legislazione del genere, avrebbe potuto produrne una.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

Gesù chiamò i suoi discepoli in disparte durante una giornata frenetica di lavoro. Li condusse poi in un tranquillo angolo di un campo. Si fermò, forse si abbassò a toccare un fiore selvatico apparentemente insignificante e disse: «Considerate come crescono i gigli della campagna». Mi immagino i discepoli che si danno delle occhiate sorprese mentre si inginocchiano come il maestro ad osservare i fiori. Riesci ad immaginare il grande e grosso Pietro chinarsi a scrutare quei fragili fiori? Quasi tutti questi uomini probabilmente non avevano mai neppure pensato ai fiori dei campi. Non si erano mai neppure sognati di fermarsi a metà di una giornata frenetica per osservare quegli esserini. Ma il Signore sapeva ciò che stava facendo. «Guarda questo, Pietro. Vieni più vicino, Filippo. Abbassati un momento, Bartolomeo. Là, Matteo, vedi quel piccolo giglio? Non ha mai lavorato in vita sua. Non sa cosa significhi fare il pendolare. Ma, signori, neppure Salomone in tutto il suo splendore può essere lontanamente paragonato alla gloria di questi fiorellini. E se Dio riveste così un umile fiore in un angolino di un campo, non pensate che possa venire incontro anche ai vostri bisogni? I gigli e il modo in cui crescono possono insegnarci il modo in cui il Signore vuole che noi cresciamo. Forse sei come uno di questi piccoli fiori, nascosti agli occhi degli uomini. Ti senti in un angolino di un campo. Sei lì,

Ondeggi al vento, piccolo e insignificante, nascosto alla vista dei più e non apprezzato da molti. Ma cresci. Perché? Perché invece di tutto il faticare e il filare, che, come Gesù fece notare, non ti aiuta a crescere, tu, come un fiore di campo, semplicemente volgi il tuo viso verso il sole. È la sua luce che ti fa crescere. È in lui e non nei tuoi molteplici impegni che trovi la forza. La sua grazia e la sua vita sono le fonti della tua crescita. Hai considerato come cresce un fiore di campo? Osservare la sua corolla ti può ricordare chi veramente si cura di te, colui che ti vide adatto in quel tranquillo angolino del tuo mondo. L'Iddio che riveste i fiori del campo e che li fa crescere è il Padre che si occupa di ogni dettaglio piccolo della tua vita. Vale la pena di inginocchiarci e considerare tutto ciò.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Sono una nonna, e mi avete riconosciuta, sono Maria Teresa, sono una nonna e ho ben 11 nipotini. Uno di questi nipotini, quando aveva 3 anni, era letteralmente innamorato di Batman. Un giorno gli ho chiesto: perché ti piace tanto Batman? E la risposta è stata: perché aiuta i deboli. 3 anni aveva. E io gli ho chiesto: e chi sono i deboli? Mi ha guardata con gli occhi tondi tondi e ha detto: non lo so. Da un bambino di 3 anni non si può pretendere troppo. Ma un altro giorno ho chiesto a un adolescente che cosa volesse dire doviziosamente. Stessa risposta con gli occhi da pesce bollito: non lo so. Ho incontrato una vecchietta che mi diceva che soffre di eurofagia. Non lo so cosa sia, m'ha detto, molto preoccupata, ma ho paura che sia un brutto male. Anche se avesse pronunciato correttamente aerofagia, non l'avrebbe saputo lo stesso. In ogni modo, nessuno le aveva spiegato il significato della parola e lei si preoccupava e si mangiava il fegato dalla preoccupazione. Per me sta diventando una specie di fissazione, ma mi pare che il fatto che si sappia così poco la nostra lingua sia una grossa disgrazia che porta un pressapochismo tremendo nell'esprimersi e nello scrivere, oltre al fatto che come credenti diminuisce di parecchio la nostra comprensione e il godimento della parola di Dio mentre la leggiamo. Faccio solo un piccolo esempio, tanto per spiegarmi. Signore Gesù, in un certo punto nel Vangelo di Matteo, ha detto che noi dobbiamo imparare da Lui perché è mansueto e umile di cuore. Si domanda cosa vuol dire mansueto e ti dicono umile. E quando si parla di umile ti dicono: eh beh, è una persona... una persona non si dà arie. Ma perché il Signore ha usato due parole simili, due sinonimi? Lui che non diceva una parola di troppo. Dato che la Bibbia è ispirata verbalmente, cioè ogni parola è importante voluta da Dio, è giusto che io mi preoccupi di capire il valore delle due parole. Il dizionario mi ha aiutata. Mansueto significa abituato alla mano oppure domato da una mano forte, il che fa pensare alla sottomissione volontaria di Cristo. E umile significa vicino alla terra, basso, il che indica, mi pare, una qualità morale. Ma è così importante, mi chiedete? Certo che è importante. All'atto pratico la differenza non sarà probabilmente abissale, ma è sicuro che la nostra meditazione sarà arricchita quando capiremo la sfumatura fra le due parole e nella nostra meditazione ci fermeremo a pensare che l'umiltà del Signore Gesù non solo è stata importante perché era una caratteristica della sua umanità, ma perché si è sottomesso volontariamente alla volontà del Padre. E poi, se impareremo ad applicare a noi stessi e a ricordare che dobbiamo sottometterci a Dio volontariamente e non essere orgogliosi, sarà ancora qualche cosa di più. Perciò, quando leggiamo, quando parliamo, cerchiamo di essere precisi, e quando non sappiamo il significato di una parola, non usiamola finché non abbiamo consultato il vocabolario.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 10 e 12. Crescendo nella conoscenza di Dio, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Il titolo del commento di oggi è Luce splendente e si riferisce all'episodio che è raccontato nel libro dell'Esodo, capitolo 10, versetti da 21 a 23. Circa 3500 anni fa accadde in Egitto una cosa sorprendente. Poiché il faraone non lasciava andare libero il popolo di Israele, Dio colpì tutto il paese con delle piaghe, fra cui quella delle tenebre. Per 3 giorni una fitta oscurità invase il paese, ma le tenebre non furono totali, perché tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni, come troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 10, versetto 23. Come mai? Perché quelli costituivano il popolo di Dio. La storia si ripete. Oggi nei nostri paesi possiamo dire che una misteriosa oscurità morale invade e riempie le case di coloro che non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo di Cristo. È l'oscurità che riempie le famiglie dove mancano la fedeltà e l'amore e che dà origine a una generazione di figli insicuri e porta alla disperazione tante persone. È l'oscurità che invade certi luoghi corrotti e rende schiavi di atti immorali i loro frequentatori. È l'oscurità di un certo umanesimo che in nome della sapienza umana rifiuta la sapienza di Dio. Scostandosi dai principi divini, si ciba di polvere di morte un'umanità che necessita del pane della vita. Ma per chi crede a Dio e alla parola della sua grazia c'è luce, ed è una luce divina perché portata da una Bibbia aperta e letta in famiglia, una luce che splende nella comprensione e nel perdono, la luce della gioia che brilla in persone che hanno scelto di crescere nella conoscenza di Dio. Possano le nostre case brillare di questa luce ed essere una testimonianza ed un punto di riferimento in questo mondo avvolto dalle tenebre.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 7. Dopo questo, io vidi quattro angeli che stavano in pie ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli, ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: «Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori dell'Iddio nostro». E udii il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figliuoli di Israele. Della tribù di Giuda, 12.000 segnati. Della tribù di Ruben, 12.000. Della tribù di Gad, 12.000. Della tribù di Aser, 12.000. Della tribù di Neftali, 12.000. Della tribù di Menasse, 12.000. Della tribù di Simeon, 12.000. Della tribù di Levi, 12.000. Della tribù di Issacar, 12.000. Della tribù di Zabulon, 12.000. Della tribù di Giuseppe, 12.000. Della tribù di Beniamino, 12.000 segnati. Dopo queste cose vidi, ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di veste bianche e con delle palme in mano, e gridavano con gran voce dicendo: «La salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono, e gli anziani e le quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo: «Amen, all'Iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore, la potenza e la forza, nei secoli dei secoli. Amen». E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: «Questi che son vestiti di vesti bianche, chi son dessi e donde son venuti?» Ed io gli risposi: «Signor mio, tu lo sai». Ed egli mi disse: «Essi son quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò son davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda, e non avranno più fame, e non avranno più sete, e non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e il Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta mi fa tanto piacere darti un nuovo, sincero, caloroso benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, un felice e contento Maurizio è pronto a dare inizio ad un altro incontro, un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di camminare insieme alla scoperta di tesori preziosi e nascosti nel libro dell'Esodo. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Come abbiamo già detto la volta scorsa, siamo alle prese con una miniserie. Siamo sempre nel libro dell'Esodo, naturalmente non l'abbiamo ancora terminato, mancano ancora 15 capitoli prima di terminare questo libro. Ma all'interno di questo libro stiamo esaminando 5 capitoli che insieme formano un po' una parentesi, se vogliamo. Ecco perché l'ho chiamata una miniserie. Dal capitolo 25 al capitolo 30 inclusi, abbiamo tutta una serie di regole, di istruzioni, di direttive che Dio dà a Mosè per il culto, cioè per l'adorazione. Fino adesso gli israeliti hanno, possiamo dire, più o meno adorato Dio, così come capitava in un certo senso. Da adesso in poi, adesso che il popolo di Israele è un popolo libero, è un popolo che sta per entrare nella terra promessa, o almeno in teoria dovrebbe entrare nella terra promessa. Purtroppo la storia ci dice che passeranno 40 anni prima che il popolo possa entrare nella terra promessa, ma comunque in questo momento particolare il popolo è libero da un paio di mesi, non è più schiavo del faraone e si sta dirigendo verso la terra promessa, la terra che Dio aveva promesso loro. Ecco, da questo momento in poi, in un certo senso, la loro, non direi la loro identità cambia, perché insomma il popolo rimane quello, ma ci sono chiaramente dei cambiamenti che devono avere luogo, proprio in virtù del fatto che non sono più schiavi, sono un popolo libero a tutti gli effetti. Non solo, a differenza di tanti altri popoli e civiltà che li hanno preceduti, che erano ancora vigenti a quel tempo, il popolo di Israele adorava un solo Dio. Di nuovo, dovremmo usare il condizionale, dovremmo dire in teoria il popolo di Israele avrebbe dovuto adorare un solo Dio. Purtroppo, di nuovo, la storia ci insegna che le cose non furono sempre così. A forza di stare accanto a popoli pagani, a popoli politeisti, spesso, troppo spesso, anche il popolo di Israele scese a compromessi e adorò dei stranieri, idoli, pezzi di marmo o pezzi di legno e tutte queste cose assurde e vergognose che il popolo di Israele non avrebbe mai e poi mai dovuto fare. Perché? Perché in un modo singolare, in un modo tutto particolare, Yahweh, l'Eterno, si era rivelato al popolo di Israele così come non si era rivelato ad altri popoli. E questo non perché essi fossero più belli, più bravi, più forti, più ricchi, più intelligenti o che so io. Nulla di tutto questo. Dio stesso molto chiaramente dice a loro, dice al popolo di Israele e dice a noi che non fu per i meriti del popolo di Israele che gli si manifestò in questo modo a loro, ma fu per la sua grazia, per il suo amore. Dio ha un piano in mente e vuole portare avanti questo piano. Naturalmente con il privilegio della scelta c'è anche la responsabilità. Quindi è vero che il popolo di Israele fu in un certo senso scelto fra tutti gli altri. È vero che Dio fu il re di Israele per eccellenza. È vero che il popolo di Israele fu conosciuto e riconosciuto come un popolo monoteista. È vero che il popolo di Israele ha potuto toccare con mano la grandezza, la potenza di Dio in un modo singolare, straordinario, ma è anche vero che accanto a tutto questo ci sono anche condizioni, responsabilità, non ci sono soltanto i privilegi. Siamo alle prese quindi con la prima parte di questa miniserie, di questi 5 capitoli, che hanno a che fare con le istruzioni per il culto. Lungi dall'essere qualcosa di noioso, queste istruzioni, queste regole, queste direttive
oltre ad essere importanti, essere stati importanti per il popolo di Israele a quei tempi, ci danno anche però un come dire, un modello di ciò che seguirà. Molto spesso mi sentirai far riferimento al libro, all'epistola o alla lettera agli ebrei. Ora, cos'è questa epistola agli ebrei? Innanzitutto, chiariamoci, epistola non significa altro che lettera. Quindi forse è meglio che usi il termine moderno. Lettera agli ebrei. Dove la troviamo, questa lettera? La troviamo nella seconda parte della Bibbia, nel Nuovo Testamento, verso la fine del Nuovo Testamento. Bene, colui che ha scritto questa lettera, e gli studiosi del Nuovo Testamento non sono assolutamente certi dell'identità di questo scrittore, alcuni pensano che fosse stato l'apostolo Paolo, altri invece sono di parere diverso. Non è veramente di fondamentale importanza sapere chi ha scritto questa lettera. Importante che stabiliamo che la lettera di per sé è stata ispirata da Dio Spirito Santo, quindi come tale possiede un'autorità insita, e proprio per questo è parte integrante della Bibbia, quindi parola di Dio. Come tale dobbiamo prendere per buono e per vero tutto ciò che leggiamo in questa epistola agli ebrei. Bene, essendo un'epistola scritta ad un gruppo di israeliti attorno al primo secolo dopo Cristo, contiene insegnamenti molto importanti che oltretutto ci aiutano a comprendere anche la mentalità ebraica. Fanno luce su tanti fatti e tanti eventi che i gentili o avrebbero messo da parte, oppure avrebbero ignorato del tutto. Ma essendo gli indirizzari degli ebrei, lo scrittore poteva esprimersi in un modo che non avrebbe potuto fare se i suoi lettori sarebbero stati gentili. Tutto questo ci aiuta, ripeto, a capire vari fatti, avvenimenti, insegnamenti contenuti nella prima parte della Bibbia, cioè nell'Antico Testamento, incluso anche il libro dell'Esodo. Quindi ogni tanto mi sentirei far riferimento a questa lettera agli ebrei. Adesso sai perché.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre su questa emittente a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi, insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto?

Ricorderai senz'altro che la volta scorsa abbiamo fatto commenti circa l'affermazione che Dio fa in... veramente nel capitolo 24, stavo per dire 25, ma è nel 24esimo, dove dice... vediamo, devo fare mente locale perché... Dio dice a Mosè: sali da me sul monte, quando sarai lassù io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge. Ora, abbiamo detto la volta scorsa che qui non si tratta dei famosi 10 comandamenti, delle 10 parole, come si esprime la lingua, la Bibbia ebraica, ma si tratta invece di tutta un'altra serie di insegnamenti che stiamo vedendo pian piano. I 10 comandamenti, le 10 parole sono state già date. Adesso ci sono questi insegnamenti più pratici che riguardano il culto, che riguardano come Israele deve avvicinarsi a Dio. Abbiamo anche visto che Dio non abita nel tabernacolo, quindi il senso della frase che abbiamo letto la volta scorsa non è tanto quello che Dio prende residenza nel tabernacolo, quanto piuttosto che Dio viene ad incontrare il popolo nel tabernacolo. Ora, tabernacolo, ti ricordo, non è un tempio, non è una costruzione così come noi la conosciamo, ma era in un certo senso una grande tenda divisa, come la vedremo, come vedremo fra poco, divisa in settori. Perché era una tenda? Beh, perché il popolo di Israele, ti ricordo, è in movimento, è appena uscito da un paio di mesi, è uscito dall'Egitto, è in cammino verso la terra promessa, quindi non aveva senso costruire un edificio stabile, doveva per forza essere qualcosa che poteva che potevano montare e smontare così come era necessario. Però all'interno di questo tabernacolo c'erano degli elementi che non cambiavano mai: la posizione di questi elementi, il significato, l'uso, era molto chiaramente stabilito da Dio e non poteva essere cambiato a nessun costo, per nessuna ragione.

uno degli elementi importanti che ricorrerà più volte nella storia di Israele è l'arca, l'arca dell'alleanza. Ora, probabilmente appena senti questa parola, pensi subito all'arca di Noè. Ebbene, le due cose non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. L'arca non era altro che una cassa di legno di dimensioni prestabilite, dimensioni che Dio stesso dà, lunga 1,25 m, larga 75. Sia dentro che fuori, quest'arca doveva essere rivestita d'oro puro. Tutt'attorno aveva un bordo d'oro. C'erano poi 4 anelli d'oro fissati ai 4 piedi dell'arca, 2 da una parte e 2 dall'altra. Queste servivano per far scorrere delle 2 stanghe di legno da caccia, anch'esse rivestite d'oro. Le stanghe dovevano essere infilate negli anelli ai 2 lati dell'arca per poterla trasportare. Le stanghe dovevano rimanere sempre negli anelli, non potevano mai essere tolte o sfilate via. Nell'arca, Dio dice a Mosè, collocherai le tavole degli insegnamenti che io ti darò. E come vedremo, ci saranno altre cose dentro questa cassa di legno chiamata arca. Più tardi sarà conosciuta come l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, l'arca dell'accordo. Perché? Perché in questa cassa di legno rivestita d'oro, fuori e dentro, troveranno posto, oltre alle tavole degli insegnamenti, la manna e il bastone d'Aronne, quel famoso bastone che Mosè usò la prima volta che andò a trovare il faraone, bastone che si era trasformato in serpente. Queste cose erano simboli della presenza di Dio nella vita del popolo. Ognuno di essi parlava molto chiaramente dell'intervento di Dio a favore del popolo di Israele. Le tavole degli insegnamenti, Dio che manifesta la propria volontà. La manna, Dio che manifesta la propria cura per il popolo. Il bastone d'Aronne, Dio che manifesta la propria potenza a favore del popolo. L'arca doveva essere coperta da un coperchio, chiaramente, non poteva essere lasciata aperta. Il coperchio, a differenza dell'arca, a differenza della cassa, non doveva essere fatta di legno da caccia. Dio dice a Mosè, farai un coperchio d'oro puro. Sarà lungo 1,25 m e largo 75. Quindi le stesse dimensioni dell'arca. Alle 2 estremità del coperchio farai 2 cherubini d'oro battuto con il martello. I cherubini formeranno un solo pezzo con il coperchio, uno da una parte, uno dall'altra. Essi staranno uno di fronte all'altro, con la faccia rivolta verso il coperchio. Le loro ali distese lo proteggeranno. Presso l'arca mi incontrerò con te. O altre traduzioni hanno mi manifesterò a te e parlerò con te da sopra il coperchio dell'arca che contiene i miei insegnamenti. In mezzo ai 2 cherubini ti darò gli ordini per gli israeliti. I 2 cherubini non erano altro che 2 statuette a forma di cherubini, di angelo appunto, con queste ali che dovevano essere poste in un certo modo, come vedremo. I cherubini dovevano formare un solo pezzo con il coperchio, erano parte integranti del coperchio. Ora, questo coperchio ne abbiamo già parlato in passato. Un altro nome per questo coperchio è propiziatorio. Propiziatorio significa... Ti ricordi cosa significa? Piccolo quiz. Ne abbiamo parlato, è vero, qualche trasmissione fa, quindi può darsi che non ti ricordi, ma ti lascio qualche momento di tempo in compagnia di questa musica per ricordare, cercare di ricordare cosa significava il propiziatorio e perché è
così importante non solo per il popolo di Israele a quei tempi, ma perché è ancora molto importante per noi.

frattempo, mentre questa donna e suo marito cominciano a discutere questo problema, cosa lei può fare? Ebbene, io penso che lei può imparare ad esprimere il proprio amore verso il proprio marito in questa maniera, secondo ciò che prima Corinzi 13, quel bel passaggio biblico sull'amore, ci insegna. Lì, infatti, noi leggiamo che l'amore è paziente. Non ti puoi aspettare che tutto cambi in un momento, così la pazienza è un ingrediente cruciale. L'amore è benigno, non è geloso, non è arrogante, non si vanta, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce. Ed ora ascolta i seguenti fattori che ha l'amore. Dimentica i torti. Ecco qui l'idea di seppellire nel passato ciò che uno ha promesso di rievocare nel futuro. Va lasciato tutto nel passato. Ed ora ascolta questo. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. In altre parole, lei non deve mettere tutta l'enfasi sull'errore commesso, sulle cose che sono andate male, ma dove il marito ha riscontrato successo, lei deve mostrare una positiva attitudine, rallegrandosi con lui. E senti ancora. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E nota in particolare queste parole. Crede ogni cosa, spera ogni cosa. Queste sono due cose che tu devi riconoscere e cominciare ad implementare. L'amore è lo sforzo cosciente di dare all'altra persona il beneficio del dubbio. Questa signora non deve quindi divenire sospettosa, ma deve lottare contro i sospetti. Quando lui le dice «questa sera sono in ritardo perché ho dovuto lavorare straordinario all'ufficio», lei deve accettare le sue parole, crederle e non mettersi a telefonare all'insoppiata di qui e di là cercando di investigare come davvero sono state le cose. L'amore si rende vulnerabile. L'amore concede il beneficio del dubbio e insiste nel credere il compagno a tutti i costi, fino a che i fatti stessi rendono questo impossibile. L'amore fa sempre uno sforzo extra, sempre fronteggia le difficoltà. E naturalmente io capisco quale sia il tuo problema, non vuoi essere scottata di nuovo, l'infedeltà del tuo marito ti ferisce profondamente, io riconosco questo è ovvio, ma vedi, qui è dove proprio è il tuo problema. Tu hai paura, temi di essere scottata di nuovo e non osi darti alla speranza, non osi ridarti alla fiducia. Temi di darti di nuovo al conforto di queste cose perché intravedi la possibilità di essere di nuovo disillusa amaramente e così ti trattieni la tua fiducia, trattieni la tua speranza, tu speri contro speranza. Da una parte vorresti sperare che tutto è cambiato, ma dall'altra tu rifiuti di sperare che tuo marito sia veramente cambiato. E così noi tutti ci sentiamo in predicamenti simili, ma la Bibbia ci dice che non lo dobbiamo fare, che dobbiamo amare, divenendo volenterosi di renderci vulnerabili. Ora, cosa vuol dire rendersi vulnerabili? Significa che tu metti il tuo cuore là nel mezzo della tavola e se tuo marito lo abuserà calpestandolo con gli scarponi da montagna, se egli lo prenderà a calci, lo stesso lo lascerai là. Questo è quello che Dio ti chiede. Chiede di soffrire se necessario. Significa che tu crederai anche se ti illuderà. Significa che tu spererai anche se vuol dire soffrire. Non c'è altra via a cui Dio ci ha chiamati e questo non è facile, ma se tu ben capisci prima Corinzi 10, 13 capirai che l'amore rende sempre una persona vulnerabile ad altri e nello stesso tempo questo è proprio quella potenza che cambia la relazione, la vera potenza che ci vuole in questo matrimonio, la potenza che permette di dire a chi ama vulnerabilmente io ti amo, anche se sarò di nuovo delusa. Or dunque, chiedi tu a Dio che ti aiuti a lasciare andare tutto. Chiedi a Dio che ti aiuti a dare il tuo cuore, la tua anima, il tuo corpo e ogni cosa che tu sei e ogni cosa che tu hai a tuo marito.

questo penoso no. Ciò è, come tu sai, quello che Dio fece per te in Cristo Gesù. E così, chiunque tu sei che mi ascolti, ti invito a considerare seriamente queste cose. Se tu hai concesso il perdono esplicitamente e chiaramente dicendo «io ti perdono», facendolo come una promessa, tu hai ora una promessa da mantenere. La promessa implica prima di tutto che tu non ti immergerai nella autocommiserazione, che non porterai su questo soggetto con altre persone né lo discuterai più con lei o colui che ti ha offeso. Poi questo pure implica che svilupperai una nuova relazione, una nuova comunicazione usando nuovi mezzi per trattare i vostri problemi, e lo farai con la volenterosità di essere vulnerabile, anche se resterai di nuovo delusa. Lo farai in amore, perché questo è ciò che Dio dice. Lo farai perché ciò è quello che Dio fece verso di noi in Cristo Gesù, quando si prese su di sé tutti i nostri guai, tutte le nostre sofferenze, tutte le cose che noi potevamo fare a Lui nella persona di Gesù Cristo. Signore, questo non è facile, ma sappiamo che è efficace. L'abbiamo visto nelle vite di coloro che, seguendo la Tua parola, lo hanno messo in atto, trovando gioia e successo reale nel loro matrimonio. Aiuta, oh Dio, questi nostri ascoltatori, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per il vostro cortese ascolto e che implora la benedizione di Cristo su voi e su tutta la vostra famiglia.

Siamo giunti al capitolo 11 di Giobbe, che riporta il primo discorso di Sofar. Leggiamo. Allora Sofar di Naama rispose e disse: «La verbosità deve essa rimanere senza risposta? Basterà egli esser loquace per aver ragione? Varranno le tue ciance a far tacere la gente? Farai tu il beffardo senza che alcuno ti confonda? Tu dici a Dio: la mia condotta è pura e io sono irreprensibile nel tuo cospetto. Ma oh, se volesse Dio parlare ed aprire la bocca per risponderti e rivelarti i segreti della sua sapienza e com'è meraviglioso tutto quello che i compie, vedresti allora come Dio dimentica parte della colpa tua. Pretendi di scandagliare le profondità di Dio, arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? La sua sapienza è più alta del cielo, e tu che puoi? È più profonda dello Sheol, e tu che sai? La sua misura è più grande della terra, più larga del mare. Se passa, se incarcera, se chiama in giudizio, chi sopporrà? Poiché egli conosce gli uomini perversi, scopre sull'istante il male, ma l'insensato diventerà savio quando un puledro d'onagro diventerà uomo». Sofar è il più giovane dei tre amici di Giobbe, ma senza dubbio è il più irruento e il più aggressivo. Non è certamente come Elifaz, un uomo delle rivelazioni, non è neanche tradizionale come Bildad, è dommatico, intransigente, non sopporta le contraddizioni e dice parole roventi che feriscono nel vivo. Sofar prende la parola e il suo nome significa loquace, o in ebraico uomo di labbra. Strana consolazione, è il più severo dei suoi due compagni. Infatti Elifaz aveva detto: ti trovi in questa condizione, o Giobbe, perché sei un peccatore. Bildad aveva detto: no, i tuoi figliuoli sono morti unicamente perché Dio non ha ascoltato le tue preghiere e li ha condannati per i loro peccati. Sofar, invece, accusa Giobbe d'essere loquace, bugiardo e beffardo. In seguito parla della sua iniquità. Egli non fa altro che torcere le parole di Giobbe per continuare ad affliggerlo. Dice più o meno le stesse cose che Giobbe ha già detto, che non può sfuggire a Dio e che Dio è l'Onnipotente, anche se ha affermato di essere integro. E Sofar prende questo nuovo elemento per colpire il patriarca e per continuare ad affliggerlo. Non preoccupiamoci di quello che la gente può dire. Ci sono persone nel mondo che prendono occasione di ogni parola che diciamo senza valutare assolutamente lo stato d'animo che ci spinge a parlare. È molto importante usare tanta pazienza nei confronti di persone come Sofar, che esordisce
con giovanile insolenza e dice a Giobbe: la devi smettere di fare le tue chiacchiere, perché in realtà tu sei colpevole. Dio non può assolutamente colpire un innocente. Esistono nell'animo umano degli errori e dei peccati di cui la persona stessa non ne è a conoscenza. Il salmista Davide dirà in uno dei suoi salmi più significativi: nettami dai peccati che mi sono occulti. Giobbe non si sente colpevole, non può assolutamente individuare un atto che lo possa accusare, ma tuttavia riconosce che Dio è santo e puro e che l'uomo dinanzi a lui è sempre colmo di iniquità. Sofar non comprende tutto questo e con grande crudeltà accusa il suo amico. Giobbe dovrà poi perdonare i suoi amici, soltanto allora Dio lo ristabilirà. Non preoccupiamoci di quello che le persone pensano di noi, soprattutto quando non si trovano nella nostra stessa barca e non passano nelle stesse nostre esperienze, ma rifugiamoci in colui che fa la piaga, ma la fascia, che permette l'afflizione, ma ci dà anche la forza di vincere, in colui che ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, vecchi e nuovi. Per vecchi naturalmente intendo coloro che ci ascoltano da tempo, e i nuovi benvenuti in mezzo a noi. La storia di Giuseppe continua, abbiamo detto Giuseppe venduto, Giuseppe in Egitto, e oggi Enzo tratterà invece di quel stralcio in cui Giuseppe è in prigione. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati all'ascolto del nostro programma. Alla morte del loro padre, i fratelli di Giuseppe pensarono che questi, quest'ultimo Giuseppe, potesse vendicarsi di loro e andarono a chiedergli clemenza. Egli rispose che non aveva alcun rancore verso di loro e disse: «Voi avete pensato del male contro me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso». Troviamo queste parole in Genesi al capitolo 50, nel versetto 20. Anche se ogni cosa sembrava andar male e ciò che stava vivendo era davvero una cosa terribile, ogni piccolo avvenimento era un passo avanti per la realizzazione dei piani di Dio nella sua vita. È giusto riflettere sul fatto che, come dice la parola di Dio, Dio corregge colui che egli ama e flagella ogni figliuolo che egli gradisce. Ebrei 12:6. Chi è diventato, grazie alla conversione, un figlio di Dio, ha la certezza che niente ci accade senza il suo permesso e che tutto è sotto il controllo della sua volontà. Dio permette ogni cosa per il bene di quelli che lo amano. Anche le cose negative, malattie, sofferenze, sono per il nostro bene e per la sua gloria. Qualcuno ha parafrasato il versetto di Romani 8:28 in questo modo: se solo noi potessimo vedere al di là delle cose così bene come Dio, ci renderemmo conto che Egli non permette nulla né ci fa soffrire cose che noi non possiamo sopportare.

Seguiamo dunque il giovane Giuseppe e vediamo cosa gli accade. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe. A lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Abbiamo letto Genesi dal capitolo 39, i primi 6 versetti. Questo giovane ragazzo di 17 anni, venduto come schiavo, sarebbe stato un buon affare per chiunque. Fu comprato da Potifar, che era capitano delle guardie e quindi nell'Egitto di quel tempo era una delle persone più importanti. Fin da quando entrò nella casa di Potifar, ufficiale del faraone, fu chiaro che il Signore era con Giuseppe. La sua casa fu benedetta per mezzo suo. Tutto va bene dunque per Giuseppe. Potremmo aggiungere solamente e vissero felici e contenti. Ma non fu così. Questa non è una favola, è realtà. Questo figliuolo di Dio stava per incontrare la tentazione, le difficoltà, i problemi di questo mondo. È questo ciò che stava per accadere a Giuseppe. Pensate, grazie all'impegno nel suo servizio, Giuseppe venne nominato responsabile di tutta la casa, di tutti i beni e di tutte le ricchezze di Potifar. Questi si fidava ormai ciecamente di lui. Potifar si fidava di Giuseppe tanto da non chiedergli alcun resoconto. Potifar credeva nella integrità di questo giovane. L'unica cosa di cui Potifar si preoccupava, come ufficiale del faraone, era di piacere a lui e di fare bene il suo lavoro. Lasciava quindi a Giuseppe l'amministrazione di tutti i suoi beni. Quando si sedeva a tavola, il cibo era pronto davanti a lui. Questo era tutto ciò che faceva Potifar, fidandosi in tutto e per tutto di Giuseppe.

0: Alla porta c'erano la tentazione ed il peccato. Giuseppe però non cadde in nulla di tutto questo. Leggiamo l'evolversi della storia attraverso il racconto dell'autore della Genesi. Arriveremo con la lettura fino al versetto 20. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando le vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: «Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse giuoco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: «Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che gli diceva: «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Potifar gli aveva dato tutta la responsabilità della conduzione della sua casa. Mentre Giuseppe era occupato a fare il suo dovere, la moglie di Potifar era occupata invece in altre cose. Era una donna molto scaltra e Giuseppe era un giovane di bell'aspetto. Probabilmente Potifar era anziano, era infatti abitudine a quel tempo che un uomo di mezza età avesse una moglie molto più giovane di lui. Lei notò Giuseppe e cercò in tutti i modi di sedurlo. È possibile vedere in tutto questo come questo giovane stesse di fatto già servendo. Quando fu portato in Egitto, questa era una nazione piena di idolatria, proprio come Babilonia. In quel paese idolatra, Giuseppe mantenne una testimonianza fedele per il Dio vivente e vero e mantenne un alto livello morale. Quando quella donna tentò di sedurlo, egli rispose: «Il mio Signore mi ha messo tutto nelle mie mani, fuorché te, perché sei sua moglie». Giuseppe stava cercando di essere sincero e fedele verso Dio. Eppure avete visto che cosa gli accade a causa del suo desiderio di servire il Dio vivente e vero.

Quell'uomo, Potifar, come ufficiale del faraone, era spesso lontano da casa. Forse era via troppo spesso. Sua moglie non tentò Giuseppe solo una volta, ma moltissime volte. Era una tentazione costante per lui, eppure questo giovane non cedette. Potete immaginarvi il risentimento verso Giuseppe, risentimento che ribolliva nella moglie di Potifar. Ella covava rancore e risentimento per essere stata rifiutata, e dalla prima occasione questo rancore sarebbe venuto a galla. Le cose non andavano molto bene tra Potifar e sua moglie, e ciò emerge chiaramente dal modo spregevole e sprezzante con il quale ella ne parlò. Ella disse infatti alla gente di casa che il marito aveva portato in casa un ebreo per prendersi gioco di lei. Da queste parole è possibile dedurre che ella si era resa colpevole di infedeltà già altre volte in passato. Ecco quindi il giovane Giuseppe, nella sua adolescenza, solo, in Egitto, intrappolato in maniera ignobile. La donna portò infatti la prova contro di lui a suo marito. Questi era stato via, quindi lei ebbe tutto il tempo e il modo di costruire la storia prima del suo arrivo. Apparentemente Potifar sembrò credere alla storia e sul momento si arrabbiò molto. Egli era un ufficiale dell'esercito del faraone e doveva essere un uomo abbastanza duro, doveva sapere certamente molto bene quale tipo di moglie aveva e pensò forse che quell'espediente servisse solo a fare mettere Giuseppe in prigione, mettendo così a tacere tutta la faccenda. Credo che sua moglie sia stata infedele molte altre volte prima di allora e che Giuseppe fosse solo un'altra delle sue conquiste, solo che con Giuseppe non funzionò e lei decise di incastrarlo. Purtroppo, a seguito delle sue accuse, il ragazzo fu imprigionato e purtroppo messo nelle galere del re.

Certo, a prima vista possiamo dire che Giuseppe era un tipo molto sfortunato. A casa sua era il favorito di suo padre e aveva un abito che lo distingueva dagli altri. Ma questa sua condizione di privilegio durò solo fino a quando i suoi fratelli non lo buttarono in una cisterna. Li sentì parlare con degli uomini ai quali fu venduto e dai quali fu portato poi in Egitto. Aveva solo 17 anni e credo proprio che fin da allora egli passò tante notti in lacrime. Certo, aveva anche nostalgia della sua famiglia. Ora si era trovato in questa nuova posizione di responsabilità grazie alla sua onestà, grazie alla sua abilità. Ma anche questa volta la tranquillità durò poco. La moglie di Potifar cercò di adescarlo e di farlo peccare, ma il suo alto livello morale gli impedì di cadere. E come risultato di questa fedeltà fu incastrato e imprigionato. Questo povero giovane non aveva a quel punto molte probabilità di sopravvivere. Non dobbiamo dimenticarci che, anche se Giuseppe era diventato responsabile della casa di Potifar, era pur sempre uno schiavo. La moglie di Potifar era una donna che nessuno osava contraddire. E naturalmente quello che lei diceva era legge. Povero Giuseppe, non poteva neanche aprire bocca. Fu considerato colpevole prima ancora di poter dire qualcosa in sua difesa. Si ritrovò immediatamente in prigione, quella riservata ai prigionieri del faraone.

Leggiamo ora l'ultima parte di questo capitolo. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Abbiamo letto da Genesi 39, i versetti dal 21 al 23. La mano di Dio è chiaramente sulla vita di questo giovane, ma cose terribili gli accadono. Ora si trova in prigione, ed è questa sicuramente una situazione scoraggiante per tante persone. Ma la cosa interessante è che il Signore era con Giuseppe. Anche se non gli era mai apparso, come aveva fatto con gli altri patriarchi, Dio mostrò la sua misericordia. Fin dal primo momento, infatti, Dio fece entrare Giuseppe nelle simpatie del governatore della prigione, il quale cominciò ad avere fiducia in lui. Anche se Giuseppe era un ragazzo molto piacevole ed aveva probabilmente un enorme talento, la cosa importante da notare è che tutto ciò sarebbe stato del tutto inutile se Dio non fosse stato con lui. Dio era dalla sua parte e lo guidava in ogni cosa. Tutte queste esperienze erano rivolte all'adempimento di uno scopo preciso che doveva scaturire dalla vita di questo giovane.

0: Giuseppe sapeva che c'era uno scopo preciso, o forse semplicemente lo sentiva, e questo gli diede un'attitudine all'ottimismo. Le circostanze intorno a lui non lo demoralizzavano, egli ne viveva al di sopra. Il Signore era con lui. Egli aveva riconosciuto la mano di Dio nella sua vita e quindi era tutt'altro che scoraggiato. Lo scoraggiamento è una delle armi più sottili che Satana, non credo sia necessario ricordarvi chi sia questo personaggio, sicuramente lo ricordate molto bene, e dicevo che lo scoraggiamento è una delle armi più sottili che lui usa per tenere legato l'uomo. Lo scoraggiamento e la delusione. Questo giovane uomo sembra aver superato ognuna di queste circostanze. Ci ricorda il brano che troviamo nella Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetto 11. Ora ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza, ma di tristezza, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Certamente la disciplina del Signore produrrà il frutto della giustizia nella vita di questo giovane. La storia di Giuseppe ci rivela che non tutti gli uomini hanno un prezzo. Satana afferma il contrario, ma ci sono stati tantissimi uomini che Satana non ha potuto comprare. Giuseppe fu uno di questi, Giobbe un altro e l'Apostolo Paolo un altro ancora. Satana disprezza l'uomo, ma questi uomini e molti altri ancora non riuscì in alcun modo a comprarli. Era la volontà di Dio che Giuseppe fosse in prigione? Ebbene, possiamo senz'altro dire che era necessario che lui fosse lì, e vedremo il perché nel prossimo capitolo. Il tempo a nostra disposizione sta terminando, lo vedremo quindi nel prossimo appuntamento. Quindi ci risentiamo domani, mi auguro che ci siate dall'altra parte anche voi, io sarò qui ad aspettarvi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

Cari ascoltatori, ancora una volta vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio che Patrizia trarrà dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, dal versetto 39 al versetto 42.

Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro. Ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo».

0: La donna che andò al pozzo semplicemente per attingere acqua incontrò Gesù, ascoltò la sua dolce parola, fu trasformata interiormente e trovò la salvezza. Così quella che dal pozzo tornò in città non era più la stessa persona, avendo ricevuto un'ottica diversa della vita, rendendosi conto della propria condizione di peccato e avendo avuto conoscenza della grazia di Dio. Il suo primo pensiero fu di comunicare ad altri la sua esperienza, senza preoccuparsi della sua reputazione o delle possibili conseguenze. Avrebbe potuto non essere creduta, venire schernita, venire derisa o anche offesa. Lei sentì di dover testimoniare, e questo ci induce a fare alcune riflessioni utili per la nostra vita di cristiani. Testimoniare significa trasmettere la conoscenza di fatti in cui siamo stati coinvolti. Così la testimonianza cristiana non consiste in una dotta disquisizione teologica estranea alla nostra vita, forse eccelsa nei suoi contenuti, ma disincarnata, priva di una personale partecipazione. La testimonianza cristiana deve essere esperienza pratica di vita, richiede una implicazione diretta, esige una partecipazione personale. In secondo luogo, dobbiamo sapere che portare la nostra testimonianza cristiana può avere delle conseguenze non gradevoli. Non fu così per quella donna, ma in ogni caso dobbiamo riconoscere che testimoniare richiede coraggio e determinazione. Oltre a ciò, la testimonianza cristiana implica l'amore. È un atto d'amore, un'espressione del vivo desiderio che altri conoscano le benedizioni spirituali e anche materiali che abbiamo ricevuto dal Signore. La testimonianza è conseguenza del superamento dell'umano senso di indifferenza per il prossimo, è manifestazione di cura, di stima, del desiderio che i nostri fratelli in Adamo possano divenire fratelli in Cristo, entrando a far parte della famiglia di Dio, che è la Chiesa. La testimonianza della donna samaritana fu benedetta dal Signore e molti furono salvati. Ma le scritture e l'esperienza insegnano che non sempre è possibile essere delle levatrici spirituali. A volte, purtroppo, si è dei becchini a causa della durezza dei cuori che rifiutano di credere, rifiutano di affidarsi al Signore per la propria salvezza. Tuttavia, ogni cristiano è chiamato a testimoniare delle grandi cose che Dio ha operato nella sua vita, perché, sia creduto o meno, Dio è ugualmente onorato nell'annunciare la sua parola. Il Signore ci dia una vita di testimonianza, una vita di divulgazione della nostra esperienza cristiana. Dio ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle chiese cristiane evangeliche. Amici in ascolto, dai nostri microfoni vi porgiamo un saluto fraterno ed affettuoso. Desideriamo, prima di dare inizio alla programmazione della nostra emittente, leggere e meditare la parola di Dio.

Il testo biblico che leggeremo è tratto dal libro del profeta Daniele. Al capitolo 3 leggeremo dal verso 16. Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco e dalla fornace ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Condivideremo qualche semplicissima riflessione su questi versi. Prima però ascoltiamo un inno cristiano.

Le parole di questi versi, pronunciate da tre giovani ebrei in risposta alla minaccia di essere gettati in una fornace ardente se non si fossero prostrati dinanzi ad una statua che il re aveva fatto erigere, oltre a far risaltare la loro fedeltà a Dio, descrivono alcune caratteristiche del Signore che essi adoravano. Innanzitutto, dalle loro parole apprendiamo che Dio è colui che si rivela, è colui che si fa conoscere personalmente. I tre giovani affermarono: il nostro Dio. Puntualizzarono questo aspetto. Non dissero semplicemente Dio, ma il nostro Dio. E queste parole sono importanti perché mettono in evidenza che Dio si era fatto conoscere da loro. Essi non ne avevano semplicemente sentito parlare, ma lo avevano conosciuto. In secondo luogo, essi nel parlare del loro Dio fecero riferimento alla sua onnipotenza. Egli, dichiararono, ha il potere di salvare anche dalla fornace ardente. In altre parole, stavano dicendo: per lui non c'è cosa che sia troppo difficile, non c'è ostacolo che sia troppo grande, non c'è situazione irrisolvibile. Inoltre, nell'esprimere la propria determinazione a non chinarsi dinanzi alla statua, i giovani ebrei parlarono del loro Dio come di un Dio vivente e operante. Essi poterono affermare: ci libererà dalla fornace ardente. E poterono dire: ci libererà dalla fornace ardente, perché avevano già sperimentato altre volte che l'Iddio che servivano aveva operato meravigliosi prodigi nei loro confronti. Dalle parole dei tre giovani possiamo infine apprendere un'ultima verità: Dio è l'unico vero Dio. Infatti, questi giovani erano decisi a non chinarsi dinanzi alla statua che il re aveva fatto erigere, erano decisi a non chinarsi dinanzi a nessun altro idolo del re, perché sapevano che solo il loro Dio è l'unico vero Dio. Caro amico, l'Iddio della Bibbia, l'Iddio di cui noi parliamo ogni giorno, è l'Iddio che si rivela, è l'Iddio che può ogni cosa perché è onnipotente e desidera soprattutto darti salvezza, è l'Iddio che opera, che agisce in favore di quanti lo invocano e desiderano servirlo. Solo Lui è Dio. All'infuori di Lui non ce n'è nessun altro. Scegli di credere in Lui. Confida in Lui con tutto il tuo cuore. E anche tu potrai parlare di Dio come del tuo Dio, del tuo Salvatore.

Amici in ascolto, prima di lasciarvi alla programmazione di Radio Evangelo, dedichiamo qualche momento alla preghiera. Padre Celeste, e nel nome prezioso di Gesù il Signore, che noi veniamo a Te. Ti ringraziamo, Signore, perché nella Tua parola Tu ti riveli ai nostri cuori, ti fai conoscere per quello che Tu sei e ci insegni, Signore, quale vie dobbiamo percorrere per poter, Signore, sperimentare la Tua grazia e la Tua benignità. Signore, Tu ci parli di Te come di un Dio che si rivela, di un Dio che vuole salvare, di un Dio che agisce, di un Dio che non ha eguali perché sei l'unico Dio. Ti ringraziamo, Signore. Noi vogliamo ogni giorno confidare in Te per poter continuare a realizzare le opere meravigliose che Tu desideri compiere in quei cuori che si arrendono nelle Tue mani. Ti preghiamo per coloro che ci ascoltano, che possano accostarsi a Te con fede, che possano ricevere con semplicità la Tua parola nel loro cuore, affinché possano comprendere, realizzare, sperimentare chi Tu sei. In Cristo Gesù ti chiediamo queste cose, che è benedetto in eterno.

Rimanete sintonizzati sulla nostra emittente radiofonica per l'ascolto degli altri programmi di Radio Evangelo. Grazie per essere stati con noi. Dio vi benedica.

Salve amici, sì, sono qui con voi e vi ringrazio per avermi permesso di condividere con voi anche quest'oggi questa nostra meditazione che si basa sulla trasformazione personale. Sapete che le inchieste mostrano che la maggior parte delle persone non sono soddisfatte di loro stessi, che vorrebbero essere differenti, essere insomma qualchedun altro. E se voi fate parte della maggioranza, pure voi, son certo, avete

cari amici, avete mai notato come le persone e le cose sono considerate in Italia? Prendete Dante, fu esiliato da Firenze. Prendete Colombo, dove andare in Spagna per finanziare i suoi viaggi. Ma andiamo ancora un po' più vicino, prendete Marconi, ecco che egli doveva andare in Inghilterra per sviluppare la sua invenzione. Fermi doveva andare in America, tutta gloria che se n'è andata via da noi, dal nostro paese. E poi che dire delle nostre opere d'arte? Abbiamo dei capolavori preziosissimi, ma andate a domandare a un romano informazioni e non sanno nemmeno dove sono. Pochi sono i romani che hanno visto, che hanno visitato la Cappella Sistina, come pochi sono i fiorentini che sanno quello che c'è nelle gallerie degli Uffizi. Perché siamo così? E questo, sapete, è in tutte le cose. Guardate questo nostro programma, questa nostra trasmissione. Ultimamente, ma proprio in settimana, abbiamo ricevuto posta dal Camerun per i nostri programmi a onde corte. La settimana passata abbiamo ricevuto posta dal Messico e da El Salvador. Insomma, abbiamo ricevuto posta da 34 altre nazioni, oltre che dall'Italia, da persone che sentono i programmi a onde corte e sono contenti e ci scrivono. E dall'Italia? Beh, amico, quante volte hai scritto tu? Vedete, gli italiani non scrivono, sembra che noi italiani non si apprezza niente. Non credete che dovremmo un po' riversare questo trend, questa maniera di fare? Fatelo almeno con noi,

Perché vedete, questi programmi costano soldi e se non c'è un segno, un cenno che qualcuno ascolta, che sono apprezzati, è un po' difficile continuare, vi dico così. Allora, amici, tutto quello che vi chiediamo, una cartolina o se no una chiamata in stazione, diteli che apprezzate i programmi e poi se avete delle domande o anche qualche critica, se volete qualche cosa da noi, scriveteci. Eccovi un altro dei nostri inni.

Ed ora per la nostra meditazione apriamo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, Libro degli Atti, capitolo 4. Leggeremo quivi i primi 13 versetti. Atti capitolo 4, i primi 13 versetti. Chiedo ad ogni nostro ascoltatore di prestare particolare attenzione a questo passaggio della parola di Dio. Or mentre si parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del tempio e i sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti. E misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il dì seguente i loro capi con gli anziani, gli scribi, si radunarono in Gerusalemme con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparir quivi in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono: con quale potestà o in nome di chi voi avete fatto questo? E allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare. E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ora essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

0: Quelli di voi che avete l'opportunità di viaggiare per la nostra bella Italia, spero che vorrete includere nel vostro itinerario la bella città dei fiori, Firenze, una delle prime, se non la prima città italiana per l'arte e la cultura. E se andate là, fra le altre cose che per certo non mancherete di visitare, sarà la Galleria dell'Accademia, dove fra tanti altri tesori d'arte potrete ammirare il Davide, il capolavoro di Michelangelo. Questa bellissima statua che occupò il grande artista dal 1501 al 1504 raffigura il giovane Davide, il quale, mentre ha in sé un'attitudine di estasi divina, pure ha ogni muscolo, ogni fibra del suo corpo tesa, pronta allo slancio, all'azione. Ora, mentre molti di voi avrete avuto la fortuna di vedere tale statua sia a Firenze o in cartoline e riviste d'arte, non so quanti di voi conoscete però la sua storia. Michelangelo la ricavò da un blocco di marmo che 40 anni prima era stato sbozzato e poi abbandonato fra l'erba e i rifiuti della città da un altro eminente scultore fiorentino, Agostino Di Nuccio. Esso era un blocco di marmo deformato, ingiallito dal tempo e dalla sporcizia che nessuno voleva. Michelangelo lo vide, ne intuì la possibilità, lo prese e 4 anni dopo offrì al mondo il suo capolavoro. Oh, che trasformazione, che effetto ha avuto quel blocco di marmo da quel giorno in poi nella vita artistica ad ogni generazione. Quante migliaia di persone sono state ispirate nel vederlo. Quel rozzo blocco di marmo divenne famoso e nessuno, dico nessuno, può calcolarne o quantomeno darne il prezzo. E tutto questo perché quel blocco di marmo sbozzato e poi gettato via da un altro cadde nelle mani di un artista prestigioso come Michelangelo. Nel passaggio che abbiamo appena letto dalla Bibbia, noi troviamo, non nella Galleria dell'Accademia di Firenze, ma nel solenne marmoreo Tempio di Gerusalemme, degli uomini dotti, colti, saggi, raffinati, meravigliati e stupiti ammirare un altro capolavoro. Lì davanti a loro ci sono Pietro e Giovanni, rozzi analfabeti popolani che ora parlano e disputano con loro con tutta franchezza in un linguaggio e con commenti che loro non possono resistere. Che cosa è mai successo? È la stessa esperienza che successe a quel blocco di marmo sbozzato e poi scartato e abbandonato. Questi due uomini, bassi fra il volgo, in più disprezzati Galilei, sono stati presi e trasformati da un altro prestigioso artista, più grande del sommo Michelangelo, un artista che non solo poteva foggiare il marmo, ma che foggerà qualche cosa di più difficile, l'anima e la personalità di tanti uomini e donne. Sì, questi dotti si meravigliavano e sono costretti ad ammettere che se questa evidente trasformazione è avvenuta è perché quei due erano stati con Gesù. Oh Gesù, il grande trasformatore, non una persona che venne in contatto con lui poté allontanarsi senza essere trasformata interamente. La Maddalena, la Samaritana, Zaccheo, Nicodemo, persino il ladrone sulla croce e finanche il centurione che gli trafisse il fianco, pure questi dové esclamare: questo in verità è il figliuolo di Dio. Gesù, il trasformatore, continua a trasformare uomini e donne anche dopo la risurrezione e dopo la sua ascensione. E vediamo Saulo da Tarso, il carceriere di Filippi, l'eunuco sulla via di Gaza, Timoteo, Lidia e dopo di loro migliaia e migliaia che per lui sfidarono la bocca del leone nel Colosseo e poi le torture dell'Inquisizione. Gesù trasformerà attraverso i secoli e continua a trasformare sino ad oggi. Guardate il pastore Garza, un contrabbandiero e un omicida. Guardate al diacono Tisdeo, un rissoso ubriacone, trasformati dalla sua sempre viva e potente influenza. materiale scartato dall'uomo, abbandonato fra i rifiuti dell'umanità, capitati nelle mani del maestro e rifatti capolavori di grazia. Durante il funerale di un mio caro amico, che guadagnò molta popolarità fra i tanti discorsi pronunciati alla sua eulogia, qualcuno disse: tutti noi siamo divenuti uomini migliori per essere stati in contatto con lui. Ascoltatori, vi dico che benché io stimassi molto questo mio caro amico e compare, benché sia stato con lui per oltre 3 anni assai assiduamente, non posso con tutto rispetto dire che la sua influenza mi abbia fatto un uomo migliore. Apprezzai la sua sincerità, la sua lealtà, ma in verità io rimasi quello che ero. Ma ecco che dopo di lui incontrai il missionario Giannetta e in pochi mesi sì, io divenni un uomo migliore. Ma fatemelo dire subito che non fu Amelio che mi fece un uomo migliore, ma fu il Salvatore Gesù, a cui Amelio mi introdusse, che fece questo per me. Amici, io lo so che voi tutti volete venire migliori, e questo noi lo dobbiamo alla nostra famiglia, ai nostri figli, lo dobbiamo alla società, alla Chiesa e soprattutto al Creatore che ci ha fatto. E così, amici, lasciate che questo sublime maestro vi prenda. Oh, ascoltatori, lasciatevi prendere, lasciatevi foggiare da lui e lui farà di voi dei capolavori. Oggi, nella ricerca di un miglioramento personale, tanti sono quelli che si danno in mano alla cultura, e questo è bene, ed ognuno di noi dovremmo incessabilmente coltivare ed accrescere la nostra cultura leggendo e imparando più cose possibili. Altri si danno alla ricerca della ricchezza, e non è male essere ricchi quando i soldi servono per fare del bene a noi, ai nostri figli, al nostro prossimo. Altri ancora si danno nelle mani della religione e diventano riformati, gente morale, corretta, benefacente. Ma amici, tutte queste cose potranno soltanto sbozzare il di fuori del vostro io, ma il capolavoro che Dio ha messo dentro questa informe massa che è il vostro vero io, sa trarlo fuori soltanto Cristo, il vero conoscitore dell'umanità. Poi vogliamo notare che, come Michelangelo non si fece dare un blocco di marmo vergine candido appena uscito dalla cava, così Gesù non trasforma solo i buoni, i dotti, i saggi, i religiosi, ma trasforma chiunque senza guardare alla condizione o al ceto in cui si trovano, senza guardare all'abbruttimento o alla degradazione in cui possono essere caduti. Pietro era pieno di irruenza, orgoglioso, incredulo. Giovanni era irascibile, ma Gesù vede in loro la possibilità come la vide nella meretrice, nell'usuraio Zaccheo, nel persecutore Paolo, come la vede in ognuno di noi. Poiché vedete, amici, non siamo noi, non sono i nostri talenti che ci permettono di divenire migliori, ma è Cristo e la sua influenza che è abile di trasformare, di rigenerare e di cambiare qualsiasi persona che vuole essere cambiata. Vi ricordate la parabola che Geremia ci dà del vasaio e dell'argilla? E come mentre questi sulla ruota foggiava un vaso, un'impurità nell'argilla fece sì che tutto il materiale si sfacesse e volasse da tutte le parti, il vasaio non si sgomentò, non rigettò quel materiale, ma raccattatolo qua e là, dopo averlo pulito da ogni impurità, lo riusò e ne fece un bellissimo vaso. Amici, siete voi volenterosi di mettervi nelle sue mani, di divenire come argilla, malleabili, senza alcuna vostra volontà, arrendendovi interamente a Cristo, accettandolo come Signore su di voi, seguendo la sua santa parola? Ebbene, se lo fate, la sua influenza trasformerà voi come trasformò Pietro e Giovanni e migliaia di altre persone attraverso i secoli. Ma a questo punto dobbiamo fare un'osservazione. Oggigiorno sembra che quando una persona si sia convertita e abbia accettato la Signoria di Cristo e si sia fatta battezzare, che questo sia tutto. Ma amici, questo non è vero affatto, questo non è il fine della cristianità, questo è solo il principio. Il fine della cristianità non è solo di far venire noi migliori, anime rigenerate e salvate dai nostri peccati, ma è di far venire per mezzo di noi altri uomini e donne migliori. Il fine della statua non era quello di essere scolpita da Michelangelo, di liberare da quella mole rozza e annerita di marmo una bellissima, snella e potente raffigurazione di Davide. Amici, se Michelangelo l'avesse fatto e poi avesse rinchiuso quella statua in qualche stanza, tale statua non avrebbe giovata a nulla. Il farlo era il principio, il fine era di esporlo all'ammirazione di tutti affinché il creatore, l'artista, ne traesse gloria e onore, e così è stato. Oggi, 500 anni dopo, il nome di Michelangelo è conosciuto in tutto il mondo e dà lustro e onore alla nostra razza. Anche oggi chi guarda quella statua non può fare a meno di essere ricordato che noi uomini siamo più che animali evoluti e che in noi c'è in verità la favilla del Creatore. Chi guarda quella statua non può fare a meno di essere ricordato dell'Eterno Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di quel Dio che fe Davide grande, di quel Dio che Davide provvide un salvatore nella sua progenie, di quel Dio che mantenne la promessa quando dalla stirpe di Davide mandò Gesù nel mondo. Oh amici, domandiamoci ora, siamo noi come argilla nelle mani di Cristo? Lasciamo che Lui giorno dopo giorno ci purifichi dalle nostre impurità, o ancora ci teniamo attaccati a quei vizi, a quei peccati, a quelle usanze che ci identificano col mondo e con la vecchia natura materialistica? Amici ascoltatori, e qui mi rivolgo primariamente ai credenti, quei sacerdoti videro in Pietro e Giovanni qualche cosa di differente. Lo vede il mondo che noi siamo differenti, viviamo noi differentemente, i nostri figli che osservano tutto ci vedono noi differenti dai genitori dei loro amici che sono nel mondo? È la nostra casa differente? Ci si vede lì dentro l'influenza di Cristo? Che differenza c'è fra noi e quelli che vivono intorno a noi? C'è la stessa differenza che c'era fra il Davide di Michelangelo e la rozza sbozzatura di Dinuccio? È stata l'opera di un uomo grande quanto Michelangelo fosse, ma sempre un uomo sopra un pezzo di fredda pietra, di più successo dell'opera di Cristo nel nostro cuore?
1: Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci, o meglio ancora, mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta. Ciao.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Una puntata tutta al femminile, quella di oggi, almeno per quanto riguarda gli ospiti, o meglio, le ospiti. Un programma quindi per le donne, ma è bene che lo ascoltino senz'altro anche gli uomini. Un programma dedicato comunque a loro, in modo particolare alle mamme. Ecco, per la serie Incontri andremo ad incontrare con Filomena Calanchi un personaggio biblico. Si tratta di Anna. Di lei si parla appunto nella Bibbia, nel primo libro di Samuele. Anna era oppressa da una grande angoscia, non poteva infatti avere figli, ma aveva però una grande fiducia in Dio. E dopo vedremo come andrà a finire. Maria Teresa di Giustina poi sarà con noi al telefono per un'altra delle sue brevi ma interessanti considerazioni. E poi vedremo come andrà il tempo, se ci sarà spazio per qualcos'altro. Intanto cominciamo come sempre con la musica. I'm still persuaded, sono convinta, canta Sarah Paulson per aprire il programma Contrappunti di oggi. Amici, restate con me, buon ascolto.

A volte questa mi sembra una terra straniera, in cui le cose che una volta erano sacre adesso non hanno più posto, e in cui i valori che una volta erano custoditi gelosamente sono facilmente scartati e sostituiti frettolosamente da cose sciocche e profane. Benché a volte io mi senta circondato, ecco, la mia fede è fermamente radicata invece nella speranza che resiste alle minacce dell'incredulità. Io sono ancora persuaso che nessuna cosa, né sopra né sotto di me, può cambiare il modo in cui Gesù mi ama e ci ama. E sono ancora convinto oggi, molto più che mai, di confidare in Lui qualunque cosa mi accada, perché il mio cuore me lo dice. Il messaggio chiaro e semplice è ancora vero oggi, e la sua autorità non può essere negata. I cuori fedeli desiderano essere come Cristo in tutto quello che fanno, perché la sua bellezza è ancora la passione dei saggi. E se il mondo dovesse opporsi a noi, non ci convincerà e non minerà la nostra fiducia, perché noi abbiamo trovato Cristo. Se ci dovessero dire che l'operato di Dio è frutto di una mente pazza, allora io sceglierei di essere un pazzo, e alla fine si scoprirà che sono ancora persuaso che nessuna cosa, né sopra né sotto di me, può cambiare il modo in cui Gesù mi ama. Ecco, queste che vi ho letto, amici, erano le parole della canzone che abbiamo ascoltato poco fa, I'm Still Persuaded, da Sarah Pawson, la canzone che ha aperto il programma Contrappunti di oggi. Noi adesso proseguiamo, come dicevo nel sommario, diversi spazi, tutti al femminile. Lascio subito la parola a Filomena Calanchi, che ci dirà qualche cosa su questo personaggio di Anna, e di lei si parla appunto nella Bibbia, nel primo libro di Samuele. Ma ascoltiamo Filomena insieme.

La Bibbia è piena di consigli per quelli che stanno passando per la prova e che hanno qualche difficoltà nella loro vita. Getta sull'Eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà, dice il salmista. Ed Isaia? Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: siate forti, non temete, verrà Dio stesso a salvarvi. Gesù disse in tante occasioni: non temete. L'apostolo Paolo disse: gettando su lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Poi c'è il famoso versetto dell'epistola di Paolo ai Romani: ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ebbene, quando leggiamo la storia di Anna, vediamo una donna che sapeva fare tesoro di questo consiglio. La storia di Anna la troviamo nel primo libro di Samuele al capitolo 1. Ella aveva piena fiducia in Dio e portava a lui i pesi della sua vita. Infatti, tutto quello che è scritto di Anna è un'ispirazione e una benedizione, ed è testimonianza del fatto che, malgrado le circostanze spiacevoli ed angosciose, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Anna fu una di quelle donne la cui angoscia è quella di non poter avere un figlio, ma in questo caso la situazione fu resa più difficile da Peninna, la seconda moglie di Elcana, che pur non avendo alcun problema nel partorire dei figli, non sapeva trattenere le sue parole di disprezzo e derisione. Questa provocazione costante da parte di Peninna e il fatto che desiderava un figlio spinsero Anna all'estremo delle proprie forze. Piangeva sempre, addirittura smise di mangiare. Ma la donna che era senza figli non era però senza fiducia nella potenza di Dio. Quando venne il momento della visita annuale al Tempio, Anna, approfittando dell'occasione, cercò il luogo della preghiera per esprimere la sua angoscia a colui che ha fatto la sua promessa di operare per il bene di tutti. E, come gli altri dopo di lei, essa trovò che Dio non venne meno alla sua parola. Egli ascoltò e rispose al grido di Anna. Quell'anno nacque Samuele, il cui nome significa «chiesto all'Eterno», e dopo di lui altri 5 figli, per mostrare che Dio non soltanto ascolta, ma che è veramente generoso. Non tutte le donne hanno ricevuto una risposta come quella che Anna ha ricevuto, ma tutti possiamo essere una sorgente di benedizione ed aiuto per le altre mamme. Abbiamo visto come l'ingiusto trattamento di Anna da parte di Peninna sia stato la causa di molta angoscia. Una parola sconsiderata, detta per gelosia o senza amore, può essere fonte di molta sofferenza. Dobbiamo saper usare la nostra lingua per dire soltanto cose che portano benedizione agli altri. Impariamo che in Dio c'è un rifugio consolante per l'anima travagliata. Qualsiasi siano i nostri problemi, i nostri dolori, Gesù, l'uomo di dolore, aspetta per agire. Egli non vuole che le nostre vite siano piene di paura o di tensione. È questo che scoprì Anna, e dopo aver parlato con l'Eterno, leggiamo che essa andò per la sua strada. Nella sua tristezza cercò il Signore e andò via piena di gioia. Non temete, disse Gesù ai discepoli che erano pieni di paura sul monte della Trasfigurazione. Non temere, disse Gesù al padre che temeva per la vita di sua figlia. C'era un non temere per Pietro quando Gesù gli chiese di gettare giù la rete per prendere dei pesci, e uno per Paolo quando la tempesta minacciava di distruggere la sua nave, e uno per i discepoli sul lago di Galilea quando pensavano che un fantasma e non Gesù stesse camminando sull'acqua verso di loro. E ce n'è uno anche per noi quando i temporali della vita ci assalgono. Egli ci mostrerà la via se siamo pronti ad ascoltarlo, e farà una grande differenza nella nostra vita se permettiamo ai nostri pesi di fare di noi delle persone che pregano. Or sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Dio. Abbiamo letto in Romani 8:28. Che Dio il Signore ci aiuti a crederlo veramente e a metterlo in pratica nella nostra vita.

0: Allora, vi lascio, anzi, il brano che abbiamo appena ascoltato era Tutta la mia età ed era cantato dal gruppo Oasi. Ecco, dicevo, vi lascio adesso con Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma. Maria Teresa De Giustina è direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo e cura anche per noi questa rubrica A Casa Nostra. Maria Teresa è mamma e anche nonna, quindi ci parlerà oggi di figli e di nipoti. Ecco, ascoltiamo il suo intervento e i suoi interessanti consigli.
1: Oggi voglio parlare di figli e di nipotini, che sono veramente la mia specialità. A casa nostra abbiamo cercato di non viziare i nostri figli e proviamo, cosa che è un po' più difficile, a non viziare i nostri nipoti. Un po' perché non ci siamo potuti e non ci possiamo permettere di accontentare tutti i loro desideri. E un po' perché siamo convinti che la vita troppo facile non faccia bene a nessuno. Molti genitori danno molto e troppo ai loro figli dicendo: da ragazzi noi abbiamo avuto poco, abbiamo dovuto fare a meno di questo e di quell'altro, perciò vogliamo che i nostri figli non debbano soffrire come noi. A quel punto la mia domanda è: e quali sono state le conseguenze delle vostre privazioni? Oh, abbiamo dovuto imparare a contentarci, a fare con quel poco che avevamo, mi rispondono. E vi pare poco? Sono state sofferenze utili, dopo tutto, o no? E quando dopo queste poche osservazioni, di solito il discorso cade. Imparare a capire che dalla vita non si può avere tutto è una lezione importantissima e noi dobbiamo decidere se vogliamo che i nostri figli e i nipoti diventino delle querce o dei salici piangenti e poi agire di conseguenza. I salici sono belli, crescono vicino ai laghi e agli stagni, diventano alti presto perché possono bere tutta l'acqua che vogliono, i loro rami sono teneri e flessibili, ma hanno radici poco profonde. Se appena appena li investe una tempesta si schiantano facilmente. E se l'acqua dello stagno diventa troppa, marciscono e il loro legno non serve a niente. I salici hanno la vita facile, ma piangono tutto il tempo e hanno poca resistenza. Le querce crescono molto lentamente, mettono giù le loro radici in profondità, resistono ai venti e alle tempeste e diventano sempre più forti e quando sono tagliate il loro legno è prezioso. A questo punto è inutile elaborare molto perché il paragone mi sembra molto chiaro. Come genitori, il nostro compito non è evitare i problemi ai nostri ragazzi e soddisfare tutti i loro desideri, offrendogli un ambiente e circostanze adatte a farli diventare salici piangenti. Dobbiamo piuttosto incoraggiarli nei loro problemi, funzionare da confidenti nelle loro perplessità, consigliarli nelle loro scelte. E soprattutto offrire loro gli strumenti necessari per affrontare le crisi, dando un esempio di fermezza, di fiducia e di ragionevole ottimismo nelle difficoltà della vita. Allora ci sarà speranza che diventino querce.

Ecco, ci fa senz'altro piacere quando ci sono persone, ascoltatori fra di voi, che ci contattano anche semplicemente per chiedere informazioni sulla musica, perché ecco, è piaciuto casomai un particolare brano o perché appunto colpito dalle parole di quel brano. Ed è per questo motivo che nei nostri programmi, ecco, forse non in tutti, comunque cerchiamo di darvi anche la traduzione del testo, almeno per quanto riguarda la musica inglese. Ecco, quella che la canzone che vi ho appena presentato, cantata da Randy Stonehill, si intitolava, come ho detto prima, Father of Lights, cioè padre della luce, o meglio delle luci. E cosa dicevano le parole del testo? Per non smentirmi, ovviamente le vediamo subito insieme. Ogni cosa buona nella mia vita viene dal padre, come un raggio di luce che scende. Una stella luminosa fuga le mie tenebre e una vera speranza mi dà la forza per stare in piedi. La mia anima ha trovato un luogo di riposo nel cavo della mano del Padre. Tramite il sacro sacrificio, egli ora riversa su di me le sue benedizioni. Provengono dal Padre dei lumi. Ho imparato a ridere e a vedere la bellezza delle cose semplici. Il mio cuore ha trovato la libertà che una fede da fanciullo può portare. La fede in qualcosa che va oltre a quello che io riesco a vedere oppure a sentire. La fede in qualcosa che è molto più reale. L'unica cosa che neanche la morte può rubare, ecco, non svanisce mai, e l'amore scende dal Padre. Questa perla senza prezzo vale qualunque sacrificio. Posso dare la mia anima senza pensarci due volte. L'amore non svanisce. Tutto questo proviene dal Padre, come un raggio di luce e come la pioggia. Ogni cosa buona nella mia vita viene proprio così, dal Padre. E vedo che non c'è tanto spazio per qualcos'altro, però un'altra canzone ci sta casomai, ecco, la teniamo proprio sulla, come sigla finale. In chiusura, Albino Montisci, una canzone di qualche tempo fa, si intitola Stagioni.

Amici, grazie allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi con il nostro programma Contrappunti. Appuntamento al prossimo e come sempre vi invito a restare con noi, mi raccomando. Buon ascolto allora, buon proseguimento.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi. Vi ringraziamo per la vostra ospitalità e chiediamo a Dio di guidarci perché la disponibilità che ci state dimostrando possa essere ricompensata. Non possiamo discutere appieno tutti gli argomenti dei critici del Pentateuco. Il compito è stato bene assolto dal dottor Robert Dick Wilson in vari articoli apparsi nella Princeton Theological Review, particolarmente in una serie di numeri di questa rivista dell'aprile e luglio 1919. In un articolo apparso nel numero dell'aprile 1925 ed altri e in Studies in the Book of Daniel. Esso venne anche discusso da Green in Unity of Genesis e Higher Criticism of Pentateuch, da Beecher in Reasonable Biblical Criticism, da Finn in Unity of the Pentateuch, da Harold Wiener, Orr ed altri in vari articoli nella International Standard Bible Encyclopedia, da Edward Neville in un articolo apparso nel numero del luglio 1924 della Princeton Theological Review, da Edward Young in An Introduction to the Old Testament e nei libri del dottor Oswald Hollis, già presso il Westminster Theological Seminary. In pratica, un gran numero di studiosi competenti hanno accuratamente esaminato la questione della critica all'Antico Testamento sotto tutti gli angoli ed hanno completamente confutato gli argomenti dei critici demolitori. La scoperta dei rotoli del Mar Morto e del libro completo di Isaia distrugge l'idea dei due Isaia, poiché in questo rotolo il libro costituisce una unità.
2: Guardiamo prima l'indizio di Astruc. Nostro proposito qui è di toccare soltanto alcuni degli argomenti tipici impiegati dai critici. Esaminiamo dapprima perciò questo indizio di Astruc per vedere se offra una base onesta per la divisione del Pentateuco in vari documenti. In Esodo 6,3 è detto: «Io sono l'Eterno, e apparì ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come l'Iddio onnipotente». Ebraico El Shaddai. «Ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di Eterno, ebraico Yahweh». Tale l'indizio e si suppone che estraendo tutti i passi nei quali è usato il nome Yahweh e quelli nei quali è usato il nome El o Elohim, si possa dividere il libro della Genesi in due documenti.
1: A questo punto dobbiamo richiamare l'attenzione su un fatto importante. La maggioranza degli argomenti in favore della teoria critica sono basati sull'attuale testo masoretico. Essi non prendono in considerazione la conoscenza portata dalla critica testuale sulla questione. Secondo il Wiener, in casi in cui nel Genesi veniva usato il divino appellativo, non esistono in un gran numero di casi dell'uso dei differenti termini, lezioni varianti, e molte delle lezioni meglio accertate contraddirebbero direttamente la teoria secondo la quale si sarebbe trattato di vari documenti. Allorché si separano i brani secondo la teoria, anche senza i cambiamenti che avrebbero potuto essere stati apportati dalla critica testuale, i documenti risultanti costituiscono il più curioso dei guazzabugli. In alcuni casi si tagliano in due i versetti, per nessun altro

0: il contesto e quando si leggono separatamente i documenti si può ottenere una lettura consecutiva solo con i metodi più arbitrari. Quando si esamina, si mette alla prova il metodo in altre maniere. Troviamo per esempio che un passo che non può essere successivo al tempo di Abramo viene fatto risalire al tempo del regno e contraddizioni simili. Deve certamente esservi qualche cosa di errato nella teoria e nel metodo perché si giunga a risultati del genere.
1: Ma esaminiamo l'indizio stesso. Una lezione ben accertata di Esodo 6:3a. Io non fui fatto conoscere al posto di non fui conosciuto. In questo caso il testo significherebbe che Dio non rivelò i suoi attributi redentivi indicati dal nome Yahweh ad Abramo, Isacco e Giacobbe, ma si rivelò solo come Dio di potenza. In tal modo Yahweh avrebbe potuto loro essere noto come nome, ma non era conosciuta la sua natura di Dio di redenzione. Il professor Naville richiama l'attenzione su un punto importante. La parola Elohim era un termine generale per indicare l'idea di un Dio, mentre ciascun popolo aveva un nome particolare per il proprio Dio. Yahweh si era rivelata agli israeliti come il Dio di tutta la terra e aveva loro detto che il suo titolo esatto era Yahweh. Ma tuttavia, quando gli israeliti parlavano a persone di altri popoli, poiché tali persone non avrebbero saputo di chi parlavano gli israeliti se questi usavano il nome Yahweh, veniva usato Elohim o il suo equivalente nella lingua nella quale parlavano, e ciò al fine di farsi comprendere.

0: Nel leggere la scrittura osserviamo che gli israeliti, quando dovevano parlare ad altri popoli e farsi capire, preferivano parlare di Dio anziché di Yahweh. Così, parlando alla moglie di Potifar, Giuseppe disse: «Come potrei dunque io fare questo gran male e peccare contro Dio?» Ebraico Elohim. Ella non avrebbe conosciuto il nome Yahweh, nome particolare del Dio conosciuto agli ebrei. Gli altri versetti dei capitoli dicono che l'Eterno, ebraico Yahweh, era con Giuseppe, usando nuovamente la parola in un senso naturale. Tenendo presente questo punto, non si incontreranno difficoltà nell'uso delle parole Elohim e Yahweh al loro giusto posto nel Pentateuco, ed il fatto che in alcuni passi si usi Yahweh, in altri Elohim, non indica che vi fossero in tali luoghi due documenti, ma semplicemente che ciascun nome veniva usato nelle circostanze che gli convenivano. È quindi facilmente possibile riconciliare il testo di Esodo 6:3 con i fatti rinvenuti nel libro della Genesi. Come indizio per separare i differenti documenti, esso non riesce nel suo intento.
1: Un'altra spiegazione ugualmente possibile della presenza del nome Yahweh nel Genesi, in armonia con il passo dell'Esodo, si trova nel fatto che il libro si suppone scritto dopo che Dio si era rivelato

0: come Yahweh nelle sue caratteristiche redentrici e col nome speciale col quale voleva che gli ebrei lo chiamassero per distinguerlo dai falsi dei delle altre nazioni. In quel caso, poiché Mosè conosceva Dio come Yahweh e poiché egli stesso era l'autore, ossia lo storico di quei fatti narrati nel libro della Genesi, aveva il diritto di usare i nomi Elohim e Yahweh, ciascuno col significato che la rivelazione impartitagli da Dio gli permetteva di dar loro al giusto punto nel documento che scriveva.
1: Poiché Dio era lo stesso Dio, che lo si chiamasse Yahweh o Elohim, Mosè aveva pieno diritto di usare il titolo di Yahweh, anche se dovessimo ammettere che i patriarchi stessi non si servivano mai di quel nome. Mosè poteva fare i cambiamenti appropriati nelle fonti seguite nello scrivere il libro, secondo la conoscenza da lui ricevuta del nome redentore di Yahweh, che stava a indicare il rapporto esistente fra Dio e il popolo scelto. Il nome Elohim veniva usato quindi come nome di Dio quando si menzionavano i rapporti di Dio con le altre nazioni.
0: Un'altra osservazione a tale riguardo. Ricordiamo che in una divisione del genere otteniamo dai documenti esattamente quel che vi introduciamo. Se separiamo tutti i brani contenenti il nome Yahweh, avremo di conseguenza un documento che contiene solo il nome Yahweh. Con lo stesso procedimento possiamo dividere quasi ogni documento scritto indubbiamente da un solo autore in due documenti distinti e ponendo al di fuori del loro contesto vari sostantivi e verbi, ponendo soggetti o predicati dove è necessario, potremmo avere documenti separati abbastanza coerenti, sostenendo in maniera plausibile che erano opera di autori diversi, pur sapendo benissimo che sono stati scritti dalla stessa persona. Il fatto perciò che sia possibile separare i documenti biblici in tal modo non prova nulla se non che lo si possa fare. Esso non prova affatto che non erano originariamente dello stesso autore. Per dimostrare quel punto occorrono altre prove.
1: Ma che cosa dire dei passi che, si sostiene, Mosè non avrebbe potuto scrivere? Provano che Mosè non fosse autore dei libri nel loro insieme? No, certamente. Anche ammettendo che Mosè non li scrivesse sotto forma profetica, la loro presenza non prova affatto che non fosse egli l'autore dei libri. Nel caso che una corretta critica testuale non elimini la difficoltà, è perfettamente coerente con l'attribuzione a Mosè della loro paternità supporre che Giosuè o Fineas agissero come redattori postumi degli scritti di Mosè e aggiornassero la narrazione al tempo della redazione, includendovi il racconto della morte di Mosè. Almeno, secondo la narrazione stessa, questo racconto fu scritto da Mosè stesso come profezia o rivelato a qualchedun altro, come fu probabilmente il caso, poiché nessuno era con Mosè quando morì e fu sepolto. L'epitaffio col quale si chiude il Deuteronomio avrebbe potuto essere benissimo aggiunto da Giosuè, poiché sappiamo che Giosuè era egli stesso profeta e quel che scriveva avrebbe avuto autorità uguale a quel che scriveva Mosè. Anche se inserito successivamente, ciò non avrebbe inficiato la paternità mosaica del Pentateuco, tenuto conto del gran numero di passi contenuti negli stessi libri, i quali dicono che li scrisse Mosè. La dottrina dell'ispirazione non sostiene che i copisti fossero ispirati. Le piccole aggiunte nel testo, da loro fatte per aggiornare storicamente il testo all'epoca della copiatura, non intaccherebbero in alcuna guisa l'attendibilità dei documenti nel loro insieme, perché tali interpolazioni si possono facilmente isolare. Tali aggiunte non influirebbero d'altronde sull'affermazione che l'intera opera sia dovuta a Mosè.

0: Nel parlare del Pentateuco bisogna riconoscere che i copisti possono aver fatto piccole aggiunte per aggiornare storicamente il testo all'epoca della copiatura. In questo modo non si demolirebbe l'affermazione della paternità mosaica del Pentateuco, provando che diversi scribi scrissero sotto la dettatura di Mosè, di modo che solo una piccola parte è dovuta alla mano stessa di Mosè. Le piccole differenze di stile dei vari punti si spiegherebbero col fatto che gli dettò le parole o il pensiero, lasciando la compilazione vera e propria dei documenti allo scriba, senza che ciò impedisca che si trattasse di opera di Mosè nel suo insieme. Che gliela dettò parola per parola o affidasse il pensiero allo scriba e lasciando a questo la scelta delle parole, essa continuerebbe ad essere la sua opera, specialmente se egli lesse e corresse il manoscritto.
1: Vediamo ora le contraddizioni nel racconto. A proposito di queste contraddizioni, vi sono da dire parecchie cose. In primo luogo, un gran numero di esse spariscono quando si applica la critica testuale e dal posto del testo masoretico si accettano lezioni più probabili. Altre scompaiono se si cambiano le vocali del testo masoretico, come abbiamo liberamente la possibilità di fare, poiché i segni vocalici non sono ispirati. Nel caso di alcuni passi, tutte le contraddizioni possono eliminarsi trasponendo il passo in questione ad un'altra parte della narrazione. Ciò appare logico se non si cambia in alcun modo il testo, poiché il passo può aver cambiato posto al momento in cui le tavolette di argilla sulle quali era probabilmente scritto il Pentateuco vennero trascritte nell'antica scrittura ebraica o in epoca successiva quando furono copiati i diversi manoscritti. Ad ogni modo, sembra logico trasporre i passi quando se ne può così chiarire il significato.
0: Nel libro dei numeri, ad esempio, il testo potrebbe essere trasportato in alcuni passi. Con questo procedimento si può spiegare un passo difficile senza minimamente alterare il testo stesso. Un altro passo potrebbe trasporsi così. Genesi 20 dovrebbe essere inserito dopo Genesi 12:8. Esso sembra fuori posto dopo Genesi 19, poiché Sara era così vecchia al tempo in cui concepì Isacco da non apparire bella agli occhi di Abimelech. La sola obiezione reale a questa trasposizione è che in Genesi 20 il nome di Abramo non era Abramo come in Genesi 12. Ciò può tuttavia spiegarsi come correzione di un copista dopo che i capitoli 19, 20 e 21 avevano costituito l'ordine comunemente accettato. Ad ogni modo dobbiamo ricordare che le contraddizioni nella narrazione e le varie pretese contraddizioni fra certe leggi, eccetera, non costituiscono scoperte nuove. Anche ammettendo che non fossero correzioni dovute a copisti, ma che fossero nei documenti originali, cosa che non ammetteremo, non possono in alcun modo essere invocate come motivo per far risalire i documenti a tarda epoca, perché è forse ragionevole supporre che un contraffattore del tempo di Giosia o di Esdra sarebbe stato così accorto da ben tessere insieme i suoi falsi, come deve essere lo stato se fosse vera la teoria critica e quindi tanto sbadato da lasciarvi delle contraddizioni? Se ve le avesse lasciate, i vari redattori che secondo i critici hanno ripetutamente rivisto il testo non le avrebbero eliminate?
1: Se vi sono reali contraddizioni nel testo, non è di grande utilità attribuirle ad un falsificatore, e la loro presenza non prova che l'opera che le contiene sia opera di un mistificatore. In libri che si suppongono scritti da Esdra contengono parole persiane come sarebbe da attendersi se furono scritti nel periodo persiano secondo la data loro tradizionalmente assegnata. Il documento P, che secondo i critici sarebbe un falso dovuto a Esdra o risalente al tempo di Esdra, non contiene una sola parola persiana. Dobbiamo ritenere che un contraffattore sia stato così accorto in materia di stile da aver scritto in maniera tale e presumere quindi che abbia lasciato delle contraddizioni nella sua opera una volta questa completata?
0: Le contraddizioni potrebbero provare che il testo è corrotto o, se il loro numero fosse sufficiente, potrebbero rendere naturalmente poco attendibile l'intero libro, ma la loro presenza non proverebbe certamente che il libro che le contiene era opera di un contraffattore, quando quel mistificatore fosse stato tanto accurato e preciso sotto altri riguardi. Esamineremo in seguito alcune pretese contraddizioni tipiche e disaccordi indicati come tali dai critici per mostrare che li si possono interpretare e comprendere in maniera da allontanare ogni difficoltà. Ma a questo punto vogliamo far notare che tali contraddizioni, se reali, non possono essere usate come argomento né in favore di una tarda età di composizione dei documenti, né per provare che i documenti che li contengono siano dei falsi.

0: del Pentateuco, un altro problema potrebbe essere costituito dalle ripetizioni. A prima vista, le ripetizioni sembrerebbero indicare fonti documentarie separate. Ma quando esaminiamo questi passi ci accorgiamo che non mostrano nulla del genere. Per esempio, un esame preciso di Genesi 1 e 2 dimostra che si tratta di racconti di avvenimenti diversi. Genesi 1 racconta la creazione dell'universo, mentre Genesi 2 costituisce il racconto della creazione dell'uomo e del suo ambiente e non costituisce in alcun segno una narrazione parallela. Genesi 2:4 costituisce semplicemente una ricapitolazione ed un sommario del capitolo 1.
1: Il racconto della fuga di Agar nel deserto, contenuto al capitolo 16, si rivela completamente diverso dal racconto di Genesi 21. Nel caso di altri passi in cui sono ripetute le leggi per dar loro maggior risalto e dove un capoverso compendia un racconto più lungo, è ingiusto voler sollevare l'accusa che essi rivelano l'esistenza di documenti separati. La ripetizione ai fini di una maggior messa in risalto è comune pratica letteraria e nulla è più comune nella letteratura che il dare un compendio prima di procedere nella narrazione. Quasi ogni opera storica o letteraria mostra caratteristiche del genere. I sommari possono anche spiegarsi in altra maniera. Può trattarsi di titoli posti all'inizio di tavolette di argilla che si sono poi introdotti nel testo stesso. Essi non costituiscono comunque indizio di documenti separati, di date successive o che i documenti che li contengono siano contraffazioni.
0: Parliamo ora dei codici di leggi del Pentateuco. I critici affermano l'esistenza di 4 distinti codici di leggi contenuti negli ultimi 4 libri del Pentateuco: il codice del patto E, il codice deuteronomico D, il codice di santità H e quello sacerdotale P, rappresentano stadi differenti dell'evoluzione storica della religione di Israele. I critici dicono che E rappresenta la legge quale era prima del 700 a.C., D un codice di leggi scritto intorno all'epoca del ritorno al 621 a.C. e P un codice di leggi scritto intorno all'epoca del ritorno dall'esilio. Come abbiamo già segnalato, la vera ragione per la quale si è dato questo ordine è che la loro teoria evolutiva in materia di religione richiede che le leggi mostrino uno sviluppo del genere, ma naturalmente nessun critico lo ammetterebbe. La ragione da essi addotta per l'attribuzione di tali date ai codici è che essi conterrebbero una legislazione incongrua che secondo essi non avrebbe potuto essere stata preparata al tempo di Mosè e che rappresenta i differenti stadi di sviluppo della religione di Yahweh.
1: La prova diretta presentata dai documenti stessi si schiera contro la pretesa dei critici, cosicché spetta ad essi dimostrare che queste leggi sono una raccolta di contraffazioni coprenti un periodo di più di 500 anni, perpetrate da più di 17 diverse persone, riformatori del più elevato livello etico e tutti consacrati al servizio di Yahweh, il Dio della verità. Inoltre, mirabile dictu, i falsi ebbero tutti successo, in quanto profeti, leviti, re e popolo furono tutti allo stesso modo indotti ad accettarli come genuini e ad adottarli come vincolanti non appena ne ebbero conoscenza. I giudei e i samaritani, farisei e sadducei, i rabbini, Aristea, Giuseppe Flavio, Filone, Cristo e gli apostoli, tutti accettarono l'opera composita come avente vera paternità mosaica. È da notare che la paternità mosaica delle leggi fu accettata dai samaritani, che erano nemici dei giudei all'epoca in cui si suppone fosse composto il codice sacerdotale, cioè verso il 450 a.C. Avrebbero essi accettato come genuina un'opera mosaica quando era presentata dal loro nemico, se essi ignoravano tale codice fino al momento in cui fu completato verso quell'epoca?
0: Si può immaginare che un abile contraffattore avrebbe potuto imporsi senza mai farsi scoprire, ma supporre che 17 di essi all'opera in un periodo di 500 anni siano tutti riusciti nella loro opera supera quel che ci si potrebbe aspettare dall'ordinaria credulità. La legge stessa delle probabilità è contro una supposizione del genere. La sovrascritta di queste leggi le attribuisce a Mosè, e ad ogni gruppo di esse è dato il giusto posto e la giusta data. La forma, la materia e la maniera in cui sono discusse le leggi appoggiano la pretesa che autore ne fosse Mosè, come ha dimostrato in maniera definitiva il dottor Wilson. Il carattere stesso delle leggi indica un solo grande artefice, poiché è facile vedere che in quanto monoteista, un uomo come Mosè, guidato da Dio, con un popolo che aveva bisogno proprio di una legislazione del genere, avrebbe potuto produrne una.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Andiamo adesso alla nostra lettera agli Efesi. Nell'ultimo nostro appuntamento abbiamo parlato, trattenendoci sul verso 3, della benedizione, dove c'è un benedire da parte nostra di Dio. Infatti il verso 3 dice: benedetto Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Ossia, noi nel considerare ciò che Dio ha fatto per noi abbiamo il desiderio di dire bene di Lui. Ossia, quando noi benediciamo il Signore abbiamo espressioni di lode, di ringraziamento, di adorazione. Ossia, le nostre parole non recano un beneficio a Dio, ma noi lo lodiamo, lo esaltiamo, lo benediciamo in questo senso, e lo benediciamo perché la sua benedizione che ha raggiunto la nostra vita non è un parlar bene, ma la benedizione che Dio ha rivolto a noi è l'averci posto in una condizione spirituale. Eravamo perduti quando la grazia ci ha raggiunto e ci ha dato il dono della salvezza, e con essa la grazia di diventare figli e figlie di Dio. Ed è questa una benedizione, quindi una condizione spirituale dove il credente oggi guarda a se stesso in maniera diversa. Non ricerca più le cose materiali, perché il Signore Gesù ci ha invitato a cercare le cose di lassù, quelle che durano in eterno. Andando avanti con la lettura, abbiamo davanti a noi uno dei testi oggetto di tantissime discussioni, perché apre una finestra sul tema dell'elezione e della predestinazione, o predestinazione ed elezione, o predestinazione uguale elezione, a secondo di come li vogliamo mettere insieme questi termini, e sul quale noi non vogliamo fare discussione alcuna, perché ci sono uomini ben più preparati di noi che hanno speso la vita, a partire da Sant'Agostino ad arrivare ai predicatori del secolo scorso, che hanno a lungo dibattuto: predestinati, eletti, prima della fondazione del mondo, cosa bisogna intendere. Noi qui, con tanta modestia e con infinita semplicità, proviamo a rileggere il testo e a fare alcune considerazioni che vanno ad aggiungersi a quelle che a suo tempo abbiamo fatto nella lettura del capitolo 9 della lettera ai Romani. Quindi leggevamo: benedetto sia Dio, lettera agli Efesi capitolo 1, benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle nei cieli come quelle sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Ci fermiamo qui e, come dicevo, il tema, che è pur sempre attuale, è un tema molto datato, e quindi, siccome è una cosa che si protrae nel tempo, è interessante ogni tanto cercare di mettere a fuoco. Calvino a suo tempo riteneva che questo è un tema che per molti è ingarbugliato, e lui era convinto di avere le idee chiare a riguardo. Però nello stesso tempo Calvino diceva che interrogarsi sulla predestinazione significa entrare nel santuario della sapienza divina, e per evitare che questo santuario si trasformi in un labirinto bisogna che la mente umana non pretenda a tutti i costi di scandagliare ogni segreto che Dio ha voluto riservare a sé soltanto. Nonostante riteneva di avere le idee chiare, Calvino si accorgeva che quello che per lui era chiaro ad altri appariva ingarbugliato. E io non ho difficoltà ad ammettere che quello che per Calvino era chiaro a me è ingarbugliato, perché la prospettiva è diversa. Calvino diceva questo non per mettere da parte la discussione, ma per riconoscere che non tutte le domande ricevono sempre una risposta. Ed è la scrittura stessa che ci dice che noi conosciamo in parte. La nostra comprensione davanti alle cose di Dio è abbastanza limitata, ed è limitata già nell'espressione dei termini, perché noi facciamo una lettura in italiano, il testo originario è in greco, chi scriveva queste cose in greco lo faceva con una cognizione del testo ebraico e quindi dell'Antico Testamento, probabilmente conoscendo anche in parte l'ebraico. Diciamo che c'è tutto un trasferimento di concetti che probabilmente in alcune lingue raccolgono delle lacune e non riescono ad essere chiari al 100%. Perché se già si pensa alla predestinazione come al disegno preordinato del fabbricatore, del creatore, che prima di creare le cose, prima di chiamare in vita un'esistenza, ha già preordinato nella sua testa quello che deve creare, come lo deve creare, quale sarà la vita di ciò che egli crea. Se questo idea di predestinazione la affianchiamo all'elezione, già qualcosa non torna, perché poi Gesù diceva che molti sono i chiamati, pochi gli eletti, ma non ha detto che questi eletti li eleggeva lui o come funziona questa chiamata. Qualche studioso ritiene invece di mettere assieme predestinazione ed elezione. Non avendo tempo a disposizione, perché se ci soffermiamo sui termini ci apriamo soltanto a delle discussioni, e l'ultima cosa che noi vogliamo fare studiando la parola è fare questioni che allontanano le persone dalla lettura della Bibbia. Sicuramente la predestinazione è un concetto forte. E come dicevamo quando leggevamo il testo ai Romani, così come ci sono dei versi che la supportano, ci sono altri versi che supportano il contrario. Io il verso 13 non ve l'ho letto e ve lo leggo adesso. In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. L'ordine delle azioni che noi abbiamo qui al verso 13, nello stesso testo in cui si parla di predestinazione e di elezione, si rivolge ai destinatari, dice: voi, dopo che avete udito la parola, avete creduto. Se per credere c'è bisogno di ascoltare la parola, quindi non basta un disegno preordinato dal Creatore che stabilisce chi deve credere e chi non deve credere, perché sempre Paolo, testo ai Romani, dice: come si crederà se non c'è chi predica? Quindi il credere non è in funzione della predestinazione di Dio, ma è in funzione della predicazione, dell'annuncio della salvezza, davanti al quale non si è freddati, non si è immobili, non si recepisce in maniera fredda e si china il capo e dice sì è così perché questo messaggio è troppo forte. Il testo dice che dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo, quindi l'annuncio dell'Evangelo, ed aver creduto, quindi chi ascolta ha facoltà di credere e di non credere, e dopo aver creduto si è suggellati con lo Spirito Santo. È vero ciò che la scrittura dice, e su questo concorda chi è a favore della predestinazione e chi è contrario, ossia che l'essere umano ha un cuore corrotto, che ogni essere umano ha bisogno della grazia di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Altrove è scritto che il cuore dell'uomo è insanabilmente malato. E su questo, insanabilmente, quelli che sono a favore dicono c'è bisogno dell'azione di grazia, perché da soli non si può credere, perché il cuore dell'uomo è così malato, l'anima dell'uomo è così malata, che ha bisogno della forza dello Spirito che lo rende tenero alla voce di Dio. Adamo nell'Eden, che aveva un cuore insanabilmente malato, per cui è caduto in peccato, e davanti al suo peccato è scappato, si è nascosto, eppure Dio è sceso e lo ha chiamato, e Adamo ha ascoltato, ha sentito la voce di Dio che lo chiamava. Quindi senza l'intervento di Dio non c'è salvezza. Infatti noi crediamo che la salvezza è in un solo nome, che la salvezza è mediante Cristo Gesù, che l'essere umano da solo non si può salvare, altrimenti Gesù che è morto a fare. Abbiamo bisogno del sacrificio di Cristo. Quindi ogni uomo, essendo sotto il peccato, è nemico di Dio fino a quando non nasce di nuovo. Gesù disse a Nicodemo: tu devi nascere di nuovo. Non gli disse: il Padre mio che ti ha predestinato alla salvezza ti farà nascere di nuovo. Nicodemo domanda: cosa io devo fare? E Gesù gli dice: devi nascere di nuovo. Quindi c'è un'azione richiesta all'uomo. Sì, è vero, l'uomo da solo non ce la può fare, però Gesù ha detto: io vi manderò lo Spirito Santo. Con tutto il rispetto nei suoi confronti, se è stato mandato qui sulla terra è per aiutarci a trovare la via smarrita. Una domanda che potremmo porci è: perché alla fine un uomo è predestinato a nascere di nuovo e un altro invece deve essere perduto per sempre? Quelli che sono per la predestinazione, ecco quello che diceva Calvino, ci sono delle domande alle quali non possiamo dar risposta, se ci dobbiamo fermare davanti alla sovranità di Dio. Quindi alziamo le mani, quello che Dio decide noi non possiamo sindacarlo. Chi non è per questa predestinazione invece preferisce ritenere che si tratti di una scelta condizionata, perché è per fede che si crede. Sì, la fede è un dono di Dio, ma l'apostolo Paolo scrive che la fede viene dall'udire, e l'udire per mezzo della parola di Dio. E poi aggiunge il testo che già vi citavo: come crederanno se non c'è chi predichi loro? Gesù è morto sulla croce, è morto solo per i predestinati o è morto per tutti? Il Vangelo di Giovanni dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliolo. Nella prima lettera Giovanni scrive: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E qui per mondo si intende anche i non credenti, che hanno la possibilità, guardando al suo sacrificio, di credere, perché che senso avrebbe, se tutto fosse già disegnato, andar per le strade e dire a qualcuno: Gesù è morto per te, ravvediti prima che sia troppo tardi. Quelli che sono per la predestinazione, ossia i cosiddetti credenti calvinisti, affermano che Gesù sarebbe morto soltanto per la Chiesa, per quelle persone che nel disegno di Dio fanno parte della Chiesa e quindi sarebbero stati predestinati a salvezza. Per quelli che sono lontani da questa posizione calvinista, Gesù è morto per tutti, perché tutti possono diventare figli di Dio. E allora la domanda è: perché non accade che tutti diventano figli di Dio? Come è possibile che alcuni diventano credenti e altri no? Se l'amor di Dio è irresistibile, è immenso, è grande, perché l'uomo in generale non si ravvede dalla sua condizione? A noi viene facile pensare e credere che Dio concede all'uomo la possibilità di resistere. Quelli che sono per la predestinazione ritengono che non si può resistere alla grazia di Dio. Ecco perché quelli che sono predestinati sono catturati, presi dalla grazia. Atti capitolo 7 verso 51. Voi opponete resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Luca 13:34. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. C'è un'azione di Dio a cui si può rifiutare, a cui si possono voltare le spalle. La parabola del figlio del prodigo ci dice di un figlio che era nella casa, che era nella grazia, che era nella benedizione, che era nell'ombra del padre, che decide di andarsene. Allora qualcuno potrebbe dire: vabbè, non era predestinato. Però stando lontano, a un certo punto la scrittura ci dice che egli ritornò in sé, capì l'errore commesso e decise volontariamente di tornare a casa dal padre, dove trovò un padre pronto ad accoglierlo con le braccia aperte. Perché la posizione di Dio è la posizione di un Dio che ha tanto amato, che ha mandato Gesù. Sì, ci sono situazioni in cui non riusciamo a comprendere perché alcuni, nonostante venga loro annunciato l'Evangelo, vengano trattati con amore, vivano in contesti di misericordia e di compassione, si rivoltano. Noi non riusciamo a capire perché Giuda decise di tradire il Maestro. Non abbiamo la spiegazione del perché sia Giuda che Pietro hanno tradito il Maestro. Uno non si pente e decide di suicidarsi, un altro invece piange amaramente e diventa una delle colonne della Chiesa. Potremmo stare qui a parlare per tutta la serata, per la notte intera, però io so che gli amici e probabilmente qualcuno che ci sta seguendo che è a favore della predestinazione conserverà le sue posizioni, rimarrà vicino a Calvino, così come chi è contro la predestinazione preferirà schierarsi dalla parte delle posizioni di Arminio. Se non conosci Calvino e non conosci Arminio, probabilmente hai sentito parlare di Agostino o di Whitefield o di Spurgeon, tutti calvinisti, tutti a favore della predestinazione. Se hai sentito parlare di Wesley, si tratta di uno che era contrario alla predestinazione. Noi preferiamo essere contro la predestinazione, ma contro non intende un'avversione, una inimicizia. Preferiamo posizioni che sono a favore della misericordia per tutti, della grazia per tutti e della salvezza per tutti, pur consapevoli del fatto che il salvare appartiene al Signore. È indubbio, egli rimane il sovrano e ciò che egli decide va al di là, ma la porta della grazia, noi annunciamo, è ancora aperta. È aperta per chiunque vuole credere. Resta un tema difficile e al di là della sua difficoltà, così come espresso da diversi credenti dell'una e dell'altra posizione, io diversi amici nel mondo battista, nel mondo riformato calvinista, che credono nella predestinazione, però ci confrontiamo tranquillamente, perché sappiamo una cosa, che in cielo, predestinati o non predestinati, ci porterà Gesù, così come dice un canto. Ed egli ha detto che chi avrà invocato il suo nome sarà salvato. Poi quando raggiungeremo quel giorno la meta celeste, credo che la predestinazione sarà uno degli argomenti di cui nessuno avrà alcun interesse per l'eternità. Quindi con amor fraterno, per amor fraterno, per rispetto reciproco, evitiamo di dividerci su queste posizioni. Voglio concludere con un aneddoto che ho trovato disponibile in uno studio appunto di un fratello calvinista, che racconta che una volta una persona chiese a Whitefield, che era un calvinista, se egli si aspettava di vedere in cielo Wesley, che era un arminiano. Diceva: ma secondo te Wesley sarà in cielo? Whitefield rispose: no. E poi aggiunse: il signor Wesley sarà così vicino al trono di Gesù ed io così lontano che non riuscirò a vederlo. Ecco il rispetto per i santi uomini di Dio, di chi ritiene l'altro superiore, più di se stesso. Adoperiamoci, sforziamoci a tenere insieme la cristianità, perché piuttosto che dividerci su predestinazione sì, predestinazione no, oggi la Chiesa ha sfide ben più grandi e più urgenti, anche perché questa discussione va avanti da secoli e non ha trovato risposta e mai la troverà. Uniamo le nostre forze e personalmente, individualmente, dedichiamo ulteriore tempo alla lettura della Scrittura, dalla quale sicuramente la nostra fede troverà beneficio. E ben vengano le domande, i quesiti, e ben venga anche qualche dubbio che stimoli la nostra ricerca e il nostro approfondimento. Io ripeto che questo nostro appuntamento non aveva alcuna intenzione di fare luce su un tema così dibattuto, ma leggendo il testo degli Efesi era doveroso una piccola pausa, una piccola sosta sui testi che argomentano al riguardo, per riflettere modestamente da parte nostra. Poi se queste riflessioni sono state utili a qualcuno, Dio vi benedica. Se non vi sono piaciute, non vi arrabbiate, lasciatele qua, Dio vi benedica lo stesso. Continueremo la nostra lettura con il desiderio di continuare a leggere per conoscere, a leggere per edificarci, a leggere anche per stare insieme e trovare pace e serenità al cospetto di Dio. Il Signore vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Vangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Molte persone, anche tra i cristiani, quando leggono il testo del Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, rimangono perplesse. Tutte quelle leggi, soprattutto quelle inerenti alla purità e l'impurità, appaiono al lettore moderno bizzarre, a volte assurde. Perché il contatto con un morto, le mestruazioni, la fuoriuscita di liquido seminale maschile dovrebbero rendere impuri? Cosa c'è di male in tutto ciò? Perché discriminare un malato di lebbra? Perché impedire ad una persona disabile di servire nel tempio? Perché si dovrebbero mangiare certi animali ma non altri? Perché non si possono coltivare semi diversi in uno stesso campo? Perché non ci si dovrebbe vestire con vestiti misti di lino e lana? Insomma, l'elenco potrebbe proseguire, ma mi fermo qui. Ciò che voglio fare è lasciare alcuni principi per la riflessione. Principi che possiamo attingere dagli studiosi del passato, sia ebrei che cristiani, i quali si sono già interrogati su queste cose. Se comprendiamo questi principi, non tutte le perplessità saranno risolte, ma avremo almeno una base per leggere il testo della Bibbia ebraica, cioè quello che i cristiani chiamano oggi Antico Testamento, con occhi diversi e più comprensivi. Iniziamo quindi da una premessa. La premessa importante per comprendere le leggi di Israele è che non si tratta di semplici codici morali validi universalmente, né di un manuale per andare in cielo o cose di questo genere. Si tratta di leggi che possono e devono essere comprese all'interno del rapporto esclusivo tra Dio e un popolo specifico, Israele. Se fate le vostre ricerche, vedrete che gli ebrei stessi ancora oggi non pensano normalmente che le leggi a loro rivelate fossero universali e applicabili in modo indiscriminato a tutti i popoli. Al più essi credono che i gentili dovrebbero sottostare ad alcuni principi minimi rivelati già prima di Abramo, ai tempi di Noè, le cosiddette leggi noachidi. La Torah, la legge, invece è considerato un privilegio di Israele. Attenzione, non un peso o addirittura una maledizione, come taluni dicono, fraintendendo alcuni passi del Nuovo Testamento, ma un privilegio, una benedizione. Il popolo di Israele, cioè quelli che noi oggi chiamiamo ebrei, sono i discendenti di Abramo attraverso Isacco e Giacobbe e possiedono un patto unico e particolare e una missione per il mondo, come è scritto nella legge rivelata a Mosè sul Sinai. Israele doveva quindi essere separato dalle nazioni. Questo lo troviamo in vari passi dell'Antico Testamento. Ve ne leggo uno, Esodo 19, versetti 5 e 6. Dunque, se obbedite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Ora, è chiaro che queste non sono parole scritte ad ogni essere umano. Israele è un popolo speciale che Dio si è messo da parte per essere di benedizione a tutti gli altri popoli. Ed è in questo senso, all'interno di tale rapporto speciale, che le leggi vanno intese, non come principi di moralità universale. Se separiamo la legge da Israele, dal suo territorio, dal suo tempio e dal suo rapporto con Dio, la maggioranza di quelle leggi non avranno alcun senso per noi. Questo è il punto su cui molti inciampano. Giudicano la legge data di Israele con occhi moderni, cercando di fare applicazioni a se stessi che sono impossibili talvolta. Se è vero che la legge ha assolutamente dei principi che sono validi in tutti i tempi ed universali, è anche vero che l'applicazione di quei principi è assolutamente specifica e circostanziata. La legge doveva preservare Israele, i principi di purità e impurità in particolare erano importanti per quel popolo per preservarlo affinché potesse portare avanti la propria missione nel mondo. La premessa della legge al Sinai è: io sono il Signore che ti ha tirato fuori dall'Egitto. Ecco, per gli ebrei quello è il primo precetto, quello che dà un senso a tutto ciò che viene dopo. La dichiarazione stessa di chi è Dio, di ciò che ha fatto per loro, stabilendo una relazione con loro. Tutta la legge parte dal presupposto che quel Dio li ha liberati, li considera suo popolo e vuole utilizzarli per benedire tutte le nazioni. Questo è possibile solo se rispettano il patto. Infatti, se non rispettano il patto, possono cadere nell'idolatria che li allontana da lui e che impedisce loro di essere luce del mondo per gli altri popoli. Un testo fondamentale è questo, Levitico 19.2. Levitico 19.2, leggiamo questa definizione importante, sarete santi, perché io, Yahweh, il vostro Dio, sono santo. Questa è una cosa che viene ripetuta diverse volte nella legge, ma il Levitico, che si trova al centro della Torah, in particolare questo capitolo 19, contiene questa affermazione in maniera particolare, parla di santità in maniera particolare. I versi successivi di Levitico 19 contengono leggi di natura etica, che riguardano le relazioni tra gli esseri umani, insieme a norme di tipo religioso e rituale che regolano il rapporto con Dio. Nella Bibbia ebraica non c'è separazione tra queste due categorie diverse di leggi, perché la relazione tra gli uomini e la relazione con Dio sono unite in un solo codice morale. Alcuni cristiani hanno addirittura introdotto una distinzione tra legge morale e legge rituale, però bisogna stare attenti perché si tratta di una suddivisione piuttosto artificiosa che gli ebrei stessi rifiuterebbero. Ed è proprio questa caratteristica della legge, questo fatto di avere rapporto con Dio e rapporto con gli uomini insieme in un unico codice, il motivo per cui nascono tante perplessità in molti lettori moderni. Infatti, parliamo ad esempio della santità. Quando si parla di santità si parla di separazione, si parla di confini da non oltrepassare. Yahweh è un Dio diverso dagli altri dei, separato, santo. Un Dio diverso dagli dei che le nazioni adorano, perché è l'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra,

speciali riguarda tutte le sfere della vita di un israelita. Come dicevamo, non c'è in Israele una distinzione tra principi morali e principi rituali, tra questioni che riguardano Dio e questioni che non lo riguardano. Tutta la vita dell'israelita è scandita da questa relazione con Dio in ogni aspetto della vita. Questo è il punto per capire. Anche le leggi di purità e impurità. Dio ha qualcosa da insegnare attraverso ogni aspetto della vita. La terra di Israele, i suoi sacrifici, i vestiti che portavano, i cibi che mangiavano, tutto diventava per l'israelita motivo di riflessione e occasione per dimostrare la propria diversità, la propria santità, la propria separazione dagli altri popoli. Dalla mattina alla sera, tutto era scandito da cose che ricordavano loro il rapporto esclusivo con Yahweh. Tutto ricordava loro che c'erano dei limiti precisi da non oltrepassare per onorare il patto e per non contaminarsi con i costumi delle nazioni circostanti che non adoravano il Dio creatore dei cieli e della terra, non adoravano Yahweh. Così come Dio è santo, diverso, speciale, differente dagli esseri umani, così Israele doveva differenziarsi dalle altre nazioni. In quell'ottica comprendiamo il significato, ad esempio, di tutti quei divieti relativi alla miscelazione. Faccio degli esempi. Possiamo leggere Deuteronomio capitolo 22, versetti da 9 a 11, dove troviamo tre esempi. Non seminerai nella tua vigna una seconda semenza, altrimenti il raccolto sarà per il santuario, tanto il prodotto della semenza quanto il frutto della vigna. Non lavorerai con un bue e un asino aggiocati insieme. Non porterai vestito di tessuto misto fatto di lana e di lino. Come questi, ce ne sono altri esempi di leggi che proibiscono di mischiare le cose. Troviamo altre leggi che parlano di proibire il vestirsi con vestiti appartenenti all'altro sesso, ad esempio, perché si genera promiscuità, confusione, si superano dei confini. E così ci sono divieti per quanto riguarda il sesso promiscuo che va oltre il matrimonio tra un uomo e una donna. Ma tutte queste cose sono molto simili perché ci parlano proprio di non oltrepassare dei confini. Non c'è apparentemente nulla di male in molte di queste cose. Perché non dovresti usare un bue e un asino insieme? È un peccato forse? No, qui non dice che è un peccato, dice che non devi farlo. L'illustrazione è chiara, la miscelazione di cose o animali diversi serviva da illustrazione dell'idolatria, del mix con le usanze degli altri popoli che Israele doveva evitare. Cioè la miscelazione è il contrario dell'esclusività. Israele doveva essere esclusivo, speciale. Le cose miste facevano pensare invece a qualcosa che non è esclusivo. Quindi la santità presenta un'esclusività per Dio che andava conservata. Ora, tali leggi illustravano l'importanza della completezza, dell'integrità. Si tratta di illustrazioni. In questo modo Dio ricordava ad Israele la sua peculiarità, il suo essere un popolo distinto dagli altri, santo. Persino quando seminavano, lavoravano, si vestivano, capite? In ogni momento della vita si ricordavano che loro dovevano essere un popolo separato, non miscelato con gli altri popoli, e questo era illustrato anche dalle cose che facevano. Ma pensiamo a delle cose ancora più evidenti, la miscelazione tra vita e morte. Ci sono molte leggi in Israele che a noi possono sembrare strane, ma che poi in fondo riguardano questo tema. Pensiamo a Esodo 23:19, un testo che viene ripetuto. Esodo 23:19 lo troviamo pari pari poi anche in Esodo 34 e in Deuteronomio 14. È famoso. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. Sembra una cosa molto strana per noi oggi. Cosa c'è di male? Oppure Levitico 22:28. Non scannerete in uno stesso giorno una vacca o una pecora e il suo piccolo. E beh, adesso però se ci pensate bene, qui si parla di una vacca, una pecora e il suo piccolo, lì si parla di un capretto che cuoce nel latte di sua madre. Sembrano cose molto diverse, ma non tanto. C'è in entrambi i casi un mix impuro, un mix di vita e morte. Una mamma e il suo piccolo, la mamma ha dato la vita al piccolo, ma qui c'è un mix. Vengono miscelate due cose. Da una parte c'è una madre e il suo piccolo, dall'altra c'è la morte. E questa è una miscelazione. E così, quando tu cuoci un capretto nel latte di sua madre, che cosa fai? Il latte della madre

E per il capretto il cibo, da cui il cucciolo aveva preso a crescere, svilupparsi, a correre verso il suo futuro. E invece tu lo vuoi usare per dargli la morte, lo vuoi far cuocere in quel liquido che doveva servirgli di nutrimento, lo vuoi far cuocere in quel liquido, trasformando uno strumento di vita per il capretto in uno strumento di morte. Ora, come vedete, si tratta di casi di miscelazione, di nuovo, tra vita e morte. Possono sembrare cose molto lontane, incomprensibili a noi, ma alla fine per loro avevano assolutamente senso. Perché vedete, puro e impuro, spesso, quasi sempre nella legge, è associato ai concetti di vita e morte. Facciamo una precisazione. Quando si parla di impurità, nella Bibbia si parla di impurità rituale. Cioè, nella concezione ebraica, impuro non significa maledetto, sporco o peccaminoso, perché spesso si mischiano le cose, si pensa che tutto ciò che è impuro è anche peccaminoso. Non è così. E possiamo fare degli esempi tra un attimo. L'impurità è una condizione temporanea che non consente alla persona di accostarsi al santuario e di compiere riti religiosi. Punto. Questo è l'impurità rituale. Qualcosa di impuro è normalmente qualcosa che non è integro, qualcosa che è venuto in contatto con la morte, ad esempio, qualcosa che non deve essere portato nel santuario. È una condizione che tutti nella propria vita sperimentano in varie occasioni. Non è che c'era gente che non era mai impura, e lo vedremo tra un attimo. È inevitabile diventare impuri nella vita di un israelita come nella vita di chiunque. Ed è proprio per questo che questa condizione insegna all'israelita quanto sia difficile rimanere nella sfera di Dio per l'essere umano. Dio è vita. Il Tempio rappresentava la sua dimora in mezzo agli uomini. Pertanto, tutto ciò che doveva entrare in contatto con il Tempio doveva essere perfetto, integro. Da tempo è stato notato che gran parte dei precetti di purità e impurità hanno a che fare con la vita e la morte. Ad esempio, si diventava impuri proprio toccando un animale morto. Se voi leggete in Levitico 11, adesso non andiamo a leggerlo, ma andatevi a leggere in Levitico 11, troverete che sia toccando il corpo di un animale puro, sia toccando il corpo di un animale impuro, il risultato era più o meno lo stesso, ovvero si rimaneva impuri fino alla sera, perché si aveva avuto contatto con un animale morto. La morte portava impurità, però non è peccato toccare un animale morto, voi capite la differenza? Non stai facendo qualcosa di male, a tutti prima o poi capita di toccare un animale morto. Beh, se capita, rimanevi ritualmente impuro fino alla sera. Perché? Perché la morte è qualcosa che non andava portata nel santuario. Questo è l'insegnamento che ci sta dietro. Ti devi purificare. Così anche se toccavi un morto. In Numeri 19 si parla del fatto che se si tocca una persona umana morta, anche un proprio parente, e non ci si purifica, assolutamente non si poteva entrare nel Tempio. E comunque si rimaneva impuri per 7 giorni. Ora, attenzione, attenzione. Prima o poi tutti avranno un morto in casa. Ahimè, tutti avranno un morto tra i propri parenti. Quindi tutti prima o poi contraggono questa impurità. Quindi non ha niente a che vedere con il peccato. È qualcosa che può semplicemente capitare nella vita dell'essere umano. Ma ci ricorda ancora una volta che la morte è qualcosa di cui dobbiamo purificarci prima di accostarci al santuario. Questo era l'insegnamento che veniva fuori. Pensate un po', mentre tutti gli altri popoli celebravano la morte, costruivano piramidi, gli egiziani, altri facevano grandi templi, dove in qualche maniera la morte veniva celebrata, in Israele questa usanza non c'era. Anzi, addirittura i sacerdoti non dovevano neanche partecipare ai funerali dei propri cari, proprio per evitare di diventare impuri. C'erano regole molto stringenti. Tutto ciò che ha a che fare con la morte, quindi cadaveri, carcasse di animali, ma anche malattie come la lebbra, che rendono il corpo simile a un cadavere, ahimè, provocano impurità, perché ricordano una condizione che in qualche maniera ci ricorda la morte. Però attenzione, allo stesso modo, questo è vero anche della perdita della capacità di generare vita, ad esempio le mestruazioni, o l'emissione seminale dell'uomo, o il parto. Erano tutte cose che a un certo punto provocavano impurità. Perché? Beh, pensateci bene.
Nel sangue c'è la vita e così anche lo sperma maschile, per il mondo antico e per gli ebrei in particolare, rappresenta proprio la capacità di generare vita, il seme da cui la vita parte. Ecco, la perdita di queste cose, le mestruazioni sappiamo, non c'è bisogno che io spieghi di cosa si tratta, no? In una donna non sono un peccato. Tutte le donne, almeno una volta al mese, hanno questo, devono fare i conti con questa cosa. E fa parte del loro fisico. Non sono un peccato, ma questa perdita di sangue rappresenta proprio la perdita di vita attraverso quello che sappiamo essere il processo di espulsione dal corpo della donna. E così anche la perdita di seme, anche attraverso malattie che provocavano questo, non solo quella normale, era considerata una perdita di vita, quindi in qualche maniera rendeva impuri. In fondo non è poi così strano. Quando c'era un parto può sembrare strano, oppure addirittura quando due persone avevano rapporti sessuali c'era sicuramente un uomo da cui è uscito seme genitale, di cui si parla in Levitico 15, quindi un rapporto sessuale, beh, non c'è niente di male, è una cosa che nella Bibbia viene celebrata come un'ottima cosa, perché anzi è un comandamento, il primo comandamento è di moltiplicarsi, crescere e moltiplicarsi, quindi ci mancherebbe altro. Ma il problema è che questo però portava all'impurità. E lì c'è un altro insegnamento. La sfera sessuale doveva rimanere fuori dal tempio. Ma perché? Perché tutti gli altri popoli, invece, avevano spesso il sesso nel tempio. Spesso c'era la prostituzione sacra, spesso c'erano accoppiamenti dentro i templi pagani. Assolutamente questo non poteva avvenire nel tempio di Israele. A differenza degli altri popoli, in Israele l'adulterio non poteva essere praticato a scopo rituale. Non potevi accoppiarti con una sacerdotessa come succedeva in molte religioni antiche o cose di questo genere. Quindi vedete, tutte queste cose servivano a ricordare questa diversità di Israele. Quindi anche i rapporti sessuali dovevano rimanere fuori e per assicurarsene quando c'era un rapporto sessuale, beh, si rimaneva impuri fino alla sera, il che vuol dire fino alla sera non potevi partecipare all'attività rituale nel tempio. E dicevo prima il parto. Beh, il parto non c'è niente di strano, è una cosa bellissima. Il parto dà origine alla vita, ma nel parto c'è di nuovo anche espulsione di sangue. E quindi questa espulsione di sangue rappresenta che cosa? L'espulsione della placenta, l'espulsione di ciò che ha nutrito il feto per 9 mesi. E ora questa parte della donna termina la sua funzione e muore. E per questo motivo lei diviene impura. Ma qualcuno noterà, in Levitico 12 si dice che se partorisce una bambina addirittura l'impurità dura il doppio. Ma certo, perché ci sono due donne coinvolte. I saggi ebrei ci dicono, ci sono due donne coinvolte, entrambe con anche la piccolina al suo interno la capacità di produrre vita. Quindi ci sono due donne coinvolte lì. Ecco perché, quindi non è una discriminazione nei confronti delle donne, è una cosa che per loro poteva aver senso assolutamente. Oltretutto, noi sappiamo anche come lo sappiamo noi, lo sapevano anche gli antichi perché lo osservavano, che nei primi giorni una bambina può avere, ahimè, perdite di sangue in una percentuale del 5-10%, avevo letto. Si chiamano mestruazioni neonatali. Perché? C'è un motivo scientifico che noi oggi conosciamo. Perché c'è un eccesso di ormoni della madre dentro la bambina e questa volta causa delle piccole perdite di sangue nei primi giorni. Questa è una cosa nota come mestruazione neonatale. Potete fare le vostre ricerche, lo trovate subito. Ora, gli antichi, quando osservavano queste cose, semplicemente applicavano anche alla bambina ciò che applicavano alla madre. Quindi non ci dovrebbe stupire tutto ciò. Sono cose che per noi forse oggi sono incomprensibili, ma per loro invece era tutto collegato alla vita e alla morte, a questo mix tra una vita che nasce e la morte con l'espulsione del sangue. Vogliamo parlare delle deformità fisiche brevemente? Beh, molti si stupiscono. Ho conosciuto molte persone che dicono: ma come mai in Levitico 21? E adesso andiamo a leggere, in Levitico 21, 17 a 23 c'è scritto che chi aveva delle deformità non poteva servire nel tempio come gli altri. Levitico 21, 17, nelle generazioni future nessuno dei tuoi discendenti che abbia qualche deformità si avvicinerà per offrire il pane del suo Dio.
perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco, né zoppo, né chi ha una deformità per difetto o per eccesso, o una frottura al piede o alla mano, né il gobbo, né il nano, né chi ha un difetto nell'occhio, alla rogna, un erpeto, i testicoli ammaccati, eccetera, eccetera. Ma di chi sta parlando? Il contesto è quello che conta. Sta parlando di discendenti di Aronne, sta parlando dei sacerdoti. C'è scritto al versetto 22: egli potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose santissime e le cose sante, quindi in realtà viene trattato come tutti gli altri, ma non può svolgere appieno il compito di sacerdote come gli altri. Ma perché? Ma semplice, ritorniamo sempre alla solita cosa: l'integrità è sempre un'illustrazione. Dio non ce l'ha con lo zoppo, con il cieco o con chi ha qualche deformità, ma ci mancherebbe altro. Qui sta solo dicendo una cosa: per entrare nel tempio, così come non si può entrare con le mestruazioni, così come non si può entrare a fare il sacerdote se non sei della tribù di Levi, così come non puoi entrare se sei venuto in contatto con un cadavere, non puoi entrare neanche se hai dei problemi fisici a fare questo servizio. Ma non è questa una discriminazione, è solo una regola di nuovo illustrativa che ci fa vedere l'integrità per accostarsi a Dio. Ma queste persone poi potevano comunque, come è scritto, essere trattati come gli altri figli di Aronne, quindi mangiare il pane che veniva offerto. Capite? Anche le cose santissime e le cose sante, quindi non c'è una discriminazione. Sarebbe come dire che io sono discriminato perché, non essendo alto 2 metri, non posso giocare in una squadra di pallacanestro. Ho capito? Ma le regole sono queste, non ci arrivo io al canestro. Ecco, le regole che Dio ha stabilito non sono discriminatorie in questo caso, sono regole semplicemente che fanno capire un principio. Tutto ciò che è contrario alla vita, alla completezza, all'integrità, non entra nel tempio, punto. E quindi, soprattutto quando parliamo di cose strane, a molti vengono a mente i cibi puri e impuri. No, cibi puri e impuri. Ma in fondo vale la stessa cosa. Il nostro problema è che valutiamo queste cose dal punto di vista moderno. Ho sentito cercare le ragioni più strane per questa cosa, mentre invece, se noi applichiamo i principi che abbiamo visto finora, non è così difficile. Non andiamo a leggerlo, ma penso che sapete che in Levitico 11 e anche in altre parti della legge si parla degli animali puri e impuri, cioè di ciò che si poteva mangiare e ciò che non si poteva mangiare. E gli animali puri erano anche i soli che potevano essere offerti nel tempio. Ora, questo sembra molto strano al lettore moderno, perché il lettore moderno dice: ma cosa c'è di male in un cavallo o in un asino o in una lepre? Perché sono impuri? Cosa c'hanno di male questi animali? Ma io comprendo questa cosa, perché noi ragioniamo da un punto di vista moderno, ma non ragioniamo dal punto di vista di questo popolo e delle leggi che ha ricevuto all'interno di una relazione con questo Dio e all'interno di una relazione che si sviluppa anche attraverso il Tempio. Bisogna stare attenti ad avventurarsi in spiegazioni che poi non stanno in piedi. Se ne legge di tutti i colori. Alcuni pensano che siano esclusivamente motivi di igiene, o addirittura si parli di cibi che erano usati da sacrifici per i sacrifici da altri popoli. Ma questo non è vero, perché l'evidenza archeologica ci dimostra che i sacrifici delle nazioni circostanti a volte erano molto simili agli animali utilizzati da Israele. E comunque non tutti gli animali impuri dal punto di vista dell'igiene hanno più problemi rispetto ad altri animali puri, perché io sento sempre parlare del maiale, ma parliamo dell'asino. Il latte di asina oggi è utilizzato, beh, è assolutamente impuro per un ebreo. Parliamo del cavallo, parliamo del cammello. Venivano tutti utilizzati, tra l'altro, non è che non c'erano contatti con questi animali, perché quando erano vivi non presentavano problemi, li si utilizzava, gli asini, i cavalli, i muli, tutti animali impuri, ma non si potevano mangiare. Ora, ancora una volta, la distinzione serve a scopo illustrativo, cioè anche nel momento più importante della giornata, cioè il pasto, gli animali impuri rappresentano ciò che Israele deve evitare, ovvero la miscelazione. Fin dalla creazione Dio ha stabilito animali terrestri, animali acquatici e animali che volano nel cielo, e ogni animale appartiene a una sfera ben definita. Ora, nel momento in cui Levitico 11, ad esempio, in Levitico 11 viene fatto un elenco, viene detto quali sono le caratteristiche degli animali terrestri puri, di quelli acquatici puri e di quelli del cielo puri. Per quanto possa essere una distinzione che a noi sembra arbitraria, è una definizione che permette all'israelita di fare una distinzione.
Una volta fatta quella distinzione, gli animali che sono fuori da quella sfera di appartenenza ben definita, ovvero ad esempio i carnivori o quelli che si muovono tra sfere diverse, beh, questi vengono definiti impuri. Quindi i pesci sono fatti in un certo modo. Il gamberetto non è un pesce. Punto. Questo non vuol dire che sia un animale che Dio non ha creato o non abbia le sue caratteristiche positive. Non è questo il punto. Non sono animali da disprezzare, non sono animali cattivi, sono semplicemente animali che ricordano all'israelita che esiste un cibo adatto, un cibo kosher, un cibo adatto che può essere consumato, mentre il resto è considerato impuro perché supera i confini stabiliti da Dio per le creature acquatiche, terrestri o del cielo. Capite? Anche le leggi alimentari ricordavano al popolo il fatto che c'erano limiti da non oltrepassare. Non è così importante se noi comprendiamo il motivo di quella scelta. Ciò che conta è ciò che tale distinzione rappresenta. Israele deve essere come gli animali puri che rimangono in una sfera ben definita con caratteristiche definite. Persino la dieta degli israeliti ricordava loro chi dovevano essere. Gli animali proibiti erano animali che avevano caratteristiche miste, che andavano oltre la propria sfera di appartenenza. Non ricordavano quindi il concetto di integrità e quindi erano considerati impuri. Quindi se si definisce che nell'acqua gli animali puri hanno pinne e squame, beh, tutti gli altri non sono quel tipo di animale. Punto. Non è difficile da capire, è una questione di sfera di appartenenza, di non oltrepassare i confini, e quindi è sempre una legge illustrativa. Queste leggi, che a noi possono sembrare strane, esprimevano la santità di un popolo, il loro essere un popolo distinto dagli altri. Il tabernacolo, il tempio, erano uno spazio sacro all'interno di Israele, e a sua volta Israele stessa era uno spazio sacro rispetto alle nazioni circostanti. Per stare in quello spazio c'erano delle regole, regole che avevano anche uno scopo educativo, perché ricordavano continuamente questa distinzione, questa appartenenza a Yahweh. La rivelazione, la Torah data ad Israele, non è una legge data all'umanità per andare in cielo o cose di questo genere. Di questo nell'Antico Testamento proprio non si parla. La legge è la rivelazione di Dio per un popolo, per preservarlo, affinché possa essere la culla da cui verrà il Messia per loro, in primis, e poi per la guarigione e la riconciliazione con Dio di tutte le nazioni. È la legge di un popolo che aveva la responsabilità di essere una luce per gli altri popoli, per portarli poi alla luce del suo Messia. Quelle leggi avevano lo scopo di salvarli dall'influenza dei popoli circostanti, per rimanere una testimonianza del Dio vivente vero, dal mattino alla sera. Ciò che mangiavano, ciò che facevano, ciò che toccavano, poteva renderli ritualmente impuri. E questo avrebbe sempre ricordato loro che stare alla presenza di Dio è cosa seria per gli esseri umani. Abbiamo bisogno della grazia di Dio per poterci avvicinare a Lui. Questo piano di Dio ha funzionato. Infatti quel popolo è stato preservato, una parte del popolo di Israele, a partire dai 12 apostoli, e poi migliaia di ebrei nel primo secolo hanno creduto che Gesù era il Messia. E da lì è nato il movimento interno al giudaismo all'inizio, che veniva chiamato la Via, che ha proclamato la buona notizia di Gesù, affinché attraverso i secoli il messaggio arrivasse anche fino a noi stranieri oggi. Anche se oggi la maggioranza dei cristiani non è ebrea, il cristianesimo deve tutto a quel popolo, perché senza di loro noi nemmeno sapremmo chi è Gesù. Il concetto stesso di Messia ha senso per Israele, ma non avrebbe senso per noi se non esistesse Israele. Lo capiamo? La legge ha funzionato, ha preservato questo popolo. È stata un insegnante che ha condotto le persone verso il Messia. Beh, noi come cristiani pensiamo che il Messia è Gesù. E proprio a partire dai primi ebrei, gli apostoli che avevano creduto, come ho detto, il Vangelo è andato avanti. L'apostolo Paolo si esprime così, in Galati 3, 24. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo. E qui è un ebreo che parla, attenzione, non è un gentile, è l'apostolo Paolo, un ebreo che dice la legge è stata un precettore per condurci a Cristo, è stato come un insegnante che ci ha accompagnati a Gesù affinché noi fossimo giustificati per fede. Questo non vuol dire che Gesù ha annullato la legge o che l'ha cambiata.
Alcuni pensano questo, di questo magari se ne può parlare in un'altra occasione, ma la legge rimane per sempre per un ebreo, come un segno distintivo. Ancora oggi gli ebrei si circoncidono, ad esempio, e rispettano queste leggi, naturalmente con le limitazioni e adattamenti dovuti al fatto che non esiste oggi un tempio a Gerusalemme. E possiamo dire che ancora oggi le altre nazioni non lo fanno. Però c'è un fatto nel frattempo. Come cristiani crediamo, come dicevo, che Gesù è il Messia di Israele, è venuto e ha fatto esattamente ciò per cui Israele esiste. Ha esteso la benedizione della progenie di Abramo a tutti i popoli. Paolo, ripeto, un israelita, citando Davide, in Romani, capitolo 4, versetti 7 a 9, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. E poi si chiede, questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Andatevi a leggere come prosegue questo brano. Sapete qual è la conclusione di Paolo? Che questa beatitudine è per tutti, circoncisi e incirconcisi, cioè per tutti quelli che osservano e seguono le orme e la fede di Abramo. Le orme e la fede di Abramo. Per quanto strane possano sembrarci quelle leggi, sono state la fonte di saggezza per un popolo che lo ha preservato fino ad oggi e che lo ha reso benedizione per tutti i popoli. Tale benedizione si estende anche a te che stai ascoltando, se riponi la tua fede in Lui, se riconosci che il Messia di quel popolo, Gesù, è venuto e ha dato la sua vita affinché tu possa essere riconciliato con Dio e abbia vita eterna. Allora, dico, come dico sempre, ancora una volta, la palla è nel tuo campo. Che Dio vi benedica. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono una nonna, e mi avete riconosciuta, sono Maria Teresa, sono una nonna e ho ben 11 nipotini. Uno di questi nipotini, quando aveva 3 anni, era letteralmente innamorato di Batman. Un giorno gli ho chiesto: perché ti piace tanto Batman? E la risposta è stata: perché aiuta i deboli. 3 anni aveva. E io gli ho chiesto: e chi sono i deboli? Mi ha guardata con gli occhi tondi tondi e ha detto: non lo so. Da un bambino di 3 anni non si può pretendere troppo. Ma un altro giorno ho chiesto a un adolescente che cosa volesse dire doviziosamente. Stessa risposta con gli occhi da pesce bollito: non lo so. Ho incontrato una vecchietta che mi diceva che soffre di eurofagia. Non lo so cosa sia, m'ha detto, molto preoccupata, ma ho paura che sia un brutto male. Anche se avesse pronunciato correttamente aerofagia, non l'avrebbe saputo lo stesso. In ogni modo, nessuno le aveva spiegato il significato della parola e lei si preoccupava e si mangiava il fegato dalla preoccupazione. Per me sta diventando una specie di fissazione, ma mi pare che il fatto che si sappia così poco la nostra lingua sia una grossa disgrazia che porta un pressapochismo tremendo nell'esprimersi e nello scrivere, oltre al fatto che come credenti diminuisce di parecchio la nostra comprensione e il godimento della parola di Dio mentre la leggiamo. Faccio solo un piccolo esempio, tanto per spiegarmi. Signore Gesù, in un certo punto nel Vangelo di Matteo, ha detto che noi dobbiamo imparare da Lui perché è mansueto e umile di cuore. Si domanda cosa vuol dire mansueto e ti dicono umile. E quando si parla di umile ti dicono: eh beh, è una persona... una persona non si dà arie. Ma perché il Signore ha usato due parole simili, due sinonimi? Lui che non diceva una parola di troppo. Dato che la Bibbia è ispirata verbalmente, cioè ogni parola è importante voluta da Dio, è giusto che io mi preoccupi di capire il valore delle due parole. Il dizionario mi ha aiutata. Mansueto significa abituato alla mano oppure domato da una mano forte, il che fa pensare alla sottomissione volontaria di Cristo. E umile significa vicino alla terra, basso, il che indica, mi pare, una qualità morale. Ma è così importante, mi chiedete? Certo che è importante. All'atto pratico la differenza non sarà probabilmente abissale, ma è sicuro che la nostra meditazione sarà arricchita quando capiremo la sfumatura fra le due parole e nella nostra meditazione ci fermeremo a pensare che l'umiltà del Signore Gesù non solo è stata importante perché era una caratteristica della sua umanità, ma perché si è sottomesso volontariamente alla volontà del Padre. E poi, se impareremo ad applicare a noi stessi e a ricordare che dobbiamo sottometterci a Dio volontariamente e non essere orgogliosi, sarà ancora qualche cosa di più. Perciò, quando leggiamo, quando parliamo, cerchiamo di essere precisi, e quando non sappiamo il significato di una parola, non usiamola finché non abbiamo consultato il vocabolario.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci a Controluce, adesso Mario Pieri ancora al microfono assieme a Nino Ciniello. Voi cosa pensate riguardo agli animali e in modo particolare riguardo a quanto sto per dirvi? Ecco, si può dire che gli animali hanno un'anima? Ecco, è questa la domanda alla quale proverà a dare risposta Nino Ciniello oggi qui a Controluce. Ecco, vi lascio subito in sua compagnia, noi come sempre ci risentiremo al termine. Buon ascolto intanto.
3: Carissimi amici ed amiche, recenti o affezionati, o spero in tanti, comunque non molto tempo fa la mia attenzione è stata attirata da una lettera, definisco un po' accorata, ecco, inviata da un lettore a un quotidiano nazionale, non cito qui il quotidiano. Sebbene il tema trattato non sia nuovo, ricordo che in qualche modo abbiamo toccato in altre puntate, ho deciso di parlarne lo stesso, sia per il forte e sentito coinvolgimento emotivo e morale, ecco, dello scrivente di questo articolo, sia per presentare quello che ritengo, almeno credo, una posizione equilibrata del problema sollevato dal lettore. Leggo qualche stralcio di questa lettera. Dice l'autore: «È morto il mio cane e sto piangendo. Era una lupa, era bella e buonissima, era gioiosa con tutti, in particolare con i bambini che la chiamavano Rex. Eravamo una famiglia». Quindi capite l'emotività espressa in questa lettera. E lo scrivente poi, nel criticare un articolo del quindicinale gesuita Civiltà Cattolica, che immagino molti conoscono, in cui si afferma che in questa rivista i cani sono animali belli, senza anima, non meritevoli di diritti se non quello di non essere maltrattati. Ecco, cita questo stralcio di Civiltà Cattolica e qui palesa le sue convinzioni di fondo e dice: «Sono ateo, non riesco a vedere questo mondo come una fantasiosa e capricciosa costruzione divina. So viverlo solamente nella sua realtà, nell'inscindibile fratellanza», dice lui, «di bella d'erbe, famiglie e animali. Rispetto dal più minuto filo d'erba all'uomo, che ho sempre ritenuto essere un animale come tutti gli altri, forse il più intelligente, il più crudele, ma certamente il più stupido». Ora, credo che il sentimento e le parole di questa persona sintetizzano molto bene una sensibilità e un modo di pensare che oggi sono molto diffusi, per questo lo prendo come un esempio, ecco, come una fotografia di questa sensibilità comune. Se da un lato queste parole, questi sentimenti pongono vere e grosse questioni, come sono quelle dell'ambiente e del rispetto degli animali, dall'altro certe posizioni dell'ambientalismo e dell'animalismo sono in realtà condizionate da presupposti irragionevoli. Ad esempio, pur con tutto il rispetto che si deve all'autore della lettera in questione per la perdita della sua lupa, credo però che il suo pensiero sul creato e sugli animali dimostri appunto di essere preda del condizionamento a cui facevo poco fa riferimento. Allora, questa persona si definisce atea e quindi rifiuta sia l'esistenza di un creatore sia l'esistenza di una dimensione spirituale oltre quella materiale. Poi però asserisce che gli animali e l'uomo sono uguali in tutto e per tutto e quindi anche la sua lupa aveva un'anima. Ora, più che un'osservazione reale e obiettiva della realtà, questo modo di pensare mi sembra un tentativo, direi, di proiettare i suoi sentimenti e i suoi desideri umani sulla natura, con il grosso rischio poi di romanticizzarla, questa natura. Questa comprensione, a mio avviso, è qui l'aspetto essenziale, non permette di vedere la realtà per quella che è. Cosa voglio dire? Voglio dire che, in primo luogo, la natura e gli animali non sono semplicemente realtà benevole o pacifiche, ma sono anche devastanti. Fra gli animali, per esempio, esiste la selezione naturale, per cui il più forte elimina il più debole, e per la propria sopravvivenza il più grosso mangia il più piccolo. In tutto ciò c'è poco spazio per il sentimento umano. In secondo luogo, la visione romantica della natura è anche impraticabile nella realtà, perché se si attribuiscono agli animali le stesse reazioni degli uomini, implicitamente significa che ci si deve aspettare da loro la stessa capacità umana di distinguere il bene dal male, quindi le stesse responsabilità sociali e morali che hanno gli uomini. Perciò, se un cane è come l'uomo, come dice l'autore di questa lettera, ha dei diritti e dei doveri, ma mi chiedo quali sono i doveri di un cane di fronte alla società. Gli animali e la natura meritano senz'altro tutto il rispetto umano possibile, ma non è attraverso questa assimilazione romantica fra noi e gli animali che si possono trovare le soluzioni ai grossi problemi posti appunto dall'ambiente e dal rispetto degli animali. La seconda osservazione generale, critica, che desidero fare a questa comprensione della vita animale riguarda anche questa ostilità soffusa, a volte dichiarata, nei confronti della fede cristiana. Partendo cioè dal fatto che il cristianesimo e anche il capitalismo avrebbero danneggiato la terra, gli animali e i popoli in generale, in parte questo, diciamo, critica è anche vera, un certo tipo di ambientalismo vede nella ragione dell'uomo l'arbitro assoluto della realtà. E così, servendosi di idee come quella della legge naturale, della società naturale o della religione naturale, questo tipo di ambientalismo presuppone la razionalità come, diciamo, elemento discriminante e assoluto. Però sotto sotto, ecco, il paravento della razionalità nasconde in fondo una forte visione religiosa del mondo. Allora, da un lato ci si dichiara ostile alla fede cristiana, ma poi questo tipo di ambientalismo ha comunque una sua visione religiosa della vita. Infatti la legge naturale prende poi il posto della legge di Dio e la natura in quanto tale appare come la voce della migliore razionalità, respingendo quindi la distinzione tra creatore e creatura. L'ambientalismo si configura come una visione prettamente religiosa, direi anche di tipo animistico, per cui la creazione ingloba il creatore. Perciò la natura viene elevata a soggetto vivente, con tutte le sue entità, con i suoi spiriti, finendo per acquisire una sorta di anima. È in questa prospettiva che rientra quel senso di vaga fratellanza fra piante, animali ed esseri umani di cui parla l'autore della lettera che ho citato all'inizio. Ma chiediamoci, livellando o elevando le piante e gli animali all'uomo, non si finisce per degradare l'uomo? L'uomo, in quanto creato a immagine di Dio, che è un Dio personale, è separato dalla natura. Non lo si può confondere con la natura, cioè ha una personalità ben precisa, non è solo materia. Ecco perché è diverso dal resto della creazione. Tuttavia, però, in quanto essere creato, l'uomo è unito a tutte le altre creature. Vi spiego. Nella visione biblica, l'uomo è chiamato a mantenere queste due relazioni che l'ambientalismo spesso confonde. La prima e la più importante è quella con Dio, perché l'uomo è stato creato da un Dio personale. La seconda relazione è quella con il creato, perché anch'egli è un essere creato e quindi finito. Quindi la visuale biblica da un lato mantiene ferma la distinzione fra l'uomo e il resto del creato, dall'altro rifiuta l'idea che l'uomo sia totalmente separato dal resto della creazione. Purtroppo chi rifiuta la relazione con Dio pensa poi di poter trovare un senso e una piena soddisfazione attraverso la sua relazione con la natura. Ma per fare questo è costretto ad elevare la natura al suo livello, altrimenti non potrebbe relazionarsi. o pretendere di farlo. Ora, io credo che solo il recupero di una visione globale della realtà radicata nella rivelazione biblica, che implica l'idea di relazione, di responsabilità e redenzione, potrà evitare queste distorsioni che ho appena accennato. Bisogna tenere presente che la Bibbia desacralizza la natura e dichiara con forza che la terra appartiene a Dio, non è una realtà a sé stante, autonoma, e che Dio l'ha affidata all'uomo. La creazione è vista nella sua distinzione, nella sua bontà e dipendenza da Dio. L'uomo e la donna invece sono stati chiamati a collaborare con Dio nella gestione della creazione, senza che ciò lasci intendere minimamente una divisione tra il soggetto che è l'uomo e l'oggetto che è la creazione, non solo, ma senza annullare la loro responsabilità nei riguardi nei confronti di Dio che l'ha delegata a questa autorità. All'inizio l'armonia fra l'uomo e il creatore permetteva una cooperazione ricca e feconda. Tale cooperazione però sappiamo che fu spezzata e comportò un uso distorto del potere conferito all'uomo. La fede cristiana però non sogna una utopia fondata sulle possibilità umane, ma confessa che solo a causa dell'opera di Cristo c'è l'effettiva possibilità della riconciliazione a tutti i livelli. Cioè, il fatto che l'uomo debba rendere conto a Dio nell'esercizio del potere che gli è stato accordato contrasta con la visione razionalista che tende a ridurre il rapporto a solo due entità, la natura e l'uomo. Vado alla conclusione e mi chiedo: com'è possibile occuparsi realmente della creazione se si prescinde dal creatore? La visione che si ha dell'uomo e del mondo dipende dalla visione che si ha di Dio. La meraviglia che suscita la creazione dovrebbe sollecitare sia il senso di riconoscenza verso il creatore che ce l'ha donata, sia il senso di responsabilità nei confronti del presente e del futuro del pianeta in cui viviamo.
2: Ringraziamo allora Nino Ciniello, che risentiremo anche nel prossimo numero, e intanto vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Controluce e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.

0: Pietro Luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Ascoltaci a Torino su FM 91,500 MHz. A Biella e Ivrea FM 88,600 MHz. E a Cuneo su FM 94,300 MHz.

0: La ragazza che viveva cercando Dio di Isobel Kuhn.
1: Seconda puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.

0: Isobel Miller Kuhn è vissuta per 20 anni in Cina, dove ha svolto un lavoro missionario tra le tribù dei Lisu, che tanto ama. Da giovane però non aveva la grande fede che più tardi caratterizzerà la sua vita. Infatti, nel periodo in cui frequentava l'università, abbandonò gli insegnamenti cristiani della famiglia per seguire le teorie del modernismo, secondo le quali Dio non esiste. Ella chiama quel triste periodo della sua vita le pianure nebbiose. Nel suo libro intitolato La ragazza che viveva cercando Dio, ella racconta come Dio si curò di lei e come, con infinito amore e pazienza, la condusse su un piano più elevato.
1: Dopo lo sforzo muscolare della salita, è riposante e piacevole ritrovarsi in piano. Per questa ragione le pianure nebbiose attraggono il piede e l'occhio e all'inizio soddisfano. Nulla lascia prevedere che quella nebbiolina formerà a poco un cerchio di tenebre. Nel gaio chiacchierio della folla non vi è nessun accenno ai luoghi sdrucciolevoli e pericolosi che si incontreranno. Orgogliosamente certi di poterci dirigere dove vogliamo, non ci rendiamo conto che, invece, siamo trascinati via, come intuì così bene la perspicace mente di Geremia. E niente fa prevedere che alla fine delle pianure vi sia l'incontro con Dio ed il giudizio del peccato. Eppure questa è la verità. Un giorno del mio ultimo anno di università, Cora, la mia compagna di studi, sconvolse con una sola frase tutto il mio mondo interiore. «Isabella, credo di doverti dire una cosa che ti farà male e che tutti sanno tranne te. Ben non ti è fedele, a tua insaputa esce con Reba». Mi volsi a lei stupefatta, le si riempirono gli occhi di lacrime e di compassione. Ma davvero, amica, continuò. Ti ricordi quando fosti ammalata e non potesti prendere parte al ballo della sua associazione? Sì, risposi. Quella sera condusse Reba al posto mio e mi chiese se mi sarebbe dispiaciuto, ma gli risposi di no. E immagino che quello fu solo il principio. Sono stati visti molto spesso insieme. La gente ne parla e non posso tollerare che tu ne sia tenuta all'oscuro. Non credo che gli meriti che il tuo cuore si spezzi per lui, finì enfaticamente. Ma il mio cuore si spezzò. Per quanto mi fosse difficile ammetterlo, sapevo che ultimamente Ben non mi aveva prodigato le stesse attenzioni di un tempo. Mio padre me lo aveva fatto notare. Hai troppa fiducia in Ben. Non dimostrare tutto il tuo amore ad un uomo durante il periodo del fidanzamento, ma tienilo in serbo per dopo, quando sarai sposata. L'istinto del maschio è di lottare per avere una compagna. A che serve rincorrere un tram quando lo si è raggiunto? La colpa dunque non era soltanto dalla parte di Ben. Ero stata inesperta ed ora il mio cuore lottava con dei forse o dei se o dei potrei riconquistarlo. Ma fu Ben stesso a togliermi ogni speranza. Lo incontrai una mattina all'entrata dell'università ed io ne approfittai per affrontarlo e per accusarlo di essere uscito con Reba a mia insaputa. Ben si alzò in tutta la sua statura, di 1,80 m, e mai più dimenticai la piega che presero le sue labbra quando rispose: «Isabella, sei una sciocca. Non penserai, spero, che quando saremo sposati non uscirò ogni tanto con altre donne». «Allora possiamo separarci», mormorai, sentendomi stordita come se mi avessero picchiata. Stavo tornandomene a casa dopo una lezione e la sorda agonia di quel ritorno non si cancella dalla mia memoria. Fu così che mi trovai nei luoghi sdrucciolevoli in mezzo alle tenebre. Il mio orgoglio era stato ferito e così il mio amore. Cominciai a non dormire. Studiavo molto ed avrei avuto bisogno di riposarmi la notte con un buon sonno ristoratore, ma non potevo. Mio padre era il mio più grande conforto. Di ciò che era accaduto ne sapeva quanto gli bastava per capire che doveva mantenere il silenzio e limitarsi a darmi il suo affetto. Intuiva persino che non mi riusciva di dormire. Una notte, quando già gli altri membri della famiglia erano immersi nel sonno da ore, ed io invece stavo ancora rigirandomi nel letto, lo udii entrare in camera mia, inginocchiarsi accanto al mio letto e chiedere a Dio di aiutarmi. Ma io mi irritai. «Grazie, babbo», dissi stancamente. «So che le tue intenzioni sono buone, ma non vanno oltre al soffitto». Non dimenticai mai il gemito col quale respinse il mio gnosticismo. Poi lasciò la stanza. La crisi sopraggiunse prima di Natale. L'orologio aveva già suonato 2:00. Ero disperata. Fu allora che si fece avanti il tentatore. «A che serve la vita?» bisbigliò. «Ben non è che un uomo come tutti gli altri. Certamente sono tutti uguali a lui. Non troverai mai nessuno che possa amarti come tu desideri di essere amata. Perché continuare a vivere? La vita non ha scopo, offre solo sofferenza. Questo è il momento adatto di scomparire. In bagno c'è quella bottiglietta con l'etichetta veleno. Basterà una buona sorsata e tutte le tue pene saranno finite. Ottima idea, l'unica soluzione ragionevole. Balzai dal letto e mi avviai verso la stanza da bagno. Quando, per tre volte, un profondo gemito ruppe il silenzio. Era mio padre che gemeva nel sonno. Rimasi ferma a lottare con me stessa. Se mi fossi suicidata, egli avrebbe avuto la certezza che io sarei andata all'inferno e ne avrebbe avuto un dolore terribile. Era stato così buono ed affettuoso con me per tutta la mia vita. Come osavo ripagarlo con tanta viltà? In preda all'angoscia mi voltai, andai a sedermi sulla sponda del letto ed affrontai il più cupo momento della mia esistenza. Non volevo vivere, eppure non potevo morire. Oh, la tetra disperazione delle pianure nebbiose! Ma era necessario che gustassi fino all'ultima goccia la vanità delle loro promesse. Solo così mi sarei liberata dall'attrazione che esercitavano e dal sottile loro richiamo. Accadde una cosa strana. Quel giorno avevo studiato un saggio di Arnold, in cui era riportata una frase di Dante: «In la sua volontade è nostra pace». Quella frase si scolpì nel silenzio della mia camera. Dante credeva in Dio. Forse c'era veramente un Dio. Se c'era, io non avevo dimorato nella sua volontà, e poteva essere quella la ragione per cui non avevo pace. Mi venne un'idea. Seduta sulla sponda del letto, alzai le mani al cielo. «Dio, se c'è un Dio, se tu mi dimostrerai che esisti e mi darai la pace, io ti darò tutta la mia vita. Farò qualsiasi cosa che tu mi chiederai, andrò dove mi manderai, ti obbedirò per tutta la vita». Poi mi misi a letto e mi rannicchiai sotto le coperte. Poi fu mattina. Avevo dormito con la tranquillità di un bambino.

0: invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Siamo nell'ultima settimana della vita di Gesù. Ora è a Gerusalemme. Questa è la settimana in cui i pellegrini vengono da tutto il mondo per celebrare la festa della Pasqua. Ha fatto il suo ingresso trionfale, cioè la domenica. È stato ufficialmente rigettato, ha purificato il Tempio, cacciando i cambiavalute, esercitando autorità nella casa del Padre suo, e ha insegnato ogni giorno nel Tempio, come leggiamo al verso 47 del capitolo 19. E così in uno di quei giorni in cui ha insegnato nel Tempio, da domenica fino a mercoledì o giovedì, in uno di quei giorni avvenne che mentre egli istruiva il popolo nel Tempio e predicava l'Evangelo, proclamando all'uomo la buona notizia di Dio, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani. Così questo gruppo ristretto di autorità religiose, i capi dei sacerdoti, che erano principalmente sadducei, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Dici, con quale autorità fai queste cose? O chi è colui che ti ha dato questa autorità?» Sono probabilmente ancora un po' arrabbiati per il fatto che ha purificato il Tempio, ha cacciato i cambiavalute, è venuto e ha detto: «Questa è la casa del Padre mio», e ha assunto il controllo. E loro sono arrabbiati perché il sommo sacerdote era d'accordo con i cambiavalute. Lui aveva fatto piazza pulita dei cambiavalute e di quelli che vendevano i colombi e i buoi e tutti quelli che stavano lì nell'area del Tempio. E quindi con quale autorità? Ora loro si aspettano, o almeno sperano. Vedete, ora loro stanno cercando delle accuse per cui poterlo mettere a morte. E loro sperano che a questo punto lui dica: «Sono il Messia, Dio è mio Padre, lui mi ha dato questa autorità. Lui ha parlato del Tempio come la casa del Padre mio». E così sperano che lui dica di essere il Messia, in modo da poterlo accusare di bestemmia e subito processarlo. Ma la sua ora non è ancora venuta. Quindi non risponde loro direttamente, ma risponde indirettamente e disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, e voi rispondetemi. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano fra loro, dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché dunque non gli avete creduto. Se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta». Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. Allora Gesù disse loro: «Neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose». Ora, Giovanni ha testimoniato riguardo a Cristo: «Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali». Giovanni ha dichiarato riguardo a Gesù Cristo: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Così Giovanni, il popolo lo ha accettato come da parte di Dio, ha riconosciuto che l'autorità di Giovanni era dal Signore. E Giovanni, che è stato riconosciuto dal popolo come un profeta di Dio, ha dichiarato che Gesù era veramente l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quindi, se loro avessero detto: «Beh, Giovanni era dal Signore», allora Gesù avrebbe detto: «A posto allora, questa è l'autorità che ho io, la stessa autorità di Giovanni». E in sostanza sta dicendo proprio questo: «Io sono venuto con la stessa autorità con cui è venuto Giovanni». Ora, è interessante che spesso anche oggi c'è questa questione dell'autorità, perché gli uomini hanno messo su i loro sistemi con cui riconoscono l'autorità. Se vai alla nostra scuola biblica e ti diplomi e poi frequenti il nostro seminario, allora noi ti riconosceremo l'autorità di insegnare la parola di Dio o di proclamare la verità di Dio. Ed è sempre l'autorità che un uomo conferisce ad un altro uomo. La mia opinione è che gli uomini hanno ordinato molti uomini al ministero, uomini che Dio non ha mai ordinato. Sono stati ordinati al ministero puramente sulla base del fatto di aver adempiuto certi requisiti di studi, ma non c'è assolutamente alcuna unzione di Dio sulla loro vita o sul loro

Signore. E l'unica cosa che possiamo fare è ratificare quello che Dio ha fatto. Quindi, in sostanza, noi non abbiamo ordinato nessuno al ministerio, né ordiniamo nessuno al ministerio, ma amiamo riconoscere quelli che Dio ha ordinato e ratificare quell'opera di Dio nella loro vita. Quindi riconosciamo semplicemente che Dio ha ordinato quest'uomo e che l'unzione di Dio è sulla sua vita, che Dio lo sta usando, e diamo loro questo riconoscimento di cui hanno bisogno da parte dello Stato. Ma è interessante che anche questi giovani che stanno compiendo un'opera chiaramente da parte di Dio nella loro vita e attraverso la loro vita, anche loro vengono messi in discussione. Chi vi ha dato questa autorità? Greg Laurie è stato messo in discussione molte volte. Raoul Ries è stato messo in discussione molte volte. Dove sei andato in seminario? Chi ti ha dato l'autorità? Dà un po' fastidio ed è un po' sconvolgente per questi uomini con i loro dottorati in teologia, che può venire un giovane in città e iniziare uno studio biblico che cresce e diventa una chiesa di 5.000 persone. Quando con tutti i loro diplomi, la loro conoscenza del greco e dell'ebraico e così via, loro trovano difficile, con molti sforzi, spingendo, programmando e cercando di inventarsi chissà cosa, riuscire a tenere 400 o 500 persone. Non è giusto. Dopotutto io ho studiato l'autorità. Ora, i mormoni spesso fanno questa domanda, perché loro credono che Dio ha restaurato l'autorità alla Chiesa tramite Joseph Smith e che i 12 apostoli della Chiesa dei mormoni sono gli unici che possono conferire l'autorità su una persona per ministrare l'Evangelo. E così non riconoscono l'autorità di nessuno che non sia stato riconosciuto dai 12 apostoli della Chiesa dei mormoni, perché lo sanno tutti che sono loro la sola vera Chiesa. E così molto spesso ti sfidano. Con quale autorità? E così Gesù ha passato la stessa cosa. Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, l'affidò a certi vignaioli e se ne andò in viaggio per lungo tempo. Notate, Gesù ora sta raccontando una parabola che ha a che fare con il suo andar via. In realtà ha una duplice interpretazione, perché è anche una parabola contro questi farisei. E al tempo del raccolto mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò ancora un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse vedendo lui lo rispetteranno». Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra». Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: «Così non sia». Allora egli, guardandoli in faccia, disse: «Che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. Chiunque cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà». Ora, nel capitolo 5 di Isaia, il Signore parla lì attraverso Isaia di una vigna, e la vigna era la nazione di Israele. Come quest'uomo pianta una vigna, ci mette le viti migliori, costruisce una siepe tutto intorno, ci mette in mezzo un luogo dove pigiare l'uva. E quando viene il tempo di raccogliere del frutto da questa vigna, non c'è altro che uva selvatica. E così abbandona la vigna a se stessa. E il profeta parla di come Dio ha messo a parte la nazione di Israele in modo che questa portasse frutto a Dio. Ma il loro essere venuti meno e non aver portato il frutto che Dio desiderava da loro li ha portati ad essere rigettati da Dio, o essere semplicemente abbandonati da Dio e alla loro morte. Così quando Gesù inizia a raccontare la parabola della vigna, loro, che conoscono bene questa profezia di Isaia, la loro mente ha un flash e si accorgono che ora sta parlando della nazione di Israele, la vigna di Dio. I servi mandati nella vigna sono i profeti, che sono stati rigettati dal popolo. Alcuni di loro sono stati lapidati, altri sono stati uccisi. Isaia è stato in realtà segato in due. E così questi sono i profeti che Dio ha mandato alla nazione. Alla fine Dio ha mandato il suo unigenito figlio. Sicuramente avranno rispetto per lui. Ma i vignaioli, quando l'hanno visto,

0: Cristo hanno detto: questo è l'erede, uccidiamolo in modo che l'eredità diventi nostra. E così Gesù qui sta predicendo la sua morte per mano loro. Ora la conseguenza del loro aver rigettato il figlio, il comando del Signore: distruggete i vignaioli. La nazione di Israele è stata distrutta da Tito. Giuseppe Flavio dice che lui ha ucciso 1.100.000 giudei e ne ha portati 97.000 come schiavi a Roma. Quando sentono questo dicono: così non sia, perché si accorgono che Gesù sta parlando di loro. E così quando lui chiede cosa significa questa parabola, questo che è scritto: la pietra che gli edificatori hanno rigettato è diventata la testata d'angolo, Salmo 118. Ora Pietro, nel capitolo 4 di Atti, quando è in piedi davanti agli anziani e agli scribi e al sommo sacerdote, questo stesso gruppo che sta discutendo con Gesù qui, quando Pietro compare davanti a loro in Atti capitolo 4, loro chiedono a Pietro: con quale autorità hai fatto questo miracolo a questo zoppo? In nome di chi? O con quale potere avete fatto questo? Quindi gli stanno ponendo la stessa questione che hanno posto a Gesù qui. Vogliamo sapere con quale potere avete fatto questo? In nome di chi? E Pietro dice: capi del popolo e anziani di Israele, se oggi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E nessun altro è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. E Pietro era qui quando Gesù viene sfidato circa la sua autorità da questi uomini. Si ricorda la risposta di Gesù, si ricorda di questa parabola che Gesù ha terminato dicendo loro: che significa la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. E così Pietro li riporta a questo con molta forza, dicendo di Gesù: questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. Ora Gesù dice, riguardo a questa pietra: chiunque cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà. Puoi avere una di queste due relazioni con Gesù Cristo: o sottometterti a Lui cadendo su questa pietra, o resistergli e alla fine essere schiacciato. Guai a colui che lotta con il suo Creatore. Molte persone sono tanto folli da combattere contro Gesù Cristo. No, arrenditi e cadi sulla pietra, cadi su Gesù Cristo. Sì, sarai spezzato, sarai frantumato, ma meglio questo che dover affrontare il giudizio e avere Lui che cade su di te e ti schiaccia completamente. E in quello stesso momento i capi dei sacerdoti e gli scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro o contro di loro, ma temettero il popolo. Hanno afferrato il concetto, hanno compreso che stava parlando di loro, e così vogliono assolutamente prenderlo, vogliono arrestarlo in questo momento, ma perché lui ha il favore del popolo non possono farlo. E così essi lo osservavano attentamente e gli mandarono delle spie che, fingendosi giusti, lo cogliessero in fallo nella sua parola, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Ora vogliono cercare di incastrarlo in modo da poterlo accusare di sedizione o ribellione contro Roma e consegnarlo al governatore. E costoro lo interrogarono dicendo: maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. In altre parole, non sei uno che fa favoritismi, sei uno che parla in faccia. Lo sappiamo. Sappiamo che tu non ti pieghi davanti all'uomo, che dici la verità, che parli secondo verità. E quindi c'è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Se Gesù dice no, non è lecito pagare il tributo a Cesare, subito sarebbero corsi alla fortezza di Antonio, avrebbero chiamato il centurione romano e lo avrebbero fatto venire ad arrestare Gesù per aver promosso una ribellione delle tasse contro Cesare. Se Gesù dice sì, è lecito pagare le tasse a Cesare, questi zeloti che non riconoscevano l'autorità del governo romano, che odiavano queste tasse imposte da Roma, e c'era una tassa imposta su ogni uomo, solo per il privilegio di vivere, questa è la tassa di cui stanno parlando. Non era una grande tassa, ma era tanto per mostrare l'autorità di Roma. E così pensano di aver incastrato Gesù in modo molto intelligente. Qualunque cosa avesse fatto avrebbe sbagliato. E così lui dice: datemi una moneta, mostratemi un denaro, Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed essi rispondendo dissero di Cesare. Allora egli disse loro, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. C'è sopra l'immagine di Cesare, restituitelo a Cesare. Ma poi aggiunge, e rendete a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati della sua risposta tacquero. Or gli si accostarono alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e lo interrogarono dicendo, Maestro, Mosè, ora i sadducei erano i materialisti, accettavano come autorevoli solo i primi 5 libri di Mosè, rifiutavano i profeti, non li accettavano come parte delle scritture. Solo i 5 libri di Mosè erano considerati da loro come divinamente ispirati. E così se volevi discutere con loro e citavi un verso dei salmi o un verso dei profeti, loro lo rigettavano come non autorevole. Solo i 5 libri di Mosè. Così dicono, Mosè ci ha scritto che se il fratello di qualcuno muore avendo moglie e muore senza figli, il suo fratello prenda la moglie e susciti una discendenza al suo fratello. Or vi furono 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare figli, e il secondo la prese come moglie e morì anch'egli senza lasciare figli. Poi la prese il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione dunque di chi di loro sarà la moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie. Ora, loro stanno tentando di far sembrare così ridicola l'idea della risurrezione, da far dire alla gente è vero, è sciocco, è da folli, e rigettare così l'idea della risurrezione. Ci sono anche oggi quelli che cercano di fare questo, solo in un modo un po' diverso. Loro ipotizzano che se si va indietro al tempo del Far West, quando in un duello qualcuno sparava ad un uomo e quello moriva, e lo portavano nei campi e scavavano una fossa e lo seppellivano, e il suo corpo si è decomposto. Sappiamo che il corpo è fatto di elementi chimici, e quando si decompone, questi elementi chimici vanno nel terreno, diventano parte del terreno, e l'erba della prateria, con le sue radici, scende nel terreno e assorbe gli elementi chimici di questo corpo che si è decomposto, e naturalmente questi salgono attraverso le radici nell'erba stessa e nutrono l'erba, e vengono le mucche e mangiano l'erba della prateria che ha gli elementi chimici del corpo di quest'uomo a cui hanno sparato nel duello, che si è decomposto, e le mucche producono il latte. E questo contiene parte degli elementi chimici del corpo che si è decomposto. E io bevo il latte. E quindi, quegli elementi chimici diventano parte del mio corpo ora. Quindi, nella risurrezione, in quale corpo andranno a finire questi elementi chimici? Perché sono stati parte di molti corpi. E cercano di far sembrare ridicola l'idea della risurrezione con queste ipotesi che hanno creato. Ora Gesù dice, voi errate perché non conoscete la risurrezione né la potenza di Dio. Nella risurrezione non si prenderà in matrimonio, né si darà in matrimonio, ma saremo come gli angeli, che né si sposano né sono dati in matrimonio. Da quello che posso capire circa lo scopo di Dio nel matrimonio, questo serve per stabilire un ambiente buono e salutare in cui far crescere i figli, per farli nascere. Il piano basilare del matrimonio è che possiamo riprodurci, che possiamo essere fruttiferi e moltiplicare e riempire la terra. Ora, in cielo gli angeli non si riproducono, quindi non c'è bisogno del matrimonio. Non dovremmo riprodurci, quindi il matrimonio non serve. Saremo come gli angeli, e abbiamo un sacco di domande. Ci riconosceremo in cielo? Certo che ci riconosceremo. Non saremo più stupidi lì di quanto siamo qui. La Bibbia dice che conosceremo appieno come siamo stati conosciuti. Ma che tipo di relazioni avremo? Più profonde, più ricche, di qualsiasi relazione possiamo avere sulla terra. Ora, come sarà questo e come saranno queste relazioni, Dio non è entrato nei dettagli. Ci ha semplicemente detto che saremo come gli angeli. Ora, ci sono delle povere persone che dicono, beh, se non posso essere sposato, non voglio andare lì. Beh, l'alternativa non è molto piacevole. E non è scritto da nessuna parte che si possa essere sposati dall'altra parte. Voi direte, ma allora con quel latte che beviamo? Io non avrò questo corpo in cielo. Sappiamo che quando questa tenda terrena, questo corpo, si dissolverà, noi abbiamo un edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. Riceverò un nuovo corpo, un edificio di Dio non fatto da mani d'uomo. Quindi qualunque cosa succederà a questo corpo non mi interessa per niente. Qualcuno dirà, e la cremazione allora? Possono fare quello che vogliono. Questa tenda terrena si dissolverà in un modo o nell'altro. Se lo fanno con la cremazione, si dissolverà in 37 minuti. Se viene lasciata al processo naturale, ci vorrà un po' di più. Ma io a quel punto mi sarò già trasferito nella mia nuova casa. L'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. Gesù dice, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo. Voi direte, sì, ma cosa ne è della risurrezione dei nostri corpi? Qual è il problema? L'Apostolo Paolo dice, qualcuno dirà come risuscitano i morti e con quale corpo verranno. E dice, non capite che Dio insegna la risurrezione nella natura? Perché quando mettete un seme nel terreno, il seme non viene a nuova vita se prima non muore. E così il corpo, attenti ora, il corpo che esce dal terreno non è il corpo che tu hai piantato. Mi dispiace tanto per quelli di voi che sono così innamorati del loro corpo da volerselo portare nel nuovo regno. Tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, e Dio gli dà un corpo come ha stabilito. E se è quello che ha deciso Lui e piace a Lui, posso stare sicuro che piacerà anche a me. Così sarà pure alla risurrezione dei morti, dice Paolo. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forza, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Perché c'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale, e la gloria del terrestre è diversa dalla gloria del celeste, e come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Così il corpo che esce fuori non è il corpo che è stato seminato. Tu semini un granello ignudo, Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Quindi sono molto interessato a questo nuovo modello e a tutte le nuove capacità di questo nuovo modello. Sarà semplicemente fantastico quando questo corruttibile rivestirà l'incorruttibilità e questo mortale l'immortalità. Perché vedete, Dio ha creato questo corpo dalla terra e per la terra. È terreno, è studiato per le condizioni ambientali della terra. L'atmosfera intorno alla terra è fatta di 79 parti di azoto, 20 parti di ossigeno e una parte di neon e altri gas. Ora, quando Dio ha fatto il mio corpo, Lui l'ha studiato in modo da aver bisogno di questo rapporto 79 a 20 nell'atmosfera. E funziona bene sotto questa. Se avesse messo più ossigeno in essa, il mio cuore batterebbe più velocemente e io morirei prima. Se avesse messo più azoto, avrei l'effetto opposto, ma morirei ugualmente prima. Il mio cuore andrebbe più piano. Se avesse messo parti uguali di azoto e ossigeno nell'atmosfera, ce ne andremo in giro ridendo come un mucchio di matti, perché questo è l'ossido di azoto, il gas esilarante che trovi dal dentista. Così andremo in giro ridendo in modo incontrollato. Così ha disegnato il corpo per le condizioni ambientali della Terra, ma per passare alla scena celeste ho bisogno di un corpo studiato per quell'ambiente. E così Dio ha un corpo nuovo pronto per me. E un giorno il mio spirito e la mia anima lasceranno questo corpo e si trasferiranno nel nuovo corpo che Dio ha preparato. E con Paolo dirò, o morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Dio ci ha dato la vittoria su di essi per mezzo di Gesù Cristo. Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Loro non comprendevano, e così Gesù rispondendo disse loro, i figli di questo mondo si sposano, cioè in quest'era, in questo tempo, si sposano e si maritano, o sono dati in matrimonio, ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere quella di era, o quel mondo a venire, e la risurrezione dei morti, non si sposano né si maritano, essi infatti non possono più morire. Il mio nuovo corpo è indistruttibile, eterno nei cieli. L'edificio di Dio non fatto da mani d'uomo, eterno nei cieli. Quindi è meglio che ve lo fate piacere, il vostro nuovo corpo, perché è lì che rimarrete. Perché sono come gli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Oh, aspetta un attimo, ha detto qualcosa di forte Gesù. Questi uomini non credono nella risurrezione. Ora, e che i morti risuscitino, lo ha dichiarato Mosè stesso nel passo del Roveto. Vedete, questi uomini accettavano solo i primi 5 libri dell'Antico Testamento e la loro posizione era che la risurrezione non esistesse. E sebbene ci fossero molti argomenti prima del tempo di Cristo e sebbene altre persone abbiano provato a dimostrare loro la risurrezione, dato che loro accettavano solo Mosè come autorevole, nessuno aveva mai citato loro qualche passo dagli scritti di Mosè per provare la risurrezione. Così Gesù va dritto a Mosè, che i morti risuscitino lo ha dichiarato lo stesso Mosè nel passo del Roveto, quando chiama il Signore il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Giacobbe, quando Mosè si è ritrovato davanti al roveto, era morto già da 400 anni. Isacco e Abramo da ancora prima. Eppure Dio, quando parla con Mosè dal roveto, dice: «Io sono il Signore, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». E Gesù aggiunge: «Ora egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi», affermando che 400 anni dopo la loro morte, Abramo, Isacco e Giacobbe erano ancora vivi, in un'altra dimensione, in un'altra sfera, ma ancora vivi, perché Dio è il Dio dei viventi, non il Dio dei morti. E gli scribi, quando sentono questo, dicono: «Ehi, è vero, giusto». Non erano mai riusciti a discutere con i Sadducei e a convincerli. Ma quando sentono questo argomento, rimangono davvero contenti. «Ehi, è vero, gliel'ha proprio fatta». Allora alcuni scribi presero la parola e dissero: «Maestro, hai detto bene, bella risposta». E non ardirono più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: «Come mai dicono che il Cristo è il figlio di Davide?» Ora, uno dei titoli del Messia era quello di figlio di Davide. La scorsa settimana, vi ricordate, quando erano a Gerico e Gesù sta per entrare nella città e c'è questo cieco che grida: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me». Figlio di Davide era un titolo messianico, perché loro stavano aspettando un discendente di Davide che prendesse il potere e l'autorità per stabilire il regno e per rovesciare il governo romano. Figlio di Davide, un titolo comune per il Messia. Così dice loro: come mai dicono che il Messia, e la parola Cristo è la parola in greco equivalente alla parola in ebraico Messia, come mai dicono che il Messia è figlio di Davide? E nel libro dei Salmi, cioè nel Salmo 110, Davide stesso dice: il Signore, cioè Yahweh, ha detto al mio Signore, al mio Adonai: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, e come può essere suo figlio? Qui abbiamo a che fare con una cultura patriarcale molto forte. Il padre è quello che comanda, non importa quanto sia vecchio, finché è in vita è lui che comanda in casa. Puoi anche essere sposato ed essere nonno, ma se tuo padre è ancora vivo, è lui che comanda. Nessun padre avrebbe chiamato suo figlio Signore. Questo era un titolo per il padre, per il patriarca della famiglia. Era lui che comandava. Quindi nessun padre avrebbe mai detto a suo figlio Signore, usando questo titolo. Quindi Gesù dice: guardate, se lui è figlio di Davide, come mai Davide lo chiama Signore, se è suo figlio? E naturalmente loro non sanno che rispondere. Ora, mentre tutto il popolo stava ascoltando, egli disse ai suoi discepoli, e ora si rigira verso i discepoli, mentre tutti stanno ad ascoltare, e dice: guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti e amano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere. Essi riceveranno una più dura condanna. Guardatevi da quelli che cercano di fare spettacolo, da quelli che per farsi vedere fanno lunghe preghiere, da quelli che divorano le case delle vedove, da quelli che mandano delle lettere preparate al computer, piene di inganni e frodi per le povere donne che vivono della pensione e che dicono: andate in banca e prendete in prestito del denaro da mandare loro in questo periodo di emergenza, da quelli che amano l'onore e i saluti e l'adulazione dell'uomo. Pregate per loro, perché Gesù dice che riceveranno una più dura condanna. Poi Gesù alzò gli occhi e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro, e vide anche una povera vedova che vi gettava due spiccioli. Lo spicciolo era un sedicesimo di centesimo. In altre parole, servivano 16 spiccioli per fare un centesimo. Due spiccioli sarebbero un ottavo di centesimo. Ora qui ci sono questi ricchi che mettono i loro grandi doni, e questa povera vedova va, e lì nel tempio i contenitori per le offerte sono una sorta di corni, e la gente buttava i soldi dentro. E questa povera vedova getta dentro due spiccioli. E disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri. Tutti costoro, infatti, hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio del loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Così una cosa interessante nell'economia di Dio non è quello che dai, ma quanto ti costa dare. Molti di quelli che danno meno nell'economia di Dio stanno dando di più. L'ammontare è irrilevante. Qual è il sacrificio? Quanto ti è costato? Quando Davide è lì per comprare l'aia di Arauna, perché l'angelo del Signore aveva fermato lì la piaga e si era fermato lì sull'aia di Arauna, e Davide vuole comprarla e offrirvi un sacrificio a Dio, Arauna dice: prendila pure, amico, te la regalo. E Davide dice: no, non darò a Dio qualcosa che non mi costi nulla. E Davide insiste nel volerla comprare. Non accetta che gliela regali, perché vuole darla a Dio. E dice: non offrirò a Dio qualcosa che non mi costi nulla. Cosa ti costa? È sulla base di questo che Dio misura il dono. Poi, come alcuni parlavano del Tempio e facevano notare che era adorno di belle pietre e di offerte, ora nelle guerre dei Giudei, di Giuseppe Flavio, libro numero 5 e capitolo 5, lui fornisce un'interessante descrizione del Tempio di Gerusalemme. Parla di queste grandi colonne bianche di marmo, ciascuna colonna fatta da un unico blocco di marmo, e come sulla cupola ci fossero tutti questi scudi d'oro, in modo che guardando al Tempio il riflesso dell'oro era così forte che era come guardare il sole stesso, e non riuscivi a guardare il Tempio per queste placche d'oro quando il sole rifletteva su di esse. Sarebbe stato accecante per gli occhi, come guardare in uno specchio. E descrive la bellezza e la gloria di questo Tempio che era stato costruito da Erode, parlando di queste pietre che pesavano qualcosa come 180 tonnellate. E così alcuni stanno parlando a Gesù del Tempio, come era adornato di queste pietre d'oro, queste magnifiche colonne di marmo e di doni, l'oro e l'argento, di queste porte di bronzo e tutto il resto. E lui dice: di tutte queste cose che ammirate, verranno i giorni in cui non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Oggi, se andate a Gerusalemme, quando salite per il sentiero che va al muro occidentale, che porta sull'area del Monte del Tempio, hanno fatto degli scavi in quest'area, sul lato destro di questo sentiero, e hanno fatto riemergere l'antica strada romana che passava in fondo alla valle Teropian. E quando hanno fatto questi scavi per riportare alla luce questa strada romana, e sono scesi al livello del tempo di Cristo, lì in fondo, su questa pavimentazione fatta di pietre, ci sono questi enormi massi che sono stati spinti giù dal muro e hanno spaccato la pavimentazione in basso. E le vedete giacere tutte sparse esattamente come sono cadute quando sono state spinte giù dal muro e si sono schiantate sulla valle, diverse decine di metri più in basso, spaccando la pavimentazione. Io sono sceso lì in quell'area e ho toccato questi grandi massi e sono rimasto meravigliato davanti ad essi, perché mentre li guardavo ho pensato che stavo guardando l'adempimento della profezia di Gesù Cristo: non sarà lasciata pietra su pietra. Hanno riempito la valle Teropian con i massi che hanno spinto giù dal Tempio e li hanno visti schiantarsi laggiù. Ora, una volta siamo andati sul Grand Canyon e avevo con me un gruppetto di ragazzi e loro hanno iniziato a spingere delle pietre giù da questo dirupo ed eravamo a circa 1000 metri d'altezza ed era spaventoso vedere quanta velocità prendevano queste pietre prima di toccare il fondo e il botto, naturalmente, che echeggiava nel canyon. Ma qui ci sono questi soldati romani che quando hanno distrutto il Tempio hanno buttato giù questi massi e tutta la valle Teropian si è riempita di questi detriti e dei massi che sono stati buttati giù dal muro quando è stato distrutto il Tempio. Ma questo ha adempiuto alla lettera la profezia di Gesù: voi ammirate queste pietre, ma non sarà lasciata una pietra sopra l'altra che non sia diroccata. E di conseguenza quando salite sul Monte del Tempio non c'è più alcuna traccia di dove si trovava il Tempio di Salomone. Il Monte del Tempio che lui ha costruito è lì, ma non c'è traccia di dove si trovava il Tempio, perché non è rimasta pietra sopra pietra. Essi allora lo interrogarono dicendo: «Maestro, quando avverranno queste cose?» «Quali cose?» «Quando sarà distrutto il Tempio e le pietre saranno buttate giù?» «E quale sarà il segno che queste cose, cioè la distruzione del Tempio di Gerusalemme, quale sarà il segno che queste cose stanno per compiersi?» Ed egli disse: «Guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome, dicendo: sono io, e il tempo è giunto. Non andate dunque dietro a loro. Quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine. Allora, disse loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno grandi terremoti in vari luoghi, carestie e pestilenze. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Ma prima, ora sta andando avanti al tempo della fine, con questi segni di grandi terremoti in vari luoghi, carestie, pestilenze. segni spaventosi in cielo e una condizione mondiale di guerre. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso, tornando alla distruzione del Tempio, e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, e sarete portati davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome, ma questo vi darà occasione di testimoniare. Gesù dice, guardate, vi arresteranno, sarete portati davanti ai re, eccetera, per causa mia. Ma va tutto bene, questo vi darà la possibilità di testimoniare. E trovo affascinante che ogni volta che Paolo è stato portato davanti ad un giudice o davanti ad un re, lui ne ha sempre approfittato per testimoniare di Gesù Cristo. Oh, re Agrippa, io mi ritengo privilegiato di poterti raccontare quello che mi è successo, perché so che tu hai studiato la legge dei giudei e comprendi bene queste cose, e le cose che ha fatto Gesù non le ha fatte in segreto. Ora io ero come te, ero contro questi uomini, e sono stato incaricato di arrestarli, eccetera, eccetera. Ed è andato avanti, ha testimoniato in modo molto forte a re Agrippa. O re Agrippa, credi ai profeti, io so che ci credi. E Festo dice, aspetta un attimo Paolo, aspetta un attimo, il troppo studio ti ha dato la testa. E re Agrippa dice, ehi, aspetta un attimo, rallenta, vuoi forse cercare di convincermi a diventare un cristiano? Sì, Paolo ci stava proprio provando. Gesù dice, ehi, vi porteranno davanti ai re, ma non vi preoccupate, questo vi darà un'opportunità per testimoniare. E Paolo ne approfittava ogni volta che compariva davanti ad un re. Ora, Paolo è stato portato davanti a Nerone, non c'è niente nella Bibbia che ci dica cosa gli abbia detto Paolo. Ma se studiamo la storia secolare, sembrerebbe che Nerone non fosse poi tanto male. Anzi, era ansioso di lasciare un segno su Roma e di costruire qualche monumento a Roma. Il suo palazzo è un eccezionale monumento in se stesso, è stato scoperto di recente. Ma Nerone non era così terribile finché non ha incontrato l'apostolo Paolo. La prima volta che Paolo è stato prigioniero a Roma, lui ha avuto la sua occasione. Vi ricordate quando era davanti a Festo, lui si è appellato a Cesare. E così è stato mandato a Roma, messo lì in prigione, dove ha scritto l'epistola ai Filippesi. E ha avuto la sua occasione di comparire davanti a Nerone. Ora, se pensate che la sua testimonianza davanti ad Agrippa sia stata forte, pressante, potete star sicuri che Paolo ha pensato, ragazzi, se riesco a far convertire questo pagano al cristianesimo, pensate quello che potrebbe fare. E sono sicuro che ha dato a Nerone la testimonianza più forte e più potente nella storia della Chiesa. La storia secolare riporta di questo drammatico cambiamento di personalità in Nerone, dopo il periodo in cui Paolo gli ha testimoniato. Questo è avvenuto esattamente nel periodo della storia in cui Nerone ha avuto questo drammatico cambiamento di personalità ed è diventato una bestia. Ha dato fuoco a Roma perché voleva ricostruire una nuova Roma, più gloriosa, e averne il merito. E poi ha accusato i cristiani di questo. Ma è diventato quasi posseduto, pazzo. Anzi, io personalmente credo che sia diventato proprio posseduto, dopo che Paolo gli ha testimoniato e lui ha rifiutato la testimonianza di Paolo. Credo che abbia aperto il suo cuore e la sua vita alla possessione demoniaca, e credo che le cose che ha fatto possono essere solo attribuite ad un uomo posseduto da uno spirito maligno. Ma fino a quel momento in cui Paolo gli ha testimoniato, non era stato così male. Così Gesù dice, non vi preoccupate di questo, vi darà la possibilità di testimoniare. E Paolo ne ha approfittato ogni volta che ha potuto. E dice, non vi preparate tutto un discorso circa quello che dovrete dire. Bene, allora dirò questo e quest'altro. Ma dice, perché io vi darò una favella e una sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire o resistere. Non vi preoccupate di quello che dovrete dire, perché io vi darò le parole in quel momento e li distruggerete. Or voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi. Il libro dei martiri di Fox ci parla di questo triste aspetto della storia della Chiesa. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Potranno uccidere il vostro corpo, ma dopo questo non avranno alcun potere. E nella vostra perseveranza o pazienza possedete le anime vostre. Che istruzione importante! Nella perseveranza, nella pazienza. Dio aiutaci. Siamo così impazienti quando si tratta delle cose di Dio. Nella vostra perseveranza o pazienza possedete le anime vostre. Dio dammi pazienza. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, cosa che è successa dopo 40 anni, Sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti, e coloro che sono in città se ne allontanino, e coloro che sono nei campi non entrino in casa, poiché questi sono giorni di vendetta. Roma farà vendetta qui di questa ribellione, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande avversità nel paese e ira su questo popolo. Ed essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. Così nel 70 d.C., quando viene Tito con l'esercito romano e assedia Gerusalemme, uccide 1.100.000 giudei, porta via come prigionieri i rimanenti 97.000, Israele cessa di essere una nazione. Sono stati dispersi in tutte le nazioni e la profezia di Gesù si è adempiuta. E Gerusalemme da quel giorno in poi è stata calpestata dai gentili fino al giugno del 1967. Ora, per quello che posso comprendere io della profezia, nel giugno del 1967 il tempo dei gentili è finito. Voi direte, e allora dove ci troviamo ora? In un semplice intervallo. Credo che il Signore sta per iniziare un'opera molto speciale con la nazione di Israele, fra pochissimo. C'è una settimana, o un periodo di 7 anni, che non si è ancora adempiuto, la 70ª settimana di Daniele. E questa 70ª settimana dello Spirito di Dio sulla nazione di Israele, che ha a che fare con loro e la loro restaurazione, deve venire, ma quel periodo non è ancora iniziato. Ma nel 1967, quando Gerusalemme è tornata ad essere parte della nazione di Israele, quando hanno cacciato l'esercito Giordano e hanno preso la città di Gerusalemme, a quel punto, secondo le parole di Gesù, Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. Ora rimane solo un breve periodo di tempo della grazia di Dio per dare l'opportunità ad un altro po' di persone di entrare e far parte del regno di Dio prima che lui raccolga a sé la sua chiesa. Quindi stiamo vivendo semplicemente in un periodo esteso della grazia di Dio all'uomo, ma come Dio ha detto al tempo di Noè, il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo. E io credo che il contendere di Dio con l'uomo sia arrivato quasi al termine. Il tempo dei gentili si è adempiuto. E ora Gesù va avanti e parla dei segni del suo ritorno. E dice, vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento. Segni nel cielo. Sappiamo che la cometa conosciuta come cometa di Halley sta per passare nuovamente nel nostro sistema solare tra un paio di anni. E con il ritorno della cometa di Halley si scrivono un sacco di cose nelle riviste di astronomia e un sacco di speculazioni circa gli asteroidi e le comete e la possibilità che una cometa o un asteroide colpisca la Terra. Ed è interessante che le comete sono fatte in gran parte di cianuro. Ed è anche interessante che nel libro dell'Apocalisse lui vede una grande stella che cade sulla terra e tutte le acque fresche diventano amare. È chiamata Assenzio perché le acque diventano amare. Suona proprio come una cometa che colpisce la terra e quel cianuro avvelena le acque e le fa diventare amare. Il gusto del cianuro naturalmente è un gusto amaro. Prendete la rivista Astronomy, credo che sia il numero di dicembre. C'è un articolo interessante sulle comete e la loro composizione. E naturalmente, dato che sta tornando la cometa di Halley, ci sono un sacco di cose che potete leggere in questo momento nelle riviste di astronomia circa gli asteroidi e le comete. E c'è sempre quella probabilità che un asteroide colpisca la Terra. Infatti, il governo sta preparando un piano d'emergenza. Se dovesse esserci una qualche minaccia di un grande asteroide che potrebbe colpire la Terra, stanno pensando di mandare una navetta spaziale con delle bombe nucleari per cercare di farla esplodere nello spazio, in modo che non arrivi sulla Terra. E queste sono le cose a cui gli scienziati stanno pensando. Segni nel cielo, nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla Terra ci sarà angoscia di popoli, smarrimento. Questa angoscia di popoli si riferisce ai problemi che i popoli dovranno affrontare. La parola smarrimento in greco è senza via d'uscita. Oggi il governo sta cercando una via d'uscita. Stiamo cercando di diminuire le tasse e di rendere il bilancio più equilibrato. Il governo è diventato un peso. Anzi, il governo è diventato così costoso che non possiamo più permettercelo. E questo è il problema che stiamo affrontando. Non è più possibile sostenere il governo. È un mostro che continua a crescere, fagocitando tutto, finché non sarà arrivato al punto in cui non ci saranno più abbastanza persone per poter sostenere gli impiegati statali. Ho letto una statistica da qualche parte, e non so se sia accurata o meno, ma diceva che circa il 49% delle persone sono nel libro paga del governo, in un modo o nell'altro, sia attraverso il welfare o perché lavorano in qualche modo per lo Stato. Quindi il 51% delle persone producono e il resto lavora per lo Stato, che sostiene questo 49%. Che possiamo fare? Qual è la soluzione? Non c'è. E quindi che facciamo? Ci facciamo venire un infarto? Trovo che sia interessante che questo passo è capitato proprio questa settimana. Al fragore del mare e dei flutti. Qualcuno di voi vive a Sunset Beach, Seal Beach. Gli uomini verranno meno per la paura e per l'aspettazione delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora, naturalmente qui sta descrivendo gli eventi del periodo della grande tribolazione, allora, dopo questa grande tribolazione, vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola, con potenza e grande gloria. Ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Ora, lo scorso ottobre, in uno di questi centri commerciali, verso la fine di ottobre, ho visto che già iniziavano a mettere le decorazioni natalizie e ho detto, beh, siamo vicini al ringraziamento. Perché? Perché so che prima di Natale viene il ringraziamento e se mettono le decorazioni natalizie e il ringraziamento non è ancora arrivato, allora significa che ci stiamo avvicinando al ringraziamento perché viene prima del Natale. Ora Gesù ci sta dando i segni del suo ritorno. Segni che precederanno la sua seconda venuta, ma se il rapimento della Chiesa deve precedere la seconda venuta, di soli 7 anni, allora quando vedremo i segni della venuta del Signore, diremo, ehi, il rapimento deve essere vicino, vedo i segni del ritorno del Signore. Questo significa che il rapimento è ancora più vicino. Quindi, quando vedete che cominciano ad accadere queste cose, allora guardate in alto e alzate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Poi disse loro una parabola. Osservate il fico e tutti gli alberi. Quando essi cominciano a mettere germogli, vedendoli, voi stessi riconoscete che l'estate è ormai vicina. E Gesù sta dicendo in sostanza la stessa identica cosa. Se vedete gli alberi che iniziano ad essere in fiore, voi dite, oh, si sta avvicinando l'estate, perché vedo gli alberi che iniziano a mettere germogli, vedo i boccioli. L'estate deve essere vicina. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Abbiamo la ferma parola di Cristo. Ora così come Gerusalemme è stata distrutta e non una sola pietra è stata lasciata sull'altra, e i giudei sono stati decimati e i superstiti sono stati fatti schiavi per tutta la terra e Gerusalemme è finita sotto il controllo dei gentili. Come tutto questo si è adempiuto, potete essere sicuri che Gesù ritornerà, che anche il resto delle profezie si adempirà. Dio non ha portato avanti tutto questo per farlo cadere ora. Ci stiamo avvicinando alla fine, l'intero sistema si sta avvicinando a quest'apice, a questo culmine, il ritorno di Gesù Cristo in potenza e in gloria. Quando vedremo i segni del suo ritorno, sapremo che la nostra redenzione è vicinissima. E Gesù afferma questo. Dice, guardate, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Or fate attenzione, ora questo è per te, fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. C'è uno spirito di festeggiamento nel mondo oggi. State attenti a non farvi prendere da questo, così che il giorno del Signore vi colga di sorpresa. Gesù ci avverte del fatto che queste cose saranno come una trappola per gli uomini. Gozzoviglie, ubriachezza, le cure di questa vita, così che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Perché verrà come un laccio, come una trappola, su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, il comando del Signore alla sua Chiesa. Vegliate, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose. Quali cose? Queste cose del giudizio di Dio che si abbatterà sulla terra, quando ci saranno questi segni, e il sole, e la luna, e le stelle, e i cieli saranno scossi, e i terremoti, le pestilenze, le carestie. Pregate di essere ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ora, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 5, Giovanni vede un rotolo nella mano destra di colui che siede sul trono, sigillato con 7 sigilli, scritto di dentro e di fuori, e vide un angelo potente che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli. E quando vede che non è stato trovato nessuno degno, né in cielo né in terra, Giovanni inizia a piangere a dirotto, finché uno degli anziani gli dice: «Non piangere, Giovanni. Ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. E io mi sono rigirato e ho visto un agnello che era stato immolato, e lui ha preso il rotolo dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando fa questo, i 24 anziani vengono fuori con le loro coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e le offrono davanti al trono di Dio. E iniziano a cantare un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il rotolo e di scioglierne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Ascoltate bene le parole di questo cantico in cielo. Degno è l'agnello, è stato immolato, ci ha comprati col suo sangue, da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci ha fatti re e sacerdoti, e regneremo sulla terra. Questi sono quelli che compariranno davanti al Figlio dell'uomo. E la grande tribolazione non inizia fino al capitolo 6. Poi vidi, quando l'agnello aprì il primo sigillo, l'angelo mi disse: vieni e vedi. Ed io vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava uscì fuori come vincitore per vincere. E qui comincia la grande tribolazione, dopo che il libro viene aperto. Ma quando il libro è lì nella mano destra del Padre, e quando Gesù fa un passo avanti per prenderlo, allora c'è questo glorioso cantico della Chiesa: degno è l'agnello, cantato da quelli che compaiono davanti al Figlio dell'uomo. Gesù sta dicendo: guardate, pregate in ogni tempo, vegliate e pregate in ogni tempo per scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e per comparire davanti al Figlio dell'uomo. La mia preghiera e quello che desidero è essere reputato degno di comparire insieme ai santi redenti di Dio in cielo e di cantare di come l'agnello è degno di prendere l'atto di proprietà della terra e di rivendicarlo per sé. Voglio comparire davanti al Figlio dell'uomo. Di certo non voglio trovarmi qua giù sulla terra, quando si riverserà l'ira di Dio, cosa di cui Gesù ha parlato in parte qui, ma troviamo una descrizione più completa di questa in Apocalisse dal capitolo 6 al capitolo 18. Durante il giorno, questa è la fine del messaggio, ora durante il giorno egli insegnava nel Tempio, e la notte usciva e la trascorreva all'aperto sul Monte degli Ulivi. Così passava la valle del Chedron e ritornava al Monte degli Ulivi la sera. E tutto il popolo, al mattino presto, veniva da lui nel Tempio per ascoltarlo. Così c'è un forte interesse da parte delle persone comuni nei confronti di Gesù, mentre i capi dei sacerdoti e gli scribi e gli anziani complottano la sua morte. E così arriviamo agli ultimi capitoli, al tradimento di Giuda, all'ultima cena. E ci avviciniamo agli ultimi eventi della vita di Gesù, che termineremo domenica prossima, quando finiremo il libro di Luca.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento, creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Ebbene, vogliamo parlare oggi ancora di un episodio un po' difficile da capire dall'Evangelo. Infatti, una lettura superficiale di questo episodio può lasciare intendere che Gesù, spesso commosso nel vedere le folle sperdute come pecore senza pastore, fosse crudele e razzista nei riguardi di una povera donna disperata. Da tempo ormai la figlia di questa donna dà dei segni strani di anormalità. Vari accertamenti mostrano infatti che non si tratta di una malattia mentale, ma di un caso di possessione demoniaca, da cui sembrava non ci fosse alcuna via di uscita. Ma cosa non farebbe una mamma per un figliuolo ammalato? Invano ella ha viaggiato molto, ma è sempre pronta a provare ogni cosa che le offre una scintilla di speranza. La fama delle potenti opere di Cristo nel guarire e liberare anche dagli spiriti maligni raggiunge la sua città, ed avendo sentito che Gesù è da quelle parti, eccola dirigersi come un razzo ai piedi di lui per implorare pietà per lei e salvezza per la sua figliuola. In altri casi simili, Gesù ha lasciato tutto per dedicarsi a chi chiede aiuto, ma forse quest'oggi si sarà alzato col piede sinistro, come si suol dire. Egli sembra infatti proprio ineducato. Pensate un po', una povera donna lo prega insistentemente e lui non la degna neanche di una sola parola. Non solo, ma quando gli fanno notare la sua presenza, egli si mostra del tutto indifferente, come se la cosa non lo riguardasse. Per darvi un'idea, proprio come quando andate in un ufficio e dopo aver aspettato mezz'ora vi accorgete che c'è un uomo che sembra non vedervi addirittura, e se lo chiamate dice che non è il suo reparto. A fare traboccare il vaso, Gesù non solo si dimostra ineducato e indifferente, ma anche alquanto indiscreto. Non si prende il pane dei bambini per gettarlo ai cani, è la sua risposta. Infatti, questa donna era di nazionalità pagana e non una religiosa giudea, e tale comportamento sarebbe stato abbastanza normale per gli altri giudei. Pensa un po', cosa pensi? Gesù era proprio così crudele e razzista, come sembrerebbe, ripeto, da una lettura superficiale di questo episodio? Prima di giudicare, ascolta il finale della storia. La donna insiste. La sua condizione disperata la porta a perseverare nella sua richiesta, ma con umiltà. Ella è d'accordo. Dici bene, maestro, hai ragione. Io sono solo un povero cane che non merito nulla da te. Ma sai, anche i cani si nutrono spesso delle briciole cadute dalla mensa dei padroni. E io sono sicura che anche una briciola della tua potenza può guarire mia figlia. Al che Gesù risponde: O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E in quell'ora la sua figliuola viene guarita. Capita a tutti di pregare Dio per qualcosa e trovarlo del tutto sordo o come se fosse impegnato altrove. Amici, Dio può avere una o mille motivi per cui tardare o negare la risposta alle nostre richieste, ma non pensiamo mai che Egli sia indifferente verso di noi, sue creature. In tutto il racconto, una parola sembra tradire i veri sentimenti di Gesù, ed è proprio quella parola cani. Egli infatti usa la parola non cani, ma cagnolini. Non riusciva a pronunciare quella parola disprezzativa che spesso i suoi compatrioti giudei usavano verso i pagani. Gesù le disse: donna, grande è la tua fede. Ebbene, se Gesù parlasse con te oggi, potrebbe dire altrettanto. Quanto è grande la tua fede, amico o amica che stai ascoltando in questo momento? L'hai riposta nel sacrificio di Gesù o ti affidi ancora ai tuoi meriti? O forse preferisci affidarti alla fede di qualcun altro? Qualcuno ha detto: la fede è come uno spazzolino da denti. Tutti dovremmo averne uno e usarlo regolarmente, ma non usare quello degli altri. Fra poco continueremo a riflettere su questo episodio e vedere un po' cosa possiamo imparare per noi oggi. Ma prima di passare ancora a qualche lezione per noi, vorrei farvi ascoltare un canto di Alba Nuova. Alba Nuova che canta bella canzone che si intitola Il nostro perché. e vorrei leggervi qualche parola scritta in forma poetica, che dice: quando ci fermeremo ed il nostro sguardo mirerà un nuovo orizzonte, allora sapremo perché. Quando il sole si fermerà per noi ed un'altra luce risplenderà, allora sapremo perché. Ascoltiamo insieme questo bel canto.
1: Quando ci fermeremo, il nostro sguardo mirerà.

Dacci, o Dio, la forza di sopportare il peso del nostro perché. Ci sono tanti perché, amici, che forse non riusciremo mai a comprendere pienamente da questo lato dell'eternità. Ma vorrei continuare a pensare un po' su questa donna verso la quale Gesù si mostrò, a cominciare sembrava alquanto scortese. Ma impariamo dall'umiltà della donna. Lei ammette di non meritare quel favore. E anche noi non dobbiamo trattare la preghiera come un diritto nei confronti di Dio, come una bacchetta magica. Dio, amici, è molto più grande e sapiente di noi ed ha ogni diritto di agire come meglio crede. Inoltre, nella preghiera non dobbiamo essere egoisti. Quella donna chiedeva per sé, ma Gesù voleva, per mezzo di lei, insegnare anche agli altri che lo seguivano. Queste persone, infatti, si credevano migliori dei pagani, perché appartenenti ad una certa razza e religione. Ebbene, per mezzo di questo episodio, Gesù voleva insegnare che questa donna, agli occhi loro di seconda categoria, poteva godere la sua potenza e la sua presenza. Infatti Gesù vuole dire: non si tratta più di appartenere a un certo gruppo o una nazione o una famiglia, ma di possedere una fede ed un rapporto personale con Lui. E queste cose chiunque, in qualsiasi posto, può averle. Un altro motivo per cui Dio spesso sembra non risponderci è che Lui vuole che la tua fede sia pura e purificata da tracce di scorie che non sono secondo la sua parola o la sua volontà. Forse tu vai a Dio per altre vie piuttosto che per l'unica via che ci porta a Lui, cioè Gesù. Forse chiedi per degli scopi non buoni per la tua salute o per la tua anima, o anche la salute o l'anima degli altri. O forse chiede in base ai tuoi meriti, invece che, come ci ha detto Gesù, chiedere nel nome e per amore suo. Bene, tutte queste lezioni che possiamo imparare da questo episodio evangelico. Si racconta di una donna che viaggiava in una carrozza con il suo bambino di pochi mesi. Era inverno, in una nevosa e freddissima prateria del Texas. La donna si era tolto il mantello per coprire il piccolo, ma presto lei

e si accinge a partire senza di lei. Vedendosi derubata del suo bambino, la donna raccoglie le forze estreme, gli corre dietro, implorando pietà per il suo bambino. Dopo circa 50 metri, quando il cocchiere si rassicurò che la donna era abbastanza riscaldata, egli si fermò, si lasciò raggiungere dalla donna, la fece salire in carrozza e le rimise il piccolo fra le braccia. Immaginate la gioia di lei quando si accorse che egli, benché fosse sembrato così crudele, le aveva salvato la vita. A volte, amici, e forse anche per te che ascolti in questo momento, Dio sembra sordo alle nostre richieste per farci fissare lo sguardo sui valori principali della vita. E il bisogno più importante che tu o Dio possiamo avere non è ciò che noi riteniamo essenziale, ma è il perdono di Dio, senza il quale siamo diretti ad una eternità perduta. Se Dio ti nega qualcosa, prima di dirgli crudele, dà uno sguardo alla croce e vedi cosa ti offre in Cristo, e poi vedi se non ti ama veramente. E c'è una preghiera che Dio non può non rispondere, la preghiera di chiunque riconosce il suo peccato e chiede perdono. Egli ha già risposto al Calvario, e con Gesù egli ti darà tutto ciò di cui tu avrai bisogno. Affida la tua vita al Signore Gesù, e quello che fu scritto in un campo di concentramento sarà una realtà anche per te. Io credo nel sole anche se non risplende, credo nell'amore anche quando non lo sento, e credo in Dio anche quando non risponde.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

I cristiani premurosi e sensibili non si giudicano gli uni gli altri. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri. O colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non

giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Non giudichiamoci dunque gli uni gli altri. Si giudica molto, vero? Mi chiedo talvolta se giudicarsi gli uni gli altri non sia lo sport preferito di alcuni membri del popolo di Dio. Paolo, anche nei versetti che ti ho letto poco fa, ha tracciato per noi delle importanti linee di condotta nella lettera ai Romani e in alcune altre epistole, per aiutarci riguardo alla questione del giudicare, che è anche il tema di questo 41esimo numero di Punto Radio, nel quale ti do il benvenuto e ti invito a rimanere all'ascolto e a rimanere qui con me per la prossima mezz'ora.

Per cominciare, nella vita cristiana bisogna avere discernimento. L'amore cristiano non è cieco. Paolo pregava così per i Filippesi. E la mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento, onde possiate distinguere fra il bene ed il male, affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo. La sua preghiera era che essi potessero avere discernimento, discernimento affettuoso, discernimento attento. I cristiani devono esercitare il discernimento, non possiamo andare in giro con gli occhi chiusi. So che alcune persone dicono che l'amore è così grande e meraviglioso che noi dovremmo proprio amare tutti senza fare differenze. Noi dobbiamo amarci gli uni gli altri e dobbiamo amare le anime perdute. Certamente dobbiamo amare i nostri nemici, ma nell'esercitare questo amore dobbiamo avere discernimento. L'amore cristiano, ripeto, non è cieco. Nel sermone sul monte Gesù disse: non date ciò che è santo ai cani, non gettate le vostre perle dinanzi ai porci. Dovrò dunque usare discernimento per sapere chi sono i porci, chi i cani e chi le pecore. Non distribuiamo i tesori della grazia di Dio indiscriminatamente. Dobbiamo usare discernimento. Comunque, il discernimento, se non stiamo attenti, può diventare un atteggiamento di giudizio. Cercando di essere cioè fedelmente attaccati a Dio, possiamo diventare così critici, così sentenziosi, così censori, che nulla è giusto se non ciò che facciamo noi. Niente è buono se non ciò che piace a noi. Dobbiamo esercitare dunque prima il discernimento. Questo è il primo principio da imparare.

cominciando da dove? Ma da noi stessi. La seconda linea di condotta è semplicemente questa, per l'appunto: cominciare da noi stessi. Nella Bibbia non ci viene detto che è sbagliato aiutare un fratello facendogli notare le sue debolezze, ma ci viene detto che dobbiamo cominciare esaminando noi stessi. E se non credi a quello che ti sto dicendo, prova a rileggerti il capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Non giudicate, a ciò che non siate giudicati. Se ci fermassimo qui, la gente direbbe: vedi, è sempre sbagliato giudicare. Ma leggi il resto del brano, che dice: perché con il giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarete misurati anche voi. In altre parole, otterrai in restituzione esattamente ciò che dai. Se sarai critico nei confronti degli altri, essi saranno critici nei confronti tuoi. Permettimi di dire qualcosa a tutti quanti, ma soprattutto a chi cristiano è già da parecchio tempo. Quando, in modo particolare ai predicatori, a chi sta sul pulpito, quando stai sul pulpito, gli altri diventano come te. Se sei critico e sentenzioso, essi pure saranno critici e sentenziosi. Bisogna dunque stare molto attenti. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello: lascia che io tragga dall'occhio tuo il bruscolo, mentre ecco la trave rimane là, piantata nel tuo occhio? La folla deve avere riso divertita a queste parole di Gesù. Gli orientali amano le esagerazioni e i contrasti, e si potevano immaginare un dottore che cerca di estrarre un granello dall'occhio del paziente, mentre aveva una trave nel proprio. Una volta, un ragazzo, giocando a pallone sul campo della scuola, quando frequentava le superiori, vide a poca distanza un gruppo di muratori che lavoravano. Un briciolo di cemento si conficcò nell'occhio di quel ragazzo e subito dovette essere portato dall'oculista. Non avrebbe più dimenticato la dottoressa, che si chinò su di lui, applicò ai suoi occhi un congegno speciale atto a ingrandire e a estrarre il pezzetto di cemento dall'occhio. Era così bello esserne liberato. Ma supponi che ci fosse stato qualcosa nel suo occhio, lei non sarebbe stata in grado di vedere. Gesù stava affermando un principio in Matteo 7. Egli disse: in realtà cerca in tutti i modi di aiutare tuo fratello, ma comincia da te stesso. Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Così dobbiamo avere discernimento, e abbiamo certo la responsabilità di aiutare il nostro fratello, ma dobbiamo cominciare da noi stessi. Io non ho sempre seguito questo principio e ne ho sofferto. Prego che Dio mi aiuti a seguirlo. Prima di criticare un nostro fratello, dobbiamo vedere se non c'è forse qualcosa di peggiore nella nostra vita. Ti dirò a cosa serve questo. Ti aiuterà a vedere il tuo fratello molto più chiaramente. Ti darà inoltre un bel po' di compassione in più. Io non voglio che un oculista mi operi l'occhio con un piede di porco o una chiave inglese. Voglio tenerezza, delicatezza e compassione, perché l'occhio è una delle parti più sensibili del corpo umano. Così non ci precipitiamo sulla gente per condannare o giudicare. Esaminiamo prima la nostra vita per vedere se c'è qualcosa che dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di discernimento, ma dobbiamo cominciare da noi stessi.

Nel 14° capitolo della lettera ai Romani, Paolo ci ha lasciato diverse altre linee di condotta che sono pure molto importanti, sempre relative al tema del non giudicare gli altri. Egli ha detto, per esempio, che Gesù Cristo è il Signore. Gesù può volerci usare per aiutare un fratello, ma egli rimane il Signore. Non dobbiamo cercare di avere il ruolo di Dio nella vita degli altri, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore e dei morti e dei viventi. Ma tu perché giudichi tuo fratello? Paolo parla qui dei cristiani deboli che giudicano i cristiani forti. E anche tu, continua, perché disprezzi tuo fratello? Questo invece è un riferimento ai cristiani forti, essi disprezzavano quelli deboli. E conclude, poiché tutti, ripeto tutti, compariremo davanti al tribunale di Dio. Non ho alcun diritto di giudicare un mio fratello come se fossi io stesso Gesù. Tutti noi siamo stati giudicati da altri in un modo o nell'altro. Quelli di noi che annunziano la parola in giro per mezzo della radio o in altre maniere, qualche volta ricevono lettere molto critiche da parte di diverse persone. Ci chiediamo talvolta se hanno veramente pregato e pensato attentamente alla cosa. Ma dobbiamo ricordarci che Gesù è Signore. Io non devo mai prendere il posto di Gesù nella vita di un altro. Non posso farlo. Se sto per giudicarti, devo prima andare al Signore e lasciare che Egli sia il Signore della mia vita. Devo dire, Signore Gesù, tu sei Dio, tu sei il giudice. Ora, se tu vuoi che io abbia a che fare con il mio fratello, mostrami qualcosa della tua parola e dammi la guida dello Spirito Santo, perché non posso fare questo da solo. Se lo farò da solo, certamente sbaglierò e a quel punto creerò dei problemi. Vorrei ricordarti che sei all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro, siamo più o meno a metà di questa puntata che abbiamo riservato al tema del non giudicare gli altri, che mi pare un tema estremamente importante, purtroppo sempre di estrema attualità. I pettegolezzi stessi sono giudizio. Ci avevi mai pensato?

Paolo fa un'altra dichiarazione ed espone un'altra linea di condotta. Egli ci insegna ad avere delle priorità e a occuparci delle cose che sono importanti. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, dirà ancora ai Romani. Durante l'antica dispensazione del Vecchio Testamento vi erano cibi puri e cibi impuri. Tutto ciò faceva parte della formazione che Dio voleva dare al suo popolo in vista del momento in cui Gesù sarebbe venuto a redimerlo. Ma quando Gesù morì e risorse, quando venne lo Spirito Santo, tutte queste distinzioni furono cancellate e oggi non si parla più di cibi puri e impuri. Può darsi che qualche tipo di cibo non ti faccia del bene, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda le conseguenze spirituali di ciò che si mangia, la parola di Dio afferma molto chiaramente che i cibi sono tutti uguali. I cristiani deboli della Chiesa andavano avanti fra leggi e regole. Erano veramente legalisti. Dicevano: i cristiani non possono mangiare di tutto. I cristiani forti, che avevano veramente fede, credevano nella parola di Dio, dicevano: sì che possiamo mangiare di tutto. E così c'era una divisione. Però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità, cioè secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto, aggiungerà Paolo ancora ai Romani. E così lui, Paolo, ci ha voluto ricordare che dobbiamo avere delle priorità. Non disfare per un cibo l'opera di Dio, ci ha voluto dire. Forse hai sentito parlare di quell'agricoltore che stava lavorando nel suo campo. Egli vide un topo e questo, fatto, lo irritò. Afferrò la zappa, cominciò a corrergli dietro. Passò mezz'ora correndo e battendo e finalmente uccise il topo. Poi si guardò intorno e vide che aveva distrutto un acro di raccolto. Ne valeva davvero la pena? Probabilmente no. Vedi, dobbiamo avere delle priorità. Alcune cose sono più importanti di altre e non vale la pena distruggere un altro cristiano a causa del mangiare o del bere. Non vale proprio la pena rovinare uno studio biblico per discutere quale traduzione della Bibbia sia meglio usare. Non vale proprio la pena distruggere una chiesa a causa del tipo di musica da suonare. Dobbiamo avere delle priorità. Paolo disse, ancora ai Romani, è bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che possa essere di intoppo al fratello. Il tuo fratello cristiano è importante, anche se forse è debole, anche se è lento nella crescita nel Signore. Ma non dobbiamo distruggere l'opera di Dio a causa dei nostri pregiudizi e opinioni. Dobbiamo avere delle priorità. E la priorità massima è quella di non giudicare gli altri, è piuttosto di amare gli altri. E prima di tirare le somme in questa puntata del nostro programma riservata al non giudicare gli altri, vorrei proporti una bella canzone di Albino Montisci che si intitola La tua maestà.

qual è la ricetta per arrivare alla massima disponibilità verso gli altri e soprattutto al non giudicarli. Direi infine che dobbiamo mostrare amore e pazienza. Ora, noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene, a scopo di edificazione, cioè di costruzione, aggiungerà ancora Paolo scrivendo ai Romani. Nota che dice nel bene. Non sempre noi facciamo piacere ai nostri amici o a chi ci sta intorno, ai nostri familiari, perché alcune delle cose che vogliono fare non sono per il loro bene. Pensa al rapporto che c'è, per esempio, fra un genitore e suo figlio. Ma per quanto è possibile, i cristiani forti, che camminano nella libertà di Dio, dovrebbero far piacere ai cristiani deboli, così da poterli aiutare con amore a crescere. I genitori fanno proprio così, essi adattano i loro programmi a quelli dei bambini. Noi adattiamo i nostri piani all'istruzione dei figli, dobbiamo adattare la nostra vita alle debolezze dei nostri figli. Questo è l'unico modo per poterli far crescere. Così i cristiani forti nella comunità devono tenere in considerazione quelli più deboli e non compiacere egoisticamente a se stessi. Abbiamo bisogno di discernimento e dobbiamo cominciare da noi stessi quando si tratta di giudicare. Dobbiamo avere delle priorità, non distruggere l'opera di Dio per qualcosa di secondario. Dobbiamo mostrare amore e pazienza e, per quanto è possibile, dobbiamo cercare di compiacere ai cristiani più deboli per il loro bene. Non è sbagliato esercitare il giudizio, è sbagliato essere censori. Non è sbagliato avere discernimento. Di quanto ne abbiamo bisogno oggi, ce n'è un bisogno estremo. Ma è sbagliato pensare che siamo i soli ad avere ragione. Dobbiamo ricordare che Gesù è Signore. La signoria di Gesù Cristo risolve davvero tanti problemi. Penso che sia importante che tu ed io, e qui parlo proprio a me stesso, anche al mio cuore, rinunciamo ad un atteggiamento di giudizio. Dobbiamo aiutare il nostro fratello cristiano. Dobbiamo essere sensibili e amorevoli, pazienti e gentili. Dobbiamo cercare, per quanto è possibile, di aiutare l'altro a crescere. I cristiani premurosi e sensibili non si giudicano gli uni gli altri.

0: Anche questo numero sta scivolando via velocemente.
1: Io ti ringrazio per avermi seguito sino qui, ti do appuntamento al prossimo numero della trasmissione Punto Radio e ti invito ovviamente a rimanere sintonizzato su questa frequenza. Se Punto Radio si sta concludendo, un'altra trasmissione sta per cominciare. Alla prossima dunque, ciao!

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti all'odierna trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi iniziamo lo studio osservando la relazione esistente fra i vari aspetti del regno di Dio e della legge mosaica. Leggiamo quindi subito dall'Evangelo di Matteo il capitolo 5, versetto 17, dove vediamo che Gesù disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere». Per comprendere questa affermazione di Gesù, dobbiamo tener presente che parte della legge mosaica comprendeva le regole cerimoniali. Ora, Cristo fu il sacrificio prestabilito per i peccati del mondo. Fu l'agnello di Dio offerto in sacrificio prima della fondazione della terra. Perciò Cristo venne non per eliminare la legge, ma per compiere la legge. Egli la portò a compimento osservandola durante tutta la sua vita terrena e fu l'unico in grado di mantenere il livello di ubbidienza che era stato proposto all'uomo. Ecco perché ora Cristo è in grado di donare a me e a te la propria rettitudine. Amici, i livelli di obbedienza che Dio richiede non sono cambiati, ma, come abbiamo detto, sia voi che io non potremmo mai riuscire ad osservarli con le nostre sole forze. Ci occorre, insomma, un aiuto, ci occorre un Salvatore, ci occorre misericordia, e noi la otteniamo, quella misericordia, quando veniamo ai piedi di Cristo. «Poiché, disse Gesù, io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto». Queste parole di Gesù Matteo le riporta al capitolo 5, versetto 18. Spero proprio che voi non fraintenderete ciò che sto per dirvi riguardo questa parte di commento del Sermone sulla Montagna. Per prima cosa, tengo a precisare che non sto dicendo che siamo liberi di infrangere la legge mosaica. La legge mosaica continua ad essere valida e a costituire il livello di vita che Dio esige da noi, soprattutto se ci reputiamo credenti. Ma la legge mosaica mi rivela anche che io non sono in grado di reggere a questo livello, non sono in grado di osservare ciò che Dio esige da me, e questo mi conduce, gioco forza, alla croce di Cristo e implorare la sua salvezza. Il solo modo in cui io possa adempiere alla legge mosaica è accettando che qualcun altro la adempia per me, e questo qualcun altro è Cristo Gesù. Gesù disse poi: «Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli». Questo l'ho letto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 19. Noi non possiamo infrangere i comandamenti di Dio e allo stesso tempo considerarli validi, ma non possiamo neppure osservarli con le nostre proprie forze, perché non ce la faremmo. L'unico modo in cui possiamo ubbidire a questi comandamenti è venendo a Gesù Cristo per avere la salvezza, potenza e forza. Notate che i comandamenti non sono la via della salvezza, questo vorrei che fosse molto chiaro, ma i comandamenti sono il mezzo che ci mostrano la via della salvezza attraverso l'accettazione dell'opera redentrice di Cristo Gesù. «Poiché, disse Gesù, io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi, dei farisei, voi non entrerete per niente nel regno dei cieli». Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 20. È molto importante osservare quale sia a questo punto la posizione di Gesù. I farisei mantenevano un alto grado di rettitudine per quanto riguardava la legge. Tuttavia il loro comportamento non era sufficiente, non era accettabile agli occhi di Dio. E allora, come potremmo mai tu e io, sia tu che io, superare questi livelli, superare in rettitudine gli scribi e i farisei? Quindi ancora una volta devo affermare che è impossibile osservare la legge mosaica con i nostri sforzi. Abbiamo bisogno che sia Cristo a farlo per noi. Ma sentiamo ancora cosa disse Gesù leggendo i versetti 21 e 22 di questo stesso capitolo 5. «Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale.
Ma io vi dico, disse Gesù, chiunque si adira, si arrabbia contro suo fratello, sarà sottoposto al tribunale. E a chi avrà detto a suo fratello raca, sarà sottoposto al sinedrio. E chi avrà detto pazzo, sarà condannato alla geena del fuoco. È un'affermazione terribile questa. Significa che se soltanto ti arrabbi contro tuo fratello, sei già considerato da Dio un assassino. E allora mi chiedo, c'è qualcuno che pensa ancora di riuscire a osservare, a ubbidire la legge mosaica? Tuttavia, non si può infrangere questa legge giusta e continuare a infrangerla. E neppure si può continuare a dire che il sermone sulla montagna è la propria religione per poi infrangerne continuamente ogni sua parte. Amico mio, sia tu che io abbiamo bisogno di un salvatore che abbia osservato sin nei minimi particolari la legge mosaica e possa investirci con la propria rettitudine. Perciò, disse Gesù, io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo quattrino. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 26. Notiamo che Gesù dice, in verità io ti dico. A questo punto Gesù si sta innalzando al di sopra dell'insegnamento di Mosè, innalza se stesso alla posizione di legislatore e interprete della legge. Gesù continua dicendo, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Per molti anni ho affermato pubblicamente che nessuno all'infuori di Cristo Gesù è mai riuscito a osservare la legge. Ma ricordo che una domenica mattina, dopo aver ripetuto questo concetto nella mia predicazione, fui avvicinato da un tipo grande e grosso che mi disse «Lei dice sempre che nessuno può ubbidire alla legge. Ebbene, voglio che sappia che io invece sono sempre riuscito a osservare la legge mosaica». Per inciso, dirò che quell'uomo apparteneva a una particolare setta religiosa, nonostante venisse di tanto in tanto nella chiesa di cui ero pastore, e dato che sosteneva con tanta sicurezza di essere ligio alle prescrizioni della legge, allora gli dissi, «Senti, amico, leggi qui», e gli mostrai appunto il versetto 22 del capitolo 5 di Matteo, secondo cui chi odiava doveva essere considerato un assassino da Dio. Quell'uomo però insistette nel dire che non era il suo caso perché non aveva mai odiato nessuno, ma io naturalmente non gli credetti. Allora passai al versetto 28, sempre del capitolo 5 di Matteo, e gli dissi, qui dice che basta che tu guardi una donna con desiderio per avere già commesso adulterio. Ora, gli dissi, guardami dritto negli occhi e dimmi con sincerità se puoi affermare che non ti sia mai capitato di avere un pensiero del genere. Beh, amici, posso assicurarvi che a quel punto quell'uomo cambiò colore del suo viso, cominciò a diventare paonazzo, farfugliò qualche parola, balbettò, girò sui tacchi e se ne andò. Ebbene, io ti dico che se sei onesto, dovrai ammettere che non sei in grado di ubbidire alla legge di Dio. Ricorda inoltre che ci sono 10 comandamenti da osservare, comandamenti ovviamente che Dio ha dato, anche se Matteo accenna soltanto a 2 in questo discorso di Gesù, cioè discorso nel quale Gesù ha parlato su alcuni comandamenti, ma io sono fermamente convinto che Gesù ha elevato tutti i comandamenti della legge mosaica, comandamenti ovviamente dati da Dio, e Gesù li elevò a un livello superiore, a una sua vera applicazione spirituale. Amico mio, il sermone sulla montagna mi dimostra che io ho peccato e che ho bisogno di andare a Lui, a Cristo, per avere misericordia e per avere aiuto. Perciò, sostenere che vivi secondo i principi del sermone sul monte, mentre invece continui a infrangere quei principi, è come dichiarare che la legge divina non è per niente importante. Ora, nei seguenti versetti, il Signore farà straordinarie considerazioni sulla legge mosaica e la sua relazione con l'uomo. Ora, disse Gesù, se l'occhio tuo destro ti fa cadere nel peccato, cavalo e gettalo via da te, perché vale meglio per te che uno dei membri del tuo corpo perisca e che tu non sia gettato per intero nella geenna. E ancora, disse Gesù,
Se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala, gettala via da te, poiché vale meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella Geenna. Queste solenni parole di Gesù sono riportate nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, versetti 29 e 30. Questa affermazione è molto, molto severa e rivela, amici miei, che se non potete raggiungere i livelli che Dio ha stabilito, avete bisogno davvero di un Salvatore. Perciò non ingannatevi, non cadete nell'inganno di fingere con voi stessi che state piacendo a Dio. In tal caso saresti ancora più ipocrita e saresti senz'altro giudicato e condannato da Dio. Ma io spero sinceramente che tu non sia così ipocrita, ma che ti riconosca per quello che sei, un peccatore perduto e bisognoso della salvezza che Cristo ti ha provveduto. Qui, amici, però abbiamo terminato. Mi rimane solo un secondo per salutarvi e per rinnovarvi il mio appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 10 e 12. Crescendo nella conoscenza di Dio, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Il titolo del commento di oggi è Luce splendente e si riferisce all'episodio che è raccontato nel libro dell'Esodo, capitolo 10, versetti da 21 a 23. Circa 3500 anni fa accadde in Egitto una cosa sorprendente. Poiché il faraone non lasciava andare libero il popolo di Israele, Dio colpì tutto il paese con delle piaghe, fra cui quella delle tenebre. Per 3 giorni una fitta oscurità invase il paese, ma le tenebre non furono totali, perché tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni, come troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 10, versetto 23. Come mai? Perché quelli costituivano il popolo di Dio. La storia si ripete. Oggi nei nostri paesi possiamo dire che una misteriosa oscurità morale invade e riempie le case di coloro che non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo di Cristo. È l'oscurità che riempie le famiglie dove mancano la fedeltà e l'amore e che dà origine a una generazione di figli insicuri e porta alla disperazione tante persone. È l'oscurità che invade certi luoghi corrotti e rende schiavi di atti immorali i loro frequentatori. È l'oscurità di un certo umanesimo che in nome della sapienza umana rifiuta la sapienza di Dio. Scostandosi dai principi divini, si ciba di polvere di morte un'umanità che necessita del pane della vita. Ma per chi crede a Dio e alla parola della sua grazia c'è luce, ed è una luce divina perché portata da una Bibbia aperta e letta in famiglia, una luce che splende nella comprensione e nel perdono, la luce della gioia che brilla in persone che hanno scelto di crescere nella conoscenza di Dio. Possano le nostre case brillare di questa luce ed essere una testimonianza ed un punto di riferimento in questo mondo avvolto dalle tenebre.

Sapete che noi abbiamo provato di rispondere alla richiesta di una donna che ci ha scritto dicendoci che suo marito ha commesso adulterio e che lei lo ha perdonato, ma che ora, quasi un anno dopo, sta ancora sperimentando gravi difficoltà nel riporre la sua fiducia in lui. Nelle ultime due trasmissioni abbiamo considerato diverse cose, per esempio la natura del perdono, l'importanza dell'essere espliciti nell'agire il perdono come una promessa e il fatto che una persona può tenere quella promessa cominciando a dimenticare se quel fatto non è portato a galla sia dall'offensore o da altri o dall'autocommiserazione dell'offeso stesso. Quindi, parlando dell'importanza di essere chiari, netti, definitivi, non lasciando alcun dubbio sul perdono concesso, e diciamo che il perdono non era la conclusione di tutto, ma è appena il principio, che è proprio come nel caso del perdono di Dio. Esso non pone fine alla nostra relazione con Lui. Non è che tutto va bene, ora tutto è finito, siamo stati perdonati, allora cos'altro resta da fare? No, non è così affatto. Anzi, ora che siamo stati perdonati, abbiamo una nuova opportunità, una nuova relazione che necessita di essere ben stabilita. E così, per ultimo, suggerimmo che questa signora e il proprio marito ed ogni altra coppia colta nello stesso problema devono sedersi in una buona, calma, comunicativa maniera, cercare di appianare tutti quei problemi che provocarono quella difficoltà e tutte le altre divergenze che portarono quel matrimonio quasi alla rovina. Così una nuova relazione necessita di essere stabilita. Non si tratta

quindi di perdonare, ma di ricostruire una nuova vita fra di loro che sia più sicura, e lo sarà perché sarà basata sulla parola di Dio. E questo va bene, ma c'è ancora un altro fattore da considerare, e cioè come ristabilire una reciproca fiducia. E su questo quella signora scrive: per favore, potreste discutere qualche volta il ruolo che una donna deve avere nell'infedeltà del marito, nel poter credere in lui di nuovo? E poi parla delle sue sensazioni di colpevolezza per non capacitarsi a crederlo, e questo sembra essere la parte più significativa del problema. L'ultima volta io suggerii che se ambedue si dessero positivamente a ricercare nuovi modi di ristabilire la loro relazione, ciò di per sé stesso dovrebbe causare un gran cambiamento. Quando lei comincerà a vedere un cambiamento nella vita del suo marito, come pure nella sua, mentre ambedue si daranno in comune accordo a solvere i loro problemi, a cercare di cambiare la propria vita, e mentre cominceranno a discutere questi problemi, una fiducia reciproca comincerà a formarsi, e questo è il fondamentale fattore che dobbiamo enfatizzare, e cioè che la fiducia cresce da un definitivo cambiamento della situazione. Speranza nascerà nel vedere qualche cosa di nuovo nel matrimonio. Ma nel frattempo, mentre questa donna e suo marito cominciano a discutere questo problema, cosa lei può fare? Ebbene, io penso che lei può imparare ad esprimere il proprio amore verso il proprio marito in questa maniera, secondo ciò che prima Corinzi 13, quel bel passaggio biblico sull'amore, ci insegna. Lì, infatti, noi leggiamo che l'amore è paziente. Non ti puoi aspettare che tutto cambi in un momento, così la pazienza è un ingrediente cruciale. L'amore è benigno, non è geloso, non è arrogante, non si vanta, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce. Ed ora ascolta i seguenti fattori che ha l'amore. Dimentica i torti. Ecco qui l'idea di seppellire nel passato ciò che uno ha promesso di rievocare nel futuro. Va lasciato tutto nel passato. Ed ora ascolta questo: non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. In altre parole, lei non deve mettere tutta l'enfasi sull'errore commesso, sulle cose che sono andate male, ma dove il marito ha riscontrato successo, lei deve mostrare una positiva attitudine rallegrandosi con lui. E senti ancora: soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E nota in particolare queste parole: crede ogni cosa, spera ogni cosa. Queste sono due cose che tu devi riconoscere e cominciare ad implementare. L'amore è lo sforzo cosciente di dare all'altra persona il beneficio del dubbio. Questa signora non deve quindi divenire sospettosa, ma deve lottare contro i sospetti. Quando lui le dice: questa sera sono in ritardo perché ho dovuto lavorare straordinario all'ufficio, lei deve accettare le sue parole, crederle e non mettersi a telefonare all'insoppiata di qui e di là cercando di investigare come davvero sono state le cose. L'amore si rende vulnerabile, l'amore concede il beneficio del dubbio e insiste nel credere il compagno a tutti i costi, fino a che i fatti stessi rendono questo impossibile. L'amore fa sempre uno sforzo extra, sempre fronteggia le difficoltà. E naturalmente io capisco quale sia il tuo problema: non vuoi essere scottata di nuovo, l'infedeltà del tuo marito ti ferisce profondamente, io riconosco questo è ovvio, ma vedi, qui è dove proprio è il tuo problema. Tu hai paura, temi di essere scottata di nuovo e non osi darti alla speranza, non osi ridarti alla fiducia, temi di darti di nuovo al conforto di queste cose perché intravedi la possibilità di essere di nuovo disillusa amaramente, e così ti trattieni la tua fiducia, trattieni
la tua speranza, tu speri contro speranza. Da una parte vorresti sperare che tutto è cambiato, ma dall'altra tu rifiuti di sperare che tuo marito sia veramente cambiato. E così noi tutti ci sentiamo in predicamenti simili, ma la Bibbia ci dice che non lo dobbiamo fare, che dobbiamo amare divenendo volenterosi di renderci vulnerabili. Ora, cosa vuol dire rendersi vulnerabili? Significa che tu metti il tuo cuore là nel mezzo della tavola e se tuo marito lo abuserà calpestandolo con gli scarponi da montagna, se egli lo prenderà a calci, lo stesso lo lascerai là. Questo è quello che Dio ti chiede. Chiede di soffrire se necessario. Significa che tu crederai anche se ti illuderà. Significa che tu spererai anche se vuol dire soffrire. Non c'è altra via a cui Dio ci ha chiamati e questo non è facile. Ma se tu ben capisci 1 Corinzi 10:13 capirai che l'amore rende sempre una persona vulnerabile ad altri e nello stesso tempo questo è proprio quella potenza che cambia la relazione, la vera potenza che ci vuole in questo matrimonio, la potenza che permette di dire a chi ama vulnerabilmente io ti amo anche se sarò di nuovo delusa. Or dunque chiedi tu a Dio che ti aiuti a lasciare andare tutto, chiedi a Dio che ti aiuti a dare il tuo cuore, la tua anima, il tuo corpo e ogni cosa che tu sei e ogni cosa che tu hai a tuo marito. Sia questo penoso o no, ciò è come tu sai quello che Dio fece per te in Cristo Gesù. E così chiunque tu sei che mi ascolti, ti invito a considerare seriamente queste cose. Se tu hai concesso il perdono esplicitamente e chiaramente dicendo io ti perdono, facendolo come una promessa, tu hai ora una promessa da mantenere. La promessa implica prima di tutto che tu non ti immergerai nella autocommiserazione, che non porterai su questo soggetto con altre persone né lo discuterai più con lei o colui che ti ha offeso. Poi questo pure implica che svilupperai una nuova relazione, una nuova comunicazione usando nuovi mezzi per trattare i vostri problemi e lo farai con la volenterosità di essere vulnerabile anche se resterai di nuovo delusa. Lo farai in amore perché questo è ciò che Dio dice. Lo farai perché ciò è quello che Dio fece verso di noi in Cristo Gesù quando si prese su di sé tutti i nostri guai, tutte le nostre sofferenze, tutte le cose che noi potevamo fare a Lui nella persona di Gesù Cristo. Signore, questo non è facile, ma sappiamo che è efficace. L'abbiamo visto nelle vite di coloro che, seguendo la Tua parola, lo hanno messo in atto, trovando gioia e successo reale nel loro matrimonio. Aiuta, oh Dio, questi nostri ascoltatori, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia per il vostro cortese ascolto e che implora la benedizione di Cristo su voi e su tutta la vostra famiglia.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Un nuovo giorno.

Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Queste parole familiari balzano fuori dalle pagine della scrittura con il senso di attesa e lo splendore che una nuova alba porta con sé. Perché attraverso tutta la storia, quando l'uomo si è fermato per contemplare le meraviglie dell'universo, spesso, se non sempre, è stato pervaso da un profondo sentimento di meraviglia e ammirazione che lo ha portato a trovarsi faccia a faccia con la realtà del suo creatore. L'apostolo Paolo scrisse: fin dalla creazione del mondo sono state messe in evidenza la potenza e la divinità di Dio dalle stesse cose che egli ha fatto. Per qualsiasi persona che voglia fermarsi ed osservare, tutta la creazione è una testimonianza, una continua rivelazione dell'esistenza di Dio e del suo carattere. E quando è vista alla luce delle verità bibliche, il linguaggio immaginoso della scrittura assume una dimensione indimenticabile. Unitevi a noi ora, con uno spirito di adorazione e di lode, mentre consideriamo non solo le bellezze e le meraviglie della creazione, ma altresì la potenza, la maestà e le promesse del Dio che ha fatto tutto questo. Rallegriamoci e facciamo festa.

Narrano i cieli la gloria di Dio. Gli spazi annunziano l'opera delle sue mani. Un giorno all'altro ne dà la notizia. Una notte all'altra lo racconta, senza discorsi e senza parole. Non è voce che si possa udire. Il loro messaggio si diffonde sulla terra. L'eco raggiunge i confini.

Alzate gli occhi e osservate. Chi ha creato le stelle? Solo uno, il forte e potente. Egli le conosce una per una. Le chiama tutte per nome e nessuna manca all'appello. Ha fissato il numero delle stelle e chiama ognuna per nome. Grande e potente è il nostro Dio. Senza misura è la sua sapienza.

Ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Egli è colui che sta assiso sul globo della Terra. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Ecco, le nazioni sono agli occhi suoi come una goccia della secchia, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Dio volge il suo sguardo fino all'estremità della terra. Vede ogni cosa che è sotto il cielo. Oh Signore, nostro Dio, grande è il tuo nome su tutta la terra.

Perciò io vi dico, non preoccupatevi troppo del mangiare e del bere che vi servono per vivere, o dei vestiti che vi servono per coprirvi. Non è forse vero che la vita è più importante del cibo e che il corpo è più importante del vestito? Guardate gli uccelli che vivono in libertà. Essi non seminano, non raccolgono e non mettono il raccolto nei granai. Eppure il Padre vostro che è in cielo li nutre. Ebbene, voi non valete forse più di loro?

anche per i vestiti. Perché vi preoccupate tanto? Guardate come crescono i fiori dei campi. Non lavorano, non si fanno vestiti. Eppure vi assicuro che nemmeno Salomone, con tutta la sua ricchezza, ha mai avuto un vestito così bello. Se dunque Dio rende così belli i fiori dei campi, che oggi ci sono e il giorno dopo vengono bruciati, a maggior ragione procurerà un vestito a voi.

Dunque non state a preoccuparvi troppo dicendo che cosa mangeremo, come ci vestiremo. Il Padre vostro che è in cielo sa che avete bisogno di tutte queste cose. Voi invece cercate il regno di Dio e fate la sua volontà. Tutto il resto Dio ve lo darà in più.

Perché sei così triste? Così abbattuta, anima mia? Spera in Dio. Tornerò a lodarlo. Lui, mia salvezza e mio Dio. Precipitano acque impetuose di cascata in cascata. Su di me sono passate tutte le tue onde. Di giorno mandi il Signore la sua misericordia. Di notte canto la mia lode al Dio che mi dà la vita.

Il Signore regna, si è avvolto di splendore e circondato di forza. Tu sei eterno, o Signore, saldo è il tuo trono. Da sempre alzano la loro voce, Signore. Alzano la loro voce gli oceani, alzano il loro fragore. Più che la voce degli oceani, più che le onde del mare, potente è il Signore nel cielo.

Signore, Dio dell'universo, chi è forte come te? Fermezza e fedeltà ti accompagnano, Signore. Tu domini l'orgoglio del mare, plachi il tumulto delle onde. È potente il tuo braccio, forte la tua mano, ferma la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo regno. Bontà e fedeltà camminano davanti a te. Benedetto il Signore, in eterno.

Pietà di me, oh Dio, nel tuo grande amore. Nella tua misericordia, cancella il mio errore. Lavami da ogni mia colpa. Purificami dal mio peccato. Sono colpevole e lo riconosco. Il mio peccato è sempre davanti a me. Contro te e te solo ho peccato. Ho agito contro la tua volontà. Ma tu vuoi trovare dentro di me verità. Nel profondo del cuore mi insegni la sapienza. Purificami dal peccato e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve.

cuore puro. Dammi uno spirito rinnovato e saldo. Non respingermi lontano da te. Non privarmi del tuo Spirito Santo. Ridonami la gioia di chi è salvato. Mi sostenga il tuo spirito generoso.

Voi non sapete, non avete udito che il Signore è Dio per sempre. Egli ha creato il mondo e non si stanca mai. Nessuno può capire a fondo la sua intelligenza. Egli dà energia a chi è affaticato e rende forte il debole. Perfino i giovani si stancano. Anche i più forti vacillano e cadono. Ma tutti quelli che confidano nel Signore ricevono forze sempre nuove. Camminano senza affannarsi, corrono senza stancarsi, volano

Ringraziate il Signore, invocate il suo nome, dite a tutte le nazioni quel che ha operato, fate conoscere a tutti la sua grandezza. Dio, tu sei il mio Salvatore, avrò fiducia in te e non avrò più paura. Mi dai forza, canterò in tuo onore. Come l'acqua fresca ristora chi ha sete, così la tua salvezza dà gioia al tuo popolo. Chiunque ha sete venga a bere, anche chi è senza soldi venga a mangiare. Tutto è gratuito e non si paga. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà anche in mezzo al deserto. Sarai rigoglioso come un giardino ben irrigato, come una sorgente che non si prosciuga. Li sazi dei beni del tuo tempio e li disseti al fiume della tua grazia. In te è la sorgente della vita. Quando ci illumini, viviamo nella luce.

E Gesù disse: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna.

del Salmo 119 al verso 5. O siano le mie vie dirette all'osservanza dei tuoi statuti. Ascoltiamo uno stacco musicale.

L'animo umano esprime le proprie speranze mediante i desideri, quei sentimenti cioè di ricerca e appassionata attesa di quanto è sentito confacente alle proprie esigenze o alle proprie aspirazioni. Esistono diversi tipi di desideri, ma in generale possiamo dividerli in due grandi categorie, quelli cattivi e quelli buoni. Il desiderio espresso qui dal salmista è certamente catalogabile fra quelli buoni, e se potessimo stilare una graduatoria di buoni desideri, quello di osservare la legge di Dio occuperebbe sicuramente il primo posto. I desideri sono lo specchio della volontà umana, e in questo versetto noi notiamo come il salmista desideri che le proprie vie siano dirette all'osservanza degli statuti di Dio. La sua esclamazione esprime una fermezza che proviene dalla constatazione che la legge di Dio è stata ordinata proprio per essere osservata. Sembra quasi che, di fronte alla perfezione di questa legge, l'uomo si renda conto dell'importanza di camminare secondo le prescrizioni d'essa. Osservare questa legge significa elevarsi dalla posizione di uomo fallito e fallace a quella di uomo determinato a conseguire l'obiettivo che si è prefissato. In questa splendida impresa l'uomo non sarà solo. Potremmo anche interpretare in maniera diversa questo passo, senza tema di essere giudicati falsificatori della verità biblica. Se le nostre vie devono essere dirette, avremo bisogno di qualcuno che le diriga, sia quel qualcuno Gesù, il nostro Signore, colui che ci ha provveduto l'altro Consolatore, lo Spirito Santo, perché ci guidi in ogni verità e ci dia il suo potente aiuto. Alla prima considerazione sulla determinazione possiamo dunque affiancare questa richiesta di aiuto, due realtà che non si scontrano tra loro, ma che anzi contribuiscono all'adempimento della legge di Dio in noi, in un processo di reale santificazione.

Gesù chiamò i suoi discepoli in disparte durante una giornata frenetica di lavoro. Li condusse poi in un tranquillo angolo di un campo. Si fermò, forse si abbassò a toccare un fiore selvatico apparentemente insignificante e disse: «Considerate come crescono i gigli della campagna. Mi immagino i discepoli che si danno delle occhiate sorprese mentre si inginocchiano come il maestro ad osservare i fiori. Riesci ad immaginare il grande e grosso Pietro chinarsi a scrutare quei fragili fiori? Quasi tutti questi uomini probabilmente non avevano mai neppure pensato ai fiori dei campi, non si erano mai neppure sognati di fermarsi a metà di una giornata frenetica per osservare quegli esserini. Ma il Signore sapeva ciò che stava facendo. Guarda questo, Pietro. Vieni più vicino, Filippo. Abbassati un momento, Bartolomeo. Là, Matteo, vedi quel piccolo giglio? Non ha mai lavorato in vita sua, non sa cosa significhi fare il pendolare. Ma signori, neppure Salomone in tutto il suo splendore può essere lontanamente paragonato alla gloria di questi fiorellini. E se Dio riveste così un umile fiore in un angolino di un campo, non pensate che possa venire incontro anche ai vostri bisogni? I gigli e il modo in cui crescono possono insegnarci il modo in cui il Signore vuole che noi cresciamo. Forse sei come uno di questi piccoli fiori, nascosti agli occhi degli uomini. Ti senti in un angolino di un campo. Sei lì, ondeggi al vento, piccolo e insignificante, nascosto alla vista dei più e non apprezzato da molti. Ma cresci. Perché? Perché invece di tutto il faticare e il filare, che, come Gesù fece notare, non ti aiuta a crescere, tu, come un fiore di campo, semplicemente volgi il tuo viso verso il sole. È la sua luce che ti fa crescere. È in lui e non nei tuoi molteplici impegni che trovi la forza. La sua grazia e la sua vita sono le fonti della tua crescita. Hai considerato come cresce un fiore di campo? Osservare la sua corolla ti può ricordare chi veramente si cura di te, colui che ti vide adatto in quel tranquillo angolino del tuo mondo. L'Iddio che riveste i fiori del campo e che li fa crescere è il Padre che si occupa di ogni dettaglio piccolo della tua vita. Vale la pena di inginocchiarci e considerare tutto ciò.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Vogliamo leggere da versetto 1 fino a 11. Or vieni un giorno di sabato, dopo il grande sabato, che egli camminava attraverso i campi di grano, e i suoi discepoli coglievano le spighe e le mangiavano, sbriciolandole con le mani. E alcuni dei farisei disse a loro: perché fate ciò che non è lecito fare nel giorno di sabato? Ma Gesù rispondendo disse a loro: non avete voi letto ciò che fece Davide e coloro che erano con lui quando ebbe fame? Come egli entrò nella casa di Dio, prese i pani della presentazione e ne mangiò e ne diede anche a quelli che erano con lui, sebbene non fosse lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti. Poi disse a loro: il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Ora avviene un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e insegnava. Ora là c'era un uomo da cui mano destra era secca, e i farisei e i scribi lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per poi accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo dalla mano secca: alzati e mettiti qui nel mezzo. Ed egli si alzò in piedi. Quindi Gesù disse a loro: io vi domando, è lecito nei giorni di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? E volgendo lo sguardo intorno su tutto loro, disse a quell'uomo: stendi la tua mano. Ed egli lo fece, e la sua mano fu resa sana come l'altra. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra loro che cosa potessero fare a Gesù. Vogliamo pregare. Alleluia, Signore, che privilegio, Signore, di essere qui nella Tua casa questa mattina, questa domenica, Signore, il nostro giorno di riposo, un giorno che possiamo imparare, ricevere, Signore, con la mano scesa dal cielo, Signore. E noi Ti chiediamo, Signore, di parlarci questa mattina, di fare un'opera profonda nella nostra vita, Signore. Fa che possiamo andare via di qua cambiati, trasformati dalla Tua potenza, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, in questi due pezzi di scrittura vediamo che Luca è stato ispirato dallo Spirito Santo di focalizzare sul sabato. Vedete che prima c'è un sabato

I farisei e i scribi sembra che seguivano Gesù. No, ogni sabato, allora lui sarà in quella sinagoga lì, seguiamo, vediamo cosa farà, vediamo se possiamo trovare qualche difetto in lui. E i farisei, i scribi erano talmente pignoli nelle loro regole e leggi che avevano dimenticato completamente il sabato, che cosa rappresentava. In Genesi capitolo 2, vogliamo girare lì, tenete sempre un dito in Luca, perché andremo avanti e indietro fra tanti passi, tanto per cambiare. Dovete anche lavorare in questa chiesa durante il culto. In Genesi 2, versetto 1 fino 3: così furono terminati i cieli e la terra e tutto il loro esercito. Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatto, e nel settimo giorno si riposò da tutta l'opera che aveva fatta. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposa da tutta l'opera che ho fatto e creato. Quindi Dio ha creato tutto l'universo, dichiara la Bibbia, in 6 giorni. Noi crediamo che ha creato veramente in 6 giorni di 24 ore, perché la parola di Dio lo disse. I scienziati dicono che no, è stato miliardi e miliardi di anni, ma la Bibbia dichiara un'altra cosa. È qui che Dio ha creato in 6 giorni tutto l'universo e il settimo giorno ha riposato. Secondo voi Dio era stanco? No, perché Dio è Dio, Lui è l'Onnipotente, Lui non si stanca mai. Però si era fermato dal suo lavoro, e già vediamo che il sabato Dio ha creato non perché Lui era stanco, ma perché Lui capisce che noi ci stanchiamo. Dio ha creato il sabato per noi. Nel Vangelo di Marco, capitolo 2, versetto 27, questa è la stessa storia che viene raccontata in Luca, capitolo 6, però Marco aggiunge qualcosa che Luca forse ha dimenticato e non è stato ispirato di scrivere. In Marco 2, versetto 27, anche lì la stessa storia che abbiamo appena letto in Luca, loro accusavano Gesù. Poi disse a loro: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Quindi anche Gesù, i farisei avevano creato un idolo di questo sabato, avevano creato un Dio delle loro regole, le loro rituali. Per loro quello era più importante che l'amore e la misericordia. E Gesù voleva dirgli: guarda che Dio non ha creato l'uomo per il sabato, ma ha creato il sabato per l'uomo. Avete capito male come sono le cose? Cosa ha detto Dio quando ha creato noi? Facciamo l'uomo nella nostra somiglianza. Cioè noi, se potete credere, guardando il mondo oggi non sembra, ma noi siamo il capolavoro della creazione di Dio. Noi siamo il cosa più importante. E Dio, conoscendo le nostre fragilità anche fisiche, ha detto: io creerò un giorno in cui l'uomo può riposare. Non siete contenti che possiamo riposare? E ci vuole riposo. C'era un periodo quando io lavoravo in America che nella ditta di mio padre c'era un sacco di lavoro, e io per 2 o 3 mesi ho lavorato 12 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Quindi ho lavorato per più di 2 mesi, quasi 3 mesi, ogni giorno, 12 ore. E sapete una cosa? Stavo quasi per spararmi in testa. Stavo andando fuori. Non perché il lavoro era così fisico, ma Dio ci ha creato col bisogno di riposare. Anche nel ministero dove eravamo, noi facevamo le riunioni 7 volte alla settimana, e io non sono mai stato d'accordo con questo. Io ho detto: guarda che Dio ha stabilito che noi un giorno dobbiamo riposare tutto il giorno. Bisogna non fare la riunione. Lascia che questi ragazzi hanno un giorno libero, veramente libero. Gli altri leader non erano d'accordo, e quindi è rimasto come era. Ma Dio ci ha creato con questo bisogno di riposare. Dio ha creato il sabato per l'uomo.

0: per nostro beneficio. Secondo me, anche perché Dio, sapendo l'avarizia dell'uomo, di alcuni padroni, no? Perché per alcuni padroni, no, si lavorerebbe 7 giorni su 7, no? Io ho lavorato in una fabbrica che se era possibile lui mi metteva il brandino lì nella fabbrica, no? Che io mi alzavo dal brandino e lavorava. Produzione! No? Questo era il suo motto. Bisogna produrre, schei! E bisogna lavorare, ma non esagerare. Bisogna anche riposare. Bisogna prendere un tempo con la famiglia. Un tempo per il Signore. E come anche nei tempi di Gesù, anche nella Chiesa primitiva, il giorno di sabato è stato controverso, anche oggi c'è controversi. Anche nella Chiesa ogni tanto gira qualche dottrina che noi la domenica non dobbiamo fare il culto. Avete mai sentito questo? No? Nessuno? Boh, in America sì. E io anche in Italia ho sentito, no, bisogna tornare il sabato come ebrei, bisogna osservare come ebrei. Ci sono chiese che dicono quasi che dobbiamo diventare noi gentili israeliti per fare un culto veramente gradito da Dio, ma non è così. Nella chiesa primitiva hanno cominciato di fare il culto la domenica perché era il giorno della resurrezione di Cristo. È scritto in Corinzi, in Atti, che la Chiesa primitiva ha cominciato la domenica di adorare Dio. In Romani capitolo 14 vediamo che nella Chiesa lì c'era delle controversie. Magari alcuni credenti ebrei dichiaravano che sabato è il giorno sacro, bisogna adorare Dio sabato. Alcuni gentili dicevano no, domenica, perché è il giorno in cui il Signore è risuscitato dai morti. E anche qui in Romani 14 versetto 5, leggiamo il versetto 4: chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo perché Dio è capace di tenerlo in piedi. L'uno stima un giorno più dell'altro e l'altro stima tutti i giorni uguale. Ciascuno sia pienamente convinto nella sua mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi non ha alcun riguardo al giorno lo fa per il Signore. Chi mangia lo fa per il Signore e rende grazie a Dio, e chi non mangia non mangia per il Signore e rende grazie a Dio. Nessuno di voi infatti vive per se stesso e neppure muore per se stesso. Quindi già c'era questa controversia nella Chiesa primitiva. Alcuni dicevano sabato il giorno, alcuni domenica il giorno, ma Paolo ha dichiarato chiaramente: se per te è importante un giorno specifico, va bene, ma quello è per te. Se l'altro fratello, per lui vuole adorare Dio tutti i giorni, va bene anche quello, perché non sono giorni rituali che noi seguiamo, ma lo Spirito Santo. E anche Gesù nel Vangelo di Luca voleva insegnargli questo: io sono venuto per fare una cosa nuova, non le vostre regole, non le vostre rituali, ma una nuova creazione, che il mio spirito vive dentro di voi e vi guida giorno per giorno nel sentiero in cui dovete camminare. Tornando nel Vangelo di Luca, versetto 5, poi disse allora: il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Come ho detto all'inizio dello studio, il figlio dell'uomo era un titolo del Messia, del profeta Daniele, quindi i farisei e i scribi capivano bene cosa voleva dire Gesù. Dicendo questo, Gesù ha detto: io sono colui che ho creato il sabato, io sono il figlio dell'uomo, sono il Messia, e io sono padrone del sabato, e io faccio quello che voglio sul mio giorno. Se voglio guarire qualcuno, se voglio mangiare, perché sono guidato dal spirito di mio padre e non dalle vostre regole, eccetera. In versetto 7, i farisei e i scribi lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per poi accusarlo. Quindi il sabato dopo Gesù era andato in sinagoga, c'era questo uomo malato, e vediamo il ministero dei farisei e scribi cos'era: di osservare attentamente ogni movimento di Gesù. E voglio che notate questo. Abbiamo parlato domenica scorsa dei farisei e dei scribi, e anche nelle chiese ci sono farisei e scribi, e il loro ministero è uguale come questo farisei e scribi, di osservare altri. Questo è il loro scopo nella vita, di osservare tutti gli altri. Infatti è scritto che lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per accusarlo. Quindi loro guardavano per cosa? Non per vedere, guarda, questo guarisce i malati. Guardiamolo così magari impariamo anche noi come si fa. Così possiamo anche noi guarire la gente. Possiamo essere strumenti di Dio per guarire non solo malattie fisiche, ma anche malattie spirituali. Loro non osservavano Gesù per questo. Loro osservavano Gesù per accusarlo, per puntare il dito. E i farisei ancora nella chiesa, i legalisti, questo è il loro scopo nella vita, osservare tutti gli altri fratelli e vedere se loro vengono meno nel loro standard della giustizia. Perché uno che vive nel legalismo, uno che vive ancora sotto la legge, lui deve osservare tutti gli altri, perché poi se vengono un po' meno, lui si sente bene, no? Sono convinto che io posso, se guardo le vostre vite, prima o poi troverò qualcuno che è più debole di me, no? Magari io faccio questo e tu non lo fai, e quindi io ti giudico, dico tu sei meno di me, mi fa sentire bene. Allora io sono più spirituale di lui, io sono più vicino a Dio di lui. E questo è il fariseo, lo scriba. Hanno sempre gli occhi sugli altri. Ma noi come credenti dove dobbiamo avere i nostri occhi, secondo la parola di Dio? Su Gesù. In Ebrei capitolo 12, vogliamo leggere quel versetto lì. Dio non ci ha chiamato di osservare altri. E come abbiamo detto domenica scorsa, i farisei avevano gli occhi sempre sugli altri e perdevano la festa, perdevano la gioia. Loro non facevano feste con Gesù, loro guardavano dall'esterno. In Ebrei 12, versetto 1 e 2. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti. Quindi ognuno di noi abbiamo questi peccati che cercano sempre di inciamparci, no? Tutti noi. E se tu credi che non è così nella vita, sei ingannato. La parola di Dio dice che ognuno di noi abbiamo quei peccati, quelle cose che cercano di inciamparci. E Paolo qui dice di pone quelle cose. Visto che siamo circondati di questa grande testimonianza, sapete che gli angeli in cielo ci guardano in questo momento. Siamo circondati dell'esercito celeste che guarda noi, guarda questo conflitto in cui noi viviamo qui sulla terra. Corriamo con perseveranza, alla fine di versetto 1, la gara che ci è posto davanti. Quando uno corre, puoi guardare al fianco, puoi guardare indietro. Si può guardare in fianco o indietro, però perderai molto tempo. E io mi ricordo, io nella scuola media facevo anche l'atletica leggera, e quella era la prima cosa che l'allenatore ci ha insegnato: non dovete mai guardare indietro, lascia perdere gli altri competitori, perché se tu giri perderai già mezzo secondo, tu romperai il passo di correre e quello ti supererai. Tu guardi in avanti e corri più forte che può. E anche qui Paolo dice: corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti. Il Signore ha messo davanti a noi una metà, ci ha messo davanti una corona della vita. Non siamo chiamati a guardare gli altri corridori, non siamo chiamati di guardare chi ci sta dietro, così ci sentiamo, allora io vado bene perché quello mi sta dietro. No, guardi in avanti e vedrai che deve fare ancora tanta strada. Tenendo gli occhi sui altri fratelli, tenendo gli occhi, versetto 2, su Gesù, l'autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Come credente noi siamo chiamati di tenere ogni giorno gli occhi su Gesù. Quando tu cominci a guardare gli altri come i farisei e scribi, tu perderai la gioia. Tu non farai festa con Gesù in quel giorno. Questo è l'inganno di Satana. Lui vuole che tu perdi tempo a guardare tutti gli altri. E io dico questo di esperienza, non di uno che giudica gli altri. Io dico di esperienza, che anche io ero un fariseo e un scribe, e potrei anche diventarlo ancora, se permetto al nemico di nuovo accatenarmi in quelle cose. Anche in questo ministero dove io ero prima, come anziano, era mio compito di guardare tutti gli altri. E sapete che era un peso molto duro di portare avanti. Era un peso che aggravava sulla mia vita spirituale. E sapete che libertà, che gioia, che ho scoperto che questo non è mio compito. Non è mio compito di controllare gli altri. Questo non è mio compito. Il Signore Dio controlla gli altri. Il mio compito è questo, di tenere i miei occhi su Gesù, di non guardare quello che magari non corre quanto a me, ma di guardare il mio padrone che è perfetto. E sapete una cosa, quando noi abbiamo gli occhi su Gesù, vediamo quanto siamo mancanti. Vediamo quanto strada ancora noi personalmente dobbiamo fare, e quindi abbiamo molto più mansuetudine e molto più misericordia su magari chi ci sta dietro. Magari quando abbiamo gli occhi su Gesù corriamo in umiltà, e quindi quello che ci sta davanti magari vogliamo anche aiutarli di correre meglio, perché abbiamo amore verso di loro. I farisei non avevano amore per nessuno. Come ho detto, loro non si interessavano di guarire le persone, ma volevano solo accusare Gesù. Questa persona non entra nel nostro quadro di come devono stare le cose, e quindi cerchiamo qualcosa in cui possiamo accusarlo. Ma qui è scritto che noi come credenti siamo chiamati di tenere i nostri occhi su Gesù. In Isaia 6, voi conoscete la storia, credo bene, no? Quando Isaia ha avuto la visione del Signore, cosa ha detto? Guai a me, perché ho visto il Signore innalzato sul suo trono, e sono un uomo di labbra impure, e dimore un popolo di labbra impure. Quando noi vediamo il Signore, viene evidenziato tutte le nostre mancanze. Isaia non aveva tempo di guardare altri, vedeva già la sua vita davanti alla santità di Dio. E anche in questo versetto vediamo che Gesù stesso è stato per noi un esempio di questo concetto. Dove erano gli occhi di Gesù quando lui era in croce? Erano sulla gioia che gli era posto davanti. E qual era questa gioia? Nessuno lo sa. Noi, la Chiesa. Gesù, per la gioia che era posto davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto alla destra, posto a sedere alla destra del trono di Dio. Gesù ci ha dato l'esempio. Lui era lì in croce, lui poteva guardare a destra e a sinistra e dire: ma non è giusto, io non ho fatto nessun peccato, perché devo morire? Perché devo soffrire? Gli altri non stanno soffrendo. Posso diventare un grande rabbino in Israele, posso diventare il re, già c'è quelli che vogliono organizzare l'esercito per farmi re di questa nazione. Ma lui non ha fatto così. Lui ha tenuto gli occhi davanti. Che Gesù ci chiama di camminare ogni giorno con i nostri occhi su di lui. Camminare verso quella cosa che Dio ha chiamato per la nostra vita. Sapete che Dio ha una chiamata per la vita di ciascuno di voi. Ha un ministero per la vita di ciascuno di voi. E lì dovete tenere gli occhi, sull'autore e compitore. Questo è bello, è un versetto che mi... Ogni volta che medito sul fatto che Gesù è l'autore, lui ha scritto, lui ha cominciato questa opera nella mia vita e lui la porterà a compimento. Possiamo vedere questo versetto in due modi. Lui ha cominciato la nostra fede e lui porterà a buon fine. Ma anche Gesù è l'autore e compitore della nostra fede, nel senso che la nostra fede inizia con Lui come oggetto e finisce con Lui come oggetto. Tante volte noi ci convertiamo al Signore, cominciamo bene come Galati per lo Spirito, siamo nati di nuovo, siamo perdonati, tutto bello, tutto nuovo, e poi togliamo gli occhi dal Signore e cominciamo a camminare sotto un gioco della legge di nuovo, come cristiani. Ma Gesù non è solo l'iniziatore della nostra fede, ma è Lui che ci porta al compimento. Come siamo stati perdonati la prima volta per grazia, noi come credenti camminiamo per grazia ogni giorno. Nella chiesa di Colossei, vogliamo girare lì in Colossei capitolo 2, vediamo che anche in quella chiesa avevano perso di vista il Signore. Colossesi capitolo 2, versetto 11. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando di Gesù Cristo, perché i Colossesi avevano anche loro tolto lo sguardo dal Signore e di nuovo avevano cominciato di camminare sotto un legalismo. E qui in versetto 11 Paolo parla di Gesù, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà, i principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o nuove lune o ai sabati. Queste cose sono ombra di quello che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi dirubi dal premio con un pretesto di umiltà, di culto e dei angeli, fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale, e non attendosi al capo, da cui tutto il corpo ben nutrito e tutto insieme mediante le giunture e le articolazioni cresce con l'accrescimento che viene da Dio. Se dunque siete morti con Cristo ai elementi del mondo, perché vi sottoponete ai dei precetti? Come se viveste nel mondo, quale non toccare, non assaggiare, non mangiare. Tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine dei uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta, nella falsa umiltà e nel trattamento duro del corpo, ma non hanno alcun valore contro le intemperanze carnali. Wow! I Colossesi avevano caduto di nuovo in questa trappola, erano entrati nella chiesa alcuni e detto: non dovete mangiare questo, non dovete mangiare maiale, non dovete toccare, non dovete adorare in un altro giorno, dovete venire sotto la legge. Ma Paolo disse: non, Non vi fate ingannare, non fate dirubare. E il nemico vuole dirubarci, fratelli. Vuole dirubarci dalla gioia. Vuole dirubarci dalla festa che possiamo avere col Signore. E vuole che noi diventiamo come i farisei e scribi, che osserviamo. Che osserviamo quello che fanno gli altri. Se loro osservano nuove lune o sabati, se loro fanno questo, se mangiano quello, o se toccano quell'altro. E vuole che noi diventiamo legalisti, farisei, orgogliosi. Vuole dirubarci della nostra gioia, del camminare col Signore. E io so questo per esperienza, perché l'ho sperimentato. Ma vi dico questo questa mattina, io non voglio che nessuno mi diruba la mia gioia. Voglio camminare col Signore. Dio non ha creato me per il sabato, ma ha creato il sabato per me. E anche qui vediamo, Paolo dice, tutte queste cose sono un'ombra. Anche il settimo giorno era un'ombra, era una figura di qualcosa che doveva venire. Questo giorno di riposo. Chi è in Cristo è entrato spiritualmente nel giorno di riposo, nel settimo giorno. È interessante che sotto la legge gli ebrei dovevano lavorare 6 giorni e il settimo giorno riposavano, giusto? Quindi loro dovevano lavorare per entrare nel riposo. Ma per un credente il giorno di riposo è il primo giorno, e per il credente noi dobbiamo partire nel riposo, nell'opera di Cristo, e poi le opere seguono, no? Nella religione che è molto popolare qui in Italia, tu devi lavorare per guadagnare la salvezza, e se tu sarai stato abbastanza bravo dopo tutta la tua vita, forse Dio su un bilancio misurerà tutte le tue buone opere, se sono più di quelle cattive, allora sarai salvato. Magari dovrai trascorrere un po' di tempo nel purgatorio, magari dopo qualcuno paga un po' di soldi e poi forse, no, dalla Mancia a San Pietro lì alle porte del cielo e tu entrerai. Ma il vero cristianesimo non è questo. Il vero cristianesimo è che Cristo ha fatto tutto e noi per fede entriamo. Noi crediamo nelle buone opere, noi crediamo nel sfamare i poveri, nell'aiutare i bisognosi, ma è un frutto, è una conseguenza della nostra salvezza. Noi non lavoriamo per essere salvati, noi siamo già salvati. Quindi le opere che facciamo non è che guadagniamo favore con Dio, noi abbiamo favore. In Efesini capitolo 1 è scritto che noi siamo nei favoriti in Cristo. E Dio desidera per ognuno di noi che giornalmente viviamo in questo riposo. In Ebrei capitolo 4, ultimi versetti. Devo confessare che per tanti anni io leggevo questi versetti e non li capivo. Per me era un mistero questi versetti. In Ebrei capitolo 4 parla di questo riposo sabbatico che è il nostro diritto come figlioli di Dio. Versetto 1: perciò, poiché rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, abbiamo timore perché qualcuno di voi non ne resta escluso. Infatti a noi, come pure a loro, è stato annunziato la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stato congiunta alla fede in con loro che l'avevano udito. Qui Paolo sta parlando dei santi nel Vecchio Testamento, il popolo ebreo che Dio ha liberato dall'Egitto. Voi conoscete la storia, no? Erano entrati lì alle porte della terra promessa, solo Giosuè e Caleb hanno voluto entrare. Gli altri non avevano lavorato abbastanza per entrare, è per questo che non sono entrati. per la loro incredulità. Dio ha detto entrate e loro non hanno creduto Dio. E quindi qui in versetto 3, noi infatti che abbiamo creduto entriamo nel riposo come egli disse. Così giurai nella mia ira, non entrerà nel mio riposo. E così disse, sebbene le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo, non entrerà nel mio riposo. E quindi Dio ha portato il suo popolo davanti a questa terra che scorreva di latte e miele. E lui ha dato l'ordine, entrate, io ho preparato questo posto per voi. E non hanno creduto. Non hanno creduto e quindi non potevano goderne i frutti. Non potevano godere la bontà, la ricchezza che Dio voleva versare nella loro vita. Voi conoscete la storia. E che fine hanno fatto? Hanno vagato nel deserto per 40 anni. Qui il Signore sta parlando. Loro non entreranno perché non hanno creduto la mia parola. E io ho detto che loro devono entrare. Io ho detto che io ho dato questa terra per loro, ma come non hanno creduto la mia parola, mi hanno dato il bugiardo, poche parole, hanno dato Dio il bugiardo. Allora vagheranno per 40 anni nel deserto. Il deserto cos'è? Senza acqua, è arida, è secca, è morta. E ci sono anche credenti che vagano nel deserto. E Dio dice, entra. Ho preparato tutto per te, io ho fatto tutto. Devi solo credere, devi entrare nelle mie promesse, devi entrare nella terra di benedizione, di abbondanza. E la scelta è a noi, possiamo vagare, dire no, no, io devo adoperare, devo sudare qui nel deserto e poi un giorno sarò abbastanza buono che Dio benedirà la mia vita. Ma se tu sei in Cristo, sei benedetto. Amen. E se non sei in Cristo, guai a te, perché il giudizio di Dio pende sulla tua anima. Chi è fuori di Cristo non ha nessuna speranza. Non ha speranza in questa vita e non ha speranza nella vita futura. Ma se tu sei in Cristo, sei benedetto in Dio. E questo è cosa vuol dire questi versetti. Spero che magari qualcuno è stato illuminato questa mattina. Io ho letto per anni questi versetti e nessuno poteva spiegarmeli. Ma cosa vuol dire? Di che cosa sta parlando qui? E in versetto 6, poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli qui prima fu annunziata la buona novella, non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Quindi Dio ha annunziato la buona notizia anche ai santi nel Vecchio Testamento, ma non hanno creduto. E loro vagavano nel loro legalismo. Egli determina di nuovo un giorno, oggi, dicendo dopo tanto tempo, come è stato detto prima per mezzo di Davide, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Quindi forse il Signore ti sta parlando anche questo. Oggi, fratello, oggi, sorella, ascoltate la voce del Signore. Oggi è il giorno. Lascia il tuo legalismo, lascia il tuo vita di fariseo e entri nel riposo di Dio. Perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe inseguito, parlato di un altro giorno. Quindi se nella legge loro potevano entrare nel perfetto riposo di Dio, Dio non avrebbe parlato di un altro giorno, quando doveva venire nostro Giosuè. Sapete che Giosuè è Gesù. Versetto 9, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. E qui non sta parlando di un giorno alla settimana. Sta parlando di entrare nell'opera di Cristo. Chi infatti, in versetto 10, è entrato nel suo riposo, si è riposato anche egli dalle proprie opere come Dio dalle sue. Quindi cosa dobbiamo fare per entrare in questo riposo? Dobbiamo smettere di cercare di guadagnare il favore di Dio con nostri sforzi. Alla conversione tutti noi veniamo a Dio con umiltà, riconoscendo che siamo peccatori, che non meritiamo il paradiso, confessiamo i nostri peccati, chiediamo perdono a Dio, giusto? E siamo nati di nuovo. E purtroppo tanti di noi si ferma lì. Poi rientriamo in un legalismo, che il cammino con Dio bisogna sudarla. Bisogna affaticare per piacere a Dio. Io, fratelli, no, forse per voi non è così, ma per anni io credevo che io dovevo fare tutte queste cose. Dovevo piacere mio anziano, questo ministero. Dovevo fare questo, dovevo fare quello. E poi Dio sarà contento con me se faccio tutte queste cose. E poi un giorno, come qualcuno ha acceso una lampada, sono arrivato alla fine di me stesso, dopo 1000 fallimenti, no? Quanti di voi avete fatto giuramenti davanti a Dio? Avete peccato, siete venuti meno e avete fatto giuramento: io digiunerò, io pregherò, io farò questo, quello, io vincerò la mia carne. Nessuno, solo io ho fatto questo. E in poche parole gli israeliti facevano così. Dio ha detto: entrate. Ah no, prima camminiamo nel deserto 40 anni, poi saremo degni di entrare. Poi saremo religiosi e possiamo entrare. E anche io credevo era così. Ma ringrazio Dio che nella sua misericordia un giorno mi ha fatto capire: Craig, io ti amo per quello che Gesù ha fatto per te. Tu sei accettato e amato da me per quello che ha fatto mio figlio, e non deve fare niente. Tu non devi più montare neanche un'altra volta questa tenda, che io montavo le tende, sapete. Il Signore mi dice: puoi anche non montare più una tenda in tutta la tua vita. Non è questo quello che io desidero da te. Io desidero da te la vera adorazione. Desidero che tu credi quello che io ho detto e che tu entri nel riposo. Il mio figlio ha preparato per te un banchetto nel deserto. Mio figlio ha preparato per te un banchetto davanti ai tuoi nemici. Siediti, mangia, gode. E purtroppo molti credenti ancora vagano nel deserto, ancora cercano di guadagnare il favore di Dio, e sono sempre credente in un certo senso di seconda classe. Non entrano veramente nella benedizione che Dio desidera per la loro vita. Ma c'è un riposo, c'è quel posto dove noi come credente ogni giorno possiamo alzare le mani ogni mattina e dire: grazie Signore, grazie Gesù. E fratelli, sapete che quando scoprite questo è la cosa più meravigliosa del mondo. Signore, non sono salvato, non sono santificato, non cammino perché sono meglio di Vincenzo, meglio di Edoardo, ma sono un figliolo di Dio per il sangue di Gesù Cristo. E io cammino e muovo, e la mia potenza, la mia fonte di forza spirituale si trova sempre lì, alla croce, nel mio Signore. E lì, fratelli, c'è gioia, c'è libertà, c'è riposo. Ah. Per me è stata una grande scoperta, una grande scoperta. Ho sudato per tanti anni cercando. Il Signore dice: basta, per fede entri nel mio riposo. Versetto 11: diamoci da fare dunque per entrare in quel riposo, affinché nessuno cade seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Tu cadrai se camminerai come israeliti in incredulità. Ah, allora io devo fare questo. Quando io ho smesso di lottare e fare voti nella mia carne, sapete, lì ho visto la vera vittoria spirituale nella mia vita. Quando il Signore ha cominciato a fare tutto. E anche qui Paolo dice, diamoci da fare. Entrate, sforzatevi di capire, di entrare in quel riposo che Cristo ha preparato per te. Non cadi nella disubbidienza come gli israeliti. Versetto 12, la parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due taglie, penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, della giuntura e del midollo. È in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Quindi la religiosità va bene per gli uomini, all'esterno, ma la parola di Dio giudica fino al midollo. Il midollo è molto profondo, no? In centro, in mezzo alle ossa, più profondo dentro di noi non si può andare. E non vi è alcuna creatura nascosta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Cosa sta dicendo il Signore? Lascia perdere la religiosità. Intanto davanti a me è tutto scoperto. Nella chiesa tu fai la figura del religioso, ma io conosco il tuo cuore. Io conosco come ti comporti a casa, come ti comporti nella macchina quando qualcuno ti taglia la strada. Lascia perdere la religiosità a altri. Versetto 14, avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Che bello che non abbiamo un religioso come autore e compitore della nostra fede, ma abbiamo un sommo sacerdote che ha vissuto come noi. Gesù capisce le nostre debolezze. Lui comprende quanto siamo fragili. E Lui è stato tentato in ogni modo nel quale anche voi siete stati tentati. Gesù ha affrontato quella tentazione e sapete una cosa bella? Non ha commesso peccato. Quindi anche nella tua vita, se tu lo permetterai, Lui avrà la vittoria nella tua vita anche in quella cosa. Ma è Lui che deve farlo, se tu lo lascerai nelle sue mani.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Spesso nella vita ci sentiamo degli sconfitti. Per alcuni questo sentimento di fallimento diventa così forte da paralizzare ogni possibilità di ripresa e ogni desiderio di cambiare le cose. Siamo oppressi dalle mancanze del nostro carattere e dai difetti che cerchiamo di vincere, che a volte ci illudiamo di essere riusciti a controllare e che poi in un momento ci sopraffanno di nuovo. Siamo oppressi da tentazioni che cercano di vincere la nostra resistenza. Siamo influenzati da modi di ragionare che sappiamo sbagliati, ma che non abbiamo il coraggio di respingere. Siamo condizionati dal desiderio di essere accettati dagli altri, anche a scapito dell'integrità della nostra personalità. Come vincere queste battaglie? L'Apostolo Paolo ha scritto: «Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo». Possiamo vincere, ma non possiamo farlo noi da soli. La vittoria ci viene offerta perché un altro l'ha conquistata al nostro posto. Se vi sentite dei perdenti, non è necessario che rimaniate in questa situazione. Potete cambiare tutto. E ora vi auguriamo buon ascolto.

O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Ti sei mai chiesto: dove sei, Signore? Non mi sei vicino come sei di solito. Giobbe aveva provato questa sensazione, non sapeva perché Dio sembrasse essersi dimenticato di lui. Dal libro di Giobbe veniamo a sapere che Dio aveva permesso a Satana di mettere alla prova la fede di Giobbe. Quando non siamo in comunione con Dio, normalmente questo accade perché nella nostra vita c'è qualche peccato. Il solo modo di tornare ad avere una stretta relazione con Lui è confessare il peccato e pregare, come ha fatto Davide, con il salmo di cui abbiamo letto un versetto. Se ti senti separato da Dio oggi, chiedigli di mostrarti cosa c'è di sbagliato nella tua vita. Poi ricordati di obbedire a ciò che troviamo nella prima lettera di Giovanni. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità.

0: Continuiamo l'esame della posizione dei riformatori sull'ispirazione delle sacre scritture. Mentre si potrebbe accusare Lutero di meccanizzare la parola, si potrebbe accusare Calvino di dissociare la parola dallo spirito. Ma contro tali errate interpretazioni delle loro dottrine protestarono tuttavia ambedue. Malgrado le differenze, sia Calvino che Lutero sostenevano il carattere di parola ispirata di Dio delle scritture canoniche, alle quali ognuno che desiderasse essere salvato doveva sottomettersi in un'obbedienza volontaria e consacrata. Nella pratica, a motivo della speciale situazione davanti alla quale si trovava in Svizzera, Calvino e i suoi seguaci svilupparono la dottrina dell'ispirazione verbale e plenaria delle scritture in forma molto più sistematica di quanto fatto da Lutero, che sotto questo profilo non si considerava in particolare contrasto col romanesimo contro il quale egli si era in primo luogo diretto, tranne naturalmente a respingere come non canonici gli scritti apocrifi e a mantenere la distinzione dell'antica Chiesa cristiana fra omologomena e antilegomena.
1: Lutero, perciò, concordava con Calvino nel respingere i profeti celesti ed altri visionari, come li chiamava Lutero, che affermavano di ricevere speciali rivelazioni al di fuori ed indipendentemente dalle scritture. La ragione per la quale Lutero parlava degli spiritualisti, chiamandoli visionari, era che essi, come le api, sciamavano nell'aria senza un posto sicuro sul quale posarsi. Gli sciamatori, egli diceva, volavano tutt'attorno nelle nuvole dei loro sogni e rifiutavano di basare la propria fede sulla Bibbia. Come Calvino, Lutero voleva che gli insegnamenti della Chiesa si fondassero su passi chiari delle scritture o su divine parole trasparenti ed inequivocabili che restano incrollabili. Così i condottieri spirituali protestanti di Wittenberg di Ginevra, a dispetto delle differenze, erano pienamente d'accordo nell'insegnare che le scritture divinamente ispirate sono l'unica fonte e norma della fede cristiana e in tal modo lo strumento divino per mezzo del quale lo Spirito Santo guida gli uomini in tutta la verità. Ambedue erano contrari ad una dissociazione dello spirito dalle scritture.
0: Nello spiritualismo rivoluzionario dei suoi giorni, Lutero ebbe a che fare con la dissociazione dello spirito dalla parola in varie forme. Uno dei primi spiritualisti fu Andrea Carlo Stadio, suo collega Wittenberg, che aveva appoggiato le sue audaci tesi contro Roma e che era stato presente come suo fidato amico alla decisiva disputa del riformatore con il dottor Eck avvenuta a Lipsia. Ma presto, tuttavia, Carlo Stadio divenne un evoluzionista religioso, incoraggiando incendiari metodi di riforma, e fu sul punto di distruggere l'opera compiuta da Lutero a Wittenberg, servendosi di procedimenti estremamente sediziosi, che egli pretendeva che fossero stati suggeriti dallo Spirito. Fortunatamente, il grande riformatore, che nel frattempo era al castello della Wartburg, intento alla traduzione del Nuovo Testamento nella lingua del popolo, fu informato del comportamento stravagante di Carlo Stadio e, ritornato coraggiosamente a Wittenberg, ripristinò rapidamente la pace e l'ordine con alcuni tempestivi sermoni. L'equilibrata e sobria guida esercitata da Lutero nei confronti del popolo in sommossa era basata su chiari passi scritturali, mentre Carlo Stadio si vantava di essere guidato dalla spinta interiore dello spirito nelle sue agitazioni di natura sociale e spirituale. Il suo esempio dimostra che la pretesa guida dello spirito senza le scritture ispirate può portare a indicibile confusione.
1: Più disastroso si rivelò l'appello dello spirito separato dalle scritture nel caso di Tommaso Münzer, la cui personalità e i cui talenti avevano impressionato tanto favorevolmente Lutero che il riformatore lo aveva raccomandato al suo amico Giovanni Silvano perché venisse inviato a Zwickau in Sassonia, dove venne nominato pastore nel 1520. Ma dopo non molto Münzer cominciò a sollevare obiezioni alla riforma spirituale di Lutero nella Chiesa, sostenendo di essere mosso dallo spirito. A superare Lutero, egli svalorizzava la Bibbia che Lutero considerava come il tesoro di tutti i tesori. Seguendo la sua luce interiore, egli si accinse a distruggere i senza Dio di questo mondo e a istituire un regno di pace sotto il governo di Cristo. Il suo fanatismo trasformò in violenta fiammata il fermento prevalente tra i contadini causato da molti mali sociali ed economici e finalmente portò alla guerra dei contadini. In breve tempo i contadini, privi di organizzazione, furono sconfitti ed il loro profeta, come era tra loro conosciuto il Münzer, venne giustiziato.

Amici carissimi che siete in ascolto, vogliamo ora proseguire nello svolgimento del nostro programma, occupandoci una volta di più della nostra relazione e del nostro rapporto con il Signore. Perché questa è la cosa essenziale per qualsiasi creatura umana. Oggi, nei nostri paesi, siamo così presi dai problemi politici, di coesistenza, siamo molto occupati con problemi economici di vario genere, che vediamo solo più una dimensione, ossia quella orizzontale. Cioè, stiamo convincendoci che se noi riuscissimo a risolvere i problemi contingenti, saremmo le persone più felici di questo mondo. Ma questo modo di ragionare rivela un errore di fondo. Infatti non ci chiediamo mai perché le cose vanno di male in peggio. Non ci chiediamo mai perché l'uomo sta diventando sempre più cattivo. Non ci chiediamo mai perché la moralità stia scendendo sempre più in basso. Perché se lo facessimo, probabilmente ci renderemmo conto che tutto ciò dipende dall'aver escluso Dio dalla nostra vita, dall'averlo dimenticato e pensato di poter risolvere i nostri problemi con la nostra sola saggezza. Niente di più assurdo ed insensato. Spesso coltiviamo l'idea che più il tempo passa e più diventiamo saggi. Siamo convinti che il nostro modo di ragionare non potrebbe essere più colto e più raffinato. Può darsi che questo sia vero in alcuni campi, ma in altri stiamo andando indietro. Questa convinzione la riceviamo quando facciamo un confronto con quello che ci dice la parola di Dio. Onestamente, chi potrebbe affermare che abbiamo fatto progressi rispetto al passato? Vorrei perciò riallacciarmi all'argomento che abbiamo cominciato ad affrontare nel corso di programmi precedenti, ossia quello delle scuse. Il Signore Gesù Cristo ha narrato la storia di un possidente che un giorno volle organizzare un grande banchetto facendo diramare degli inviti. Ma successe che quando venne il giorno del convito, tutti gli invitati, uno ad uno, declinarono l'invito adducendo delle scuse. Scuse che, come abbiamo visto, erano veramente assurde, meschine. Eppure dobbiamo dire che da allora le cose non sono cambiate. Ed oggi si sta riproducendo esattamente la stessa situazione di indifferenza. Quando si parla del Signore e della necessità di riconoscerlo nella propria vita, alcuni ci dicono: stiamo costruendo una casa e non abbiamo assolutamente tempo per queste cose. Altri rispondono: abbiamo un lavoro stressante che ci impegna fino all'inverosimile, non ci resta la forza per altre cose. Altri ancora si scusano dicendo: sono sposato, ho delle precise responsabilità familiari. Inoltre la moglie non si interessa a queste cose e io non farei altro che introdurre un motivo di attrito. Queste sono alcune delle scuse che sentiamo ripetere più spesso. Ma ve ne sono altre che forse sembrano più consistenti e dalle quali dobbiamo rispondere perché non restino dei malintesi. Ci sono persone assolutamente convinte che se accettassero di diventare cristiane dovrebbero rinunciare a tutte le gioie della vita e ai divertimenti. Ora, questa argomentazione contiene l'idea errata che la vita divenga triste e squallida dal momento che si diviene cristiani. Ma questo è assurdo e non ha alcuna base. Infatti possiamo cominciare con il ricordare che uno dei primi doni e una delle prime benedizioni che il Signore accorda a quelli che credono in Lui è il perdono dei propri peccati. Non è questo un motivo di gioia immensa ed indicibile? Pensate per un istante ad un condannato a morte che proprio mentre aspetta la sentenza riceve la notizia di essere stato graziato e che il suo crimine non gli sarà più imputato. Sarà egli triste per questo? La sua vita dovrà da ora in avanti diventare oscura, squallida. Possiamo dire che la notizia della grazia sarà qualcosa che lo deprime? Se ci viene annunciato che i nostri peccati sono stati cancellati, ne scaturirà forse una vita infelice? Credo che nessuno potrà mai convincerci che la nostra vita diventerà triste se veniamo a scoprire che dopo la morte non è finito tutto, ma che avremo la gioia e il privilegio di trascorrere l'eternità
nella gloria di Dio. Allora pensiamo a queste realtà e fermiamoci intanto per un breve stacco musicale.

Riprendendo il discorso di prima, dobbiamo piuttosto riconoscere che è Satana stesso, il nemico delle nostre anime, colui che cerca di depistare e di far pensare a quelli che ancora non credono nel Signore, che se crederanno in Lui, dopo avranno una vita ancora più scadente. Non ascoltiamolo perché, come ha detto Gesù, egli è il padre della menzogna. L'Evangelo è la buona notizia di Dio, quindi è portatore di gioia e non di tristezza. Esso dona pace e non dipende dalle circostanze attorno di noi. Non c'è paragone fra le cose che siamo chiamati a rinunciare e quelle che riceveremo in cambio. La parola di Dio fa una bellissima ed incoraggiante affermazione. Sta scritto in uno dei salmi: tu mi insegni la via della vita. Ci sono gioia e sazietà in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Con quale diritto dovremmo dubitare di queste parole? Un'altra scusa che viene sovente avanzata consiste nel dire che, nonostante la nostra buona volontà, non riusciremo mai a fare le cose buone. Forse abbiamo la convinzione di essere troppo cattivi, di essere andati troppo in là con la nostra vita corrotta. Ma vogliamo riassicurarvi dicendovi che in realtà non sta scritto da nessuna parte nella Bibbia che le offerte del Signore sono soltanto per i meritevoli, per quelli che non hanno una vita troppo corrotta. Nell'ultimo libro della Bibbia troviamo scritto queste interessanti parole: chi ha sete venga, chi vuole prende in dono dell'acqua della vita. E ancora leggiamo che Dio è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quando leggiamo queste parole ci rendiamo conto che non si tratta di inviti condizionali, ma di inviti che il Signore rivolge a tutti gli uomini indistintamente, non soltanto a quelli più meritevoli. Del resto, che questo invito sia rivolto a tutti gli uomini, ne abbiamo una dimostrazione in quello che il Signore Gesù Cristo ha fatto con il malfattore che era stato crocifisso accanto a Lui. Appena questi mostrò segni di ravvedimento e disse al Signore: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Vedete, cari amici, non dobbiamo preoccuparci di quello che siamo stati, ma piuttosto di come ci disponiamo nei confronti di Dio. Se il suo desiderio intenso è quello di vederci salvati, allora non ci resta che accogliere senza riserve il suo invito. Di fronte alla grandezza e all'amore di colui che ce lo rivolge, non ci sono scuse che tengono. Se continuiamo in un atteggiamento di rifiuto, non facciamo altro che manifestare la durezza del nostro cuore. Che il Signore ci liberi da questa terribile possibilità. Proseguiamo adesso leggendo nella prima lettera di Pietro. Per mezzo di Silvano, che io considero nostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio. In essa state saldi. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. In questi versetti finali l'Apostolo Pietro attira ancora una volta la nostra attenzione sulla realtà della Chiesa, ma in primo luogo alle relazioni che devono esprimersi fra i membri di essa. Abbiamo sentito che Pietro parla di Silvano come di un fedele fratello, poi menziona Marco come un figlio nella fede. Perciò è evidente che la Chiesa viene vista soprattutto come una famiglia, ed è a questo che dobbiamo tendere. In questo senso ci sono alcuni valori che dobbiamo mettere in evidenza e verificare la loro autenticità pratica. Prima di tutto la solidarietà. Viviamo in un mondo e in una società in cui si parla molto di solidarietà, ma che cosa si fa effettivamente per renderla concreta? Essere solidali, secondo il Nuovo Testamento, significa partecipare ai bisogni e alle esigenze degli altri, alle loro sofferenze ed afflizioni, come alle loro gioie. Infatti leggiamo: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui.
Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Quindi vuol dire che quando l'altro è nel bisogno, il nostro interesse deve andare verso queste necessità e rendersi disponibili per un aiuto concreto. Quando nacque la Chiesa, dopo la discesa dello Spirito Santo, è avvenuto un miracolo straordinario proprio su questo piano della solidarietà. Sta scritto che tutti quelli che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Più avanti si legge ancora che infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ecco, una solidarietà che non è fatta soltanto di parole e si esprime attraverso il dono dei beni che il Signore ha messo a nostra disposizione. Un secondo valore è quello dell'amore. Niente di quello che abbiamo detto è possibile senza l'amore. Ed anche questa osservazione ci mostra la necessità di andare oltre i semplici sentimenti. L'Apostolo Giovanni scrive nella sua lettera: «Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui». Che tutto questo divenga una realtà per ciascuno di noi. Vogliamo adesso raccoglierci in preghiera. Signore, vogliamo proprio ringraziarti per la pazienza con cui Tu ti rivolgi a noi, anche se noi nella nostra caparbietà insistiamo nell'avanzare scuse, nel dire che molte volte non abbiamo tempo per le Tue cose, per interessarci di Te, per ascoltare il Tuo messaggio. Pure noi constatiamo che Tu non ci abbandoni a noi stessi. Guai a noi se Tu lo facessi. Per questo vogliamo adorarti e ringraziarti per il Tuo amore, questo amore che Tu vuoi spandere nei nostri cuori, e Ti chiediamo di aiutarci a saperlo vivere, a realizzare nella nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, per la Tua fedeltà, per tutto quello che Tu vuoi compiere per noi nella nostra esistenza, e Ti preghiamo perché quanti ci ascoltano possano veramente afferrare il valore e l'importanza di avere una vita nelle Tue mani. Ti domandiamo queste benedizioni e queste grazie, glorificandoti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 7. Dopo questo, io vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli, ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: «Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori dell'Iddio nostro». E udii il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figliuoli di Israele. Della tribù di Giuda, 12.000 segnati. Della tribù di Ruben, 12.000. Della tribù di Gad, 12.000. Della tribù di Aser, 12.000. Della tribù di Neftali, 12.000. Della tribù di Menasse, 12.000. Della tribù di Simeon, 12.000. Della tribù di Levi, 12.000. Della tribù di Issacar, 12.000. Della tribù di Zabulon, 12.000. Della tribù di Giuseppe, 12.000. Della tribù di Beniamino, 12.000 segnati. Dopo queste cose vidi, ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di veste bianche e con delle palme in mano, e gridavano con gran voce dicendo: «La salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono, e gli anziani e le quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo: «Amen, all'Iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore, la potenza e la forza, nei secoli dei secoli. Amen». E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: «Questi che sono vestiti di vesti bianche, chi son dessi e donde son venuti?» Ed io gli risposi: «Signor mio, tu lo sai». Ed egli mi disse: «Essi son quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda, e non avranno più fame, e non avranno più sete, e non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e il Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà, perché tu sei prezioso ai miei occhi.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Una puntata tutta al femminile, quella di oggi, almeno per quanto riguarda gli ospiti, o meglio, le ospiti. Un programma quindi per le donne, ma è bene che lo ascoltino senz'altro anche gli uomini. Un programma dedicato comunque a loro, in modo particolare alle mamme. Ecco, per la serie Incontri andremo ad incontrare con Filomena Calanchi un personaggio biblico. Si tratta di Anna. Di lei si parla appunto nella Bibbia, nel primo libro di Samuele. Anna era oppressa da una grande angoscia, non poteva infatti avere figli, ma aveva però una grande fiducia in Dio. E dopo vedremo come andrà a finire. Maria Teresa di Giustina poi sarà con noi al telefono per un'altra delle sue brevi ma interessanti considerazioni. E poi vedremo come andrà il tempo, se ci sarà spazio per qualcos'altro. Intanto cominciamo come sempre con la musica. I'm still persuaded, sono convinta, canta Sarah Paulson per aprire il programma Contrappunti di oggi. Amici, restate con me, buon ascolto.

0: A volte questa mi sembra una terra straniera, in cui le cose che una volta erano sacre adesso non hanno più posto, e in cui i valori che una volta erano custoditi gelosamente sono facilmente scartati e sostituiti frettolosamente da cose sciocche e profane. Benché a volte io mi senta circondato, ecco, la mia fede è fermamente radicata invece nella speranza che resiste alle minacce dell'incredulità. Io sono ancora persuaso che nessuna cosa, né sopra né sotto di me, può cambiare il modo in cui Gesù mi ama e ci ama. E sono ancora convinto oggi, molto più che mai, di confidare in Lui qualunque cosa mi accada, perché il mio cuore me lo dice. Il messaggio chiaro e semplice è ancora vero oggi, e la sua autorità non può essere negata. I cuori fedeli desiderano essere come Cristo in tutto quello che fanno, perché la sua bellezza è ancora la passione dei saggi. E se il mondo dovesse opporsi a noi, non ci convincerà e non minerà la nostra fiducia, perché noi abbiamo trovato Cristo. Se ci dovessero dire che l'operato di Dio è frutto di una mente pazza, allora io sceglierei di essere un pazzo, e alla fine si scoprirà che sono ancora persuaso che nessuna cosa, né sopra né sotto di me, può cambiare il modo in cui Gesù mi ama. Ecco, queste che vi ho letto, amici, erano le parole della canzone che abbiamo ascoltato poco fa, I'm Still Persuaded, da Sarah Pawson, la canzone che ha aperto il programma Contrappunti di oggi. Noi adesso proseguiamo, come dicevo nel sommario, diversi spazi, tutti al femminile. Lascio subito la parola a Filomena Calanchi, che ci dirà qualche cosa su questo personaggio di Anna, e di lei si parla appunto nella Bibbia, nel primo libro di Samuele. Ma ascoltiamo Filomena insieme.
1: La Bibbia è piena di consigli per quelli che stanno passando per la prova e che hanno qualche difficoltà nella loro vita. Getta sull'Eterno il tuo peso ed egli ti sosterrà, dice il salmista. Ed Isaia: dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete, verrà Dio stesso a salvarvi. Gesù disse in tante occasioni, non temete. L'apostolo Paolo disse, gettando su lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Poi c'è il famoso versetto dell'epistola di Paolo ai Romani: ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ebbene, quando leggiamo la storia di Anna, vediamo una donna che sapeva fare tesoro di questo consiglio. La storia di Anna la troviamo nel primo libro di Samuele al capitolo 1. Ella aveva piena fiducia in Dio e portava a lui i pesi della sua vita. Infatti, tutto quello che è scritto di Anna è un'ispirazione e una benedizione, ed è testimonianza del fatto che, malgrado le circostanze spiacevoli ed angosciose, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Anna fu una di quelle donne la cui angoscia è quella di non poter avere un figlio, ma in questo caso la situazione fu resa più difficile da Peninna, la seconda moglie di Elcana, che pur non avendo alcun problema nel partorire dei figli, non sapeva trattenere le sue parole di disprezzo e derisione. Questa provocazione costante da parte di Peninna e il fatto che desiderava un figlio spinsero Anna all'estremo delle proprie forze. Piangeva sempre, addirittura smise di mangiare. Ma la donna che era senza figli non era però senza fiducia nella potenza di Dio. Quando venne il momento della visita annuale al Tempio, Anna, approfittando dell'occasione, cercò il luogo della preghiera per esprimere la sua angoscia a colui che ha fatto la sua promessa di operare per il bene di tutti. E, come gli altri dopo di lei, essa trovò che Dio non venne meno alla sua parola. Egli ascoltò e rispose al grido di Anna. Quell'anno nacque Samuele, il cui nome significa «chiesto all'Eterno», e dopo di lui altri 5 figli, per mostrare che Dio non soltanto ascolta, ma che è veramente generoso. Non tutte le donne hanno ricevuto una risposta come quella che Anna ha ricevuto, ma tutti possiamo essere una sorgente di benedizione ed aiuto per le altre mamme. Abbiamo visto come l'ingiusto trattamento di Anna da parte di Peninna sia stato la causa di molta angoscia. Una parola sconsiderata, detta per gelosia o senza amore, può essere fonte di molta sofferenza. Dobbiamo saper usare la nostra lingua per dire soltanto cose che portano benedizione agli altri. Impariamo che in Dio c'è un rifugio consolante per l'anima travagliata. Qualsiasi siano i nostri problemi, i nostri dolori, Gesù, l'uomo di dolore, aspetta per agire. Egli non vuole che le nostre vite siano piene di paura o di tensione. È questo che scoprì Anna, e dopo aver parlato con l'Eterno, leggiamo che essa andò per la sua strada. Nella sua tristezza cercò il Signore e andò via piena di gioia. Non temete, disse Gesù ai discepoli che erano pieni di paura sul monte della trasfigurazione. Non temere, disse Gesù al padre che temeva per la vita di sua figlia. C'era un non temere per Pietro quando Gesù gli chiese di gettare giù la rete per prendere dei pesci, e uno per Paolo quando la tempesta minacciava di distruggere la sua nave. È uno per i discepoli sul lago di Galilea, quando pensavano che un fantasma e non Gesù stesse camminando sull'acqua verso di loro. E ce n'è uno anche per noi, quando i temporali della vita ci assalgono. Egli ci mostrerà la via se siamo pronti ad ascoltarlo, e farà una grande differenza nella nostra vita se permettiamo ai nostri pesi di fare di noi delle persone che pregano. Or sappiamo che tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Dio. Abbiamo letto in Romani 8:28. Che Dio il Signore ci aiuti a crederlo veramente e a metterlo in pratica nella nostra vita.

0: Allora, vi lascio, anzi, il brano che abbiamo appena ascoltato era Tutta la mia età ed era cantato dal gruppo Oasi. Ecco, dicevo, vi lascio adesso con Maria Teresa De Giustina, con noi al telefono da Roma. Maria Teresa De Giustina è direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo e cura anche per noi questa rubrica A Casa Nostra. Maria Teresa è mamma e anche nonna, quindi ci parlerà oggi di figli e di nipoti. Ecco, ascoltiamo il suo intervento e i suoi interessanti consigli.
1: Oggi voglio parlare di figli e di nipotini, che sono veramente la mia specialità. A casa nostra abbiamo cercato di non viziare i nostri figli e proviamo, cosa che è un po' più difficile, a non viziare i nostri nipoti. Un po' perché non ci siamo potuti e non ci possiamo permettere di accontentare tutti i loro desideri. E un po' perché siamo convinti che la vita troppo facile non faccia bene a nessuno. Molti genitori danno molto e troppo ai loro figli dicendo: da ragazzi noi abbiamo avuto poco, abbiamo dovuto fare a meno di questo e di quell'altro, perciò vogliamo che i nostri figli non debbano soffrire come noi. A quel punto la mia domanda è: e quali sono state le conseguenze delle vostre privazioni? Oh, abbiamo dovuto imparare a contentarci, a fare con quel poco che avevamo, mi rispondono. E vi pare poco? Sono state sofferenze utili, dopo tutto, o no? E quando dopo queste poche osservazioni, di solito il discorso cade. Imparare a capire che dalla vita non si può avere tutto è una lezione importantissima e noi dobbiamo decidere se vogliamo che i nostri figli e i nipoti diventino delle querce o dei salici piangenti e poi agire di conseguenza. I salici sono belli, crescono vicino ai laghi e agli stagni, diventano alti presto perché possono bere tutta l'acqua che vogliono, i loro rami sono teneri e flessibili, ma hanno radici poco profonde. Se appena appena li investe una tempesta si schiantano facilmente. E se l'acqua dello stagno diventa troppa, marciscono e il loro legno non serve a niente. I salici hanno la vita facile, ma piangono tutto il tempo e hanno poca resistenza. Le querce crescono molto lentamente, mettono giù le loro radici in profondità, resistono ai venti e alle tempeste e diventano sempre più forti e quando sono tagliate il loro legno è prezioso. A questo punto è inutile elaborare molto perché il paragone mi sembra molto chiaro. Come genitori, il nostro compito non è evitare i problemi ai nostri ragazzi e soddisfare tutti i loro desideri, offrendogli un ambiente e circostanze adatte a farli diventare salici piangenti. Dobbiamo piuttosto incoraggiarli nei loro problemi, funzionare da confidenti nelle loro perplessità, consigliarli nelle loro scelte. E soprattutto offrire loro gli strumenti necessari per affrontare le crisi, dando un esempio di fermezza, di fiducia e di ragionevole ottimismo nelle difficoltà della vita. Allora ci sarà speranza che diventino querce.

Ecco, ci fa senz'altro piacere quando ci sono persone, ascoltatori fra di voi, che ci contattano anche semplicemente per chiedere informazioni sulla musica, perché ecco, è piaciuto casomai un particolare brano o perché appunto colpito dalle parole di quel brano. Ed è per questo motivo che nei nostri programmi, ecco, forse non in tutti, comunque cerchiamo di darvi anche la traduzione del testo, almeno per quanto riguarda la musica inglese. Ecco, quella che la canzone che vi ho appena presentato, cantata da Randy Stonehill, si intitolava, come ho detto prima, Father of Lights, cioè padre della luce, o meglio delle luci. E cosa dicevano le parole del testo? Per non smentirmi, ovviamente le vediamo subito insieme. Ogni cosa buona nella mia vita viene dal padre, come un raggio di luce che scende. Una stella luminosa fuga le mie tenebre e una vera speranza mi dà la forza per stare in piedi. La mia anima ha trovato un luogo di riposo nel cavo della mano del Padre. Tramite il sacro sacrificio, egli ora riversa su di me le sue benedizioni. Provengono dal Padre dei lumi. Ho imparato a ridere e a vedere la bellezza delle cose semplici. Il mio cuore ha trovato la libertà che una fede da fanciullo può portare. La fede in qualcosa che va oltre a quello che io riesco a vedere oppure a sentire. La fede in qualcosa che è molto più reale. L'unica cosa che neanche la morte può rubare, ecco, non svanisce mai, e l'amore scende dal Padre. Questa perla senza prezzo vale qualunque sacrificio. Posso dare la mia anima senza pensarci due volte. L'amore non svanisce. Tutto questo proviene dal Padre, come un raggio di luce e come la pioggia. Ogni cosa buona nella mia vita viene proprio così, dal Padre. E vedo che non c'è tanto spazio per qualcos'altro, però un'altra canzone ci sta casomai, ecco, la teniamo proprio sulla, come sigla finale. In chiusura, Albino Montisci, una canzone di qualche tempo fa, si intitola Stagioni.

Amici, grazie allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi con il nostro programma Contrappunti. Appuntamento al prossimo e come sempre vi invito a restare con noi, mi raccomando. Buon ascolto allora, buon proseguimento.

cari ascoltatori, ancora una volta vi invitiamo ad ascoltare la lettura della parola di Dio che Patrizia trarrà dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, dal versetto 39 al versetto 42.

Molti samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro. Ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola e dicevano alla donna: «Non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo».

0: La donna che andò al pozzo semplicemente per attingere acqua incontrò Gesù, ascoltò la sua dolce parola, fu trasformata interiormente e trovò la salvezza. Così quella che dal pozzo tornò in città non era più la stessa persona, avendo ricevuto un'ottica diversa della vita, rendendosi conto della propria condizione di peccato e avendo avuto conoscenza della grazia di Dio. Il suo primo pensiero fu di comunicare ad altri la sua esperienza, senza preoccuparsi della sua reputazione o delle possibili conseguenze. Avrebbe potuto non essere creduta, venire schernita, venire derisa o anche offesa. Lei sentì di dover testimoniare, e questo ci induce a fare alcune riflessioni utili per la nostra vita di cristiani. Testimoniare significa trasmettere la conoscenza di fatti in cui siamo stati coinvolti. Così la testimonianza cristiana non consiste in una dotta disquisizione teologica estranea alla nostra vita, forse eccelsa nei suoi contenuti, ma disincarnata, priva di una personale partecipazione. La testimonianza cristiana deve essere esperienza pratica di vita, richiede una implicazione diretta, esige una partecipazione personale. In secondo luogo, dobbiamo sapere che portare la nostra testimonianza cristiana può avere delle conseguenze non gradevoli. Non fu così per quella donna, ma in ogni caso dobbiamo riconoscere che testimoniare richiede coraggio e determinazione. Oltre a ciò, la testimonianza cristiana implica l'amore. È un atto d'amore, un'espressione del vivo desiderio che altri conoscano le benedizioni spirituali e anche materiali che abbiamo ricevuto dal Signore. La testimonianza è conseguenza del superamento dell'umano senso di indifferenza per il prossimo, è manifestazione di cura, di stima, del desiderio che i nostri fratelli in Adamo possano divenire fratelli in Cristo, entrando a far parte della famiglia di Dio, che è la Chiesa. La testimonianza della donna samaritana fu benedetta dal Signore e molti furono salvati. Ma le scritture e l'esperienza insegnano che non sempre è possibile essere delle levatrici spirituali. A volte, purtroppo, si è dei becchini a causa della durezza dei cuori che rifiutano di credere, rifiutano di affidarsi al Signore per la propria salvezza. Tuttavia, ogni cristiano è chiamato a testimoniare delle grandi cose che Dio ha operato nella sua vita, perché, sia creduto o meno, Dio è ugualmente onorato nell'annunciare la sua parola. Il Signore ci dia una vita di testimonianza, una vita di divulgazione della nostra esperienza cristiana. Dio ci benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Agro Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
2: La via dei precetti è lunga, quella dell'esempio è corta ed efficace. Seneca, drammaturgo, filosofo, politico romano, nato nel 5 a.C., vissuto fino al 65 d.C., quest'uomo ci dà un insegnamento molto semplice, ma anche vero. La via dei precetti è lunga, quella dell'esempio è corta ed efficace. Noi possiamo avere una vita piena di regole, regola su regola, precetto su precetto, regolamento, regolamento da regolamento. La nostra vita è piena di postille, di all'articolo, all'articolo, ma poi alla fine tutto questo a volte non serve a nulla, perché noi queste regole le possiamo insegnare, ma non riusciremo a essere convincenti se non le viviamo. Tutto il senso della legge e dei profeti, tutto il significato delle regole si riassume, e Gesù lo riassume in due parole, in due frasi molto semplici. Gesù riassume tutta la legge e i profeti, quindi tutti i regolamenti possibili e immaginabili, in due frasi: ama il Signore Dio tuo e ama il tuo prossimo come te stesso. Alla fine, se ci guardiamo bene, in queste due parole noi troviamo il significato di ogni regola e di ogni regolamento. E a questo punto dobbiamo fare una scelta. Seneca appunto diceva che la strada dell'esempio è una strada corta, semplice, ma soprattutto efficace. Se nella nostra vita vogliamo essere semplici ma anche efficaci, se vogliamo che oltre alle nostre parole ci siano dei fatti e che quelli che ci vedono possano vedere in noi una coerenza semplice ma costruttiva, senza imbroglio, senza inganno, veritiera, se vogliamo che la nostra vita non sia una vita di parole più o meno inutili, preoccupiamoci di mettere in pratica quello che crediamo. E se quello che crediamo è appunto il riassunto della legge dei profeti, appunto amando Dio e amando il nostro prossimo, non c'è regola che possa contrastarci. E quello che noi vivremo e faremo sarà molto semplice, e chi ci guarderà ne prenderà esempio e gli verrà pure voglia di imparare, e di imparare non tanto da quello che diciamo quanto da quello che facciamo e viviamo, e faranno così la scoperta che Dio non è lontano dalla loro vita, perché Dio non è lontano dalla tua vita. La distanza tra te e Dio è la distanza di una preghiera, di un grido, di una richiesta di aiuto. Vieni, Signore Gesù, vieni nella mia vita, dammi il tuo spirito, la tua salvezza, la tua grazia, affinché dalle chiacchiere possa passare ai fatti. E se nella tua vita impari a mettere in pratica quello che sai, quello che già sai, ne sai già tante, fai le cose giuste che sai di dover fare, chiedi al Signore l'aiuto per farlo, tu vedrai dei cambiamenti radicali, e sarai felice, perché quando facciamo le cose giuste siamo pure felici, e la ricerca della felicità a volte è vana perché non siamo disposti a fare le cose giuste, mentre se le facciamo ci accorgeremo che nel fare le cose giuste stiamo facendo la volontà di Dio, e questo sarà per noi un nutrimento e una benedizione. Possa la luce di Cristo illuminarti, il suo spirito possa scendere su di te in questo momento. Ti abbraccio.
1: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Salve amici, sì, sono qui con voi e vi ringrazio per avermi permesso di condividere con voi anche quest'oggi questa nostra meditazione che si basa sulla trasformazione personale. Sapete che le inchieste mostrano che la maggior parte delle persone non sono soddisfatte di loro stessi, che vorrebbero essere differenti, essere insomma qualchedun altro. E se voi fate parte della maggioranza, pure voi, son certo, avete a volte considerato l'idea. Ma come fare? Oggi parleremo appunto di questo soggetto, così state con noi, ma prima eccovi un po' di musica.

cari amici, avete mai notato come le persone e le cose sono considerate in Italia? Prendete Dante, fu esiliato da Firenze. Prendete Colombo, dove andare in Spagna per finanziare i suoi viaggi. Ma andiamo ancora un po' più vicino, prendete Marconi, ecco che egli doveva andare in Inghilterra per sviluppare la sua invenzione. Fermi doveva andare in America, tutta gloria che se n'è andata via da noi, dal nostro paese. E poi che dire delle nostre opere d'arte? Abbiamo dei capolavori preziosissimi, ma andate a domandare a un romano informazioni e non sanno nemmeno dove sono. Pochi sono i romani che hanno visto, che hanno visitato la Cappella Sistina, come pochi sono i fiorentini che sanno quello che c'è nelle gallerie degli Uffizi. Perché siamo così? E questo, sapete, è in tutte le cose. Guardate questo nostro programma, questa nostra trasmissione. Ultimamente, ma proprio in settimana, abbiamo ricevuto posta dal Camerun per i nostri programmi a onde corte. La settimana passata abbiamo ricevuto posta dal Messico e da El Salvador. Insomma, abbiamo ricevuto posta da 34 altre nazioni, oltre che dall'Italia, da persone che sentono i programmi a onde corte e sono contenti e ci scrivono. E dall'Italia? Beh, amico, quante volte hai scritto tu? Vedete, gli italiani non scrivono, sembra che noi italiani non si apprezza niente. Non credete che dovremmo un po' riversare questo trend, questa maniera di fare? Fatelo almeno con noi, perché vedete, questi programmi costano soldi e se non c'è un segno, un cenno che qualcuno ascolta, che sono apprezzati, è un po' difficile continuare, vi dico così. Allora, amici, tutto quello che vi chiediamo, una cartolina o se no una chiamata in stazione, diteli che apprezzate i programmi e poi se avete delle domande o anche qualche critica, se volete qualche cosa da noi, scriveteci. Eccovi un altro dei nostri inni.

Ed ora per la nostra meditazione apriamo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, Libro degli Atti, capitolo 4. Leggeremo qui i primi 13 versetti. Atti capitolo 4, i primi 13 versetti. Chiedo ad ogni nostro ascoltatore di prestare particolare attenzione a questo passaggio della parola di Dio. Or mentre si parlavano al popolo, i sacerdoti e il capitano del tempio e i sadducei sopraggiunsero, essendo molto crucciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti. E misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il dì seguente i loro capi con gli anziani, gli scribi, si radunarono in Gerusalemme con Anna, il sommo sacerdote, Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparir quivi in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono: con quale podestà o in nome di chi voi avete fatto questo? E allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro: rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare. E in nessun altro è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ora essi, veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni, e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola.

quelli di voi che avete l'opportunità di viaggiare per la nostra bella Italia, spero che vorrete includere nel vostro itinerario la bella città dei fiori, Firenze, una delle prime, se non la prima città italiana per l'arte e la cultura. E se andate là, fra le altre cose che per certo non mancherete di visitare, sarà la Galleria dell'Accademia, dove fra tanti altri tesori d'arte potrete ammirare il Davide, il capolavoro di Michelangelo. Questa bellissima statua che occupò il grande artista dal 1501 al 1504 raffigura il giovane Davide, il quale, mentre ha in sé un'attitudine di estasi divina, pure ha ogni muscolo, ogni fibra del suo corpo tesa, pronta allo slancio, all'azione. Ora, mentre molti di voi avrete avuto la fortuna di vedere tale statua sia a Firenze o in cartoline e riviste d'arte, non so quanti di voi conoscete però la sua storia. Michelangelo la ricavò da un blocco di marmo che 40 anni prima era stato sbozzato e poi abbandonato fra l'erba e i rifiuti della città da un altro eminente scultore fiorentino, Agostino Di Nuccio. Esso era un blocco di marmo deformato, ingiallito dal tempo e dalla sporcizia, che nessuno voleva. Michelangelo lo vide, ne intuì la possibilità, lo prese e 4 anni dopo offrì al mondo il suo capolavoro. Oh, che trasformazione, che effetto ha avuto quel blocco di marmo da quel giorno in poi nella vita artistica ad ogni generazione. Quante migliaia di persone sono state ispirate nel vederlo. Quel rozzo blocco di marmo divenne famoso e nessuno, dico nessuno, può calcolarne o quantomeno darne il prezzo. E tutto questo perché quel blocco di marmo sbozzato e poi gettato via da un altro cadde nelle mani di un artista prestigioso come Michelangelo. Nel passaggio che abbiamo appena letto dalla Bibbia, noi troviamo, non nella Galleria dell'Accademia di Firenze, ma nel solenne marmoreo Tempio di Gerusalemme, degli uomini dotti, colti, saggi, raffinati, meravigliati e stupiti ammirare un altro capolavoro. Lì davanti a loro ci sono Pietro e Giovanni, rozzi analfabeti popolani che ora parlano e disputano con loro con tutta franchezza in un linguaggio e con commenti che loro non possono resistere. Che cosa è mai successo? È la stessa esperienza che successe a quel blocco di marmo sbozzato e poi scartato e abbandonato. Questi due uomini, bassi fra il volgo, in più disprezzati galilei, sono stati presi e trasformati da un altro prestigioso artista, più grande del sommo Michelangelo, un artista che non solo poteva foggiare il marmo, ma che foggerà qualche cosa di più difficile, l'anima e la personalità di tanti uomini e donne. Sì, questi dotti si meravigliavano e sono costretti ad ammettere che se questa evidente trasformazione

formazione è avvenuta è perché quei due erano stati con Gesù. Oh Gesù, il grande trasformatore, non una persona che venne in contatto con lui poté allontanarsi senza essere trasformata interamente. La Maddalena, la Samaritana, Zaccheo, Nicodemo, persino il ladrone sulla croce e finanche il centurione che gli trafisse il fianco, pure questi dové esclamare: questo in verità è il figliuolo di Dio. Gesù il trasformatore continua a trasformare uomini e donne anche dopo la risurrezione e dopo la sua ascensione. E vediamo Saulo da Tarso, il carceriere di Filippi, l'eunuco sulla via di Gaza, Timoteo, Lidia e dopo di loro migliaia e migliaia che per lui sfidarono la bocca del leone nel Colosseo e poi le torture dell'Inquisizione. Gesù trasformerà attraverso i secoli e continua a trasformare sino ad oggi. Guardate il pastore Garza, un contrabbandiero e un omicida. Guardate al diacono Tisdeo, un rissoso ubriacone, trasformati dalla sua sempre viva e potente influenza. Materiale scartato dall'uomo, abbandonato fra i rifiuti dell'umanità, capitati nelle mani del Maestro e rifatti capolavori di grazia. Durante il funerale di un mio caro amico che guadagnò molta popolarità, fra i tanti discorsi pronunciati alla sua eulogia, qualcuno disse: tutti noi siamo divenuti uomini migliori per essere stati in contatto con lui. Ascoltatori, vi dico che benché io stimassi molto questo mio caro amico e compare, benché sia stato con lui per oltre 3 anni assai assiduamente, non posso con tutto rispetto dire che la sua influenza mi abbia fatto un uomo migliore. Apprezzai la sua sincerità, la sua lealtà, ma in verità io rimasi quello che ero. Ma ecco che dopo di lui incontrai il missionario Giannetta e in pochi mesi sì, io divenni un uomo migliore. Ma fatemelo dire subito che non fu Amelio che mi fece un uomo migliore, ma fu il Salvatore Gesù a cui Amelio mi introdusse che fece questo per me. Amici, io lo so che voi tutti volete venire migliori e questo noi lo dobbiamo alla nostra famiglia, ai nostri figli, lo dobbiamo alla società, alla Chiesa e soprattutto al Creatore che ci ha fatto. E così, amici, lasciate che questo sublime Maestro vi prenda. Oh, ascoltatori, lasciatevi prendere, lasciatevi foggiare da Lui e Lui farà di voi dei capolavori. Oggi, nella ricerca di un miglioramento personale, tanti sono quelli che si danno in mano alla cultura e questo è bene. Ed ognuno di noi dovremmo incessabilmente coltivare ed accrescere la nostra cultura leggendo e imparando più cose possibili. Altri si danno alla ricerca della ricchezza e non è male essere ricchi quando i soldi servono per fare del bene a noi, ai nostri figli, al nostro prossimo. Altri ancora si danno nelle mani della religione e diventano riformati, gente morale, corretta, benefacente. Ma amici, tutte queste cose potranno soltanto sbozzare il di fuori del vostro io, ma il capolavoro che Dio ha messo dentro questa informe massa che è il vostro vero io, sa trarlo fuori soltanto Cristo, il vero conoscitore dell'umanità. Poi vogliamo notare che, come Michelangelo, non si fece dare un blocco di marmo vergine candido appena uscito dalla cava, così Gesù non trasforma solo i buoni, i dotti, i saggi, i religiosi, ma trasforma chiunque senza guardare alla condizione o al ceto in cui si trovano, senza guardare all'abbruttimento o alla degradazione in cui possono essere caduti. Pietro era pieno di irruenza, orgoglioso, incredulo. Giovanni era irascibile, ma Gesù vede in loro la possibilità come la vide nella meretrice, nell'usuraio Zaccheo, nel persecutore Paolo, come la vede in ognuno di noi. Poiché vedete, amici, non siamo noi, non sono i nostri talenti che ci permettono di divenire migliori,
ma è Cristo e la sua influenza che è abile di trasformare, di rigenerare e di cambiare qualsiasi persona che vuole essere cambiata. Vi ricordate la parabola che Geremia ci dà del vasaio e dell'argilla? E come mentre questi sulla ruota foggiava un vaso, un'impurità nell'argilla fece sì che tutto il materiale si sfacesse e volasse da tutte le parti, il vasaio non si sgomentò, non rigettò quel materiale, ma raccattatolo qua e là, dopo averlo pulito da ogni impurità, lo riusò e ne fece un bellissimo vaso. Amici, siete voi volenterosi di mettervi nelle sue mani, di divenire come argilla, malleabili, senza alcuna vostra volontà, arrendendovi interamente a Cristo, accettandolo come Signore su di voi, seguendo la sua santa parola? Ebbene, se lo fate, la sua influenza trasformerà voi come trasformò Pietro e Giovanni e migliaia di altre persone attraverso i secoli. Ma a questo punto dobbiamo fare un'osservazione. Oggigiorno sembra che quando una persona si sia convertita e abbia accettato la Signoria di Cristo e si sia fatta battezzare, che questo sia tutto. Ma amici, questo non è vero affatto, questo non è il fine della cristianità, questo è solo il principio. Il fine della cristianità non è solo di far venire noi migliori, anime rigenerate e salvate dai nostri peccati, ma è di far venire per mezzo di noi altri uomini e donne migliori. Il fine della statua non era quello di essere scolpita da Michelangelo, di liberare da quella mole rozza e annerita di marmo una bellissima, snella e potente raffigurazione di Davide. Amici, se Michelangelo l'avesse fatto e poi avesse rinchiuso quella statua in qualche stanza, tale statua non avrebbe giovata a nulla. Il farlo era il principio, il fine era di esporlo all'ammirazione di tutti affinché il creatore, l'artista, ne traesse gloria e onore, e così è stato. Oggi, 500 anni dopo, il nome di Michelangelo è conosciuto in tutto il mondo e dà lustro e onore alla nostra razza. Anche oggi chi guarda quella statua non può fare a meno di essere ricordato che noi uomini siamo più che animali evoluti e che in noi c'è in verità la favilla del Creatore. Chi guarda quella statua non può fare a meno di essere ricordato dell'Eterno Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di quel Dio che fe Davide grande, di quel Dio che Davide provvide un salvatore nella sua progenie, di quel Dio che mantenne la promessa quando dalla stirpe di Davide mandò Gesù nel mondo. Oh amici, domandiamoci ora, siamo noi come argilla nelle mani di Cristo? Lasciamo che Lui giorno dopo giorno ci purifichi dalle nostre impurità, o ancora ci teniamo attaccati a quei vizi, a quei peccati, a quelle usanze che ci identificano col mondo e con la vecchia natura materialistica? Amici ascoltatori, e qui mi rivolgo primariamente ai credenti, quei sacerdoti videro in Pietro e Giovanni qualche cosa di differente. Lo vede il mondo che noi siamo differenti? Viviamo noi differentemente? I nostri figli che osservano tutto ci vedono noi differenti dai genitori dei loro amici che sono nel mondo? È la nostra casa differente? Ci si vede lì dentro l'influenza di Cristo? Che differenza c'è fra noi e quelli che vivono intorno a noi? C'è la stessa differenza che c'era fra il Davide di Michelangelo e la rozza sbozzatura di Dinuccio? È stata l'opera di un uomo grande quanto Michelangelo fosse, ma sempre un uomo sopra un pezzo di fredda pietra, di più successo dell'opera di Cristo nel nostro cuore? Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Chiamate in stazione, scriveteci o meglio ancora mandateci un'email. Le email arrivano da tutte le parti del mondo immediatamente, subito, e subito io rispondo a tutti. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta mi fa tanto piacere darti un nuovo, sincero, caloroso benvenuto ad un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, un felice e contento Maurizio è pronto a dare inizio ad un altro incontro, un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra opportunità di camminare insieme alla scoperta di tesori preziosi e nascosti nel libro dell'Esodo. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Come abbiamo già detto la volta scorsa, siamo alle prese con una miniserie. Siamo sempre nel libro dell'Esodo, naturalmente non l'abbiamo ancora terminato, mancano ancora 15 capitoli prima di terminare questo libro. Ma all'interno di questo libro stiamo esaminando 5 capitoli che insieme formano un po' una parentesi, se vogliamo. Ecco perché l'ho chiamata una miniserie. Dal capitolo 25 al capitolo 30 inclusi, abbiamo tutta una serie di regole, di istruzioni, di direttive che Dio dà a Mosè per il culto, cioè per l'adorazione. Fino adesso gli israeliti hanno, possiamo dire, più o meno adorato Dio così come capitava, in un certo senso. Da adesso in poi, adesso che il popolo di Israele è un popolo libero, è un popolo che sta per entrare nella terra promessa, o almeno in teoria dovrebbe entrare nella terra promessa, purtroppo la storia ci dice che passeranno 40 anni prima che il popolo possa entrare nella terra promessa, ma comunque in questo momento particolare il popolo è libero da un paio di mesi, non è più schiavo del faraone e si sta dirigendo verso la terra promessa, la terra che Dio aveva promesso loro. Ecco, da questo momento in poi, in un certo senso, la loro, non direi la loro identità cambia, perché insomma il popolo rimane quello, ma ci sono chiaramente dei cambiamenti che devono avere luogo, proprio in virtù del fatto che non sono più schiavi, sono un popolo libero a tutti gli effetti. Non solo, a differenza di tanti altri popoli e civiltà che li hanno preceduti, che erano ancora vigenti a quel tempo, il popolo di Israele adorava un solo Dio. Di nuovo, dovremmo usare il condizionale, dovremmo dire in teoria il popolo di Israele avrebbe dovuto adorare un solo Dio. Purtroppo, di nuovo, la storia ci insegna che le cose non furono sempre così. A forza di stare accanto a popoli pagani, a popoli politeisti, spesso, troppo spesso, anche il popolo di Israele scese a compromessi e adorò dei stranieri, idoli, pezzi di marmo o pezzi di legno e tutte queste cose assurde e vergognose che il popolo di Israele non avrebbe mai e poi mai dovuto fare. Perché? Perché in un modo singolare, in un modo tutto particolare, Yahvé, l'Eterno, si era rivelato al popolo di Israele così come non si era rivelato ad altri popoli. E questo non perché essi fossero più belli, più bravi, più forti, più ricchi, più intelligenti o che so io. Nulla di tutto questo. Dio stesso molto chiaramente dice a loro, dice al popolo di Israele e dice a noi che non fu per i meriti del popolo di Israele che gli si manifestò in questo modo a loro, ma fu per la sua grazia, per il suo amore. Dio ha un piano in mente e vuole portare avanti questo piano. Naturalmente con il privilegio della scelta c'è anche la responsabilità. Quindi è vero che il popolo di Israele fu in un certo senso scelto fra tutti gli altri. È vero che Dio fu il re di Israele per eccellenza, è vero che il popolo di Israele fu conosciuto e riconosciuto come un popolo monoteista, è vero che il popolo di Israele ha potuto toccare con mano la grandezza, la potenza di Dio in un modo singolare, straordinario, ma è anche vero che accanto a tutto questo ci sono anche condizioni, responsabilità, non ci sono soltanto i privilegi. Siamo alle prese quindi con la prima parte di questa miniserie, di questi 5 capitoli, che hanno a che fare con le istruzioni per il culto. Lungi dall'essere qualcosa di noioso, queste istruzioni, queste regole, queste direttive
oltre ad essere importanti, essere stati importanti per il popolo di Israele a quei tempi, ci danno anche però un come dire, un modello di ciò che seguirà. Molto spesso mi sentirai far riferimento al libro, all'epistola o alla lettera agli ebrei. Ora, cos'è questa epistola agli ebrei? Innanzitutto, chiariamoci, epistola non significa altro che lettera. Quindi forse è meglio che usi il termine moderno. Lettera agli ebrei. Dove la troviamo, questa lettera? La troviamo nella seconda parte della Bibbia, nel Nuovo Testamento, verso la fine del Nuovo Testamento. Bene, colui che ha scritto questa lettera, e gli studiosi del Nuovo Testamento non sono assolutamente certi dell'identità di questo scrittore, alcuni pensano che fosse stato l'Apostolo Paolo, altri invece sono di parere diverso. Non è veramente di fondamentale importanza sapere chi ha scritto questa lettera. Importante che stabiliamo che la lettera di per sé è stata ispirata da Dio Spirito Santo, quindi come tale possiede un'autorità insita, e proprio per questo è parte integrante della Bibbia, quindi parola di Dio. Come tale dobbiamo prendere per buono e per vero tutto ciò che leggiamo in questa epistola agli ebrei. Bene, essendo un'epistola scritta ad un gruppo di israeliti attorno al primo secolo dopo Cristo, contiene insegnamenti molto importanti che oltretutto ci aiutano a comprendere anche la mentalità ebraica. Fanno luce su tanti fatti e tanti eventi che i gentili o avrebbero messo da parte, oppure avrebbero ignorato del tutto. Ma essendo gli indirizzari degli ebrei, lo scrittore poteva esprimersi in un modo che non avrebbe potuto fare se i suoi lettori sarebbero stati gentili. Tutto questo ci aiuta, ripeto, a capire vari fatti, avvenimenti, insegnamenti contenuti nella prima parte della Bibbia, cioè nell'Antico Testamento, incluso anche il libro dell'Esodo. Quindi ogni tanto mi sentirai far riferimento a questa lettera agli ebrei. Adesso sai perché.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre, su questa emittente a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto di trascorrere questi 30 minuti insieme a noi, insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto?

Ricorderai senz'altro che la volta scorsa abbiamo fatto commenti circa l'affermazione che Dio fa in... veramente nel capitolo 24, stavo per dire 25, ma è nel 24esimo, dove dice... vediamo, devo fare mente locale perché... Dio dice a Mosè: sali da me sul monte, quando sarai lassù io ti darò le tavole di pietra su cui ho scritto gli insegnamenti e la legge. Ora, abbiamo detto la volta scorsa che qui non si tratta dei famosi 10 comandamenti, delle 10 parole, come si esprime la lingua, la Bibbia ebraica, ma si tratta invece di tutta un'altra serie di insegnamenti che stiamo vedendo pian piano. I 10 comandamenti, le 10 parole sono state già date. Adesso ci sono questi insegnamenti più pratici che riguardano il culto, che riguardano come Israele deve avvicinarsi a Dio. Abbiamo anche visto che Dio non abita nel tabernacolo, quindi il senso della frase che abbiamo letto la volta scorsa non è tanto quello che Dio prende residenza nel tabernacolo, quanto piuttosto che Dio viene ad incontrare il popolo nel tabernacolo. Ora, tabernacolo, ti ricordo, non è un tempio, non è una costruzione così come noi la conosciamo, ma era in un certo senso una grande tenda divisa, come la vedremo, come vedremo fra poco, divisa in settori. Perché era una tenda? Beh, perché il popolo di Israele, ti ricordo, è in movimento. È appena uscito da un paio di mesi, è uscito dall'Egitto, è in cammino verso la terra promessa. Quindi non aveva senso costruire un edificio stabile. Doveva per forza essere qualcosa che poteva che potevano montare e smontare così come era necessario. Però all'interno di questo tabernacolo c'erano degli elementi che non cambiavano mai. La posizione di questi elementi, il significato, l'uso, era molto chiaramente stabilito da Dio e non poteva essere cambiato a nessun costo, per nessuna ragione.

uno degli elementi importanti che ricorrerà più volte nella storia di Israele è l'arca, l'arca dell'alleanza. Ora, probabilmente appena senti questa parola, pensi subito all'arca di Noè. Ebbene, le due cose non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. L'arca non era altro che una cassa di legno di dimensioni prestabilite, dimensioni che Dio stesso dà, lunga 1,25 m, larga 75. Sia dentro che fuori, quest'arca doveva essere rivestita d'oro puro. Tutt'attorno aveva un bordo d'oro. C'erano poi 4 anelli d'oro fissati ai 4 piedi dell'arca, 2 da una parte e 2 dall'altra. Queste servivano per far scorrere delle 2 stanghe di legno da caccia, anch'esse rivestite d'oro. Le stanghe dovevano essere infilate negli anelli ai 2 lati dell'arca per poterla trasportare. Le stanghe dovevano rimanere sempre negli anelli, non potevano mai essere tolte o sfilate via. Nell'arca, Dio dice a Mosè, collocherai le tavole degli insegnamenti che io ti darò. E come vedremo, ci saranno altre cose dentro questa cassa di legno chiamata arca. Più tardi sarà conosciuta come l'arca del patto, l'arca dell'alleanza, l'arca dell'accordo. Perché? Perché in questa cassa di legno rivestita d'oro, fuori e dentro, troveranno posto, oltre alle tavole degli insegnamenti, la manna e il bastone d'Aronne, quel famoso bastone che Mosè usò la prima volta che andò a trovare il faraone, bastone che si era trasformato in serpente. Queste cose erano simboli della presenza di Dio nella vita del popolo. Ognuno di essi parlava molto chiaramente dell'intervento di Dio a favore del popolo di Israele. Le tavole degli insegnamenti, Dio che manifesta la propria volontà. La manna, Dio che manifesta la propria cura per il popolo. Il bastone d'Aronne, Dio che manifesta la propria potenza a favore del popolo. L'arca doveva essere coperta da un coperchio, chiaramente, non poteva essere lasciata aperta. Il coperchio, a differenza dell'arca, a differenza della cassa, non doveva essere fatta di legno da caccia. Dio dice a Mosè, farai un coperchio d'oro puro. Sarà lungo 1,25 m e largo 75. Quindi le stesse dimensioni dell'arca. Alle 2 estremità del coperchio farai 2 cherubini d'oro battuto con il martello. I cherubini formeranno un solo pezzo con il coperchio, uno da una parte, uno dall'altra. Essi staranno uno di fronte all'altro, con la faccia rivolta verso il coperchio. Le loro ali distese lo proteggeranno. Presso l'arca mi incontrerò con te. O altre traduzioni hanno mi manifesterò a te e parlerò con te da sopra il coperchio dell'arca che contiene i miei insegnamenti. In mezzo ai 2 cherubini ti darò gli ordini per gli israeliti. I 2 cherubini non erano altro che 2 statuette a forma di cherubini, di angelo appunto, con queste ali che dovevano essere poste in un certo modo, come vedremo. I cherubini dovevano formare un solo pezzo con il coperchio, erano parte integranti del coperchio. Ora, questo coperchio ne abbiamo già parlato in passato. Un altro nome per questo coperchio è propiziatorio. Propiziatorio significa... Ti ricordi cosa significa? Piccolo quiz. Ne abbiamo parlato, è vero, qualche trasmissione fa, quindi può darsi che non ti ricordi, ma ti lascio qualche momento di tempo in compagnia di questa musica per ricordare, cercare di ricordare cosa significava il propiziatorio e perché è
così importante non solo per il popolo di Israele a quei tempi, ma perché è ancora molto importante per noi.

Ricordi che abbiamo insieme detto questa frase: Egli, Gesù Cristo, è la propiziazione per i nostri peccati. Dice, cosa c'entra Gesù Cristo con l'arca, col coperchio dell'arca? C'entra perché, vedi, come abbiamo detto all'inizio di questo nostro incontro e anche la volta scorsa, questi insegnamenti non sono importanti e rilevanti soltanto per il popolo di Israele a quei tempi. Sono importanti per noi perché sono un po' un modello, un'immagine di quello che avverrà poi. In un senso figurato, rappresentano la persona e l'opera di Cristo. Quindi già da questo momento è come se Dio accendesse una lampada per fugare le tenebre, il buio. Attraverso la fioca lampada che Dio accende in questo periodo si comincia ad intravedere la luce più bella, più brillante che verrà tanti secoli dopo. La luce per eccellenza. Suo figlio, Gesù Cristo. In un modo molto bello, per esempio, l'arca ci parla di Cristo. Perché? Dio aveva detto a Mosè: costruirete un'arca di legno da caccia. Una scatola di legno, in altre parole. Lunga 1,25 m e larga e alta 75. Qualcosa di normale, di naturale. Legno da caccia. Ma questo legno da caccia doveva essere coperto, cosparso con oro puro. Quindi troviamo qualcosa di molto normale, di molto di quotidiano, oseremmo dire, ma anche qualcosa di molto prezioso. Una cassa di legno ricoperta d'oro puro. Gesù, uomo. Gesù, Dio. Gesù perfettamente uomo, quindi qualcosa di quotidiano, qualcosa di, fra virgolette, normale, come te e come me. Nel contempo, qualcosa di divino. Gesù non ha mai tralasciato la propria divinità, non ha mai cessato di essere Dio. Ma è stato anche perfettamente uomo. Ecco, questo mistero in un certo senso ci viene spiegato, ci viene illustrato attraverso vari oggetti o vari avvenimenti nell'Antico Testamento. Uno di questi è l'arca del patto, l'arca dell'alleanza. E chiaramente nella persona di Gesù troviamo il patto, l'alleanza, l'accordo per eccellenza. Dio che si accorda con le proprie creature. Dio che vuole perdonare le proprie creature. E qui arriviamo all'altro elemento dell'arca, il coperchio, il propiziatorio, il perdono. Dio vuole perdonare i nostri peccati, ma può farlo, vuole farlo, soltanto attraverso suo figlio, Gesù Cristo. Non ci sono altre strade, non ci sono altri mezzi, non ci sono altre vie. Così come a quel tempo per Israele non c'erano altri modi per incontrarsi con Dio, solo attraverso il tabernacolo, solo attraverso queste regole che Dio stesso stabilisce. Così oggi possiamo arrivare a Dio solo attraverso Gesù Cristo. Ma anche questo soggetto lo porteremo avanti e lo amplieremo. Per adesso devo salutarti, questa è la sigla di chiusura. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. Ancora una volta grazie per essere stato insieme a me e a risentirci a presto. Un abbraccio. Ciao.

0: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica In difesa della fede di Floyd Hamilton. Al microfono Samuele e Vittoria Negri.
1: Carissimi amici che siete in ascolto, ci rallegriamo ancora una volta di poter trascorrere un po' di tempo con voi. Vi ringraziamo per la vostra ospitalità e chiediamo a Dio di guidarci perché la disponibilità che ci state dimostrando possa essere ricompensata. Non possiamo discutere appieno tutti gli argomenti dei critici del Pentateuco. Il compito è stato bene assolto dal dottor Robert Dick Wilson in vari articoli apparsi nella Princeton Theological Review, particolarmente in una serie di numeri di questa rivista dell'aprile e luglio 1919, in un articolo apparso nel numero dell'aprile 1925 ed altri e in Studies in the Book of Daniel. Esso venne anche discusso da Green in Unity of Genesis e Higher Criticism of Pentateuch, da Beecher in Reasonable Biblical Criticism, da Finn in Unity of the Pentateuch, da Harold Wiener, Orr ed altri in vari articoli nella International Standard Bible Encyclopedia, da Edward Neville in un articolo apparso nel numero del luglio 1924 della Princeton Theological Review, da Edward Young in An Introduction to the Old Testament e nei libri del dottor Oswald Hollis, già presso il Westminster Theological Seminary. In pratica, un gran numero di studiosi competenti hanno accuratamente esaminato la questione della critica all'Antico Testamento sotto tutti gli angoli ed hanno completamente confutato gli argomenti dei critici demolitori. La scoperta dei rotoli del Mar Morto e del libro completo di Isaia distrugge l'idea dei due Isaia, poiché in questo rotolo il libro costituisce una unità.
2: Guardiamo prima l'indizio di Astruc. Nostro proposito qui è di toccare soltanto alcuni degli argomenti tipici impiegati dai critici. Esaminiamo dapprima perciò questo indizio di Astruc per vedere se offra una base onesta per la divisione del Pentateuco in vari documenti. In Esodo 6,3 è detto: «Io sono l'Eterno, e apparì ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come l'Iddio onnipotente», ebraico El Shaddai. «Ma non fui conosciuto da loro sotto il mio nome di Eterno», ebraico Yahweh. Tale l'indizio, e si suppone che estraendo tutti i passi nei quali è usato il nome Yahweh e quelli nei quali è usato il nome El o Elohim, si possa dividere il libro della Genesi in due documenti.
1: A questo punto dobbiamo richiamare l'attenzione su un fatto importante. La maggioranza degli argomenti in favore della teoria critica sono basati sull'attuale testo masoretico. Essi non prendono in considerazione la conoscenza portata dalla critica testuale sulla questione. Secondo il Wiener, in casi in cui nel Genesi veniva usato il divino appellativo, non esistono in un gran numero di casi dell'uso dei differenti termini, lezioni varianti, e molte delle lezioni meglio accertate contraddirebbero direttamente la teoria secondo la quale si sarebbe trattato di vari documenti. Allorché si separano i brani secondo la teoria, anche senza i cambiamenti che avrebbero potuto essere stati apportati dalla critica testuale, i documenti risultanti costituiscono il più curioso dei guazzabugli. In alcuni casi si tagliano in due i versetti per nessun'altra ragione che quella che lo richiede la teoria. Vengono separate parole e proposizioni in maniera tale da non aversi più alcun senso in nessuno dei due documenti. Viene lacerato il contesto e quando si leggono separatamente i documenti si può ottenere una lettura consecutiva solo con i metodi più arbitrari. Quando si esamina, si mette alla prova il metodo in altre maniere. Troviamo per esempio che un passo che non può essere successivo al tempo di Abramo viene fatto risalire al tempo del regno e contraddizioni simili. Deve certamente esservi qualche cosa di errato nella teoria e nel metodo perché si giunga a risultati del genere.
2: Ma esaminiamo l'indizio stesso. Una lezione ben accertata di Esodo 6:3a. Io non fui fatto conoscere al posto di non fui conosciuto. In questo caso il testo significherebbe che Dio non rivelò i suoi attributi redentivi indicati dal nome Yahweh ad Abramo, Isacco e Giacobbe, ma si rivelò solo come Dio di potenza. In tal modo Yahweh avrebbe potuto loro essere noto come nome, ma non era conosciuta la sua natura di Dio di redenzione. Il professor Naville richiama l'attenzione su un punto importante. La parola Elohim era un termine generale per indicare l'idea di un Dio, mentre ciascun popolo aveva un nome particolare per il proprio Dio. Yahweh si era rivelata agli israeliti come il Dio di tutta la terra e aveva loro detto che il suo titolo esatto era Yahweh. Ma tuttavia, quando gli israeliti parlavano a persone di altri popoli, poiché tali persone non avrebbero saputo di chi parlavano gli israeliti se questi usavano il nome Yahweh, veniva usato Elohim o il suo equivalente nella lingua nella quale parlavano, e ciò al fine di farsi comprendere.

0: Nel leggere la scrittura osserviamo che gli israeliti, quando dovevano parlare ad altri popoli e farsi capire, preferivano parlare di Dio anziché di Yahweh. Così, parlando alla moglie di Potifar, Giuseppe disse: «Come potrei dunque io fare questo gran male e peccare contro Dio?» Ebraico Elohim. Ella non avrebbe conosciuto il nome Yahweh, nome particolare del Dio conosciuto agli ebrei. Gli altri versetti dei capitoli dicono che l'Eterno, ebraico Yahweh, era con Giuseppe, usando nuovamente la parola in un senso naturale. Tenendo presente questo punto, non si incontreranno difficoltà nell'uso delle parole Elohim e Yahweh al loro giusto posto nel Pentateuco, ed il fatto che in alcuni passi si usi Yahweh, in altri Elohim, non indica che vi fossero in tali luoghi due documenti, ma semplicemente che ciascun nome veniva usato nelle circostanze che gli convenivano. È quindi facilmente possibile riconciliare il testo di Esodo 6:3 con i fatti rinvenuti nel libro della Genesi. Come indizio per separare i differenti documenti, esso non riesce nel suo intento.
1: Un'altra spiegazione ugualmente possibile della presenza del nome Yahweh nel Genesi, in armonia con il passo dell'Esodo, si trova nel fatto che il libro si suppone scritto dopo che Dio si era rivelato come Yahweh nelle sue caratteristiche redentrici e col nome speciale col quale voleva che gli ebrei lo chiamassero per distinguerlo dai falsi dei delle altre nazioni. In quel caso, poiché Mosè conosceva Dio come Yahweh e poiché egli stesso era l'autore, ossia lo storico di quei fatti narrati nel libro della Genesi, aveva il diritto di usare i nomi Elohim e Yahweh, ciascuno col significato che la rivelazione impartitagli da Dio gli permetteva di dar loro, al giusto punto nel documento che scriveva.
0: Poiché Dio era lo stesso Dio, che lo si chiamasse Yahweh o Elohim, Mosè aveva pieno diritto di usare il titolo di Yahweh, anche se dovessimo ammettere che i patriarchi stessi non si servivano mai di quel nome. Mosè poteva fare i cambiamenti appropriati nelle fonti seguite nello scrivere il libro, secondo la conoscenza da lui ricevuta del nome redentore di Yahweh, che stava a indicare il rapporto esistente fra Dio e il popolo scelto. Il nome Elohim veniva usato quindi come nome di Dio quando si menzionavano i rapporti di Dio con le altre nazioni.
1: Un'altra osservazione a tale riguardo. Ricordiamo che in una divisione del genere otteniamo dai documenti esattamente quel che vi introduciamo. Se separiamo tutti i brani contenenti il nome Yahweh, avremo di conseguenza un documento che contiene solo il nome Yahweh. Con lo stesso procedimento possiamo dividere quasi ogni documento scritto indubbiamente da un solo autore in due documenti distinti e ponendo al di fuori del loro contesto vari sostantivi e verbi, ponendo soggetti o predicati dove è necessario, potremmo avere documenti separati abbastanza coerenti, sostenendo in maniera plausibile che erano opera di autori diversi, pur sapendo benissimo che sono stati scritti dalla stessa persona. Il fatto perciò che sia possibile separare i documenti biblici in tal modo non prova nulla se non che lo si possa fare. Esso non prova affatto che non erano originariamente dello stesso autore. Per dimostrare quel punto occorrono altre prove.
0: Ma che cosa dire dei passi che, si sostiene, Mosè non avrebbe potuto scrivere? Provano che Mosè non fosse autore dei libri nel loro insieme? No, certamente.

elimini la difficoltà è perfettamente coerente con l'attribuzione a Mosè della loro paternità supporre che Giosuè o Fineas agissero come redattori postumi degli scritti di Mosè e aggiornassero la narrazione al tempo della redazione, includendovi il racconto della morte di Mosè. Almeno, secondo la narrazione stessa, questo racconto fu scritto da Mosè stesso come profezia o rivelato a qualchedun altro, come fu probabilmente il caso, poiché nessuno era con Mosè quando morì e fu sepolto. L'epitaffio col quale si chiude il Deuteronomio avrebbe potuto essere benissimo aggiunto da Giosuè, poiché sappiamo che Giosuè era egli stesso profeta e quel che scriveva avrebbe avuto autorità uguale a quel che scriveva Mosè. Anche se inserito successivamente, ciò non avrebbe inficiato la paternità mosaica del Pentateuco, tenuto conto del gran numero di passi contenuti negli stessi libri, i quali dicono che li scrisse Mosè. La dottrina dell'ispirazione non sostiene che i copisti fossero ispirati. Le piccole aggiunte nel testo, da loro fatte per aggiornare storicamente il testo all'epoca della copiatura, non intaccherebbero in alcuna guisa l'attendibilità dei documenti nel loro insieme, perché tali interpolazioni si possono facilmente isolare. Tali aggiunte non influirebbero d'altronde sull'affermazione che l'intera opera sia dovuta a Mosè.

0: Nel parlare del Pentateuco bisogna riconoscere che i copisti possono aver fatto piccole aggiunte per aggiornare storicamente il testo all'epoca della copiatura. In questo modo non si demolirebbe l'affermazione della paternità mosaica del Pentateuco, provando che diversi scribi scrissero sotto la dettatura di Mosè, di modo che solo una piccola parte è dovuta alla mano stessa di Mosè. Le piccole differenze di stile dei vari punti si spiegherebbero col fatto che egli dettò le parole o il pensiero, lasciando la compilazione vera e propria dei documenti allo scriba, senza che ciò impedisca che si trattasse di opera di Mosè nel suo insieme. Che egli la dettò parola per parola o affidasse il pensiero allo scriba e lasciando a questo la scelta delle parole, essa continuerebbe ad essere la sua opera, specialmente se egli lesse e corresse il manoscritto.
1: Vediamo ora le contraddizioni nel racconto. A proposito di queste contraddizioni, vi sono da dire parecchie cose. In primo luogo, un gran numero di esse spariscono quando si applica la critica testuale e dal posto del testo masoretico si accettano lezioni più probabili. Altre scompaiono se si cambiano le vocali del testo masoretico, come abbiamo liberamente la possibilità di fare, poiché i segni vocalici non sono ispirati. Nel caso di alcuni passi, tutte le contraddizioni possono eliminarsi trasponendo il passo in questione ad un'altra parte della narrazione. Ciò appare logico se non si cambia in alcun modo il testo, poiché il passo può aver cambiato posto al momento in cui le tavolette di argilla sulle quali era probabilmente scritto il Pentateuco vennero trascritte nell'antica scrittura ebraica o in epoca successiva quando furono copiati i diversi manoscritti. Ad ogni modo sembra logico trasporre i passi quando se ne può così chiarire il significato.
0: Nel libro dei Numeri, ad esempio, il testo potrebbe essere trasportato in alcuni passi. Con questo procedimento si può spiegare un passo difficile senza minimamente alterare il testo stesso. Un altro passo potrebbe trasporsi così. Genesi 20 dovrebbe essere inserito dopo Genesi 12:8. Esso sembra fuori posto dopo Genesi 19, poiché Sara era così vecchia al tempo

0: in cui concepì Isacco da non apparire bella agli occhi di Abimelech. La sola obiezione reale a questa trasposizione è che in Genesi 20 il nome di Abramo non era Abramo come in Genesi 12. Ciò può tuttavia spiegarsi come correzione di un copista dopo che i capitoli 19, 20 e 21 avevano costituito l'ordine comunemente accettato. Ad ogni modo, dobbiamo ricordare che le contraddizioni nella narrazione e le varie pretese contraddizioni fra certe leggi, eccetera, non costituiscono scoperte nuove. Anche ammettendo che non fossero correzioni dovute a copisti, ma che fossero nei documenti originali, cosa che non ammetteremo, non possono in alcun modo essere invocate come motivo per far risalire i documenti a tarda epoca, perché è forse ragionevole supporre che un contraffattore del tempo di Giosia o di Esdra sarebbe stato così accorto da ben tessere insieme i suoi falsi, come deve esserlo stato se fosse vera la teoria critica e quindi tanto sbadato da lasciarvi delle contraddizioni. Se ve le avesse lasciate, i vari redattori che secondo i critici hanno ripetutamente rivisto il testo non le avrebbero eliminate?
1: Se vi sono reali contraddizioni nel testo, non è di grande utilità attribuirle ad un falsificatore, e la loro presenza non prova che l'opera che le contiene sia opera di un mistificatore. In libri che si suppongono scritti da Esdra contengono parole persiane come sarebbe da attendersi se furono scritti nel periodo persiano secondo la data loro tradizionalmente assegnata. Il documento P, che secondo i critici sarebbe un falso dovuto a Esdra o risalente al tempo di Esdra, non contiene una sola parola persiana. Dobbiamo ritenere che un contraffattore sia stato così accorto in materia di stile da aver scritto in maniera tale e presumere quindi che abbia lasciato delle contraddizioni nella sua opera una volta questa completata?
0: Le contraddizioni potrebbero provare che il testo è corrotto, o se il loro numero fosse sufficiente potrebbero rendere naturalmente poco attendibile l'intero libro, ma la loro presenza non proverebbe certamente che il libro che le contiene era opera di un contraffattore, quando quel mistificatore fosse stato tanto accurato e preciso sotto altri riguardi. Esamineremo in seguito alcune pretese contraddizioni tipiche e disaccordi indicati come tali dai critici per mostrare che li si possono interpretare e comprendere in maniera da allontanare ogni difficoltà. Ma a questo punto vogliamo far notare che tali contraddizioni, se reali, non possono essere usate come argomento né in favore di una tarda età di composizione dei documenti, né per provare che i documenti che li contengono siano dei falsi.

0: del Pentateuco, un altro problema potrebbe essere costituito dalle ripetizioni. A prima vista, le ripetizioni sembrerebbero indicare fonti documentarie separate. Ma quando esaminiamo questi passi ci accorgiamo che non mostrano nulla del genere. Per esempio, un esame preciso di Genesi 1 e 2 dimostra che si tratta di racconti di avvenimenti diversi. Genesi 1 racconta la creazione dell'universo, mentre Genesi 2 costituisce il racconto della creazione dell'uomo e del suo ambiente e non costituisce in alcun segno una narrazione parallela. Genesi 2:4 costituisce semplicemente una ricapitolazione ed un sommario del capitolo 1.
1: Il racconto della fuga di Agar nel deserto, contenuto al capitolo 16, si rivela completamente diverso dal racconto di Genesi 21. Nel caso di altri passi in cui sono ripetute le leggi per dar loro maggior risalto e dove un capoverso compendia un racconto più lungo, è ingiusto voler sollevare l'accusa che essi rivelano l'esistenza di documenti separati. La ripetizione ai fini di una maggior messa in risalto è comune pratica letteraria e nulla è più comune nella letteratura che il dare un compendio prima di procedere nella narrazione. Quasi ogni opera storica o letteraria mostra caratteristiche del genere. I sommari possono anche spiegarsi in altra maniera. Può trattarsi di titoli posti all'inizio di tavolette di argilla che si sono poi introdotti nel testo stesso. Essi non costituiscono comunque indizio di documenti separati, di date successive o che i documenti che li contengono siano contraffazioni.
0: Parliamo ora dei codici di leggi del Pentateuco. I critici affermano l'esistenza di 4 distinti codici di leggi contenuti negli ultimi 4 libri del Pentateuco: il codice del patto E, il codice deuteronomico D, il codice di santità H e quello sacerdotale P, rappresentano stadi differenti dell'evoluzione storica della religione di Israele. I critici dicono che E rappresenta la legge quale era prima del 700 a.C., di un codice di leggi scritto intorno all'epoca del ritorno al 621 a.C. e P, un codice di leggi scritto intorno all'epoca del ritorno dall'esilio. Come abbiamo già segnalato, la vera ragione per la quale si è dato questo ordine è che la loro teoria evolutiva in materia di religione richiede che le leggi mostrino uno sviluppo del genere, ma naturalmente nessun critico lo ammetterebbe. La ragione da essi addotta per l'attribuzione di tali date ai codici è che essi conterrebbero una legislazione incongrua che secondo essi non avrebbe potuto essere stata preparata al tempo di Mosè e che rappresenta i differenti stadi di sviluppo della religione di Yahweh.
1: La prova diretta presentata dai documenti stessi si schiera contro la pretesa dei critici, cosicché spetta ad essi dimostrare che queste leggi sono una raccolta di contraffazioni coprenti un periodo di più di 500 anni perpetrate da più di 17 diverse persone, riformatori del più elevato livello etico e tutti consacrati al servizio di Yahweh, il Dio della verità. Inoltre, mirabile dictu, i falsi ebbero tutti successo, in quanto profeti, leviti, re e popolo furono tutti allo stesso modo indotti ad accettarli come genuini e ad adottarli come vincolanti non appena ne ebbero conoscenza. I giudei e i samaritani, farisei e sadducei, i rabbini, Aristea, Giuseppe Flavio, Filone, Cristo e gli apostoli, tutti accettarono l'opera composita come avente vera paternità mosaica. È da notare che la paternità mosaica delle leggi fu accettata dai samaritani, che erano nemici dei giudei all'epoca in cui si suppone fosse composto il codice sacerdotale, cioè verso il 450 a.C. Avrebbero essi accettato come genuina un'opera mosaica quando era presentata dal loro nemico, se essi ignoravano tale codice fino al momento in cui fu completato verso quell'epoca?
0: Si può immaginare che un abile contraffattore avrebbe potuto imporsi senza mai farsi scoprire, ma supporre che 17 di essi all'opera in un periodo di 500 anni siano tutti riusciti nella loro opera supera quel che ci si potrebbe aspettare dall'ordinaria credulità. La legge stessa delle probabilità è contro una supposizione del genere. La sovrascritta di queste leggi le attribuisce a Mosè, e ad ogni gruppo di esse è dato il giusto posto e la giusta data. La forma, la materia e la maniera in cui sono discusse le leggi appoggiano la pretesa che autore ne fosse Mosè, come ha dimostrato in maniera definitiva il dottor Wilson. Il carattere stesso delle leggi indica un solo grande artefice, poiché è facile vedere che in quanto monoteista, un uomo come Mosè, guidato da Dio, con un popolo che aveva bisogno proprio di una legislazione del genere, avrebbe potuto produrne una.

Avete ascoltato In difesa della fede di Floyd Hamilton. Hanno condotto in studio Samuele e Vittoria Negri.

tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe. Non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Abbiamo letto Genesi dal capitolo 39, i primi 6 versetti. Questo giovane ragazzo di 17 anni, venduto come schiavo, sarebbe stato un buon affare per chiunque. Fu comprato da Potifar, che era capitano delle guardie e quindi nell'Egitto di quel tempo era una delle persone più importanti. Fin da quando entrò nella casa di Potifar, ufficiale del faraone, fu chiaro che il Signore era con Giuseppe. La sua casa fu benedetta per mezzo suo. Tutto va bene dunque per Giuseppe. Potremmo aggiungere solamente e vissero felici e contenti. Ma non fu così. Questa non è una favola, è realtà. Questo figliuolo di Dio stava per incontrare la tentazione, le difficoltà, i problemi di questo mondo. È questo ciò che stava per accadere a Giuseppe. Pensate, grazie all'impegno nel suo servizio, Giuseppe venne nominato responsabile di tutta la casa, di tutti i beni e di tutte le ricchezze di Potifar. Questi si fidava ormai ciecamente di lui. Potifar si fidava di Giuseppe tanto da non chiedergli alcun resoconto. Potifar credeva nella integrità di questo giovane. L'unica cosa di cui Potifar si preoccupava, come ufficiale del faraone, era di piacere a lui e di fare bene il suo lavoro. Lasciava quindi a Giuseppe l'amministrazione di tutti i suoi beni. Quando si sedeva a tavola, il cibo era pronto davanti a lui. Questo era tutto ciò che faceva Potifar, fidandosi in tutto e per tutto di Giuseppe.

0: Alla porta c'erano la tentazione ed il peccato. Giuseppe però non cadde in nulla di tutto questo. Leggiamo l'evolversi della storia attraverso il racconto dell'autore della Genesi. Arriveremo con la lettura fino al versetto 20. Dopo queste cose, la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli rifiutò e disse alla moglie del suo padrone: «Ecco, il mio padrone non mi chiede conto di quanto è nella casa e mi ha affidato tutto quello che ha. In questa casa egli stesso non è più grande di me e nulla mi ha vietato, se non te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?» Benché lei gliene parlasse ogni giorno, Giuseppe non acconsentì a unirsi né a stare con lei. Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: «Unisciti a me». Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì. Quando le vide che egli le aveva lasciato la veste in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse: «Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse giuoco di noi. Egli è venuto da me per unirsi a me, ma io ho gridato a gran voce. E come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». E si tenne accanto la veste di lui finché il suo padrone non tornò a casa. Allora gli parlò in questa maniera: «Quel servo ebreo che hai condotto in casa è venuto da me per prendersi gioco di me. Ma appena io ho alzato la voce e ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito». Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie che gli diceva: «Il tuo servo mi ha fatto questo», si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Potifar gli aveva dato tutta la responsabilità della conduzione della sua casa. Mentre Giuseppe era occupato a fare il suo dovere, la moglie di Potifar era occupata invece in altre cose. Era una donna molto scaltra e Giuseppe era un giovane di bell'aspetto. Probabilmente Potifar era anziano, era infatti abitudine a quel tempo che un uomo di mezza età avesse una moglie molto più giovane di lui. Lei notò Giuseppe e cercò in tutti i modi di sedurlo. È possibile vedere in tutto questo come questo giovane stesse di fatto già servendo. Quando fu portato in Egitto, questa era una nazione piena di idolatria, proprio come Babilonia. In quel paese idolatra, Giuseppe mantenne una testimonianza fedele per il Dio vivente e vero e mantenne un alto livello morale. Quando quella donna tentò di sedurlo, egli rispose: «Il mio Signore mi ha messo tutto nelle mie mani, fuorché te, perché sei sua moglie». Giuseppe stava cercando di essere sincero e fedele verso Dio. Eppure avete visto che cosa gli accade a causa del suo desiderio di servire il Dio vivente e vero.

Quell'uomo, Potifar, come ufficiale del faraone, era spesso lontano da casa. Forse era via troppo spesso. Sua moglie non tentò Giuseppe solo una volta, ma moltissime volte. Era una tentazione costante per lui, eppure questo giovane non cedette. Potete immaginarvi il risentimento verso Giuseppe, risentimento che ribolliva nella moglie di Potifar. Ella covava rancore e risentimento per essere stata rifiutata, e dalla prima occasione questo rancore sarebbe venuto a galla. Le cose non andavano molto bene tra Potifar e sua moglie, e ciò emerge chiaramente dal modo spregevole e sprezzante con il quale ella ne parlò. Ella disse infatti alla gente di casa che il marito aveva portato in casa un ebreo per prendersi gioco di lei. Da queste parole è possibile dedurre che ella si era resa colpevole di infedeltà già altre volte in passato. Ecco quindi il giovane Giuseppe, nella sua adolescenza, solo, in Egitto, intrappolato in maniera ignobile. La donna portò infatti la prova contro di lui a suo marito. Questi era stato via, quindi lei ebbe tutto il tempo e il modo di costruire la storia prima del suo arrivo. Apparentemente Potifar sembrò credere alla storia e sul momento si arrabbiò molto. Egli era un ufficiale dell'esercito del faraone e doveva essere un uomo abbastanza duro, doveva sapere certamente molto bene quale tipo di moglie aveva e pensò forse che quell'espediente servisse solo a fare mettere Giuseppe in prigione, mettendo così a tacere tutta la faccenda. Credo che sua moglie sia stata infedele molte altre volte prima di allora e che Giuseppe fosse solo un'altra delle sue conquiste, solo che con Giuseppe non funzionò e lei decise di incastrarlo. Purtroppo, a seguito delle sue accuse, il ragazzo fu imprigionato e purtroppo messo nelle galere del re.

Certo, a prima vista possiamo dire che Giuseppe era un tipo molto sfortunato. A casa sua era il favorito di suo padre e aveva un abito che lo distingueva dagli altri. Ma questa sua condizione di privilegio durò solo fino a quando i suoi fratelli non lo buttarono in una cisterna. Li sentì parlare con degli uomini ai quali fu venduto e dai quali fu portato poi in Egitto. Aveva solo 17 anni e credo proprio che fin da allora egli passò tante notti in lacrime. Certo, aveva anche nostalgia della sua famiglia. Ora si era trovato in questa nuova posizione di responsabilità grazie alla sua onestà, grazie alla sua abilità. Ma anche questa volta la tranquillità durò poco. La moglie di Potifar cercò di adescarlo e di farlo peccare, ma il suo alto livello morale gli impedì di cadere. E come risultato di questa fedeltà fu incastrato e imprigionato. Questo povero giovane non aveva a quel punto molte probabilità di sopravvivere. Non dobbiamo dimenticarci che, anche se Giuseppe era diventato responsabile della casa di Potifar, era pur sempre uno schiavo. La moglie di Potifar era una donna che nessuno osava contraddire. E naturalmente quello che lei diceva era legge. Povero Giuseppe, non poteva neanche aprire bocca. Fu considerato colpevole prima ancora di poter dire qualcosa in sua difesa. Si ritrovò immediatamente in prigione, quella riservata ai prigionieri del faraone.

Leggiamo ora l'ultima parte di questo capitolo. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui, e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Abbiamo letto da Genesi 39, i versetti dal 21 al 23. La mano di Dio è chiaramente sulla vita di questo giovane, ma cose terribili gli accadono. Ora si trova in prigione, ed è questa sicuramente una situazione scoraggiante per tante persone. Ma la cosa interessante è che il Signore era con Giuseppe. Anche se non gli era mai apparso, come aveva fatto con gli altri patriarchi, Dio mostrò la sua misericordia. Fin dal primo momento, infatti, Dio fece entrare Giuseppe nelle simpatie del governatore della prigione, il quale cominciò ad avere fiducia in lui. Anche se Giuseppe era un ragazzo molto piacevole ed aveva probabilmente un enorme talento, la cosa importante da notare è che tutto ciò sarebbe stato del tutto inutile se Dio non fosse stato con lui. Dio era dalla sua parte e lo guidava in ogni cosa. Tutte queste esperienze erano rivolte all'adempimento di uno scopo preciso che doveva scaturire dalla vita di questo giovane.

0: Giuseppe sapeva che c'era uno scopo preciso, o forse semplicemente lo sentiva, e questo gli diede un'attitudine all'ottimismo. Le circostanze intorno a lui non lo demoralizzavano, egli ne viveva al di sopra. Il Signore era con lui. Egli aveva riconosciuto la mano di Dio nella sua vita e quindi era tutt'altro che scoraggiato. Lo scoraggiamento è una delle armi più sottili che Satana, non credo sia necessario ricordarvi chi sia questo personaggio, sicuramente lo ricordate molto bene, e dicevo che lo scoraggiamento è una delle armi più sottili che lui usa per tenere legato l'uomo. Lo scoraggiamento e la delusione. Questo giovane uomo sembra aver superato ognuna di queste circostanze. Ci ricorda il brano che troviamo nella Epistola agli Ebrei, capitolo 12, versetto 11. Ora ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza, ma di tristezza, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Certamente la disciplina del Signore produrrà il frutto della giustizia nella vita di questo giovane. La storia di Giuseppe ci rivela che non tutti gli uomini hanno un prezzo. Satana afferma il contrario, ma ci sono stati tantissimi uomini che Satana non ha potuto comprare. Giuseppe fu uno di questi, Giobbe un altro e l'apostolo Paolo un altro ancora. Satana disprezza l'uomo, ma questi uomini e molti altri ancora non riuscì in alcun modo a comprarli. Era la volontà di Dio che Giuseppe fosse in prigione? Ebbene, possiamo senz'altro dire che era necessario che lui fosse lì. E vedremo il perché nel prossimo capitolo. Il tempo a nostra disposizione sta terminando, lo vedremo quindi nel prossimo appuntamento. Quindi ci risentiamo domani. Mi auguro che ci siate dall'altra parte anche voi. Io sarò qui ad aspettarvi. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Sono una nonna, e mi avete riconosciuta, sono Maria Teresa, sono una nonna e ho ben 11 nipotini. Uno di questi nipotini, quando aveva 3 anni, era letteralmente innamorato di Batman. Un giorno gli ho chiesto: perché ti piace tanto Batman? E la risposta è stata: perché aiuta i deboli. 3 anni aveva. E io gli ho chiesto: e chi sono i deboli? Mi ha guardata con gli occhi tondi tondi e ha detto: non lo so. Da un bambino di 3 anni non si può pretendere troppo. Ma un altro giorno ho chiesto a un adolescente che cosa volesse dire doviziosamente. Stessa risposta con gli occhi da pesce bollito: non lo so. Ho incontrato una vecchietta che mi diceva che soffre di eurofagia. Non lo so cosa sia, mi ha detto, molto preoccupata, ma ho paura che sia un brutto male. Anche se avesse pronunciato correttamente aerofagia, non l'avrebbe saputo lo stesso. In ogni modo, nessuno le aveva spiegato il significato della parola e lei si preoccupava e si mangiava il fegato dalla preoccupazione. Per me sta diventando una specie di fissazione, ma mi pare che il fatto che si sappia così poco la nostra lingua sia una grossa disgrazia che porta un pressapochismo tremendo nell'esprimersi e nello scrivere, oltre al fatto che come credenti diminuisce di parecchio la nostra comprensione e il godimento della parola di Dio mentre la leggiamo. Faccio solo un piccolo esempio, tanto per spiegarmi. Signore Gesù, in un certo punto nel Vangelo di Matteo, ha detto che noi dobbiamo imparare da Lui perché è mansueto e umile di cuore. Si domanda cosa vuol dire mansueto e ti dicono umile. E quando si parla di umile ti dicono, eh beh, è una persona non si dà arie. Ma perché il Signore ha usato due parole simili, due sinonimi? Lui che non diceva una parola di troppo. Dato che la Bibbia è ispirata verbalmente, cioè ogni parola è importante voluta da Dio, è giusto che io mi preoccupi di capire il valore delle due parole. Il dizionario mi ha aiutata. Mansueto significa abituato alla mano oppure domato da una mano forte, il che fa pensare alla sottomissione volontaria di Cristo. E umile significa vicino alla terra, basso, il che indica, mi pare, una qualità morale. Ma è così importante, mi chiedete? Certo che è importante. All'atto pratico la differenza non sarà probabilmente abissale, ma è sicuro che la nostra meditazione sarà arricchita quando capiremo la sfumatura fra le due parole e nella nostra meditazione ci fermeremo a pensare che l'umiltà del Signore Gesù non solo è stata importante perché era una caratteristica della sua umanità, ma perché si è sottomesso volontariamente alla volontà del Padre. E poi, se impareremo ad applicare a noi stessi e a ricordare che dobbiamo sottometterci a Dio volontariamente e non essere orgogliosi, sarà ancora qualche cosa di più. Perciò, quando leggiamo, quando parliamo, cerchiamo di essere precisi e quando non sappiamo il significato di una parola, non usiamola finché non abbiamo consultato il vocabolario.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera ai Colossesi, capitolo 1, versetti 10 e 12. Crescendo nella conoscenza di Dio, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Il titolo del commento di oggi è Luce splendente e si riferisce all'episodio che è raccontato nel libro dell'Esodo, capitolo 10, versetti da 21 a 23. Circa 3500 anni fa accadde in Egitto una cosa sorprendente. Poiché il faraone non lasciava andare libero il popolo di Israele, Dio colpì tutto il paese con delle piaghe, fra cui quella delle tenebre. Per 3 giorni una fitta oscurità invase il paese, ma le tenebre non furono totali, perché tutti i figli di Israele avevano luce nelle loro abitazioni, come troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 10, versetto 23. Come mai? Perché quelli costituivano il popolo di Dio. La storia si ripete. Oggi nei nostri paesi possiamo dire che una misteriosa oscurità morale invade e riempie le case di coloro che non conoscono Dio e non ubbidiscono al Vangelo di Cristo. È l'oscurità che riempie le famiglie dove mancano la fedeltà e l'amore e che dà origine a una generazione di figli insicuri e porta alla disperazione tante persone. È l'oscurità che invade certi luoghi corrotti e rende schiavi di atti immorali i loro frequentatori. È l'oscurità di un certo umanesimo che in nome della sapienza umana rifiuta la sapienza di Dio. Scostandosi dai principi divini, si ciba di polvere di morte un'umanità che necessita del pane della vita. Ma per chi crede a Dio e alla parola della sua grazia c'è luce, ed è una luce divina perché portata da una Bibbia aperta e letta in famiglia, una luce che splende nella comprensione e nel perdono, la luce della gioia che brilla in persone che hanno scelto di crescere nella conoscenza di Dio. Possano le nostre case brillare di questa luce ed essere una testimonianza ed un punto di riferimento in questo mondo avvolto dalle tenebre.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Siamo nell'ultima settimana della vita di Gesù, ora è a Gerusalemme. Questa è la settimana in cui i pellegrini vengono da tutto il mondo per celebrare la festa della Pasqua. Ha fatto il suo ingresso trionfale, cioè la domenica, è stato ufficialmente rigettato, ha purificato il Tempio, cacciando i cambiavalute, esercitando autorità nella casa del Padre suo, e ha insegnato ogni giorno nel Tempio, come leggiamo al verso 47 del capitolo 19. E così in uno di quei giorni in cui ha insegnato nel Tempio, da domenica fino a mercoledì o giovedì, in uno di quei giorni avvenne che mentre egli istruiva il popolo nel Tempio e predicava l'Evangelo, proclamando all'uomo la buona notizia di Dio, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani. Così questo gruppo ristretto di autorità religiose, i capi dei sacerdoti, che erano principalmente sadducei, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Dicci, con quale autorità fai queste cose? O chi è colui che ti ha dato questa autorità?» Sono probabilmente ancora un po' arrabbiati per il fatto che ha purificato il Tempio, ha cacciato i cambiavalute, è venuto e ha detto: «Questa è la casa del Padre mio», e ha assunto il controllo. E loro sono arrabbiati perché il sommo sacerdote era d'accordo con i cambiavalute. Lui aveva fatto piazza pulita dei cambiavalute e di quelli che vendevano i colombi e i buoi e tutti quelli che stavano lì nell'area del Tempio. E quindi con quale autorità? Ora loro si aspettano, o almeno sperano. Vedete, ora loro stanno cercando delle accuse per cui poterlo mettere a morte. E loro sperano che a questo punto lui dica: «Sono il Messia, Dio è mio Padre, lui mi ha dato questa autorità. Lui ha parlato del Tempio come la casa del Padre mio». E così sperano che lui dica di essere il Messia, in modo da poterlo accusare di bestemmia e subito processarlo, ma la sua ora non è ancora venuta. Quindi non risponde loro direttamente, ma risponde indirettamente, e disse loro: «Anch'io vi domanderò una cosa, e voi rispondetemi. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini?» Ed essi ragionavano fra loro, dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché dunque non gli avete creduto. Se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta». Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. Allora Gesù disse loro: «Neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose». Ora, Giovanni ha testimoniato riguardo a Cristo: «Egli è colui che viene dopo di me e che mi ha preceduto, a cui non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali». Giovanni ha dichiarato riguardo a Gesù Cristo: «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Così Giovanni, il popolo lo ha accettato come da parte di Dio, ha riconosciuto che l'autorità di Giovanni era dal Signore, e Giovanni, che è stato riconosciuto dal popolo come un profeta di Dio, ha dichiarato che Gesù era veramente l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quindi, se loro avessero detto: «Beh, Giovanni era dal Signore», allora Gesù avrebbe detto: «A posto allora. Questa è l'autorità che ho io, la stessa autorità di Giovanni». E in sostanza sta dicendo proprio questo: «Io sono venuto con la stessa autorità con cui è venuto Giovanni». Ora, è interessante che spesso anche oggi c'è questa questione dell'autorità, perché gli uomini hanno messo su i loro sistemi con cui riconoscono l'autorità. Se vai alla nostra scuola biblica e ti diplomi e poi frequenti il nostro seminario, allora noi ti riconosceremo l'autorità di insegnare la parola di Dio o di proclamare la verità di Dio. Ed è sempre l'autorità che un uomo conferisce ad un altro uomo. La mia opinione è che gli uomini hanno ordinato molti uomini al ministero, uomini che Dio non ha mai ordinato. Sono stati ordinati al ministero puramente sulla base del fatto di aver adempiuto certi requisiti di studi, ma non c'è assolutamente alcuna unzione di Dio sulla loro vita o sul loro ministero. E avrebbero fatto meglio ad andare a vendere scarpe. La nostra filosofia qui a Calvary Chapel, nel consiglio che si occupa delle ordinazioni, è osservare il ministero di una persona e vedere se il loro ministero testimonia dell'unzione di Dio sulla loro vita. Perché siamo convinti che solo Dio ordini un uomo per l'opera del Signore. E l'unica cosa che possiamo fare è ratificare quello che Dio ha fatto. Quindi, in sostanza, Noi non abbiamo ordinato nessuno al ministerio, né ordiniamo nessuno al ministerio, ma amiamo riconoscere quelli che Dio ha ordinato e ratificare quell'opera di Dio nella loro vita. Quindi riconosciamo semplicemente che Dio ha ordinato quest'uomo e che l'unzione di Dio è sulla sua vita, che Dio lo sta usando, e diamo loro questo riconoscimento di cui hanno bisogno da parte dello Stato. Ma è interessante che anche questi giovani che stanno compiendo un'opera chiaramente da parte di Dio nella loro vita e attraverso la loro vita, anche loro vengono messi in discussione. Chi vi ha dato questa autorità? Greg Laurie è stato messo in discussione molte volte. Raoul Ries è stato messo in discussione molte volte. Dove sei andato in seminario? Chi ti ha dato l'autorità? Dà un po' fastidio ed è un po' sconvolgente per questi uomini con i loro dottorati in teologia, che può venire un giovane in città e iniziare uno studio biblico che cresce e diventa una chiesa di 5.000 persone, quando con tutti i loro diplomi, la loro conoscenza del greco e dell'ebraico e così via, loro trovano difficile, con molti sforzi, spingendo, programmando e cercando di inventarsi chissà cosa, riuscire a tenere 400 o 500 persone. Non è giusto. Dopotutto io ho studiato l'autorità. Ora, i mormoni spesso fanno questa domanda, perché loro credono che Dio ha restaurato l'autorità alla Chiesa tramite Joseph Smith e che i 12 apostoli della Chiesa dei Mormoni sono gli unici che possono conferire l'autorità su una persona per ministrare l'Evangelo. E così non riconoscono l'autorità di nessuno che non sia stato riconosciuto dai 12 apostoli della Chiesa dei Mormoni, perché lo sanno tutti che sono loro la sola vera Chiesa. E così molto spesso ti sfidano. Con quale autorità? E così Gesù ha passato la stessa cosa. Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, l'affidò a certi vignaioli e se ne andò in viaggio per lungo tempo. Notate, Gesù ora sta raccontando una parabola che ha a che fare con il suo andar via. In realtà ha una duplice interpretazione, perché è anche una parabola contro questi farisei. E al tempo del raccolto mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò ancora un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: «Che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse, vedendo lui, lo rispetteranno». Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo, affinché l'eredità diventi nostra». Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: «Così non sia». Allora egli, guardandoli in faccia, disse: «Che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. Chiunque cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà». Ora, nel capitolo 5 di Isaia, il Signore parla lì attraverso Isaia di una vigna, e la vigna era la nazione di Israele. Come quest'uomo pianta una vigna, ci mette le viti migliori, costruisce una siepe tutto intorno, ci mette in mezzo un luogo dove pigiare l'uva. E quando viene il tempo di raccogliere del frutto da questa vigna, non c'è altro che uva selvatica. E così abbandona la vigna a se stessa. E il profeta parla di come Dio ha messo a parte la nazione di Israele, in modo che questa portasse frutto a Dio. Ma il loro essere venuti meno e non aver portato il frutto che Dio desiderava da loro, li ha portati ad essere rigettati da Dio, o essere semplicemente abbandonati da Dio e alla loro morte. Così quando Gesù inizia a raccontare la parabola della vigna, loro, che conoscono bene questa profezia di Isaia, la loro mente ha un flash e si accorgono che ora sta parlando della nazione di Israele, la vigna di Dio. I servi mandati nella vigna sono i profeti, che sono stati rigettati dal popolo. Alcuni di loro sono stati lapidati, altri sono stati uccisi. Isaia è stato in realtà segato in due. E così questi sono i profeti che Dio ha mandato alla nazione. Alla fine Dio ha mandato il suo unigenito figlio. Sicuramente avranno rispetto per lui. Ma i vignaioli, quando l'hanno visto, hanno detto: «Questo è l'erede, uccidiamolo, in modo che l'eredità diventi nostra». E così Gesù qui sta predicendo la sua morte per mano loro. Ora la conseguenza del loro aver rigettato il figlio, il comando del Signore, distruggete i vignaioli. La nazione di Israele è stata distrutta da Tito. Giuseppe Flavio dice che lui ha ucciso 1.100.000 giudei e ne ha portati 97.000 come schiavi a Roma. Quando sentono questo dicono così non sia, perché si accorgono che Gesù sta parlando di loro. E così quando lui chiede cosa significa questa parabola, questo che è scritto, la pietra che gli edificatori hanno rigettato è diventata la testata d'angolo, Salmo 118. Ora Pietro, nel capitolo 4 di Atti, quando è in piedi davanti agli anziani e agli scribi e al sommo sacerdote, questo stesso gruppo che sta discutendo con Gesù qui, quando Pietro compare davanti a loro in Atti capitolo 4, loro chiedono a Pietro con quale autorità hai fatto questo miracolo a questo zoppo, in nome di chi o con quale potere avete fatto questo. Quindi gli stanno ponendo la stessa questione che hanno posto a Gesù qui. Vogliamo sapere con quale potere avete fatto questo, in nome di chi? E Pietro dice, capi del popolo e anziani di Israele, se oggi siamo esaminati intorno ad un beneficio fatto ad un uomo infermo, per sapere come egli è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. E nessun altro è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. E Pietro era qui quando Gesù viene sfidato circa la sua autorità da questi uomini. Si ricorda la risposta di Gesù, si ricorda di questa parabola che Gesù ha terminato dicendo loro che significa la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo. E così Pietro li riporta a questo con molta forza, dicendo di Gesù questa è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è divenuta la testata d'angolo. Ora Gesù dice, riguardo a questa pietra, chiunque cadrà su questa pietra sarà frantumato, ma colui sul quale essa cadrà lo stritolerà. Puoi avere una di queste due relazioni con Gesù Cristo. O sottometterti a Lui,

No, arrenditi e cadi sulla pietra, cadi su Gesù Cristo. Sì, sarai spezzato, sarai frantumato, ma meglio questo che dover affrontare il giudizio e avere lui che cade su di te e ti schiaccia completamente. E in quello stesso momento i capi dei sacerdoti e gli scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che aveva raccontato quella parabola per loro o contro di loro, ma temettero il popolo. Hanno afferrato il concetto, hanno compreso che stava parlando di loro, e così vogliono assolutamente prenderlo, vogliono arrestarlo in questo momento, ma perché lui ha il favore del popolo non possono farlo. E così essi lo osservavano attentamente e gli mandarono delle spie che, fingendosi giusti, lo cogliessero in fallo nella sua parola, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Ora vogliono cercare di incastrarlo, in modo da poterlo accusare di sedizione o ribellione contro Roma e consegnarlo al governatore. E costoro lo interrogarono dicendo: «Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. In altre parole, non sei uno che fa favoritismi. Sei uno che parla in faccia. Lo sappiamo. Sappiamo che tu non ti pieghi davanti all'uomo, che dici la verità, che parli secondo verità. E quindi c'è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Se Gesù dice no, non è lecito pagare il tributo a Cesare, subito sarebbero corsi alla fortezza di Antonio, avrebbero chiamato il centurione romano e lo avrebbero fatto venire ad arrestare Gesù per aver promosso una ribellione delle tasse contro Cesare. Se Gesù dice sì, è lecito pagare le tasse a Cesare. Questi zeloti che non riconoscevano l'autorità del governo romano, che odiavano queste tasse imposte da Roma, e c'era una tassa imposta su ogni uomo, solo per il privilegio di vivere, questa è la tassa di cui stanno parlando. Non era una grande tassa, ma era tanto per mostrare l'autorità di Roma. E così pensano di aver incastrato Gesù in modo molto intelligente. Qualunque cosa avesse fatto avrebbe sbagliato. E così lui dice: datemi una moneta, mostratemi un denaro. Di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed essi rispondendo dissero: di Cesare. Allora egli disse loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. C'è sopra l'immagine di Cesare, restituitelo a Cesare. Ma poi aggiunge: e rendete a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati della sua risposta tacquero. Or gli si accostarono alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la risurrezione, e lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè, ora i sadducei erano i materialisti, accettavano come autorevoli solo i primi 5 libri di Mosè, rifiutavano i profeti, non li accettavano come parte delle scritture. Solo i 5 libri di Mosè erano considerati da loro come divinamente ispirati. E così se volevi discutere con loro e citavi un verso dei salmi o un verso dei profeti, loro lo rigettavano come non autorevole. Solo i 5 libri di Mosè. Così dicono: Mosè ci ha scritto che se il fratello di qualcuno muore avendo moglie e muore senza figli, il suo fratello prenda la moglie e susciti una discendenza a suo fratello. Or vi furono 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare figli, e il secondo la prese come moglie e morì anch'egli senza lasciare figli. Poi la prese il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione, dunque, di chi di loro sarà la moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie. Ora, loro stanno tentando di far sembrare così ridicola l'idea della risurrezione, da far dire alla gente: è vero, è sciocco, è da folli, e rigettare così l'idea della risurrezione. Ci sono anche oggi quelli che cercano di fare questo, solo in un modo un po' diverso. Loro ipotizzano che se si va indietro al tempo del Far West, quando in un duello qualcuno sparava ad un uomo e quello moriva, e lo portavano nei campi e scavavano una fossa e lo seppellivano, e il suo corpo si è decomposto. Sappiamo che il corpo è fatto di elementi chimici, e quando si decompone, questi elementi chimici vanno nel terreno, diventano parte del terreno, e l'erba della prateria, con le sue radici, scende nel terreno e assorbe gli elementi chimici di questo corpo che si è decomposto. E naturalmente questi salgono attraverso le radici nell'erba stessa e nutrono l'erba. E vengono le mucche e mangiano l'erba della prateria che ha gli elementi chimici del corpo di quest'uomo a cui hanno sparato nel duello, che si è decomposto. E le mucche producono il latte, e questo contiene parte degli elementi chimici del corpo che si è decomposto.

0: composto e io bevo il latte. E quindi quegli elementi chimici diventano parte del mio corpo ora. Quindi nella risurrezione, in quale corpo andranno a finire questi elementi chimici? Perché sono stati parte di molti corpi e cercano di far sembrare ridicola l'idea della risurrezione con queste ipotesi che hanno creato. Ora Gesù dice, voi errate perché non conoscete la risurrezione, né la potenza di Dio. Nella risurrezione non si prenderà in matrimonio, né si darà in matrimonio, ma saremo come gli angeli, che né si sposano né sono dati in matrimonio. Da quello che posso capire circa lo scopo di Dio nel matrimonio, questo serve per stabilire un ambiente buono e salutare in cui far crescere i figli, per farli nascere. Il piano basilare del matrimonio è che possiamo riprodurci, che possiamo essere fruttiferi e moltiplicare e riempire la terra. Ora, in cielo gli angeli non si riproducono, quindi non c'è bisogno del matrimonio. Non dovremmo riprodurci, quindi il matrimonio non serve. Saremo come gli angeli e abbiamo un sacco di domande. Ci riconosceremo in cielo? Certo che ci riconosceremo. Non saremo più stupidi lì di quanto siamo qui. La Bibbia dice che conosceremo appieno come siamo stati conosciuti. Ma che tipo di relazioni avremo? Più profonde, più ricche di qualsiasi relazione possiamo avere sulla terra. Ora come sarà questo e come saranno queste relazioni, Dio non è entrato nei dettagli, ci ha semplicemente detto che saremo come gli angeli. Ora ci sono delle povere persone che dicono, beh se non posso essere sposato non voglio andare lì. Beh l'alternativa non è molto piacevole e non è scritto da nessuna parte che si possa essere sposati dall'altra parte. Voi direte, ma allora con quel latte che beviamo? Io non avrò questo corpo in cielo. Sappiamo che quando questa tenda terrena, questo corpo, si dissolverà, noi abbiamo un edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. Riceverò un nuovo corpo, un edificio di Dio non fatto da mani d'uomo. Quindi qualunque cosa succederà a questo corpo non mi interessa per niente. Qualcuno dirà, e la cremazione allora? Possono fare quello che vogliono. Questa tenda terrena si dissolverà in un modo o nell'altro. Se lo fanno con la cremazione, si dissolverà in 37 minuti. Se viene lasciata al processo naturale, ci vorrà un po' di più. Ma io a quel punto mi sarò già trasferito nella mia nuova casa, l'edificio di Dio non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. Gesù dice, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un luogo. Voi direte, sì, ma cosa ne è della risurrezione dei nostri corpi? Qual è il problema? L'Apostolo Paolo dice, qualcuno dirà come risuscitano i morti e con quale corpo verranno. E dice, non capite che Dio insegna la risurrezione nella natura? Perché quando mettete un seme nel terreno, il seme non viene a nuova vita se prima non muore. E così il corpo, attenti ora, il corpo che esce dal terreno non è il corpo che tu hai piantato. Mi dispiace tanto per quelli di voi che sono così innamorati del loro corpo da volerselo portare nel nuovo regno. Tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo, e Dio gli dà un corpo come ha stabilito. E se è quello che ha deciso Lui e piace a Lui, posso stare sicuro che piacerà anche a me. Così sarà pure alla risurrezione dei morti, dice Paolo. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita pieno di forza, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Perché c'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale. E la gloria del terrestre è diversa dalla gloria del celeste. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Così il corpo che esce fuori non è il corpo che è stato seminato. Tu semini un granello ignudo, Dio gli dà un corpo come ha stabilito. Quindi sono molto interessato a questo nuovo modello e a tutte le nuove capacità di questo nuovo modello. Sarà semplicemente fantastico quando questo corruttibile rivestirà l'incorruttibilità e questo mortale l'immortalità. Perché vedete, Dio ha creato questo corpo dalla terra e per la terra. È terreno, è studiato per le condizioni ambientali della terra. L'atmosfera intorno alla terra è fatta di 79 parti di azoto, 20 parti di ossigeno e una parte di neon e altri gas. Ora, quando Dio ha fatto il mio corpo, Lui l'ha studiato in modo da aver bisogno di questo rapporto 79 a 20 nell'atmosfera. E funziona bene sotto questa. Se avesse messo più ossigeno in essa, il mio cuore batterebbe più velocemente e io morirei prima. Se avesse messo più azoto, avrei l'effetto opposto, ma morirei ugualmente prima. Il mio cuore andrebbe più piano. Se avesse messo parti uguali di azoto e ossigeno nell'atmosfera, ce ne andremo in giro ridendo come un mucchio di matti, perché questo è l'ossido di azoto, il gas esilarante che trovi dal dentista. Così andremo in giro ridendo in modo incontrollato. Così ha disegnato il corpo per le condizioni ambientali della Terra, ma per passare alla scena celeste ho bisogno di un corpo studiato per quell'ambiente. E così Dio ha un corpo nuovo pronto per me. E un giorno il mio spirito e la mia anima lasceranno questo corpo e si trasferiranno nel nuovo corpo che Dio ha preparato. E con Paolo dirò: o morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Dio ci ha dato la vittoria su di essi per mezzo di Gesù Cristo. Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Loro non comprendevano. E così Gesù, rispondendo, disse loro: i figli di questo mondo si sposano, cioè in quest'era, in questo tempo, si sposano e si maritano, o sono dati in matrimonio, ma coloro che sono ritenuti degni di ottenere quella di era, o quel mondo a venire, e la risurrezione dei morti, non si sposano né si maritano, essi infatti non possono più morire. Il mio nuovo corpo è indistruttibile, eterno nei cieli. L'edificio di Dio non fatto da mani d'uomo, eterno nei cieli. Quindi è meglio che ve lo fate piacere, il vostro nuovo corpo, perché è lì che rimarrete. Perché sono come gli angeli e sono figli di Dio, essendo figli della risurrezione. Oh, oh, aspetta un attimo, ha detto qualcosa di forte Gesù. Questi uomini non credono nella risurrezione. Ora, e che i morti risuscitino, lo ha dichiarato Mosè stesso nel passo del Roveto. Vedete, questi uomini accettavano solo i primi 5 libri dell'Antico Testamento e la loro posizione era che la risurrezione non esistesse. E sebbene ci fossero molti argomenti prima del tempo di Cristo e sebbene altre persone abbiano provato a dimostrare loro la risurrezione, dato che loro accettavano solo Mosè come autorevole, nessuno aveva mai citato loro qualche passo dagli scritti di Mosè per provare la risurrezione. Così Gesù va dritto a Mosè. Che i morti risuscitino lo ha dichiarato lo stesso Mosè nel passo del Roveto, quando chiama il Signore il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Giacobbe, quando Mosè si è ritrovato davanti al Roveto, era morto già da 400 anni, Isacco e Abramo da ancora prima. Eppure Dio, quando parla con Mosè dal Roveto, dice: io sono il Signore, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. E Gesù aggiunge: ora egli non è il Dio dei morti, ma dei viventi, affermando che 400 anni dopo la loro morte, Abramo, Isacco e Giacobbe erano ancora vivi, in un'altra dimensione, in un'altra sfera, ma ancora vivi, perché Dio è il Dio dei viventi, non il Dio dei morti. E gli scribi, quando sentono questo, dicono: ehi, è vero, giusto. Non erano mai riusciti a discutere con i Sadducei e a convincerli. Ma quando sentono questo argomento rimangono davvero contenti. Ehi, è vero, gliel'ha proprio fatta. Allora alcuni scribi presero la parola e dissero: maestro, hai detto bene, bella risposta. E non ardirono più fargli alcuna domanda. Ed egli disse loro: come mai dicono che il Cristo è il figlio di Davide? Ora, uno dei titoli del Messia era quello di figlio di Davide. La scorsa settimana, vi ricordate, quando erano a Gerico e Gesù sta per entrare nella città, e c'è questo cieco che grida: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Figlio di Davide era un titolo messianico, perché loro stavano aspettando un discendente di Davide che prendesse il potere e l'autorità per stabilire il regno e per rovesciare il governo romano. Figlio di Davide, un titolo comune per il Messia. Così dice loro: come mai dicono che il Messia è la parola Cristo e la parola in greco equivalente alla parola in ebraico Messia? Come mai dicono che il Messia è figlio di Davide? E nel libro dei Salmi, cioè nel Salmo 110, Davide stesso dice: il Signore, cioè Yahweh, ha detto al mio Signore, al mio Adonai: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi. Davide dunque lo chiama Signore, e come può essere suo figlio? Qui abbiamo a che fare con una cultura patriarcale molto forte. Il padre è quello che comanda, non importa quanto sia vecchio. Finché è in vita è lui che comanda in casa. Puoi anche essere sposato ed essere nonno, ma se tuo padre è ancora vivo è lui che comanda. Nessun padre avrebbe chiamato suo figlio Signore. Questo era un titolo per il padre, per il patriarca della famiglia. Era lui che comandava. Quindi nessun padre avrebbe mai detto a suo figlio Signore usando questo titolo. Quindi Gesù dice, guardate, se lui è figlio di Davide, come mai Davide lo chiama Signore, se è suo figlio? E naturalmente loro non sanno che rispondere. Ora, mentre tutto il popolo stava ascoltando, egli disse ai suoi discepoli, e ora si rigira verso i discepoli, mentre tutti stanno ad ascoltare, e dice, guardatevi dagli scribi, i quali passeggiano volentieri in lunghe vesti e amano i saluti nelle piazze, i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi divorano le case delle vedove e fanno lunghe preghiere per farsi vedere. Essi riceveranno una più dura condanna. Guardatevi da quelli che cercano di fare spettacolo, da quelli che per farsi vedere fanno lunghe preghiere, da quelli che divorano le case delle vedove, da quelli che mandano delle lettere preparate al computer, piene di inganni e frodi, per le povere donne che vivono della pensione, e che dicono andate in banca e prendete in prestito del denaro da mandare loro in questo periodo di emergenza, da quelli che amano l'onore e i saluti e l'adulazione dell'uomo. Pregate per loro, perché Gesù dice che riceveranno una più dura condanna. Poi Gesù alzò gli occhi e vide i ricchi che gettavano i loro doni nella cassa del tesoro, e vide anche una povera vedova che vi gettava due spiccioli. Lo spicciolo era un sedicesimo di centesimo. In altre parole, servivano 16 spiccioli per fare un centesimo. Due spiccioli sarebbero un ottavo di centesimo. Ora qui ci sono questi ricchi che mettono i loro grandi doni, e questa povera vedova va, e lì nel tempio i contenitori per le offerte sono una sorta di corni, e la gente buttava i soldi dentro. E questa povera vedova getta dentro due spiccioli. E disse, in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato più di tutti gli altri. Tutti costoro, infatti, hanno gettato nelle offerte per la casa di Dio del loro superfluo, ma costei vi ha gettato nella sua povertà tutto quello che aveva per vivere. Così una cosa interessante nell'economia di Dio non è quello che dai, ma quanto ti costa dare. Molti di quelli che danno meno nell'economia di Dio stanno dando di più. L'ammontare è irrilevante. Qual è il sacrificio? Quanto ti è costato? Quando Davide è lì per comprare l'aia di Arauna, perché l'angelo del Signore aveva fermato lì la piaga e si era fermato lì sull'aia di Arauna, e Davide vuole comprarla e offrirvi un sacrificio a Dio, Arauna dice prendila pure amico, te la regalo, e Davide dice no, non darò a Dio qualcosa che non mi costi nulla, e Davide insiste nel volerla comprare, non accetta che gliela regali, perché vuole darla a Dio, e dice non offrirò a Dio qualcosa che non mi costi nulla. Cosa ti costa? È sulla base di questo che Dio misura il dono. Poi, come alcuni parlavano del Tempio e facevano notare che era adorno di belle pietre e di offerte, ora nelle guerre dei Giudei, di Giuseppe Flavio, libro numero 5 e capitolo 5, lui fornisce un'interessante descrizione del Tempio di Gerusalemme. Parla di queste grandi colonne bianche di marmo, ciascuna colonna fatta da un unico blocco di marmo. È come sulla cupola ci fossero tutti questi scudi d'oro, in modo che guardando al tempio il riflesso dell'oro era così forte che era come guardare il sole stesso. E non riuscivi a guardare il tempio per queste placche d'oro quando il sole rifletteva su di esse. Sarebbe stato accecante per gli occhi, come guardare in uno specchio. E descrive la bellezza e la gloria di questo tempio che era stato costruito da Erode, parlando di queste pietre che pesavano qualcosa come 180 tonnellate. E così alcuni stanno parlando a Gesù del Tempio, come era adornato di queste pietre d'oro, queste magnifiche colonne di marmo e di doni, l'oro e l'argento, di queste porte di bronzo e tutto il resto. E lui dice di tutte queste cose che ammirate, verranno i giorni in cui non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Oggi, se andate a Gerusalemme, quando salite per il sentiero che va al muro occidentale, che porta sull'area del Monte del Tempio, hanno fatto degli scavi in quest'area, sul lato destro di questo sentiero, e hanno fatto riemergere l'antica strada romana che passava in fondo alla valle Teropian. E quando hanno fatto questi scavi per riportare alla luce questa strada romana, e sono scesi al livello del tempo di Cristo, lì in fondo, su questa pavimentazione fatta di pietre, ci sono questi enormi massi che sono stati spinti giù dal muro e hanno spaccato la pavimentazione in basso. E le vedete giacere tutte sparse esattamente come sono cadute quando sono state spinte giù dal muro e si sono schiantate sulla valle, diverse decine di metri più in basso, spaccando la pavimentazione. Io sono sceso lì in quell'area e ho toccato questi grandi massi e sono rimasto meravigliato davanti ad essi, perché mentre li guardavo ho pensato che stavo guardando l'adempimento della profezia di Gesù Cristo. Non sarà lasciata pietra su pietra. Hanno riempito la valle Teropian con i massi che hanno spinto giù dal tempio e li hanno visti schiantarsi laggiù. Ora, una volta siamo andati sul Grand Canyon e avevo con me un gruppetto di ragazzi e loro hanno iniziato a spingere delle pietre giù da questo dirupo ed eravamo a circa 1000 metri d'altezza ed era spaventoso vedere quanta velocità prendevano queste pietre prima di toccare il fondo e il botto naturalmente che echeggiava nel canyon. Ma qui ci sono questi soldati romani che quando hanno distrutto il tempio hanno buttato giù questi massi e tutta la valle Teropian si è riempita di questi detriti e dei massi che sono stati buttati giù dal muro quando è stato distrutto il tempio. Ma questo ha adempiuto alla lettera la profezia di Gesù. Voi ammirate queste pietre, ma non sarà lasciata una pietra sopra l'altra che non sia diroccata. E di conseguenza quando salite sul monte del tempio non c'è più alcuna traccia di dove si trovava il tempio di Salomone. Il monte del tempio che lui ha costruito è lì, ma non c'è traccia di dove si trovava il tempio, perché non è rimasta pietra sopra pietra. Essi allora lo interrogarono dicendo: «Maestro, quando avverranno queste cose?» «Quali cose?» «Quando sarà distrutto il tempio e le pietre saranno buttate giù?» «E quale sarà il segno che queste cose, cioè la distruzione del tempio di Gerusalemme, quale sarà il segno che queste cose stanno per compiersi?» Ed egli disse: «Guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome, dicendo: sono io, e il tempo è giunto. Non andate dunque dietro a loro. Quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine. Allora disse loro: si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno grandi terremoti in vari luoghi, carestie e pestilenze. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Ma prima, ora sta andando avanti al tempo della fine, con questi segni di grandi terremoti in vari luoghi, carestie, pestilenze, segni spaventosi in cielo e una condizione mondiale di guerre. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso, tornando alla distruzione del tempio, e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione. E sarete portati davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome, ma questo vi darà occasione di testimoniare. Gesù dice: guardate, vi arresteranno, sarete portati davanti ai re, eccetera, per causa mia. Ma va tutto bene, questo vi darà la possibilità di testimoniare. E trovo affascinante che ogni volta che Paolo è stato portato davanti ad un giudice o davanti ad un re, lui ne ha sempre approfittato per testimoniare di Gesù Cristo. Oh, re Agrippa, io mi ritengo privilegiato di poterti raccontare quello che mi è successo, perché so che tu hai studiato la legge dei giudei e comprendi bene queste cose, e le cose che ha fatto Gesù non le ha fatte in segreto. Ora io ero come te, ero contro questi uomini, e sono stato incaricato di arrestarli, eccetera, eccetera. Ed è andato avanti e ha testimoniato in modo molto forte a re Agrippa. Oh, re Agrippa, credi ai profeti, io so che ci credi. E Festo dice: aspetta un attimo Paolo, aspetta un attimo, il troppo studio ti ha dato la testa. E re Agrippa dice: ehi, aspetta un attimo, rallenta, vuoi forse cercare di convincermi a diventare un cristiano? Sì, Paolo ci stava proprio provando. Gesù dice: ehi, vi porteranno davanti ai re, ma non vi preoccupate, questo vi darà un'opportunità per testimoniare. E Paolo ne approfittava ogni volta che compariva davanti ad un re. Ora, Paolo è stato portato davanti a Nerone. Non c'è niente nella Bibbia che ci dica cosa gli abbia detto Paolo, ma se studiamo la storia secolare, sembrerebbe che Nerone non fosse poi tanto male. Anzi, era ansioso di lasciare un segno su Roma e di costruire qualche monumento a Roma. Il suo palazzo è un eccezionale monumento in se stesso, è stato scoperto di recente. Ma Nerone non era così terribile finché non ha incontrato l'apostolo Paolo. La prima volta che Paolo è stato prigioniero a Roma, lui ha avuto la sua occasione. Vi ricordate quando era davanti a Festo, lui si è appellato a Cesare, e così è stato mandato a Roma, messo lì in prigione, dove ha scritto l'epistola ai Filippesi, e ha avuto la sua occasione di comparire davanti a Nerone. Ora, se pensate che la sua testimonianza davanti ad Agrippa sia stata forte, pressante, potete star sicuri che Paolo ha pensato: ragazzi, se riesco a far convertire questo pagano al cristianesimo, pensate quello che potrebbe fare. e sono sicuro che ha dato a Nerone la testimonianza più forte e più potente nella storia della Chiesa. La storia secolare riporta di questo drammatico cambiamento di personalità in Nerone, dopo il periodo in cui Paolo gli ha testimoniato. Questo è avvenuto esattamente nel periodo della storia in cui Nerone ha avuto questo drammatico cambiamento di personalità ed è diventato una bestia. Ha dato fuoco a Roma perché voleva ricostruire una nuova Roma, più gloriosa, e averne il merito. E poi ha accusato i cristiani di questo. Ma è diventato quasi posseduto, pazzo. Anzi, io personalmente credo che sia diventato proprio posseduto, dopo che Paolo gli ha testimoniato e lui ha rifiutato la testimonianza di Paolo. Credo che abbia aperto il suo cuore e la sua vita alla possessione demoniaca, e credo che le cose che ha fatto possono essere solo attribuite ad un uomo posseduto da uno spirito maligno. Ma fino a quel momento in cui Paolo gli ha testimoniato, non era stato così male. Così Gesù dice: non vi preoccupate di questo, vi darà la possibilità di testimoniare. E Paolo ne ha approfittato ogni volta che ha potuto. E dice: non vi preparate tutto un discorso circa quello che dovrete dire. Bene, allora dirò questo e quest'altro. Ma dice: perché io vi darò una favella e una sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire o resistere. Non vi preoccupate di quello che dovrete dire, perché io vi darò le parole in quel momento e li distruggerete. Or voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi. Il libro dei martiri di Fox ci parla di questo triste aspetto della storia della Chiesa. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Potranno uccidere il vostro corpo, ma dopo questo non avranno alcun potere. E nella vostra perseveranza o pazienza possedete le anime vostre. Che istruzione importante! Nella perseveranza, nella pazienza. Dio aiutaci, siamo così impazienti quando si tratta delle cose di Dio. Nella vostra perseveranza o pazienza possedete le anime vostre. Dio, dammi pazienza. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, cosa che è successa dopo 40 anni, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. Allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti, e coloro che sono in città se ne allontanino, e coloro che sono nei campi non entrino in casa, poiché questi sono giorni di vendetta. Roma farà vendetta qui di questa ribellione, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande avversità nel paese e ira su questo popolo. Ed essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. Così nel 70 d.C., quando viene Tito con l'esercito romano e assedia Gerusalemme, uccide 1.100.000 giudei, porta via come prigionieri i rimanenti 97.000, Israele cessa di essere una nazione. Sono stati dispersi in tutte le nazioni e la profezia di Gesù si è adempiuta. E Gerusalemme da quel giorno in poi è stata calpestata dai gentili fino al giugno del 1967. Ora, per quello che posso comprendere io della profezia, nel giugno del 1967 il tempo dei gentili è finito. Voi direte: e allora dove ci troviamo ora? In un semplice intervallo. Credo che il Signore sta per iniziare un'opera molto speciale con la nazione di Israele fra pochissimo. C'è una settimana, o un periodo di 7 anni, che non si è ancora adempiuto, la 70ª settimana di Daniele. E questa 70ª settimana dello Spirito di Dio sulla nazione di Israele, che ha a che fare con loro e la loro restaurazione, deve venire, ma quel periodo non è ancora iniziato. Ma nel 1967, quando Gerusalemme è tornata ad essere parte della nazione di Israele, quando hanno cacciato l'esercito giordano e hanno preso la città di Gerusalemme, a quel punto, secondo le parole di Gesù, Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili saranno compiuti. Ora rimane solo un breve periodo di tempo della grazia di Dio per dare l'opportunità ad un altro po' di persone di entrare e far parte del regno di Dio prima che lui raccolga a sé la sua Chiesa. Quindi stiamo vivendo semplicemente in un periodo esteso della grazia di Dio all'uomo, ma come Dio ha detto al tempo di Noè: il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo. E io credo che il contendere di Dio con l'uomo sia arrivato quasi al termine. il tempo dei gentili si è adempiuto. E ora Gesù va avanti e parla dei segni del suo ritorno, e dice: vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento. Segni nel cielo. Sappiamo che la cometa conosciuta come cometa di Halley sta per passare nuovamente nel nostro sistema solare tra un paio di anni. E con il ritorno della cometa di Halley si scrivono un sacco di cose nelle riviste di astronomia e un sacco di speculazioni circa gli asteroidi e le comete e la possibilità che una cometa o un asteroide colpisca la Terra. Ed è interessante che le comete sono fatte in gran parte di cianuro. Ed è anche interessante che nel libro dell'Apocalisse lui vede una grande stella che cade sulla terra e tutte le acque fresche diventano amare. È chiamata Assenzio perché le acque diventano amare. Suona proprio come una cometa che colpisce la terra e quel cianuro avvelena le acque e le fa diventare amare. Il gusto del cianuro naturalmente è un gusto amaro. Prendete la rivista Astronomy, credo che sia il numero di dicembre. C'è un articolo interessante sulle comete e la loro composizione. E naturalmente, dato che sta tornando la cometa di Halley, ci sono un sacco di cose che potete leggere in questo momento nelle riviste di astronomia circa gli asteroidi e le comete. E c'è sempre quella probabilità che un asteroide colpisca la Terra. Infatti, il governo sta preparando un piano d'emergenza. Se dovesse esserci una qualche minaccia di un grande asteroide che potrebbe colpire la Terra, stanno pensando di mandare una navetta spaziale con delle bombe nucleari per cercare di farla esplodere nello spazio, in modo che non arrivi sulla Terra. E queste sono le cose a cui gli scienziati stanno pensando. Segni nel cielo, nel sole, nella luna e nelle stelle. E sulla Terra ci sarà angoscia di popoli, smarrimento. Questa angoscia di popoli si riferisce ai problemi che i popoli dovranno affrontare. La parola smarrimento in greco è senza via d'uscita. Oggi il governo sta cercando una via d'uscita. Stiamo cercando di diminuire le tasse e di rendere il bilancio più equilibrato. Il governo è diventato un peso. Anzi, il governo è diventato così costoso che non possiamo più permettercelo. E questo è il problema che stiamo affrontando. Non è più possibile sostenere il governo. È un mostro che continua a crescere, fagocitando tutto, finché non sarà arrivato al punto in cui non ci saranno più abbastanza persone per poter sostenere gli impiegati statali. Ho letto una statistica da qualche parte, e non so se sia accurata o meno, ma diceva che circa il 49% delle persone sono nel libro paga del governo, in un modo o nell'altro, sia attraverso il welfare o perché lavorano in qualche modo per lo Stato. Quindi il 51% delle persone producono e il resto lavora per lo Stato, che sostiene questo 49%. Che possiamo fare? Qual è la soluzione? Non c'è. E quindi che facciamo? Ci facciamo venire un infarto? Trovo che sia interessante che questo passo è capitato proprio questa settimana. Al fragore del mare e dei flutti. Qualcuno di voi vive a Sunset Beach, Seal Beach. Gli uomini verranno meno per la paura e per l'aspettazione delle cose che si abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora, naturalmente qui sta descrivendo gli eventi del periodo della grande tribolazione. Allora, dopo questa grande tribolazione, vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora, quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Ora, lo scorso ottobre, in uno di questi centri commerciali, verso la fine di ottobre, ho visto che già iniziavano a mettere le decorazioni natalizie e ho detto: beh, siamo vicini al ringraziamento. Perché? Perché so che prima di Natale viene il ringraziamento e se mettono le decorazioni natalizie e il ringraziamento non è ancora arrivato, allora significa che ci stiamo avvicinando al ringraziamento perché viene prima del Natale. Ora Gesù ci sta dando i segni del suo ritorno, segni che precederanno la sua seconda venuta, ma se il rapimento della Chiesa deve precedere la seconda venuta, di soli 7 anni. Allora quando vedremo i segni della venuta del Signore, diremo: ehi, il rapimento deve essere vicino. Vedo i segni del ritorno del Signore. Questo significa che il rapimento è ancora più vicino. Quindi, quando vedete che cominciano ad accadere queste cose, allora guardate in alto e alzate il capo, perché la vostra redenzione è vicina. Poi disse loro una parabola. Osservate il fico e tutti gli alberi. Quando essi cominciano a mettere germogli, Vedendoli, voi stessi riconoscete che l'estate è ormai vicina. E Gesù sta dicendo in sostanza la stessa identica cosa. Se vedete gli alberi che iniziano ad essere in fiore, voi dite, oh, si sta avvicinando l'estate, perché vedo gli alberi che iniziano a mettere i germogli, vedo i boccioli. L'estate deve essere vicina. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano accadute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Abbiamo la ferma parola di Cristo. Ora, così come Gerusalemme è stata distrutta e non una sola pietra è stata lasciata sull'altra, e i giudei sono stati decimati e i superstiti sono stati fatti schiavi per tutta la terra, e Gerusalemme è finita sotto il controllo dei gentili, come tutto questo si è adempiuto, potete essere sicuri che Gesù ritornerà, che anche il resto delle profezie si adempirà. Dio non ha portato avanti tutto questo per farlo cadere ora. Ci stiamo avvicinando alla fine. L'intero sistema si sta avvicinando a quest'apice, a questo culmine, il ritorno di Gesù Cristo in potenza e in gloria. Quando vedremo i segni del suo ritorno, sapremo che la nostra redenzione è vicinissima. E Gesù afferma questo. Dice, guardate, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Or fate attenzione, ora questo è per te, fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. C'è uno spirito di festeggiamento nel mondo oggi. State attenti a non farvi prendere da questo, così che il giorno del Signore vi colga di sorpresa. Gesù ci avverte del fatto che queste cose saranno come una trappola per gli uomini. Gozzoviglie, ubriachezza, le cure di questa vita, così che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso. Perché verrà come un laccio, come una trappola, su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, il comando del Signore alla sua Chiesa. Vegliate, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose. Quali cose? Queste cose del giudizio di Dio che si abbatterà sulla terra, quando ci saranno questi segni, e il sole, la luna, e le stelle, e i cieli saranno scossi, e i terremoti, le pestilenze, le carestie. Pregate di essere ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ora, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 5, Giovanni vede un rotolo nella mano destra di colui che siede sul trono, sigillato con 7 sigilli, scritto di dentro e di fuori, e vide un angelo potente che proclamava a gran voce chi è degno di aprire il rotolo e di sciogliere i suoi sigilli. E quando vede che non è stato trovato nessuno degno, né in cielo né in terra, Giovanni inizia a piangere a dirotto, finché uno degli anziani gli dice, non piangere Giovanni, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. E io mi sono rigirato e ho visto un agnello che era stato immolato, e lui ha preso il rotolo dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando fa questo, i 24 anziani vengono fuori con le loro coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e le offrono davanti al trono di Dio, e iniziano a cantare un cantico nuovo, dicendo, tu sei degno di prendere il rotolo e di scioglierne i sigilli, perché sei stato immolato, e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Ascoltate bene le parole di questo cantico in cielo. Degno è l'agnello, è stato immolato, ci ha comprati col suo sangue, da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci ha fatti re e sacerdoti, e regneremo sulla terra. Questi sono quelli che compariranno davanti al Figlio dell'uomo. E la grande tribolazione non inizia fino al capitolo 6. Poi vidi quando l'agnello aprì il primo sigillo, l'angelo mi disse, vieni e vedi, ed io vidi, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava uscì fuori come vincitore per vincere. E qui comincia la grande tribolazione, dopo che il libro viene aperto. Ma quando il libro è lì nella mano destra del Padre, e quando Gesù fa un passo avanti per prenderlo, allora c'è questo glorioso cantico della Chiesa, degno è l'agnello, cantato da quelli che compaiono davanti al Figlio dell'uomo. Gesù sta dicendo, guardate, pregate in ogni tempo, vegliate e pregate in ogni tempo per scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e per comparire davanti al Figlio dell'uomo. La mia preghiera e quello che desidero essere reputato degno di comparire insieme ai santi e redenti di Dio in cielo, e di cantare di come l'agnello è degno di prendere l'atto di proprietà della terra, e di rivendicarlo per sé. Voglio comparire davanti al figlio dell'uomo. Di certo non voglio trovarmi qua giù sulla terra, quando si riverserà l'ira di Dio, cosa di cui Gesù ha parlato in parte qui, ma troviamo una descrizione più completa di questa in Apocalisse dal capitolo 6 al capitolo 18. Durante il giorno, questa è la fine del messaggio, ora durante il giorno egli insegnava nel Tempio e la notte usciva e la trascorreva all'aperto sul Monte degli Ulivi. Così passava la valle del Chedron e ritornava al Monte degli Ulivi la sera. E tutto il popolo, al mattino presto, veniva da lui nel Tempio per ascoltarlo. Così c'è un forte interesse da parte delle persone comuni nei confronti di Gesù, mentre i capi dei sacerdoti e gli scribi e gli anziani complottano la sua morte. E così arriviamo agli ultimi capitoli, al tradimento di Giuda, all'ultima cena, e ci avviciniamo agli ultimi eventi della vita di Gesù, che termineremo domenica prossima, quando finiremo il libro di Luca.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

benvenuti all'odierna trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Oggi iniziamo lo studio osservando la relazione esistente fra i vari aspetti del regno di Dio e della legge mosaica. Leggiamo quindi subito dall'Evangelo di Matteo il capitolo 5, versetto 17, dove vediamo che Gesù disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compire». Per comprendere questa affermazione di Gesù, dobbiamo tener presente che parte della legge mosaica comprendeva le regole cerimoniali. Ora, Cristo fu il sacrificio prestabilito per i peccati del mondo. Fu l'agnello di Dio offerto in sacrificio prima della fondazione della terra. Perciò Cristo venne non per eliminare la legge, ma per compiere la legge. Egli la portò a compimento osservandola durante tutta la sua vita terrena e fu l'unico in grado di mantenere il livello di ubbidienza che era stato proposto all'uomo. Ecco perché ora Cristo è in grado di donare a me e a te la propria rettitudine. Amici, i livelli di obbedienza che Dio richiede non sono cambiati, ma, come abbiamo detto, sia voi che io non potremmo mai riuscire ad osservarli con le nostre sole forze. Ci occorre, insomma, un aiuto, ci occorre un Salvatore, ci occorre misericordia, e noi la otteniamo, quella misericordia, quando veniamo ai piedi di Cristo. «Poiché, disse Gesù, io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto». Queste parole di Gesù Matteo le riporta al capitolo 5, versetto 18. Spero proprio che voi non fraintenderete ciò che sto per dirvi riguardo questa parte di commento del Sermone sulla montagna. Per prima cosa, tengo a precisare che non sto dicendo che siamo liberi di infrangere la legge mosaica. La legge mosaica continua ad essere valida e a costituire il livello di vita che Dio esige da noi, soprattutto se ci reputiamo credenti. Ma la legge mosaica mi rivela anche che io non sono in grado di reggere a questo livello, non sono in grado di osservare ciò che Dio esige da me, e questo mi conduce, gioco forza, alla croce di Cristo e implorare la sua salvezza. Il solo modo in cui io possa adempiere alla legge mosaica è accettando che qualcun altro la adempia per me, e questo qualcun altro è Cristo Gesù. Gesù disse poi: «Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli». Questo l'ho letto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 19. Noi non possiamo infrangere i comandamenti di Dio e allo stesso tempo considerarli validi, ma non possiamo neppure osservarli con le nostre proprie forze, perché non ce la faremmo. L'unico modo in cui possiamo ubbidire a questi comandamenti è venendo a Gesù Cristo per avere la salvezza, potenza e forza. Notate che i comandamenti non sono la via della salvezza, questo vorrei che fosse molto chiaro, ma i comandamenti sono il mezzo che ci mostrano la via della salvezza, attraverso l'accettazione dell'opera redentrice di Cristo Gesù. «Poiché, disse Gesù, io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi, dei farisei, voi non entrerete per niente nel regno dei cieli». Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 20. È molto importante osservare quale sia a questo punto la posizione di Gesù. I farisei mantenevano un alto grado di rettitudine per quanto riguardava la legge. Tuttavia il loro comportamento non era sufficiente, non era accettabile agli occhi di Dio. E allora, come potremmo mai tu e io, sia tu che io, superare questi livelli, superare in rettitudine gli scribi e i farisei? Quindi ancora una volta devo affermare che è impossibile osservare la legge mosaica con i nostri sforzi. Abbiamo bisogno che sia Cristo a farlo per noi. Ma sentiamo ancora cosa disse Gesù, leggendo i versetti 21 e 22 di questo stesso capitolo 5. «Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale.
Ma io vi dico, disse Gesù, chiunque si adira, si arrabbia contro suo fratello, sarà sottoposto al tribunale. E a chi avrà detto a suo fratello raca, sarà sottoposto al sinedrio. E chi avrà detto pazzo, sarà condannato alla geena del fuoco. È un'affermazione terribile questa. Significa che se soltanto ti arrabbi contro tuo fratello, sei già considerato da Dio un assassino. E allora mi chiedo, c'è qualcuno che pensa ancora di riuscire a osservare, a ubbidire la legge mosaica? Tuttavia, non si può infrangere questa legge giusta e continuare a infrangerla. E neppure si può continuare a dire che il sermone sulla montagna è la propria religione per poi infrangerne continuamente ogni sua parte. Amico mio, sia tu che io abbiamo bisogno di un salvatore che abbia osservato sin nei minimi particolari la legge mosaica e possa investirci con la propria rettitudine. Perciò, disse Gesù, io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato fino all'ultimo quattrino. Questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 26. Notiamo che Gesù dice, in verità io ti dico. A questo punto Gesù si sta innalzando al di sopra dell'insegnamento di Mosè, innalza se stesso alla posizione di legislatore e interprete della legge. Gesù continua dicendo, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla, per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Per molti anni ho affermato pubblicamente che nessuno all'infuori di Cristo Gesù è mai riuscito a osservare la legge. Ma ricordo che una domenica mattina, dopo aver ripetuto questo concetto nella mia predicazione, fui avvicinato da un tipo grande e grosso che mi disse «Lei dice sempre che nessuno può ubbidire alla legge. Ebbene, voglio che sappia che io invece sono sempre riuscito a osservare la legge mosaica». Per inciso, dirò che quell'uomo apparteneva a una particolare setta religiosa, nonostante venisse di tanto in tanto nella chiesa di cui ero pastore. E dato che sosteneva con tanta sicurezza di essere ligio alle prescrizioni della legge, allora gli dissi, «Senti, amico, leggi qui». E gli mostrai appunto il versetto 22 del capitolo 5 di Matteo, secondo cui chi odiava doveva essere considerato un assassino da Dio. Quell'uomo però insistette nel dire che non era il suo caso perché non aveva mai odiato nessuno. Ma io naturalmente non gli credetti. Allora passai al versetto 28, sempre del capitolo 5 di Matteo, e gli dissi, qui dice che basta che tu guardi una donna con desiderio per avere già commesso adulterio. Ora, gli dissi, guardami dritto negli occhi e dimmi con sincerità se puoi affermare che non ti sia mai capitato di avere un pensiero del genere. Beh, amici, posso assicurarvi che a quel punto quell'uomo cambiò colore del suo viso, cominciò a diventare paonazzo, farfugliò qualche parola, balbettò, girò sui tacchi e se ne andò. Ebbene, io ti dico che se sei onesto, dovrai ammettere che non sei in grado di ubbidire alla legge di Dio. Ricorda inoltre che ci sono 10 comandamenti da osservare, comandamenti ovviamente che Dio ha dato. Anche se Matteo accenna soltanto a 2 in questo discorso di Gesù, cioè discorso nel quale Gesù ha parlato su alcuni comandamenti, ma io sono fermamente convinto che Gesù ha elevato tutti i comandamenti della legge mosaica, comandamenti ovviamente dati da Dio, e Gesù li elevò a un livello superiore, a una sua vera applicazione spirituale. Amico mio, il sermone sulla montagna mi dimostra che io ho peccato e che ho bisogno di andare a Lui, a Cristo, per avere misericordia e per avere aiuto. Perciò, sostenere che vivi secondo i principi del sermone sul monte, mentre invece continui a infrangere quei principi, è come dichiarare che la legge divina non è per niente importante. Ora, nei seguenti versetti, il Signore farà straordinarie considerazioni sulla legge mosaica e la sua relazione con l'uomo. Ora, disse Gesù, se l'occhio tuo destro ti fa cadere nel peccato, cavalo e gettalo via da te, perché vale meglio per te che uno dei membri del tuo corpo perisca e che tu non sia gettato per intero nella geenna. E ancora, disse Gesù,
Se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala, gettala via da te, poiché vale meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada l'intero tuo corpo nella Geenna. Queste solenni parole di Gesù sono riportate nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, versetti 29 e 30. Questa affermazione è molto, molto severa e rivela, amici miei, che se non potete raggiungere i livelli che Dio ha stabilito, avete bisogno davvero di un Salvatore. Perciò non ingannatevi, non cadete nell'inganno di fingere con voi stessi che state piacendo a Dio. In tal caso saresti ancora più ipocrita e saresti senz'altro giudicato e condannato da Dio. Ma io spero sinceramente che tu non sia così ipocrita, ma che ti riconosca per quello che sei, un peccatore perduto e bisognoso della salvezza che Cristo ti ha provveduto. Qui, amici, però abbiamo terminato. Vi rimane solo un secondo per salutarvi e per rinnovarvi il mio appuntamento al prossimo studio biblico.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

dal Salmo 119 al verso 5. O siano le mie vie dirette all'osservanza dei tuoi statuti. Ascoltiamo uno stacco musicale.

L'animo umano esprime le proprie speranze mediante i desideri, quei sentimenti cioè di ricerca e appassionata attesa di quanto è sentito confacente alle proprie esigenze o alle proprie aspirazioni. Esistono diversi tipi di desideri, ma in generale possiamo dividerli in due grandi categorie, quelli cattivi e quelli buoni. Il desiderio espresso qui dal salmista è certamente catalogabile fra quelli buoni, e se potessimo stilare una graduatoria di buoni desideri, quello di osservare la legge di Dio occuperebbe sicuramente il primo posto. I desideri sono lo specchio della volontà umana, e in questo versetto noi notiamo come il salmista desideri che le proprie vie siano dirette all'osservanza degli statuti di Dio. La sua esclamazione esprime una fermezza che proviene dalla constatazione che la legge di Dio è stata ordinata proprio per essere osservata. Sembra quasi che, di fronte alla perfezione di questa legge, l'uomo si renda conto dell'importanza di camminare secondo le prescrizioni d'essa. Osservare questa legge significa elevarsi dalla posizione di uomo fallito e fallace a quella di uomo determinato a conseguire l'obiettivo che si è prefissato. In questa splendida impresa l'uomo non sarà solo. Potremo anche interpretare in maniera diversa questo passo, senza tema di essere giudicati falsificatori della verità biblica. Se le nostre vie devono essere dirette, avremo bisogno di qualcuno che le diriga, sia quel qualcuno Gesù, il nostro Signore, colui che ci ha provveduto l'altro Consolatore, lo Spirito Santo, perché ci guidi in ogni verità e ci dia il suo potente aiuto. Alla prima considerazione sulla determinazione possiamo dunque affiancare questa richiesta di aiuto, due realtà che non si scontrano tra loro, ma che anzi contribuiscono all'adempimento della legge di Dio in noi, in un processo di reale santificazione.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Il programma che stai per ascoltare è stato tratto dalla videocassetta dal titolo Un nuovo giorno.

Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Queste parole familiari balzano fuori dalle pagine della scrittura con il senso di attesa e lo splendore che una nuova alba porta con sé. Perché attraverso tutta la storia, quando l'uomo si è fermato per contemplare le meraviglie dell'universo, spesso, se non sempre, è stato pervaso da un profondo sentimento di meraviglia e ammirazione che lo ha portato a trovarsi faccia a faccia con la realtà del suo creatore. L'apostolo Paolo scrisse: fin dalla creazione del mondo sono state messe in evidenza la potenza e la divinità di Dio dalle stesse cose che egli ha fatto. Per qualsiasi persona che voglia fermarsi ed osservare, tutta la creazione è una testimonianza, una continua rivelazione dell'esistenza di Dio e del suo carattere. E quando è vista alla luce delle verità bibliche, il linguaggio immaginoso della scrittura assume una dimensione indimenticabile. Unitevi a noi ora, con uno spirito di adorazione e di lode, mentre consideriamo non solo le bellezze e le meraviglie della creazione, ma altresì la potenza, la maestà e le promesse del Dio che ha fatto tutto questo. Rallegriamoci e facciamo festa.

Narrano i cieli la gloria di Dio. Gli spazi annunziano l'opera delle sue mani. Un giorno all'altro ne dà la notizia. Una notte all'altra lo racconta, senza discorsi e senza parole. Non è voce che si possa udire. Il loro messaggio si diffonde sulla terra. L'eco raggiunge i confini del mondo.

Alzate gli occhi e osservate. Chi ha creato le stelle? Solo uno, il forte e potente. Egli le conosce una per una. Le chiama tutte per nome e nessuna manca all'appello. Ha fissato il numero delle stelle e chiama ognuna per nome. Grande e potente è il nostro Dio, senza misura è la sua sapienza.

Ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Egli è colui che sta assiso sul globo della Terra. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Ecco, le nazioni sono agli occhi suoi come una goccia della secchia, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Dio volge il suo sguardo fino all'estremità della terra. Vede ogni cosa che è sotto il cielo. Oh Signore, nostro Dio, grande è il tuo nome su tutta la terra.

Perciò io vi dico, non preoccupatevi troppo del mangiare e del bere che vi servono per vivere, o dei vestiti che vi servono per coprirvi. Non è forse vero che la vita è più importante del cibo e che il corpo è più importante del vestito? Guardate gli uccelli che vivono in libertà. Essi non seminano, non raccolgono e non mettono il raccolto nei granai. Eppure il Padre vostro che è in cielo li nutre. Ebbene, voi non valete forse più di loro?

Anche per i vestiti, perché vi preoccupate tanto? Guardate come crescono i fiori dei campi. Non lavorano, non si fanno vestiti. Eppure vi assicuro che nemmeno Salomone, con tutta la sua ricchezza, ha mai avuto un vestito così bello. Se dunque Dio rende così belli i fiori dei campi, che oggi ci sono e il giorno dopo vengono bruciati, a maggior ragione procurerà un vestito a voi.

Dunque non state a preoccuparvi troppo dicendo che cosa mangeremo, come ci vestiremo. Il Padre vostro che è in cielo sa che avete bisogno di tutte queste cose. Voi invece cercate il regno di Dio e fate la sua volontà. Tutto il resto Dio ve lo darà in più.

Perché sei così triste, così abbattuta, anima mia? Spera in Dio. Tornerò a lodarlo, Lui, mia salvezza e mio Dio. Precipitano acque impetuose di cascata in cascata. Su di me sono passate tutte le tue onde. Di giorno mandi il Signore la sua misericordia. Di notte canto la mia lode al Dio che mi dà la vita.

Il Signore regna, si è avvolto di splendore e circondato di forza. Tu sei eterno, o Signore, saldo è il tuo trono. Da sempre alzano la loro voce, Signore. Alzano la loro voce gli oceani, alzano il loro fragore. Più che la voce degli oceani, più che le onde del mare, potente è il Signore nel cielo.

Signore, Dio dell'universo, chi è forte come te? Fermezza e fedeltà ti accompagnano, Signore. Tu domini l'orgoglio del mare, placi il tumulto delle onde. È potente il tuo braccio, forte la tua mano, ferma la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo regno. Bontà e fedeltà camminano davanti a te. Benedetto il Signore, in eterno.

Pietà di me, oh Dio, nel tuo grande amore. Nella tua misericordia, cancella il mio errore. Lavami da ogni mia colpa. Purificami dal mio peccato. Sono colpevole e lo riconosco. Il mio peccato è sempre davanti a me. Contro te e te solo ho peccato. Ho agito contro la tua volontà. Ma tu vuoi trovare dentro di me verità. Nel profondo del cuore mi insegni la sapienza. Purificami dal peccato e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve.

cuore puro. Dammi uno spirito rinnovato e saldo. Non respingermi lontano da te. Non privarmi del tuo Spirito Santo. Ridonami la gioia di chi è salvato. Mi sostenga il tuo spirito generoso.

Voi non sapete, non avete udito che il Signore è Dio per sempre. Egli ha creato il mondo e non si stanca mai. Nessuno può capire a fondo la sua intelligenza. Egli dà energia a chi è affaticato e rende forte il debole. Perfino i giovani si stancano. Anche i più forti vacillano e cadono. Ma tutti quelli che confidano nel Signore ricevono forze sempre nuove. Camminano senza affannarsi, corrono senza stancarsi, volano con ali di aquila.

Ringraziate il Signore, invocate il suo nome, dite a tutte le nazioni quel che ha operato, fate conoscere a tutti la sua grandezza. Dio, tu sei il mio Salvatore, avrò fiducia in te e non avrò più paura. Mi dai forza, canterò in tuo onore. Come l'acqua fresca ristora chi ha sete, così la tua salvezza dà gioia al tuo popolo. Chiunque ha sete venga a bere, anche chi è senza soldi venga a mangiare. Tutto è gratuito e non si paga. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà anche in mezzo al deserto. Sarai rigoglioso come un giardino ben irrigato, come una sorgente che non si prosciuga. Li sazi dei beni del tuo tempio e li disseti al fiume della tua grazia. In te è la sorgente della vita. Quando ci illumini, viviamo nella luce.

E Gesù disse: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Ed eccoci a Controluce, adesso Mario Pieri ancora al microfono assieme a Nino Ciniello. Voi cosa pensate riguardo agli animali e in modo particolare riguardo a quanto sto per dirvi? Ecco, si può dire che gli animali hanno un'anima? Ecco, è questa la domanda alla quale proverà a dare risposta Nino Ciniello oggi qui a Controluce. Ecco, vi lascio subito in sua compagnia, noi come sempre ci risentiremo al termine. Buon ascolto intanto.
3: Carissimi amici ed amiche, recenti o affezionati, spero, in tanti, comunque... non molto tempo fa la mia attenzione è stata attirata da una lettera, definisco un po' accorata, ecco, inviata da un lettore a un quotidiano nazionale, non cito qui il quotidiano. Sebbene il tema trattato non sia nuovo, ricordo che in qualche modo abbiamo toccato in altre puntate, ho deciso di parlarne lo stesso, sia per il forte e sentito coinvolgimento emotivo e morale, ecco, dello scrivente di questo articolo, sia per presentare quello che ritengo, almeno credo, una posizione equilibrata del problema sollevato dal lettore. Leggo qualche stralcio di questa lettera. Dice l'autore: «È morto il mio cane e sto piangendo. Era una lupa. Era bella e buonissima, era gioiosa con tutti, in particolare con i bambini che la chiamavano Rex. Eravamo una famiglia». Quindi capite l'emotività espressa in questa lettera. E lo scrivente poi, nel criticare un articolo del quindicinale gesuita, la Civiltà Cattolica, che immagino molti conoscono, in cui si afferma che in questa rivista i cani sono animali belli, senza anima, non meritevoli di diritti se non quello di non essere maltrattati. Ecco, cita questo stralcio di Civiltà Cattolica e qui palesa le sue convinzioni di fondo e dice: «Sono ateo, non riesco a vedere questo mondo come una fantasiosa e capricciosa costruzione divina. So viverlo solamente nella sua realtà, nell'inscindibile fratellanza», dice lui, «di bella d'erbe, famiglie e animali, rispetto dal più minuto filo d'erba all'uomo, che ho sempre ritenuto essere un animale come tutti gli altri, forse il più intelligente, il più crudele, ma certamente il più stupido». Ora, credo che il sentimento e le parole di questa persona sintetizzano molto bene una sensibilità e un modo di pensare che oggi sono molto diffusi, per questo lo prendo come un esempio, ecco, come una fotografia di questa sensibilità comune. Se da un lato queste parole, questi sentimenti pongono vere e grosse questioni, come sono quelle dell'ambiente e del rispetto degli animali, dall'altro certe posizioni dell'ambientalismo e dell'animalismo sono in realtà condizionate da presupposti irragionevoli. Ad esempio, pur con tutto il rispetto che si deve all'autore della lettera in questione per la perdita della sua lupa, credo però che il suo pensiero sul creato e sugli animali dimostri appunto di essere preda del condizionamento a cui facevo poco fa riferimento. Allora, questa persona si definisce atea e quindi rifiuta sia l'esistenza di un creatore sia l'esistenza di una dimensione spirituale oltre quella materiale. Poi però asserisce che gli animali e l'uomo sono uguali in tutto e per tutto e quindi anche la sua lupa aveva un'anima. Ora, più che un'osservazione reale e obiettiva della realtà, questo modo di pensare mi sembra un tentativo, direi, di proiettare i suoi sentimenti e i suoi desideri umani sulla natura, con il grosso rischio poi di romanticizzarla, questa natura. Questa comprensione, a mio avviso, è qui l'aspetto essenziale, non permette di vedere la realtà per quella che è. Cosa voglio dire? Voglio dire che, in primo luogo, la natura e gli animali non sono semplicemente realtà benevole o pacifiche, ma sono anche devastanti. Fra gli animali, per esempio, esiste la selezione naturale, per cui il più forte elimina il più debole, e per la propria sopravvivenza il più grosso mangia il più piccolo. In tutto ciò c'è poco spazio per il sentimento umano. In secondo luogo, la visione romantica della natura è anche impraticabile nella realtà, perché se si attribuiscono agli animali le stesse reazioni degli uomini, implicitamente significa che ci si deve aspettare da loro la stessa capacità umana di distinguere il bene dal male, quindi le stesse responsabilità sociali e morali che hanno gli uomini. Perciò, se un cane è come l'uomo, come dice l'autore di questa lettera, ha dei diritti e dei doveri, ma mi chiedo quali sono i doveri di un cane di fronte alla società. Gli animali e la natura meritano senz'altro tutto il rispetto umano possibile, ma non è attraverso questa assimilazione romantica fra noi e gli animali che si possono trovare le soluzioni ai grossi problemi posti appunto dall'ambiente e dal rispetto degli animali. La seconda osservazione generale, critica, che desidero fare a questa comprensione della vita animale riguarda anche questa ostilità soffusa, a volte dichiarata, nei confronti della fede cristiana. Partendo cioè dal fatto che il cristianesimo e anche il capitalismo avrebbero danneggiato la terra, gli animali e i popoli in generale, in parte questo, diciamo, critica è anche vera, un certo tipo di ambientalismo vede nella ragione dell'uomo l'arbitro assoluto della realtà. E così, servendosi di idee come quella della legge naturale, della società naturale o della religione naturale, questo tipo di ambientalismo presuppone la razionalità come, diciamo, elemento discriminante e assoluto. Però sotto sotto, ecco, il paravento della razionalità nasconde in fondo una forte visione religiosa del mondo. Allora, da un lato ci si dichiara ostile alla fede cristiana, ma poi questo tipo di ambientalismo ha comunque una sua visione religiosa della vita. Infatti la legge naturale prende poi il posto della legge di Dio e la natura in quanto tale appare come la voce della migliore razionalità, respingendo quindi la distinzione tra creatore e creatura. L'ambientalismo si configura come una visione prettamente religiosa, direi anche di tipo animistico, per cui la creazione ingloba il creatore. Perciò la natura viene elevata a soggetto vivente, con tutte le sue entità, con i suoi spiriti, finendo per acquisire una sorta di anima. È in questa prospettiva che rientra quel senso di vaga fratellanza fra piante, animali ed esseri umani di cui parla l'autore della lettera che ho citato all'inizio. Ma chiediamoci, livellando o elevando le piante e gli animali all'uomo, non si finisce per degradare l'uomo? L'uomo, in quanto creato a immagine di Dio, che è un Dio personale, è separato dalla natura. Non lo si può confondere con la natura, cioè ha una personalità ben precisa, non è solo materia. Ecco perché è diverso dal resto della creazione. Tuttavia, però, in quanto essere creato, l'uomo è unito a tutte le altre creature. Vi spiego. Nella visione biblica, l'uomo è chiamato a mantenere queste due relazioni che l'ambientalismo spesso confonde. La prima e la più importante è quella con Dio, perché l'uomo è stato creato da un Dio personale. La seconda relazione è quella con il creato, perché anch'egli è un essere creato e quindi finito. Quindi la visuale biblica da un lato mantiene ferma la distinzione fra l'uomo e il resto del creato, dall'altro rifiuta l'idea che l'uomo sia totalmente separato dal resto della creazione. Purtroppo chi rifiuta la relazione con Dio pensa poi di poter trovare un senso è una piena soddisfazione attraverso la sua relazione con la natura. Ma per fare questo è costretto ad elevare la natura al suo livello, altrimenti non potrebbe relazionarsi. o pretendere di farlo. Ora, io credo che solo il recupero di una visione globale della realtà radicata nella rivelazione biblica, che implica l'idea di relazione, di responsabilità e redenzione, potrà evitare queste distorsioni che ho appena accennato. Bisogna tenere presente che la Bibbia desacralizza la natura e dichiara con forza che la terra appartiene a Dio, non è una realtà a sé stante, autonoma, e che Dio l'ha affidata all'uomo. La creazione è vista nella sua distinzione, nella sua bontà e dipendenza da Dio. L'uomo e la donna invece sono stati chiamati a collaborare con Dio nella gestione della creazione, senza che ciò lasci intendere minimamente una divisione tra il soggetto che è l'uomo e l'oggetto che è la creazione, non solo, ma senza annullare la loro responsabilità nei riguardi nei confronti di Dio che l'ha delegata a questa autorità. All'inizio l'armonia fra l'uomo e il creatore permetteva una cooperazione ricca e feconda. Tale cooperazione però sappiamo che fu spezzata e comportò un uso distorto del potere conferito all'uomo. La fede cristiana però non sogna una utopia fondata sulle possibilità umane, ma confessa che solo a causa dell'opera di Cristo c'è l'effettiva possibilità della riconciliazione a tutti i livelli. Cioè, il fatto che l'uomo debba rendere conto a Dio nell'esercizio del potere che gli è stato accordato contrasta con la visione razionalista che tende a ridurre il rapporto a solo due entità, la natura e l'uomo. Vado alla conclusione e mi chiedo: come è possibile occuparsi realmente della creazione se si prescinde dal creatore? La visione che si ha dell'uomo e del mondo dipende dalla visione che si ha di Dio. La meraviglia che suscita la creazione dovrebbe sollecitare sia il senso di riconoscenza verso il creatore che ce l'ha donata, sia il senso di responsabilità nei confronti del presente e del futuro del pianeta in cui viviamo.
2: Ringraziamo allora Nino Ciniello, che risentiremo anche nel prossimo numero, e intanto vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Controluce e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Sapete che noi abbiamo provato di rispondere alla richiesta di una donna che ci ha scritto dicendoci che suo marito ha commesso adulterio e che lei lo ha perdonato, ma che ora, quasi un anno dopo, sta ancora sperimentando gravi difficoltà nel riporre la sua fiducia in lui. Nelle ultime due trasmissioni abbiamo considerato diverse cose, per esempio la natura del perdono, l'importanza dell'essere espliciti nell'agire il perdono come una promessa e il fatto che una persona può tenere quella promessa cominciando a dimenticare se quel fatto non è portato a galla sia dall'offensore o da altri o dall'autocommiserazione dell'offeso stesso. Quindi, parlando dell'importanza di essere chiari, netti, definitivi, non lasciando alcun dubbio sul perdono concesso, e diciamo che il perdono non era la conclusione di tutto, ma è appena il principio, che è proprio come nel caso del perdono di Dio. Esso non pone fine alla nostra relazione con Lui. Non è che tutto va bene, ora tutto è finito, siamo stati perdonati, allora cos'altro resta da fare? No, non è così affatto. Anzi, ora che siamo stati perdonati, abbiamo una nuova opportunità, una nuova relazione che necessita di essere ben stabilita. E così, per ultimo, suggerimmo che questa signora e il proprio marito ed ogni altra coppia colta nello stesso problema devono sedersi in una buona, calma, comunicativa maniera, cercare di appianare tutti quei problemi che provocarono quella difficoltà e tutte le altre divergenze che portarono quel matrimonio quasi alla rovina. Così una nuova relazione necessita di essere stabilita. Non si tratta quindi di perdonare, ma di ricostruire una nuova vita fra di loro che sia più sicura, e lo sarà perché sarà basata sulla parola di Dio. E questo va bene, ma c'è ancora un altro fattore da considerare, e cioè come ristabilire una reciproca fiducia. E su questo quella signora scrive: «Per favore, potreste discutere qualche volta il ruolo che una donna deve avere nell'infedeltà del marito, nel poter credere in lui di nuovo?» E poi parla delle sue sensazioni di colpevolezza per non capacitarsi a crederlo, e questo sembra essere la parte più significativa del problema. L'ultima volta io suggerii che se ambedue si dessero positivamente a ricercare nuovi modi di ristabilire la loro relazione, ciò di per sé stesso dovrebbe causare un gran cambiamento. Quando lei comincerà a vedere un cambiamento nella vita del suo marito, come pure nella sua, mentre ambedue si daranno in comune accordo a solvere i loro problemi, a cercare di cambiare la propria vita, e mentre cominceranno a discutere questi problemi, una fiducia reciproca comincerà a formarsi, e questo è il fondamentale fattore che dobbiamo enfatizzare, e cioè che la fiducia cresce da un definitivo cambiamento della situazione, speranza nascerà nel vedere qualche cosa di nuovo nel matrimonio. Ma nel frattempo, mentre questa donna e suo marito cominciano a discutere questo problema, cosa lei può fare? Ebbene, io penso che lei può imparare ad esprimere il proprio amore verso il proprio marito in questa maniera, secondo ciò che prima Corinzi 13, quel bel passaggio biblico sull'amore, ci insegna. Lì, infatti, noi leggiamo che l'amore è paziente. Non ti puoi aspettare che tutto cambi in un momento, così la pazienza è un ingrediente cruciale. L'amore è benigno, non è geloso, non è arrogante, non si vanta, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce. Ed ora ascolta i seguenti fattori che ha l'amore. Dimentica i torti. Ecco qui l'idea di seppellire nel passato ciò che uno ha promesso di rievocare nel futuro. Va lasciato tutto nel passato. Ed ora ascolta questo: non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. In altre parole, lei non deve mettere tutta l'enfasi sull'errore commesso, sulle cose che sono andate male,
ma dove il marito ha riscontrato successo, lei deve mostrare una positiva attitudine rallegrandosi con lui. E senti ancora: soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E nota in particolare queste parole: crede ogni cosa, spera ogni cosa. Queste sono due cose che tu devi riconoscere e cominciare ad implementare. L'amore è lo sforzo cosciente di dare all'altra persona il beneficio del dubbio. Questa signora non deve quindi divenire sospettosa, ma deve lottare contro i sospetti. Quando lui le dice «questa sera sono in ritardo perché ho dovuto lavorare straordinario all'ufficio», lei deve accettare le sue parole, crederle e non mettersi a telefonare all'insoppiata di qui e di là cercando di investigare come davvero sono state le cose. L'amore si rende vulnerabile, l'amore concede il beneficio del dubbio e insiste nel credere il compagno a tutti i costi, fino a che i fatti stessi rendono questo impossibile. L'amore fa sempre uno sforzo extra, sempre fronteggia le difficoltà. E naturalmente io capisco quale sia il tuo problema, non vuoi essere scottata di nuovo, l'infedeltà del tuo marito ti ferisce profondamente, io riconosco questo è ovvio, ma vedi, qui è dove proprio è il tuo problema. Tu hai paura, temi di essere scottata di nuovo e non osi darti alla speranza, non osi ridarti alla fiducia. Temi di darti di nuovo al conforto di queste cose perché intravedi la possibilità di essere di nuovo disillusa amaramente e così ti trattieni la tua fiducia, trattieni la tua speranza, tu speri contro speranza. Da una parte vorresti sperare che tutto è cambiato, ma dall'altra tu rifiuti di sperare che tuo marito sia veramente cambiato. E così noi tutti ci sentiamo in predimenti simili, ma la Bibbia ci dice che non lo dobbiamo fare, che dobbiamo amare divenendo volenterosi di renderci vulnerabili. Ora, cosa vuol dire rendersi vulnerabili? Significa che tu metti il tuo cuore là nel mezzo della tavola e se tuo marito lo abuserà calpestandolo con gli scarponi da montagna, se egli lo prenderà a calci, lo stesso lo lascerai là. Questo è quello che Dio ti chiede, chiede di soffrire se necessario. Significa che tu crederai anche se ti illuderà, significa che tu spererai anche se vuol dire soffrire. Non c'è altra via a cui Dio ci ha chiamati e questo non è facile, ma se tu ben capisci 1 Corinzi 10:13 capirai che l'amore rende sempre una persona vulnerabile ad altri e nello stesso tempo questo è proprio quella potenza che cambia la relazione, la vera potenza che ci vuole in questo matrimonio, la potenza che permette di dire a chi ama vulnerabilmente «io ti amo, anche se sarò di nuovo delusa». Or dunque, chiedi tu a Dio che ti aiuti a lasciare andare tutto, chiedi a Dio che ti aiuti a dare il tuo cuore, la tua anima, il tuo corpo e ogni cosa che tu sei e ogni cosa che tu hai a tuo marito. Sia questo penoso o no, ciò è come tu sai quello che Dio fece per te in Cristo Gesù. E così chiunque tu sei che mi ascolti, ti invito a considerare seriamente queste cose. Se tu hai concesso il perdono esplicitamente e chiaramente dicendo «io ti perdono», facendolo come una promessa, tu hai ora una promessa da mantenere. La promessa implica prima di tutto che tu non ti immergerai nella autocommiserazione, che non porterai su questo soggetto con altre persone né lo discuterai più con lei o colui che ti ha offeso. Poi questo pure implica che svilupperai una nuova relazione, una nuova comunicazione usando nuovi mezzi per trattare i vostri problemi. E lo farai con la volenterosità di essere vulnerabile, anche se resterai di nuovo delusa. Lo farai in amore, perché questo è ciò che Dio dice. Lo farai perché ciò è quello che Dio fece verso di noi in Cristo Gesù, quando si prese su di sé tutti i nostri guai, tutte le nostre sofferenze, tutte le cose che noi potevamo fare a Lui nella persona di Gesù Cristo.
Signore, questo non è facile, ma sappiamo che è efficace. L'abbiamo visto nelle vite di coloro che, seguendo la tua parola, lo hanno messo in atto, trovando gioia e successo reale nel loro matrimonio. Aiuta, oh Dio, questi nostri ascoltatori, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Qui il pastore Bacocina, che vi ringrazia per il vostro cortese ascolto e che implora la benedizione di Cristo su voi e su tutta la vostra famiglia.

Ebbene, vogliamo parlare oggi ancora di un episodio un po' difficile da capire dall'Evangelo. Infatti, una lettura superficiale di questo episodio può lasciare intendere che Gesù, spesso commosso nel vedere le folle sperdute come pecore senza pastore, fosse crudele e razzista nei riguardi di una povera donna disperata. Da tempo ormai la figlia di questa donna dà dei segni strani di anormalità. Vari accertamenti mostrano infatti che non si tratta di una malattia mentale, ma di un caso di possessione demoniaca, da cui sembrava non ci fosse alcuna via di uscita. Ma cosa non farebbe una mamma per un figliolo ammalato? Invano ella ha viaggiato molto, ma è sempre pronta a provare ogni cosa che le offre una scintilla di speranza. La fama delle potenti opere di Cristo nel guarire e liberare anche dagli spiriti maligni raggiunge la sua città, ed avendo sentito che Gesù è da quelle parti, eccola dirigersi come un razzo ai piedi di lui per implorare pietà per lei e salvezza per la sua figliuola. In altri casi simili, Gesù ha lasciato tutto per dedicarsi a chi chiede aiuto, ma forse quest'oggi si sarà alzato col piede sinistro, come si suol dire. Egli sembra infatti proprio ineducato. Pensate un po', una povera donna lo prega insistentemente e lui non la degna neanche di una sola parola. Non solo, ma quando gli fanno notare la sua presenza, egli si mostra del tutto indifferente, come se la cosa non lo riguardasse. Per darvi un'idea, proprio come quando andate in un ufficio e dopo aver aspettato mezz'ora vi accorgete che c'è un uomo che sembra non vedervi addirittura, e se lo chiamate dice che non è il suo reparto. A fare traboccare il vaso, Gesù non solo si dimostra in

0: Giudea, e tale comportamento sarebbe stato abbastanza normale per gli altri giudei. Pensa un po', cosa pensi? Gesù era proprio così crudele e razzista, come sembrerebbe, ripeto, da una lettura superficiale di questo episodio? Prima di giudicare, ascolta il finale della storia. La donna insiste. La sua condizione disperata la porta a perseverare nella sua richiesta, ma con umiltà. Ella è d'accordo. Dici bene, maestro, hai ragione. Io sono solo un povero cane che non merito nulla da te. Ma sai, anche i cani si nutrono spesso delle briciole cadute dalla mensa dei padroni. E io sono sicura che anche una briciola della tua potenza può guarire mia figlia. Al che Gesù risponde: O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E in quell'ora la sua figliola viene guarita. Capita a tutti di pregare Dio per qualcosa e trovarlo del tutto sordo o come se fosse impegnato altrove. Amici, Dio può avere una o mille motivi per cui tardare o negare la risposta alle nostre richieste. Ma non pensiamo mai che Egli sia indifferente verso di noi, sue creature. In tutto il racconto, una parola sembra tradire i veri sentimenti di Gesù. Ed è proprio quella parola cani. Egli infatti usa la parola non cani, ma cagnolini. Non riusciva a pronunciare quella parola disprezzativa che spesso i suoi compatrioti giudei usavano verso i pagani. Gesù le disse: donna, grande la tua fede. Ebbene, se Gesù parlasse con te oggi, potrebbe dire altrettanto. Quanto è grande la tua fede, amico o amica che stai ascoltando in questo momento? L'hai riposta nel sacrificio di Gesù o ti affidi ancora ai tuoi meriti? O forse preferisci affidarti alla fede di qualcun altro? Qualcuno ha detto: la fede è come uno spazzolino da denti. Tutti dovremmo averne uno e usarlo regolarmente, ma non usare quello degli altri. Fra poco continueremo a riflettere su questo episodio e vedere un po' cosa possiamo imparare per noi oggi. Ma prima di passare ancora a qualche lezione per noi, vorrei farvi ascoltare un canto di Alba Nuova. Alba Nuova che canta bella canzone che si intitola Il nostro perché. E vorrei leggervi qualche parola scritta in forma poetica, che dice: quando ci fermeremo ed il nostro sguardo mirerà un nuovo orizzonte, allora sapremo perché. Quando il sole si fermerà per noi ed un'altra luce risplenderà, allora sapremo perché. Ascoltiamo insieme questo bel canto.
1: Quando ci fermeremo, il nostro sguardo ammirerà un nuovo orizzonte,

dacci, o Dio, la forza di sopportare il peso del nostro perché. Ci sono tanti perché, amici, che forse non riusciremo mai a comprendere pienamente da questo lato dell'eternità. Ma vorrei continuare a pensare un po' su questa donna verso la quale Gesù si mostrò, a cominciare sembrava alquanto scortese. Ma impariamo dall'umiltà della donna. Lei ammette di non meritare quel favore. E anche noi non dobbiamo trattare la preghiera come un diritto nei confronti di Dio, come una bacchetta magica. Dio, amici, è molto più grande e sapiente di noi ed ha ogni diritto di agire come meglio crede. Inoltre, nella preghiera non dobbiamo essere egoisti. Quella donna chiedeva per sé, ma Gesù voleva, per mezzo di lei, insegnare anche agli altri che lo seguivano. Queste persone, infatti, si credevano migliori dei pagani perché appartenenti ad una certa razza e religione. Ebbene, per mezzo di questo episodio, Gesù voleva insegnare che questa donna, agli occhi loro di seconda categoria, poteva godere la sua potenza e la sua presenza. Infatti Gesù vuole dire: non si tratta più di appartenere a un certo gruppo o una nazione o una famiglia, ma di possedere una fede ed un rapporto personale con Lui. E queste cose chiunque, in qualsiasi posto, può averle. Un altro motivo per cui Dio spesso sembra non risponderci è che Lui vuole che la tua fede sia pura e purificata da tracce di scorie che non sono secondo la sua parola o la sua volontà. Forse tu vai a Dio per altre vie piuttosto che per l'unica via che ci porta a Lui, cioè Gesù. Forse chiedi per degli scopi non buoni per la tua salute o per la tua anima, o anche la salute o l'anima degli altri. O forse chiede in base ai tuoi meriti, invece che, come ci ha detto Gesù, chiedere nel nome e per amore suo. Bene, tutte queste lezioni che possiamo imparare da questo episodio evangelico. Si racconta di una donna che viaggiava in una carrozza con il suo bambino di pochi mesi. Era inverno, in una nevosa e freddissima prateria del Texas. La donna si era tolto il mantello per coprire il piccolo, ma presto lei stessa quasi sveniva dal freddo. Quando sembrava che lei stesse per perdere del tutto i sensi, ecco che il cocchiere si ferma, toglie il bambino alla madre, getta la donna per strada e si accinge a partire senza di lei. Vedendosi derubata del suo bambino, la donna raccoglie le forze estreme, gli corre dietro, implorando pietà per il suo bambino. Dopo circa 50 metri, quando il cocchiere si rassicurò che la donna era abbastanza riscaldata, egli si fermò, si lasciò raggiungere dalla donna, la fece salire in carrozza e le rimise il piccolo fra le braccia. Immaginate la gioia di lei quando si accorse che egli, benché fosse sembrato così crudele, le aveva salvato la vita. A volte, amici, e forse anche per te che ascolti in questo momento, Dio sembra sordo alle nostre richieste per farci fissare lo sguardo sui valori principali della vita. E il bisogno più importante che tu o Dio possiamo avere non è ciò che noi riteniamo essenziale, ma è il perdono di Dio, senza il quale siamo diretti ad una eternità perduta. Se Dio ti nega qualcosa, prima di dirgli crudele, dà uno sguardo alla croce e vedi cosa ti offre in Cristo, e poi vedi se non ti ama veramente. E c'è una preghiera che Dio non può non rispondere, la preghiera di chiunque riconosce il suo peccato e chiede perdono. Egli ha già risposto al Calvario, e con Gesù egli ti darà tutto ciò di cui tu avrai bisogno. Affida la tua vita al Signore Gesù, e quello che fu scritto in un campo di concentramento sarà una realtà anche per te. Io credo nel sole anche se non risplende, credo nell'amore anche quando non lo sento, e credo in Dio anche quando non risponde.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Andiamo adesso alla nostra lettera agli Efesi. Nell'ultimo nostro appuntamento abbiamo parlato, trattenendoci sul verso 3, della benedizione, dove c'è un benedire da parte nostra di Dio. Infatti il verso 3 dice: benedetto Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo. Ossia, noi nel considerare ciò che Dio ha fatto per noi abbiamo il desiderio di dire bene di Lui. Ossia, quando noi benediciamo il Signore abbiamo espressioni di lode, di ringraziamento, di adorazione. Ossia, le nostre parole non recano un beneficio a Dio, ma noi lo lodiamo, lo esaltiamo, lo benediciamo in questo senso. E lo benediciamo perché la sua benedizione che ha raggiunto la nostra vita non è un parlar bene, ma la benedizione che Dio ha rivolto a noi è l'averci posto in una condizione spirituale. Eravamo perduti quando la grazia ci ha raggiunto e ci ha dato il dono della salvezza e con essa la grazia di diventare figli e figlie di Dio. Ed è questa una benedizione, quindi una condizione spirituale dove il credente oggi guarda a se stesso in maniera diversa. Non ricerca più le cose materiali, perché il Signor Gesù ci ha invitato a cercare le cose di lassù, quelle che durano in eterno. Andando avanti con la lettura, abbiamo davanti a noi uno dei testi oggetto di tantissime discussioni, perché apre una finestra sul tema dell'elezione e della predestinazione. O predestinazione ed elezione, o predestinazione uguale elezione, a secondo di come li vogliamo mettere insieme questi termini, e sul quale noi non vogliamo fare discussione alcuna, perché ci sono uomini ben più preparati di noi che hanno speso la vita, a partire da Sant'Agostino ad arrivare ai predicatori del secolo scorso, che hanno a lungo dibattuto: predestinati, eletti, prima della fondazione del mondo, cosa bisogna intendere. Noi qui, con tanta modestia e con infinita semplicità, proviamo a rileggere il testo e a fare alcune considerazioni che vanno ad aggiungersi a quelle che a suo tempo abbiamo fatto nella lettura del capitolo 9 della lettera ai Romani. Quindi leggevamo: benedetto sia Dio, lettera agli Efesi capitolo 1, benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati all'adozione di figli per mezzo di Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle nei cieli come quelle sulla terra. In Lui, nel quale siamo anche stati scelti per ottenere un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Ci fermiamo qui e, come dicevo, il tema, che è pur sempre attuale, è un tema molto datato, e quindi, siccome è una cosa che si protrae nel tempo, è interessante ogni tanto cercare di mettere a fuoco. Calvino a suo tempo riteneva che questo è un tema che per molti è ingarbugliato, e lui era convinto di avere le idee chiare a riguardo. Però nello stesso tempo Calvino diceva che interrogarsi sulla predestinazione significa entrare nel santuario della sapienza divina, e per evitare che questo santuario si trasformi in un labirinto bisogna che la mente umana non pretenda a tutti i costi di scandagliare ogni segreto che Dio ha voluto riservare a sé soltanto. Nonostante riteneva di avere le idee chiare, Calvino si accorgeva che quello che per lui era chiaro ad altri appariva ingarbugliato. E io non ho difficoltà ad ammettere che quello che per Calvino era chiaro a me è ingarbugliato, perché la prospettiva è diversa. Calvino diceva questo non per mettere da parte la discussione, ma per riconoscere che non tutte le domande ricevono sempre una risposta. Ed è la scrittura stessa che ci dice che noi conosciamo in parte. La nostra comprensione davanti alle cose di Dio è abbastanza limitata, ed è limitata già nell'espressione dei termini, perché noi facciamo una lettura in italiano, il testo originario è in greco, chi scriveva queste cose in greco lo faceva con una cognizione del testo ebraico e quindi dell'Antico Testamento, probabilmente conoscendo anche in parte l'ebraico. Diciamo che c'è tutto un trasferimento di concetti che probabilmente in alcune lingue raccolgono delle lacune e non riescono ad essere chiari al 100%. Perché se già si pensa alla predestinazione come al disegno preordinato del fabbricatore, del creatore, che prima di creare le cose, prima di chiamare in vita un'esistenza, ha già preordinato nella sua testa quello che deve creare, come lo deve creare, quale sarà la vita di ciò che egli crea. Se questo idea di predestinazione la affianchiamo all'elezione, già qualcosa non torna, perché poi Gesù diceva che molti sono i chiamati, pochi gli eletti, ma non ha detto che questi eletti li eleggeva lui o come funziona questa chiamata. Qualche studioso ritiene invece di mettere assieme predestinazione ed elezione. Non avendo tempo a disposizione, perché se ci soffermiamo sui termini ci apriamo soltanto a delle discussioni, e l'ultima cosa che noi vogliamo fare studiando la parola è fare questioni che allontanano le persone dalla lettura della Bibbia. Sicuramente la predestinazione è un concetto forte, e come dicevamo quando leggevamo il testo ai Romani, così come ci sono dei versi che la supportano, ci sono altri versi che supportano il contrario. Io il verso 13 non ve l'ho letto e ve lo leggo adesso. In Lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed avere in Lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. l'ordine delle azioni che noi abbiamo qui al verso 13, nello stesso testo in cui si parla di predestinazione e di elezione, si rivolge ai destinatari, dice: voi, dopo che avete udito la parola, avete creduto. Se per credere c'è bisogno di ascoltare la parola, quindi non basta un disegno preordinato dal Creatore che stabilisce chi deve credere e chi non deve credere, perché sempre Paolo, testo ai Romani, dice: come si crederà se non c'è chi predica? Quindi il credere non è in funzione della predestinazione di Dio, ma è in funzione della predicazione, dell'annuncio della salvezza, davanti al quale non si è freddati, non si è immobili, non si recepisce in maniera fredda e si china il capo e dice: sì, è così, perché questo messaggio è troppo forte. Il testo dice che dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo, quindi l'annuncio dell'Evangelo, ed aver creduto, quindi chi ascolta ha facoltà di credere e di non credere, e dopo aver creduto si è suggellati con lo Spirito Santo. È vero ciò che la Scrittura dice, e su questo concorda chi è a favore della predestinazione e chi è contrario, ossia che l'essere umano ha un cuore corrotto, che ogni essere umano ha bisogno della grazia di Dio. Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Altrove è scritto che il cuore dell'uomo è insanabilmente malato, e su questo insanabilmente quelli che sono a favore dicono: c'è bisogno dell'azione di grazia, perché da soli non si può credere, perché il cuore dell'uomo è così malato, l'anima dell'uomo è così malata, che ha bisogno della forza dello Spirito che lo rende tenero alla voce di Dio. Adamo nell'Eden, che aveva un cuore insanabilmente malato, per cui è caduto in peccato, e davanti al suo peccato è scappato, si è nascosto, eppure Dio è sceso e lo ha chiamato, e Adamo ha ascoltato, ha sentito la voce di Dio che lo chiamava. Quindi senza l'intervento di Dio non c'è salvezza. Infatti noi crediamo che la salvezza è in un solo nome, che la salvezza è mediante Cristo Gesù, che l'essere umano da solo non si può salvare, altrimenti Gesù che è morto a fare. Abbiamo bisogno del sacrificio di Cristo. Quindi ogni uomo, essendo sotto il peccato, è nemico di Dio fino a quando non nasce di nuovo. Gesù disse a Nicodemo: tu devi nascere di nuovo. Non gli disse: il Padre mio che ti ha predestinato alla salvezza ti farà nascere di nuovo. Nicodemo domanda: cosa io devo fare? E Gesù gli dice: devi nascere di nuovo. Quindi c'è un'azione richiesta all'uomo. Sì, è vero, l'uomo da solo non ce la può fare, però Gesù ha detto: io vi manderò lo Spirito Santo. Con tutto il rispetto nei suoi confronti, se è stato mandato qui sulla terra è per aiutarci a trovare la via smarrita. Una domanda che potremmo porci è: perché alla fine un uomo è predestinato a nascere di nuovo e un altro invece deve essere perduto per sempre? Quelli che sono per la predestinazione, ecco quello che diceva Calvino, ci sono delle domande alle quali non possiamo dar risposta, se ci dobbiamo fermare davanti alla sovranità di Dio. Quindi alziamo le mani, quello che Dio decide noi non possiamo sindacarlo. Chi non è per questa predestinazione invece preferisce ritenere che si tratti di una scelta condizionata, perché è per fede che si crede. Sì, la fede è un dono di Dio, ma l'apostolo Paolo scrive che la fede viene dall'udire, e l'udire per mezzo della parola di Dio. E poi aggiunge il testo che già vi citavo: come crederanno se non c'è chi predichi loro? Gesù è morto sulla croce? È morto solo per i predestinati o è morto per tutti? Il Vangelo di Giovanni dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliolo. Nella prima lettera Giovanni scrive: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E qui per mondo si intende anche i non credenti, che hanno la possibilità, guardando al suo sacrificio, di credere. Perché che senso avrebbe, se tutto fosse già disegnato, andar per le strade e dire a qualcuno: Gesù è morto per te, ravvediti prima che sia troppo tardi. Quelli che sono per la predestinazione, ossia i cosiddetti credenti calvinisti, affermano che Gesù sarebbe morto soltanto per la Chiesa, per quelle persone che nel disegno di Dio fanno parte della Chiesa e quindi sarebbero stati predestinati a salvezza. Per quelli che sono lontani da questa posizione calvinista, Gesù è morto per tutti, perché tutti possono diventare figli di Dio. E allora la domanda è: perché non accade che tutti diventano figli di Dio? Com'è possibile che alcuni diventano credenti e altri no? Se l'amor di Dio è irresistibile, è immenso, è grande, perché l'uomo in generale non si ravvede dalla sua condizione? A noi viene facile pensare e credere che Dio concede all'uomo la possibilità di resistere. Quelli che sono per la predestinazione ritengono che non si può resistere alla grazia di Dio. Ecco perché quelli che sono predestinati sono catturati, presi dalla grazia. Atti capitolo 7 verso 51: voi opponete resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Luca 13:34: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. C'è un'azione di Dio a cui si può rifiutare, a cui si possono voltare le spalle. La parabola del figlio prodigo ci dice di un figlio che era nella casa, che era nella grazia, che era nella benedizione, che era nell'ombra del padre, che decide di andarsene. Allora qualcuno potrebbe dire: vabbè, non era predestinato. Però stando lontano, a un certo punto la scrittura ci dice che egli ritornò in sé, capì l'errore commesso e decise volontariamente di tornare a casa dal padre, dove trovò un padre pronto ad accoglierlo con le braccia aperte. Perché la posizione di Dio è la posizione di un Dio che ha tanto amato, che ha mandato Gesù. Sì, ci sono situazioni in cui non riusciamo a comprendere perché alcuni, nonostante venga loro annunciato l'Evangelo, vengano trattati con amore, vivano in contesti di misericordia e di compassione, si rivoltano. Noi non riusciamo a capire perché Giuda decise di tradire il Maestro. Non abbiamo la spiegazione del perché sia Giuda che Pietro hanno tradito il Maestro. Uno non si pente e decide di suicidarsi, un altro invece piange amaramente e diventa una delle colonne della Chiesa. Potremmo stare qui a parlare per tutta la serata, per la notte intera, però io so che gli amici e probabilmente qualcuno che ci sta seguendo, che è a favore della predestinazione, conserverà le sue posizioni, rimarrà vicino a Calvino, così come chi è contro la predestinazione preferirà schierarsi dalla parte delle posizioni di Arminio. Se non conosci Calvino e non conosci Arminio, probabilmente hai sentito parlare di Agostino o di Whitefield o di Spurgeon, tutti calvinisti, tutti a favore della predestinazione. Se hai sentito parlare di Wesley, si tratta di uno che era contrario alla predestinazione. Noi preferiamo essere contro la predestinazione, ma contro non intende un'avversione, una inimicizia. Preferiamo posizioni che sono a favore della misericordia per tutti, della grazia per tutti e della salvezza per tutti, pur consapevoli del fatto che il salvare appartiene al Signore. È indubbio, egli rimane il sovrano e ciò che egli decide va al di là, ma la porta della grazia, noi annunciamo, è ancora aperta. È aperta per chiunque vuole credere. Resta un tema difficile e al di là della sua difficoltà, così come espresso da diversi credenti dell'una e dell'altra posizione, io diversi amici nel mondo battista, nel mondo riformato calvinista, che credono nella predestinazione, però ci confrontiamo tranquillamente, perché sappiamo una cosa, che in cielo, predestinati o non predestinati, ci porterà Gesù, così come dice un canto. Ed egli ha detto che chi avrà invocato il suo nome sarà salvato. Poi quando raggiungeremo quel giorno la meta celeste, credo che la predestinazione sarà uno degli argomenti di cui nessuno avrà alcun interesse per l'eternità. Quindi con amor fraterno, per amor fraterno, per rispetto reciproco, evitiamo di dividerci su queste posizioni. Voglio concludere con un aneddoto che ho trovato disponibile in uno studio appunto di un fratello calvinista, che racconta che una volta una persona chiese a Whitefield, che era un calvinista, se egli si aspettava di vedere in cielo Wesley, che era un arminiano. Diceva, ma secondo te Wesley sarà in cielo? Whitefield rispose, no. E poi aggiunse, il signor Wesley sarà così vicino al trono di Gesù ed io così lontano che non riuscirò a vederlo. Ecco il rispetto per i santi uomini di Dio, di chi ritiene l'altro superiore più di se stesso. Adoperiamoci, sforziamoci a tenere insieme la cristianità, perché piuttosto che dividerci su predestinazione sì, predestinazione no, oggi la Chiesa ha sfide ben più grandi e più urgenti, anche perché questa discussione va avanti da secoli e non ha trovato risposta e mai la troverà. Uniamo le nostre forze e personalmente, individualmente, dedichiamo ulteriore tempo alla lettura della Scrittura, dalla quale sicuramente la nostra fede troverà beneficio. E ben vengano le domande, i quesiti, e ben venga anche qualche dubbio che stimoli la nostra ricerca e il nostro approfondimento. Io ripeto che questo nostro appuntamento non aveva alcuna intenzione di fare luce su un tema così dibattuto, ma leggendo il testo degli Efesi era doveroso una piccola pausa, una piccola sosta sui testi che argomentano al riguardo, per riflettere modestamente da parte nostra. Poi se queste riflessioni sono state utili a qualcuno, Dio vi benedica. Se non vi sono piaciute, non vi arrabbiate, lasciatele qua, Dio vi benedica lo stesso. Continueremo la nostra lettura con il desiderio di continuare a leggere per conoscere, a leggere per edificarci, a leggere anche per stare insieme e trovare pace e serenità al cospetto di Dio. Il Signore vi benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Molte persone, anche tra i cristiani, quando leggono il testo del Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, rimangono perplesse. Tutte quelle leggi, soprattutto quelle inerenti alla purità e l'impurità, appaiono al lettore moderno bizzarre, a volte assurde. Perché il contatto con un morto, le mestruazioni, la fuoriuscita di liquido seminale maschile dovrebbero rendere impuri? Cosa c'è di male in tutto ciò? Perché discriminare un malato di lebbra? Perché impedire ad una persona disabile di servire nel tempio? Perché si dovrebbero mangiare certi animali ma non altri? Perché non si possono coltivare semi diversi in uno stesso campo? Perché non ci si dovrebbe vestire con vestiti misti di lino e lana? Insomma, l'elenco potrebbe proseguire, ma mi fermo qui. Ciò che voglio fare è lasciare alcuni principi per la riflessione. Principi che possiamo attingere dagli studiosi del passato, sia ebrei che cristiani, i quali si sono già interrogati su queste cose. Se comprendiamo questi principi, non tutte le perplessità saranno risolte, ma avremo almeno una base per leggere il testo della Bibbia ebraica, cioè quello che i cristiani chiamano oggi Antico Testamento, con occhi diversi e più comprensivi. Iniziamo quindi da una premessa. La premessa importante per comprendere le leggi di Israele è che non si tratta di semplici codici morali validi universalmente, né di un manuale per andare in cielo o cose di questo genere. Si tratta di leggi che possono e devono essere comprese all'interno del rapporto esclusivo tra Dio e un popolo specifico, Israele. Se fate le vostre ricerche, vedrete che gli ebrei stessi ancora oggi non pensano normalmente che le leggi a loro rivelate fossero universali e applicabili in modo indiscriminato a tutti i popoli. Al più essi credono che i gentili dovrebbero sottostare ad alcuni principi minimi rivelati già prima di Abramo, ai tempi di Noè, le cosiddette leggi noachidi. La Torah, la legge, invece è considerato un privilegio di Israele. Attenzione, non un peso o addirittura una maledizione, come taluni dicono, fraintendendo alcuni passi del Nuovo Testamento, ma un privilegio, una benedizione. Il popolo di Israele, cioè quelli che noi oggi chiamiamo ebrei, sono i discendenti di Abramo attraverso Isacco e Giacobbe e possiedono un patto unico e particolare e una missione per il mondo, come è scritto nella legge rivelata a Mosè sul Sinai. Israele doveva quindi essere separato dalle nazioni. Questo lo troviamo in vari passi dell'Antico Testamento. Ve ne leggo uno, Esodo 19, versetti 5 e 6. Dunque, se obbedite davvero la mia voce, osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Ora, è chiaro che queste non sono parole scritte ad ogni essere umano. Israele è un popolo speciale che Dio si è messo da parte per essere di benedizione a tutti gli altri popoli. Ed è in questo senso, all'interno di tale rapporto speciale, che le leggi vanno intese, non come principi di moralità universale. Se separiamo la legge da Israele, dal suo territorio, dal suo tempio e dal suo rapporto con Dio, la maggioranza di quelle leggi non avranno alcun senso per noi. Questo è il punto su cui molti inciampano. Giudicano la legge data di Israele con occhi moderni, cercando di fare applicazioni a se stessi che sono impossibili talvolta. Se è vero che la legge ha assolutamente dei principi che sono validi in tutti i tempi ed universali, è anche vero che l'applicazione di quei principi è assolutamente specifica e circostanziata. La legge doveva preservare Israele, i principi di purità e impurità in particolare erano importanti per quel popolo per preservarlo affinché potesse portare avanti la propria missione nel mondo. La premessa della legge al Sinai è: io sono il Signore che ti ha tirato fuori dall'Egitto. Ecco, per gli ebrei quello è il primo precetto, quello che dà un senso a tutto ciò che viene dopo. La dichiarazione stessa di chi è Dio, di ciò che ha fatto per loro, stabilendo una relazione con loro. Tutta la legge
parte dal presupposto che quel Dio li ha liberati, li considera suo popolo e vuole utilizzarli per benedire tutte le nazioni. Questo è possibile solo se rispettano il patto. Infatti, se non rispettano il patto, possono cadere nell'idolatria che li allontana da lui e che impedisce loro di essere luce del mondo per gli altri popoli. Un testo fondamentale è questo, Levitico 19:2. Leggiamo questa definizione importante: sarete santi, perché io, Yahweh, il vostro Dio, sono santo. Questa è una cosa che viene ripetuta diverse volte nella legge, ma il Levitico, che si trova al centro della Torah, in particolare questo capitolo 19, contiene questa affermazione in maniera particolare, parla di santità in maniera particolare. I versi successivi di Levitico 19 contengono leggi di natura etica, che riguardano le relazioni tra gli esseri umani, insieme a norme di tipo religioso e rituale che regolano il rapporto con Dio. Nella Bibbia ebraica non c'è separazione tra queste due categorie diverse di leggi, perché la relazione tra gli uomini e la relazione con Dio sono unite in un solo codice morale. Alcuni cristiani hanno addirittura introdotto una distinzione tra legge morale e legge rituale, però bisogna stare attenti perché si tratta di una suddivisione piuttosto artificiosa che gli ebrei stessi rifiuterebbero. Ed è proprio questa caratteristica della legge, questo fatto di avere rapporto con Dio e rapporto con gli uomini insieme in un unico codice, il motivo per cui nascono tante perplessità in molti lettori moderni. Infatti, parliamo ad esempio della santità. Quando si parla di santità si parla di separazione, si parla di confini da non oltrepassare. Yahweh è un Dio diverso dagli altri dei, separato, santo. Un Dio diverso dagli dei che le nazioni adorano, perché è l'unico vero Dio, creatore dei cieli e della terra, e vuole che anche il suo popolo sia diverso, separato dagli altri popoli. Con una parola moderna potremmo dire un popolo speciale. Questo essere diversi, speciali, riguarda tutte le sfere della vita di un israelita. Come dicevamo, non c'è in Israele una distinzione tra principi morali e principi rituali, tra questioni che riguardano Dio e questioni che non lo riguardano. Tutta la vita dell'israelita è scandita da questa relazione con Dio in ogni aspetto della vita. Questo è il punto per capire. Anche le leggi di purità e impurità. Dio ha qualcosa da insegnare attraverso ogni aspetto della vita. La terra di Israele, i suoi sacrifici, i vestiti che portavano, i cibi che mangiavano, tutto diventava per l'israelita motivo di riflessione e occasione per dimostrare la propria diversità, la propria santità, la propria separazione dagli altri popoli. Dalla mattina alla sera tutto era scandito da cose che ricordavano loro il rapporto esclusivo con Yahweh. Tutto ricordava loro che c'erano dei limiti precisi da non oltrepassare per onorare il patto e per non contaminarsi con i costumi delle nazioni circostanti che non adoravano il Dio creatore dei cieli e della terra, non adoravano Yahweh. Così come Dio è santo, diverso, speciale, differente dagli esseri umani, così Israele doveva differenziarsi dalle altre nazioni. In quell'ottica comprendiamo il significato, ad esempio, di tutti quei divieti relativi alla miscelazione. Faccio degli esempi. Possiamo leggere Deuteronomio capitolo 22, versetti da 9 a 11, dove troviamo tre esempi. Non seminerai nella tua vigna una seconda semenza, altrimenti il raccolto sarà per il santuario, tanto il prodotto della semenza quanto il frutto della vigna. Non lavorerai con un bue e un asino aggiocati insieme. Non porterai vestito di tessuto misto fatto di lana e di lino. Come questi, ce ne sono altri esempi di leggi che proibiscono di mischiare le cose. Troviamo altre leggi che parlano di proibire il vestirsi con vestiti appartenenti all'altro sesso, ad esempio, perché si genera promiscuità, confusione, si superano dei confini. E così ci sono divieti per quanto riguarda il sesso promiscuo, che va oltre il matrimonio tra un uomo e una donna. Ma tutte queste cose sono molto simili perché ci parlano proprio di non oltrepassare dei confini. Non c'è apparentemente nulla di male in molte di queste cose,
Perché non dovresti usare un bue e un asino insieme? È un peccato forse? No, qui non dice che è un peccato, dice che non devi farlo. L'illustrazione è chiara. La miscelazione di cose o animali diversi serviva da illustrazione dell'idolatria, del mix con le usanze degli altri popoli che Israele doveva evitare. Cioè, la miscelazione è il contrario dell'esclusività. Israele doveva essere esclusivo, speciale. Le cose miste facevano pensare invece a qualcosa che non è esclusivo. Quindi la santità presenta un'esclusività per Dio che andava conservata. Ora, tali leggi illustravano l'importanza della completezza, dell'integrità. Si tratta di illustrazioni. In questo modo Dio ricordava ad Israele la sua peculiarità, il suo essere un popolo distinto dagli altri, santo. Persino quando seminavano, lavoravano, si vestivano, capite? In ogni momento della vita si ricordavano che loro dovevano essere un popolo separato, non miscelato con gli altri popoli, e questo era illustrato anche dalle cose che facevano. Ma pensiamo a delle cose ancora più evidenti, la miscelazione tra vita e morte. Ci sono molte leggi in Israele che a noi possono sembrare strane, ma che poi in fondo riguardano questo tema. Pensiamo a Esodo 23:19, un testo che viene ripetuto. Esodo 23:19 lo troviamo pari pari poi anche in Esodo 34 e in Deuteronomio 14. È famoso. Non farai cuocere il capretto nel latte di sua madre. Sembra una cosa molto strana per noi oggi. Cosa c'è di male? Oppure Levitico 22:28. Non scannerete in uno stesso giorno una vacca o una pecora e il suo piccolo. Adesso però, se ci pensate bene, qui si parla di una vacca, una pecora e il suo piccolo, lì si parla di un capretto che cuoce nel latte di sua madre. Sembrano cose molto diverse, ma non tanto. C'è in entrambi i casi un mix impuro, un mix di vita e morte. Una mamma e il suo piccolo, la mamma ha dato la vita al piccolo, ma qui c'è un mix. Vengono miscelate due cose. Da una parte c'è una madre e il suo piccolo, dall'altra c'è la morte. E questa è una miscelazione. E così, quando tu cuoci un capretto nel latte di sua madre, che cosa fai? Il latte della madre è per il capretto il cibo da cui il cucciolo aveva preso a crescere, svilupparsi, a correre verso il suo futuro. E invece tu lo vuoi usare per dargli la morte, lo vuoi far cuocere in quel liquido che doveva servirgli di nutrimento, lo vuoi far cuocere in quel liquido, trasformando uno strumento di vita per il capretto in uno strumento di morte. Ora, come vedete, si tratta di casi di miscelazione, di nuovo, tra vita e morte. Possono sembrare cose molto lontane, incomprensibili a noi, ma alla fine per loro avevano assolutamente senso. Perché vedete, puro e impuro, spesso, quasi sempre nella legge, associato ai concetti di vita e morte. Facciamo una precisazione. Quando si parla di impurità, nella Bibbia si parla di impurità rituale. Cioè, nella concezione ebraica, impuro non significa maledetto, sporco o peccaminoso, perché spesso si mischiano le cose, si pensa che tutto ciò che è impuro è anche peccaminoso. Non è così. E possiamo fare degli esempi tra un attimo. L'impurità è una condizione temporanea che non consente alla persona di accostarsi al santuario e di compiere riti religiosi. Punto. Questo è l'impurità rituale. Qualcosa di impuro è normalmente qualcosa che non è integro, qualcosa che è venuto in contatto con la morte, ad esempio, qualcosa che non deve essere portato nel santuario. È una condizione che tutti nella propria vita sperimentano in varie occasioni. Non è che c'era gente che non era mai impura, e lo vedremo tra un attimo. È inevitabile diventare impuri nella vita di un israelita come nella vita di chiunque. Ed è proprio per questo che questa condizione insegna all'israelita quanto sia difficile rimanere nella sfera di Dio per l'essere umano. Dio è vita. Il Tempio rappresentava la sua dimora in mezzo agli uomini. Pertanto, tutto ciò che doveva entrare in contatto con il Tempio doveva essere perfetto, integro. Da tempo è stato notato che gran parte dei precetti di purità e impurità hanno a che fare con la vita e la morte. Ad esempio, si diventava impuri proprio toccando un animale morto. Se voi leggete in Levitico 11, adesso non andiamo a leggerlo, ma andatevi a leggere in Levitico 11, troverete che sia toccando il corpo di un animale puro, sia toccando il corpo di un animale impuro, il risultato era più o meno lo stesso, ovvero si rimaneva impuri fino alla sera, perché si aveva avuto contatto con un animale morto.
La morte portava impurità. Però non è peccato toccare un animale morto. Voi capite la differenza? Non stai facendo qualcosa di male a tutti, prima o poi capita di toccare un animale morto. Beh, se capita, rimanevi ritualmente impuro fino alla sera. Perché? Perché la morte è qualcosa che non andava portata nel santuario. Questo è l'insegnamento che ci sta dietro. Ti devi purificare. Così anche se toccavi un morto. In Numeri 19 si parla del fatto che se si tocca una persona umana morta, anche un proprio parente, e non ci si purifica, assolutamente non si poteva entrare nel tempio. E comunque si rimaneva impuri per 7 giorni. Ora, attenzione, attenzione. Prima o poi tutti avranno un morto in casa. Ahimè, tutti avranno un morto tra i propri parenti. Quindi tutti prima o poi contraggono questa impurità. Quindi non ha niente a che vedere con il peccato. È qualcosa che può semplicemente capitare nella vita dell'essere umano. Ma ci ricorda ancora una volta che la morte è qualcosa di cui dobbiamo purificarci prima di accostarci al santuario. Questo era l'insegnamento che veniva fuori. Pensate un po', mentre tutti gli altri popoli celebravano la morte, costruivano piramidi, gli egiziani, altri facevano grandi templi, dove in qualche maniera la morte veniva celebrata, in Israele questa usanza non c'era. Anzi, addirittura i sacerdoti non dovevano neanche partecipare ai funerali dei propri cari, proprio per evitare di diventare impuri. C'erano regole molto stringenti. Tutto ciò che ha a che fare con la morte, quindi cadaveri, carcasse di animali, ma anche malattie come la lebbra, che rendono il corpo simile a un cadavere, ahimè, provocano impurità, perché ricordano una condizione che in qualche maniera ci ricorda la morte. Però attenzione, allo stesso modo, questo è vero anche della perdita della capacità di generare vita, ad esempio le mestruazioni, o l'emissione seminale dell'uomo, o il parto. Erano tutte cose che a un certo punto provocavano impurità. Perché? Beh, pensateci bene. Nel sangue c'è la vita, e così anche lo sperma maschile, per il mondo antico e per gli ebrei in particolare, rappresenta proprio la capacità di generare vita, il seme da cui la vita parte. Ecco, la perdita di queste cose, le mestruazioni sappiamo, non c'è bisogno che io spieghi di cosa si tratta, no? In una donna non sono un peccato. Tutte le donne, almeno una volta al mese, hanno questo, devono fare i conti con questa cosa. E fa parte del loro fisico. Non sono un peccato, ma questa perdita di sangue rappresenta proprio la perdita di vita attraverso quello che sappiamo essere il processo di espulsione dal corpo della donna. E così anche la perdita di seme, anche attraverso malattie che provocavano questo, non solo quella normale, era considerata una perdita di vita, quindi in qualche maniera rendeva impuri. In fondo non è poi così strano. Quando c'era un parto può sembrare strano, oppure addirittura quando due persone avevano rapporti sessuali c'era sicuramente un uomo da cui è uscito seme genitale, di cui si parla in Levitico 15, quindi un rapporto sessuale, beh, non c'è niente di male, è una cosa che nella Bibbia viene celebrata come un'ottima cosa, perché anzi è un comandamento, il primo comandamento è di moltiplicarsi, crescere e moltiplicarsi, quindi ci mancherebbe altro. Ma il problema è che questo però portava all'impurità. E lì c'è un altro insegnamento. La sfera sessuale doveva rimanere fuori dal tempio. Ma perché? Perché tutti gli altri popoli invece avevano spesso il sesso nel tempio. Spesso c'era la prostituzione sacra. Spesso c'erano accoppiamenti dentro i templi pagani. Assolutamente questo non poteva avvenire nel tempio di Israele. A differenza degli altri popoli, in Israele l'adulterio non poteva essere praticato a scopo rituale. Non potevi accoppiarti con una sacerdotessa come succedeva in molte religioni antiche o cose di questo genere. Quindi vedete, tutte queste cose servivano a ricordare questa diversità di Israele. Quindi anche i rapporti sessuali dovevano rimanere fuori, e per assicurarsene quando c'era un rapporto sessuale, beh, si rimaneva impuri fino alla sera, il che vuol dire fino alla sera non potevi partecipare all'attività rituale nel tempio.
Dicevo prima il parto. Beh, il parto non c'è niente di strano, è una cosa bellissima. Il parto dà origine alla vita, ma nel parto c'è di nuovo anche espulsione di sangue. E quindi questa espulsione di sangue rappresenta che cosa? L'espulsione della placenta, l'espulsione di ciò che ha nutrito il feto per 9 mesi. E ora questa parte della donna termina la sua funzione e muore. E per questo motivo lei diviene impura. Ma qualcuno noterà, in Levitico 12 si dice che se partorisce una bambina addirittura l'impurità dura il doppio. Ma certo, perché ci sono due donne coinvolte. I saggi ebrei ci dicono, ci sono due donne coinvolte, entrambe con la, anche la piccolina, al suo interno la capacità di produrre vita. Quindi ci sono due donne coinvolte lì. Ecco perché, quindi non è una discriminazione nei confronti delle donne, è una cosa che per loro poteva aver senso assolutamente. Oltretutto noi sappiamo anche come lo sappiamo noi, lo sapevano anche gli antichi perché lo osservavano, che nei primi giorni una bambina può avere, ahimè, perdite di sangue in una percentuale del 5-10%, avevo letto. Si chiamano mestruazioni neonatali. Perché? C'è un motivo scientifico che noi oggi conosciamo. Perché c'è un eccesso di ormoni della madre dentro la bambina e questo a volte causa delle piccole perdite di sangue nei primi giorni. Questa è una cosa nota come mestruazione neonatale, potete fare le vostre ricerche, lo trovate subito. Ora, gli antichi, quando osservavano queste cose, semplicemente applicavano anche alla bambina ciò che applicavano alla madre, quindi non ci dovrebbe stupire tutto ciò. Sono cose che per noi forse oggi sono incomprensibili, ma per loro invece era tutto collegato alla vita e alla morte, a questo mix tra una vita che nasce e la morte con l'espulsione del sangue. Vogliamo parlare delle deformità fisiche brevemente? Molti si stupiscono. Ho conosciuto molte persone che dicono: ma come mai in Levitico 21, e adesso andiamo a leggere, in Levitico 21, 17 a 23 c'è scritto che chi aveva delle deformità non poteva servire nel Tempio come gli altri. Levitico 21, 17, nelle generazioni future nessuno dei tuoi discendenti che abbia qualche deformità si avvicinerà per offrire il pane del suo Dio. Perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, né il cieco, né zoppo, né chi ha una deformità per difetto o per eccesso, o una frottura al piede o alla mano, né il gobbo, né il nano, né chi ha un difetto nell'occhio, la rogna, un erpeto, i testicoli ammaccati, eccetera, eccetera. Ma di chi sta parlando? Il contesto è quello che conta. Sta parlando di discendenti di Aronne, sta parlando dei sacerdoti. C'è scritto al versetto 22, egli potrà mangiare il pane del suo Dio, le cose santissime e le cose sante, quindi in realtà viene trattato come tutti gli altri, ma non può svolgere appieno il compito di sacerdote come gli altri. Ma perché? Ma semplice, ritorniamo sempre alla solita cosa, l'integrità è sempre un'illustrazione. Dio non ce l'ha con lo zoppo, con il cieco o con chi ha qualche deformità, ma ci mancherebbe altro. Qui sta solo dicendo una cosa: per entrare nel tempio, così come non si può entrare con le mestruazioni, così come non si può entrare a fare il sacerdote se non sei della tribù di Levi, così come non puoi entrare se sei venuto in contatto con un cadavere, non puoi entrare neanche se hai dei problemi fisici a fare questo servizio. Ma non è questa una discriminazione, è solo una regola di nuovo illustrativa che ci fa vedere l'integrità per accostarsi a Dio. Ma queste persone poi potevano comunque, come è scritto, essere trattati come gli altri figli di Aronne, quindi mangiare il pane che veniva offerto. Capite? Anche le cose santissime e le cose sante, quindi non c'è una discriminazione. Sarebbe come dire che io sono discriminato perché, non essendo alto 2 metri, non posso giocare in una squadra di pallacanestro. Ho capito. Ma le regole sono queste, non ci arrivo io al canestro. Ecco, le regole che Dio ha stabilito non sono discriminatorie in questo caso, sono regole semplicemente che fanno capire un principio. Tutto ciò che è contrario alla vita, alla completezza, all'integrità, non entra nel tempio, punto. E quindi, soprattutto quando parliamo di cose strane, a molti vengono a mente i cibi puri e impuri. No, cibi puri e impuri. Ma in fondo vale la stessa cosa. Il nostro problema è che valutiamo queste cose dal punto di vista moderno. Ho sentito cercare le ragioni più strane per questa cosa, mentre invece, se noi applichiamo i principi che abbiamo visto finora, non è così difficile. Non andiamo a leggerlo, ma penso che sapete che in Levitico 11 e anche in altre parti della legge si parla degli animali puri e impuri, cioè di ciò che si poteva mangiare e ciò che non si poteva mangiare.
e gli animali puri erano anche i soli che potevano essere offerti nel Tempio. Ora, questo sembra molto strano al lettore moderno, perché il lettore moderno dice: ma cosa c'è di male in un cavallo, o in un asino, o in una lepre? Perché sono

Ha ricevuto all'interno di una relazione con questo Dio e all'interno di una relazione che si sviluppa anche attraverso il Tempio. Bisogna stare attenti ad avventurarsi in spiegazioni che poi non stanno in piedi. Se ne legge di tutti i colori. Alcuni pensano che siano esclusivamente motivi di igiene, o addirittura si parli di cibi che erano usati da sacrifici per i sacrifici da altri popoli. Ma questo non è vero, perché l'evidenza archeologica ci dimostra che i sacrifici delle nazioni circostanti a volte erano molto simili agli animali utilizzati da Israele. E comunque non tutti gli animali impuri dal punto di vista dell'igiene hanno più problemi rispetto ad altri animali puri, perché io sento sempre parlare del maiale, ma parliamo dell'asino. Il latte di asina oggi è utilizzato, beh, è assolutamente impuro per un ebreo. Parliamo del cavallo, parliamo del cammello. Venivano tutti utilizzati, tra l'altro, non è che non c'erano contatti con questi animali, perché quando erano vivi non presentavano problemi, li si utilizzava, gli asini, i cavalli, i muli, tutti animali impuri, ma non si potevano mangiare. Ora, ancora una volta, la distinzione serve a scopo illustrativo, cioè anche nel momento più importante della giornata, cioè il pasto, gli animali impuri rappresentano ciò che Israele deve evitare, ovvero la miscelazione. Fin dalla creazione Dio ha stabilito animali terrestri, animali acquatici e animali che volano nel cielo, e ogni animale appartiene a una sfera ben definita. Ora, nel momento in cui Levitico 11, ad esempio, in Levitico 11 viene fatto un elenco, viene detto quali sono le caratteristiche degli animali terrestri puri, di quelli acquatici puri e di quelli del cielo puri. Per quanto possa essere una distinzione che a noi sembra arbitraria, è una definizione che permette all'israelita di fare una distinzione. Una volta fatta quella distinzione, gli animali che sono fuori da quella sfera di appartenenza ben definita, ovvero ad esempio i carnivori o quelli che si muovono tra sfere diverse, beh, questi vengono definiti impuri. Quindi i pesci sono fatti in un certo modo, il gamberetto non è un pesce, punto. Questo non vuol dire che sia un animale che Dio non ha creato o non abbia le sue caratteristiche positive, non è questo il punto. Non sono animali da disprezzare, non sono animali cattivi, sono semplicemente animali che ricordano all'israelita che esiste un cibo adatto, un cibo kosher, un cibo adatto che può essere consumato, mentre il resto è considerato impuro perché supera i confini stabiliti da Dio per le creature acquatiche, terrestri o del cielo. Capite? Anche le leggi alimentari ricordavano al popolo il fatto che c'erano limiti da non oltrepassare. Non è così importante se noi comprendiamo il motivo di quella scelta. Ciò che conta è ciò che tale distinzione rappresenta. Israele deve essere come gli animali puri che rimangono in una sfera ben definita con caratteristiche definite. Persino la dieta degli israeliti ricordava loro chi dovevano essere. Gli animali proibiti erano animali che avevano caratteristiche miste, che andavano oltre la propria sfera di appartenenza. Non ricordavano quindi il concetto di integrità e quindi erano considerati impuri. Quindi se si definisce che nell'acqua gli animali puri hanno pinne e squame, beh, tutti gli altri non sono quel tipo di animale. Punto. Non è difficile da capire, è una questione di sfera di appartenenza, di non oltrepassare i confini, e quindi è sempre una legge illustrativa. Queste leggi, che a noi possono sembrare strane, esprimevano la santità di un popolo, il loro essere un popolo distinto dagli altri. Il tabernacolo, il tempio, erano uno spazio sacro all'interno di Israele e a sua volta Israele stessa era uno spazio sacro rispetto alle nazioni circostanti. Per stare in quello spazio c'erano delle regole, regole che avevano anche uno scopo educativo, perché ricordavano continuamente questa distinzione, questa appartenenza a Yahweh. La rivelazione, la Torah data ad Israele, non è una legge data all'umanità per andare in cielo o cose di questo genere. Di questo nell'Antico Testamento proprio non si parla. La legge è la rivelazione di Dio per un popolo, per preservarlo, affinché possa essere la culla da cui verrà il Messia per loro, in primis, e poi per la guarigione e la riconciliazione con Dio di tutte le nazioni. È la legge di un popolo che aveva la responsabilità di essere una luce per gli altri popoli, per portarli poi alla luce del suo Messia. Quelle leggi avevano lo scopo di salvarli dall'influenza dei popoli circostanti,
per rimanere una testimonianza del Dio vivente e vero, dal mattino alla sera, ciò che

mangiavano, ciò che facevano, ciò che toccavano, poteva renderli ritualmente impuri. E questo avrebbe sempre ricordato loro che stare alla presenza di Dio è cosa seria per gli esseri umani. Abbiamo bisogno della grazia di Dio per poterci avvicinare a Lui. Questo piano di Dio ha funzionato. Infatti quel popolo è stato preservato, una parte del popolo di Israele, a partire dai 12 apostoli, e poi migliaia di ebrei nel primo secolo hanno creduto che Gesù era il Messia. E da lì è nato il movimento interno al giudaismo all'inizio, che veniva chiamato la Via, che ha proclamato la buona notizia di Gesù, affinché attraverso i secoli il messaggio arrivasse anche fino a noi stranieri oggi. Anche se oggi la maggioranza dei cristiani non è ebrea, il cristianesimo deve tutto a quel popolo, perché senza di loro noi nemmeno sapremmo chi è Gesù. Il concetto stesso di Messia ha senso per Israele, ma non avrebbe senso per noi se non esistesse Israele. Lo capiamo? La legge ha funzionato, ha preservato questo popolo. È stata un insegnante che ha condotto le persone verso il Messia. Beh, noi come cristiani pensiamo che il Messia è Gesù. E proprio a partire dai primi ebrei, gli apostoli che avevano creduto, come ho detto, il Vangelo è andato avanti. L'apostolo Paolo si esprime così, in Galati 3:24. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo. E qui è un ebreo che parla, attenzione. Non è un gentile, è l'apostolo Paolo, un ebreo che dice la legge è stata un precettore per condurci a Cristo, è stato come un insegnante che ci ha accompagnati a Gesù affinché noi fossimo giustificati per fede. Questo non vuol dire che Gesù ha annullato la legge o che l'ha cambiata. Alcuni pensano questo, di questo magari se ne può parlare in un'altra occasione, ma la legge rimane per sempre per un ebreo come un segno distintivo. Ancora oggi gli ebrei si circoncidono, ad esempio, e rispettano queste leggi, naturalmente con le limitazioni e adattamenti dovuti al fatto che non esiste oggi un tempio a Gerusalemme. E possiamo dire che ancora oggi le altre nazioni non lo fanno. Però c'è un fatto nel frattempo. Come cristiani crediamo, come dicevo, che Gesù è il Messia di Israele, è venuto e ha fatto esattamente ciò per cui Israele esiste. Ha esteso la benedizione della progenie di Abramo a tutti i popoli. Paolo, ripeto, un israelita, citando Davide, in Romani, capitolo 4, versetti 7 a 9, beati quelli le cui iniquità sono perdonate e cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non addebita affatto il peccato. E poi si chiede, questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Andatevi a leggere come prosegue questo brano. Sapete qual è la conclusione di Paolo? Che questa beatitudine è per tutti, circoncisi e incirconcisi, cioè per tutti quelli che osservano e seguono le orme e la fede di Abramo. Le orme e la fede di Abramo. Per quanto strane possano sembrarci quelle leggi, sono state la fonte di saggezza per un popolo che lo ha preservato fino ad oggi e che lo ha reso benedizione per tutti i popoli. Tale benedizione si estende anche a te che stai ascoltando, se riponi la tua fede in Lui, se riconosci che il Messia di quel popolo, Gesù, è venuto e ha dato la sua vita affinché tu possa essere riconciliato con Dio e abbia vita eterna. Allora, dico, come dico sempre, ancora una volta, la palla è nel tuo campo. Che Dio vi benedica. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Apocalisse capitolo 7. Dopo questo, io vidi quattro angeli che stavano in pie ai quattro canti della terra, ritenendo i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento alcuno sulla terra, né sopra il mare, né sopra alcun albero. E vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente, ed egli gridò con gran voce ai quattro angeli, ai quali era dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: «Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché abbiamo segnato in fronte col suggello i servitori dell'Iddio nostro». E udii il numero dei segnati, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figliuoli di Israele. Della tribù di Giuda, 12.000 segnati. Della tribù di Ruben, 12.000. Della tribù di Gad, 12.000. Della tribù di Aser, 12.000. Della tribù di Neftali, 12.000. Della tribù di Menasse, 12.000. Della tribù di Simeon, 12.000. Della tribù di Levi, 12.000. Della tribù di Issacar, 12.000. Della tribù di Zabulon, 12.000. Della tribù di Giuseppe, 12.000. Della tribù di Beniamino, 12.000 segnati. Dopo queste cose vidi, ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stavano in piè davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di veste bianche e con delle palme in mano, e gridavano con gran voce dicendo: «La salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono e all'agnello». E tutti gli angeli stavano in piè attorno al trono, e gli anziani e le quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo: «Amen, all'Iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore, la potenza e la forza, nei secoli dei secoli. Amen». E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: «Questi che son vestiti di vesti bianche, chi son dessi e donde son venuti?» Ed io gli risposi: «Signor mio, tu lo sai». Ed egli mi disse: «Essi son quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò son davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda, e non avranno più fame, e non avranno più sete, e non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Gesù chiamò i suoi discepoli in disparte durante una giornata frenetica di lavoro. Li condusse poi in un tranquillo angolo di un campo. Si fermò, forse si abbassò a toccare un fiore selvatico apparentemente insignificante e disse: «Considerate come crescono i gigli della campagna». Mi immagino i discepoli che si danno delle occhiate sorprese mentre si inginocchiano come il maestro ad osservare i fiori. Riesci ad immaginare il grande e grosso Pietro chinarsi a scrutare quei fragili fiori? Quasi tutti questi uomini probabilmente non avevano mai neppure pensato ai fiori dei campi. Non si erano mai neppure sognati di fermarsi a metà di una giornata frenetica per osservare quegli esserini. Ma il Signore sapeva ciò che stava facendo. «Guarda questo, Pietro. Vieni più vicino, Filippo. Abbassati un momento, Bartolomeo. Là, Matteo, vedi quel piccolo giglio? Non ha mai lavorato in vita sua. Non sa cosa significhi fare il pendolare. Ma signori, neppure Salomone in tutto il suo splendore può essere lontanamente paragonato alla gloria di questi fiorellini. E se Dio riveste così un umile fiore in un angolino di un campo, non pensate che possa venire incontro anche ai vostri bisogni? I gigli e il modo in cui crescono possono insegnarci il modo in cui il Signore vuole che noi cresciamo. Forse sei come uno di questi piccoli fiori, nascosti agli occhi degli uomini. Ti senti in un angolino di un campo. Sei lì, ondeggi al vento, piccolo e insignificante, nascosto alla vista dei più e non apprezzato da molti. Ma cresci. Perché? Perché invece di tutto il faticare e il filare, che, come Gesù fece notare, non ti aiuta a crescere, tu, come un fiore di campo, semplicemente volgi il tuo viso verso il sole. È la sua luce che ti fa crescere. È in lui e non nei tuoi molteplici impegni che trovi la forza. La sua grazia e la sua vita sono le fonti della tua crescita. Hai considerato come cresce un fiore di campo? Osservare la sua corolla ti può ricordare chi veramente si cura di te, colui che ti vide adatto in quel tranquillo angolino del tuo mondo. L'Iddio che riveste i fiori del campo e che li fa crescere è il Padre che si occupa di ogni dettaglio piccolo della tua vita. Vale la pena di inginocchiarci e considerare tutto ciò.

0: seconda puntata.
1: Riassunto delle puntate precedenti.

Isobel Miller Kuhn è vissuta per 20 anni in Cina, dove ha svolto un lavoro missionario tra le tribù dei Lisu, che tanto ama. Da giovane però non aveva la grande fede che più tardi caratterizzerà la sua vita. Infatti, nel periodo in cui frequentava l'università, abbandonò gli insegnamenti cristiani della famiglia per seguire le teorie del modernismo, secondo le quali Dio non esiste. Ella chiama quel triste periodo della sua vita le pianure nebbiose. Nel suo libro intitolato La ragazza che viveva cercando Dio, ella racconta come Dio si curò di lei e come, con infinito amore e pazienza, la condusse su un piano più elevato.

dopo lo sforzo muscolare della salita, è riposante e piacevole ritrovarsi in piano. Per questa ragione le pianure nebbiose attraggono il piede e l'occhio e all'inizio soddisfano. Nulla lascia prevedere che quella nebbiolina formerà a poco un cerchio di tenebre. Nel gaio chiacchierio della folla non vi è nessun accenno ai luoghi sdrucciolevoli e pericolosi che si incontreranno. Orgogliosamente certi di poterci dirigere dove vogliamo, non ci rendiamo conto che, invece, siamo trascinati via, come intuì così bene la perspicace mente di Geremia. E niente fa prevedere che alla fine delle pianure vi sia l'incontro con Dio ed il giudizio del peccato. Eppure questa è la verità. Un giorno del mio ultimo anno di università, Cora, la mia compagna di studi, sconvolse con una sola frase tutto il mio mondo interiore. «Isabella, credo di doverti dire una cosa che ti farà male e che tutti sanno tranne te. Ben non ti è fedele, a tua insaputa esce con Reba». Mi volsi a lei stupefatta, le si riempirono gli occhi di lacrime e di compassione. «Ma davvero, amica?» continuò. «Ti ricordi quando fosti ammalata e non potesti prendere parte al ballo della sua associazione?» «Sì», risposi. «Quella sera condusse Reba al posto mio e mi chiese se mi sarebbe dispiaciuto». Ma gli risposi di no. E immagino che quello fu solo il principio. Sono stati visti molto spesso insieme. La gente ne parla e non posso tollerare che tu ne sia tenuta all'oscuro. Non credo che gli meriti che il tuo cuore si spezzi per lui. Finì enfaticamente. Ma il mio cuore si spezzò. Per quanto mi fosse difficile ammetterlo, sapevo che ultimamente Ben non mi aveva prodigato le stesse attenzioni di un tempo. Mio padre me lo aveva fatto notare. Hai troppa fiducia in Ben. Non dimostrare tutto il tuo amore ad un uomo durante il periodo del fidanzamento, ma tienilo in serbo per dopo, quando sarai sposata. L'istinto del maschio è di lottare per avere una compagna. A che serve rincorrere un tram quando lo si è raggiunto? La colpa dunque non era soltanto dalla parte di Ben. Ero stata inesperta ed ora il mio cuore lottava con dei forse o dei se o dei potrei riconquistarlo, ma fu Ben stesso a togliermi ogni speranza. Lo incontrai una mattina all'entrata dell'università ed io ne approfittai per affrontarlo e per accusarlo di essere uscito con Reba a mia insaputa. Ben si alzò in tutta la sua statura di 1,80 m e mai più dimenticai la piega che presero le sue labbra quando rispose: «Isabella, sei una sciocca. Non penserai, spero, che quando saremo sposati non uscirò ogni tanto con altre donne». «Allora possiamo separarci», mormorai, sentendomi stordita come se mi avessero picchiata. Stavo tornandomene a casa dopo una lezione e la sorda agonia di quel ritorno non si cancella dalla mia memoria. Fu così che mi trovai nei luoghi sdrucciolevoli in mezzo alle tenebre. Il mio orgoglio era stato ferito e così il mio amore. Cominciai a non dormire. Studiavo molto ed avrei avuto bisogno di riposarmi la notte con un buon sonno ristoratore, ma non potevo. Mio padre era il mio più grande conforto. Di ciò che era accaduto ne sapeva quanto gli bastava per capire che doveva mantenere il silenzio e limitarsi a darmi il suo affetto. Intuiva persino che non mi riusciva di dormire. Una notte, quando già gli altri membri della famiglia erano immersi nel sonno da ore ed io invece stavo ancora rigirandomi nel letto, lo udii entrare in camera mia, inginocchiarsi accanto al mio letto e chiedere a Dio di aiutarmi. Ma io mi irritai. «Grazie, babbo», dissi stancamente. «So che le tue intenzioni sono buone, ma non vanno oltre al soffitto». Non dimenticai mai il gemito col quale respinse il mio gnosticismo. Poi lasciò la stanza. La crisi sopraggiunse prima di Natale. L'orologio aveva già suonato 2:00. Ero disperata. Fu allora che si fece avanti il tentatore. «A che serve la vita?» bisbigliò. «Ben non è che un uomo come tutti gli altri. Certamente sono tutti uguali a lui. Non troverai mai nessuno che possa amarti come tu desideri di essere amata. Perché continuare a vivere? La vita non ha scopo, offre solo sofferenza. Questo è il momento adatto di scomparire. In bagno c'è quella bottiglietta con l'etichetta veleno. Basterà una buona sorsata e tutte le tue pene saranno finite». «Ottima idea, l'unica soluzione ragionevole». Balzai dal letto e mi avviai verso la stanza da bagno, quando per 3 volte un profondo gemito ruppe il silenzio. Era mio padre che gemeva nel sonno. Rimasi ferma a lottare con me stessa. Se mi fossi suicidata, egli avrebbe avuto la certezza che io sarei andata all'inferno e ne avrebbe avuto un dolore terribile. Era stato così buono ed affettuoso con me per tutta la mia vita. Come osavo ripagarlo con tanta viltà? In preda all'angoscia mi voltai, andai a sedermi sulla sponda del letto ed affrontai il più cupo momento della mia esistenza.
Non volevo vivere, eppure non potevo morire. Oh, la tetra disperazione delle pianure nebbiose! Ma era necessario che gustassi fino all'ultima goccia la vanità delle loro promesse. Solo così mi sarei liberata dall'attrazione che esercitavano e dal sottile loro richiamo. Accadde una cosa strana. Quel giorno avevo studiato un saggio di Arnold, in cui era riportata una frase di Dante: «In la sua volontade è nostra pace». Quella frase si scolpì nel silenzio della mia camera. Dante credeva in Dio. Forse c'era veramente un Dio. Se c'era, io non avevo dimorato nella sua volontà, e poteva essere quella la ragione per cui non avevo pace. Mi venne un'idea. Seduta sulla sponda del letto, alzai le mani al cielo. «Dio, se c'è un Dio, se tu mi dimostrerai che esisti e mi darai la pace, io ti darò tutta la mia vita. Farò qualsiasi cosa che tu mi chiederai, andrò dove mi manderai, ti obbedirò per tutta la vita». Poi mi misi a letto e mi rannicchiai sotto le coperte. Poi fu mattina. Avevo dormito con la tranquillità di un bambino.

Radio. Minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.

I cristiani premurosi e sensibili non si giudicano gli uni gli altri. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri. O colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Non giudichiamoci dunque gli uni gli altri. Si giudica molto, vero? Mi chiedo talvolta se giudicarsi gli uni gli altri non sia lo sport preferito di alcuni membri del popolo di Dio. Paolo, anche nei versetti che ti ho letto poco fa, ha tracciato per noi delle importanti linee di condotta nella lettera ai Romani e in alcune altre epistole, per aiutarci riguardo alla questione del giudicare, che è anche il tema di questo 41esimo numero di Punto Radio, nel quale ti do il benvenuto e ti invito a rimanere all'ascolto e a rimanere qui con me per la prossima mezz'ora.

Per cominciare nella vita cristiana bisogna avere discernimento. L'amore cristiano non è cieco. Paolo pregava così per i filippesi. E la mia preghiera è che il vostro amore sempre più abbondi in conoscenza e in ogni discernimento, onde possiate distinguere fra il bene ed il male, affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo. La sua preghiera era che essi potessero avere discernimento affettuoso, discernimento attento. I cristiani devono esercitare il discernimento, non possiamo andare in giro con gli occhi chiusi. So che alcune persone dicono che l'amore è così grande e meraviglioso che noi dovremmo proprio amare tutti senza fare differenze. Noi dobbiamo amarci gli uni gli altri e dobbiamo amare le anime perdute. Certamente dobbiamo amare i nostri nemici, ma nell'esercitare questo amore dobbiamo avere discernimento. L'amore cristiano, ripeto, non è cieco. Nel sermone sul monte Gesù disse: non date ciò che è santo ai cani, non gettate le vostre perle dinanzi ai porci. Dovrò dunque usare discernimento per sapere chi sono i porci, chi i cani e chi le pecore. Non distribuiamo i tesori della grazia di Dio indiscriminatamente. Dobbiamo usare discernimento. Comunque, il discernimento, se non stiamo attenti, può diventare un atteggiamento di giudizio. Cercando di essere cioè fedelmente attaccati a Dio, possiamo diventare così critici, così sentenziosi, così censori, che nulla è giusto se non ciò che facciamo noi. Niente è buono se non ciò che piace a noi. Dobbiamo esercitare dunque prima il discernimento. Questo è il primo principio da imparare.

cominciando da dove? Ma da noi stessi. La seconda linea di condotta è semplicemente questa, per l'appunto: cominciare da noi stessi. Nella Bibbia non ci viene detto che è sbagliato aiutare un fratello facendogli notare le sue debolezze, ma ci viene detto che dobbiamo cominciare esaminando noi stessi. E se non credi a quello che ti sto dicendo, prova a rileggerti il capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Non giudicate a ciò che non siate giudicati. Se ci fermassimo qui, la gente direbbe: vedi, è sempre sbagliato giudicare. Ma leggi il resto del brano, che dice: perché con il giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura onde misurate sarete misurati anche voi. In altre parole, otterrai in restituzione esattamente ciò che dai. Se sarai critico nei confronti degli altri, essi saranno critici nei confronti tuoi. Permettimi di dire qualcosa a tutti quanti, ma soprattutto a chi cristiano è già da parecchio tempo. Quando, in modo particolare ai predicatori, a chi sta sul pulpito, quando stai sul pulpito, gli altri diventano come te. Se sei critico e sentenzioso, essi pure saranno critici e sentenziosi. Bisogna dunque stare molto attenti. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che è nell'occhio tuo? Ovvero, come potrai tu dire al tuo fratello: lascia che io tragga dall'occhio tuo il bruscolo, mentre ecco la trave rimane là, piantata nel tuo occhio? La folla deve avere riso divertita a queste parole di Gesù. Gli orientali amano le esagerazioni e i contrasti, e si potevano immaginare un dottore che cerca di estrarre un granello dall'occhio del paziente mentre aveva una trave nel proprio. Una volta un ragazzo, giocando a pallone sul campo della scuola quando frequentava le superiori, vide a poca distanza un gruppo di muratori che lavoravano. Un briciolo di cemento si conficcò nell'occhio di quel ragazzo e subito dovette essere portato dall'oculista. Non avrebbe più dimenticato la dottoressa che si chinò su di lui, applicò ai suoi occhi un congegno speciale atto a ingrandire e a estrarre il pezzetto di cemento dall'occhio. Era così bello esserne liberato. Ma supponi che ci fosse stato qualcosa nel suo occhio, lei non sarebbe stata in grado di vedere. Gesù stava affermando un principio in Matteo 7. Egli disse: in realtà cerca in tutti i modi di aiutare tuo fratello, ma comincia da te stesso. Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Così dobbiamo avere discernimento e abbiamo certo la responsabilità di aiutare il nostro fratello, ma dobbiamo cominciare da noi stessi. Io non ho sempre seguito questo principio e ne ho sofferto. Prego che Dio mi aiuti a seguirlo. Prima di criticare un nostro fratello, dobbiamo vedere se non c'è forse qualcosa di peggiore nella nostra vita. Ti dirò a cosa serve questo. Ti aiuterà a vedere il tuo fratello molto più chiaramente. Ti darà inoltre un bel po' di compassione in più. Io non voglio che un oculista mi operi l'occhio con un piede di porco o una chiave inglese. Voglio tenerezza, delicatezza e compassione, perché l'occhio è una delle parti più sensibili del corpo umano. Così non ci precipitiamo sulla gente per condannare o giudicare. Esaminiamo prima la nostra vita per vedere se c'è qualcosa che dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di discernimento, ma dobbiamo cominciare da noi stessi.

Nel 14° capitolo della lettera ai Romani, Paolo ci ha lasciato diverse altre linee di condotta che sono pure molto importanti, sempre relative al tema del non giudicare gli altri. Egli ha detto, per esempio, che Gesù Cristo è il Signore. Gesù può volerci usare per aiutare un fratello, ma egli rimane il Signore. Non dobbiamo cercare di avere il ruolo di Dio nella vita degli altri, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore e dei morti e dei viventi. Ma tu perché giudichi tuo fratello? Paolo parla qui dei cristiani deboli che giudicano i cristiani forti. E anche tu, continua, perché disprezzi tuo fratello? Questo invece è un riferimento ai cristiani forti, essi disprezzavano quelli deboli. E conclude, poiché tutti, ripeto tutti, compariremo davanti al tribunale di Dio. Non ho alcun diritto di giudicare un mio fratello come se fossi io stesso Gesù. Tutti noi siamo stati giudicati da altri in un modo o nell'altro. Quelli di noi che annunziano la parola in giro per mezzo della radio o in altre maniere, qualche volta ricevono lettere molto critiche da parte di diverse persone. Ci chiediamo talvolta se hanno veramente pregato e pensato attentamente alla cosa. Ma dobbiamo ricordarci che Gesù è Signore. Io non devo mai prendere il posto di Gesù nella vita di un altro. Non posso farlo. Se sto per giudicarti, devo prima andare al Signore e lasciare che Egli sia il Signore della mia vita. Devo dire, Signore Gesù, tu sei Dio, tu sei il giudice. Ora, se tu vuoi che io abbia a che fare con il mio fratello, mostrami qualcosa della tua parola e dammi la guida dello Spirito Santo, perché non posso fare questo da solo. Se lo farò da solo, certamente sbaglierò e a quel punto creerò dei problemi. Vorrei ricordarti che sei all'ascolto della trasmissione Punto Radio. Al microfono Mauro, siamo più o meno a metà di questa puntata che abbiamo riservato al tema del non giudicare gli altri, che mi pare un tema estremamente importante, purtroppo sempre di estrema attualità. I pettegolezzi stessi sono giudizio. Ci avevi mai pensato?

Paolo fa un'altra dichiarazione ed espone un'altra linea di condotta. Egli ci insegna ad avere delle priorità e a occuparci delle cose che sono importanti. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è impura in se stessa, dirà ancora ai Romani. Durante l'antica dispensazione del Vecchio Testamento vi erano cibi puri e cibi impuri. Tutto ciò faceva parte della formazione che Dio voleva dare al suo popolo in vista del momento in cui Gesù sarebbe venuto a redimerlo. Ma quando Gesù morì e risorse, quando venne lo Spirito Santo, tutte queste distinzioni furono cancellate e oggi non si parla più di cibi puri e impuri. Può darsi che qualche tipo di cibo non ti faccia del bene, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda le conseguenze spirituali di ciò che si mangia, la parola di Dio afferma molto chiaramente che i cibi sono tutti uguali. I cristiani deboli della Chiesa andavano avanti fra leggi e regole. Erano veramente legalisti. Dicevano: i cristiani non possono mangiare di tutto. I cristiani forti, che avevano veramente fede, credevano nella parola di Dio, dicevano: sì che possiamo mangiare di tutto. E così c'era una divisione. Però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità, cioè secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto, aggiungerà Paolo ancora ai Romani. E così lui, Paolo, ci ha voluto ricordare che dobbiamo avere delle priorità. Non disfare per un cibo l'opera di Dio, ci ha voluto dire. Forse hai sentito parlare di quell'agricoltore che stava lavorando nel suo campo. Egli vide un topo e questo, fatto, lo irritò. Afferrò la zappa, cominciò a corrergli dietro. Passò mezz'ora correndo e battendo e finalmente uccise il topo. Poi si guardò intorno e vide che aveva distrutto un acro di raccolto. Ne valeva davvero la pena? Probabilmente no. Vedi, dobbiamo avere delle priorità. Alcune cose sono più importanti di altre e non vale la pena distruggere un altro cristiano a causa del mangiare o del bere. Non vale proprio la pena rovinare uno studio biblico per discutere quale traduzione della Bibbia sia meglio usare. Non vale proprio la pena distruggere una chiesa a causa del tipo di musica da suonare. Dobbiamo avere delle priorità. Paolo disse, ancora ai Romani, è bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che possa essere di intoppo al fratello. Il tuo fratello cristiano è importante, anche se forse è debole, anche se è lento nella crescita nel Signore. Ma non dobbiamo distruggere l'opera di Dio a causa dei nostri pregiudizi e opinioni. Dobbiamo avere delle priorità. E la priorità massima è quella di non giudicare gli altri, e piuttosto di amare gli altri. E prima di tirare le somme in questa puntata del nostro programma riservata al non giudicare gli altri, vorrei proporti una bella canzone di Albino Montisci che si intitola La tua maestà.

qual è la ricetta per arrivare alla massima disponibilità verso gli altri e soprattutto al non giudicarli. Direi infine che dobbiamo mostrare amore e pazienza. Ora, noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiace al prossimo nel bene, a scopo di edificazione, cioè di costruzione, aggiungerà ancora Paolo scrivendo ai Romani. Nota che dice nel bene. Non sempre noi facciamo piacere ai nostri amici o a chi ci sta intorno, ai nostri familiari, perché alcune delle cose che vogliono fare non sono per il loro bene. Pensa al rapporto che c'è per esempio fra un genitore e suo figlio. Ma per quanto è possibile, i cristiani forti che camminano nella libertà di Dio dovrebbero far piacere ai cristiani deboli, così da poterli aiutare con amore a crescere. I genitori fanno proprio così. Essi adattano i loro programmi a quelli dei bambini. Noi adattiamo i nostri piani all'istruzione dei figli. Dobbiamo adattare la nostra vita alle debolezze dei nostri figli. Questo è l'unico modo per poterli far crescere. Così i cristiani forti nella comunità devono tenere in considerazione quelli più deboli e non compiacere egoisticamente a se stessi. Abbiamo bisogno di discernimento e dobbiamo cominciare da noi stessi quando si tratta di giudicare. Dobbiamo avere delle priorità, non distruggere l'opera di Dio per qualcosa di secondario. Dobbiamo mostrare amore e pazienza e, per quanto è possibile, dobbiamo cercare di compiacere ai cristiani più deboli per il loro bene. Non è sbagliato esercitare il giudizio, è sbagliato essere censori. Non è sbagliato avere discernimento. Di quanto ne abbiamo bisogno oggi, ce n'è un bisogno estremo. Ma è sbagliato pensare che siamo i soli ad avere ragione. Dobbiamo ricordare che Gesù è Signore. La Signoria di Gesù Cristo risolve davvero tanti problemi. Penso che sia importante che tu ed io, e qui parlo proprio a me stesso, anche al mio cuore, rinunciamo ad un atteggiamento di giudizio. Dobbiamo aiutare il nostro fratello cristiano. Dobbiamo essere sensibili e amorevoli, pazienti e gentili. Dobbiamo cercare, per quanto è possibile, di aiutare l'altro a crescere. I cristiani premurosi e sensibili non si giudicano gli uni gli altri.

0: Anche questo numero sta scivolando via velocemente.
1: Io ti ringrazio per avermi seguito sino qui, ti do appuntamento al prossimo numero della trasmissione Punto Radio e ti invito ovviamente a rimanere sintonizzato su questa frequenza. Se Punto Radio si sta concludendo, un'altra trasmissione sta per cominciare. Alla prossima dunque, ciao!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao, ciao e benvenuto ancora una volta ad un altro appuntamento, un'altra passeggiata, un'altra possibilità di camminare insieme attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono, come sempre, Maurizio, contento e felice che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza.

Dato che sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, ricorderai sicuramente che siamo alle prese con una miniserie. Una miniserie all'interno della serie ben più grande, ben più lunga, che è il libro dell'Esodo. Miniserie perché? Beh, perché ci sono 5 capitoli che trattano un soggetto molto importante, molto particolare. Sono capitoli 25 fino a 30 del libro dell'Esodo. Stiamo esaminando insieme il 25esimo capitolo. Cosa contengono questi 5 capitoli? A beneficio di chi si fosse messo all'ascolto di questo nostro incontro per la prima volta, o chi avesse perso i 2 o 3 incontri precedenti di questa miniserie, diciamo subito e molto semplicemente e brevemente che Dio qui sta dando delle regole, delle istruzioni molto chiare e precise che il popolo di Israele dovrà ricordare e osservare da adesso in poi, istruzioni che hanno a che fare con il culto, cioè con tutto quello che concerne l'adorazione del popolo. Dio vuole essere avvicinato in un certo modo. Fino adesso le cose sono andate avanti un po' così. Da adesso in poi Dio vuole mettere ordine, no? E lo fa appunto attraverso una serie di regole. Innanzitutto la cosa che egli dà per all'inizio proprio è che ci deve essere un luogo di incontro. Questo luogo verrà chiamato, verrà conosciuto come tabernacolo. In questo periodo il popolo di Israele è in cammino, è il tabernacolo nel deserto. Dopo, quando il popolo sarà arrivato nella terra promessa, diventerà tempio, il tempio per eccellenza. Poi ci sarà non solo un tempio, ci saranno tanti templi, saranno poi chiamate sinagoghe. Dopodiché, nell'era cristiana, dopo l'avvento, dopo l'arrivo di Cristo, saranno chiamate chiese. Chiaramente le sinagoghe ebraiche sono tuttora in esistenza, ma tanto per chiarirci dal nostro punto di vista il cammino, il pellegrinaggio che la Chiesa ha compiuto. La Chiesa, nel senso stretto del termine, è nata nel giorno della Pentecoste, affonda però le proprie radici nella realtà del popolo di Israele. Quindi nessun cristiano che ci tiene ad essere tale dovrebbe ignorare, dovrebbe mettere da parte le proprie radici, cioè la storia del popolo di Israele. Il tabernacolo, abbiamo detto, era punto di incontro. Non dobbiamo mai commettere l'errore, questo l'ho già detto e lo ripeto, di dire di una chiesa, di un edificio adibito al culto, appunto, non dobbiamo mai dire questa è la casa di Dio, Dio abita qui, perché Dio non abita lì manco per niente. Salomone, il grande Salomone, il grande re Salomone, che ha costruito forse l'edificio più fastoso, più bello, più imponente, più ricco di tutti i tempi, da adibire appunto al luogo di culto, ha detto: neanche i cieli dei cieli possono contenerti, figurati se questo mio edificio, questa casa che io ti ho costruito, può contenerti. Assolutamente no. Se non poteva quel grande, enorme, fastoso edificio contenere Dio, quantomeno poteva contenerlo una tenda nel deserto. Quindi il punto del discorso è non che Dio abiti lì, ma che Dio abbia scelto questo tabernacolo, questa tenda, come punto di incontro. Incontro con il suo popolo, incontro con il popolo che gli si è scelto. Abbiamo anche detto che Dio non ha scelto il popolo di Israele perché questo popolo fosse più bello, più bravo, più ricco, più potente, più valoroso, che ne so io. Non ha nulla a che fare con i meriti veri o presunti del popolo di Israele, ha a che fare con il piano di Dio, il piano di salvezza che Dio ha in mente. Abbiamo anche detto che insieme alla scelta, al privilegio, se vogliamo, perché sicuramente è un grande privilegio, insieme a questo però c'è la responsabilità, ci sono le condizioni. Ecco, Dio qui comincia a dettare le condizioni, comincia a dire
Da adesso in poi, voi ogni volta che vi avvicinerete al nostro punto d'incontro dovrete farlo in un certo modo, in una certa maniera. All'interno di questo tabernacolo ci dovranno essere degli elementi, delle suppellettili, degli strumenti che avranno un uso unico e particolare. Inoltre, abbiamo visto, il popolo di Israele non poteva saperlo questo a quel tempo, ma noi con il senno di poi possiamo vederlo molto chiaramente. Dio sceglie degli elementi, degli strumenti, delle cose come una cassa di legno ricoperta d'oro per insegnarci lezioni molto importanti, lezioni preziose, valide tuttora, valide anche per noi. Per esempio, abbiamo parlato della

Questa cassa da caccia però doveva essere coperta esternamente e internamente con oro puro. Inoltre doveva essere coperta con un coperchio chiamato propiziatorio. Abbiamo detto la volta scorsa, questo ci fa pensare, senza dubbio, senza indugio, ad una persona. Una persona umile, se vogliamo, ma una persona preziosa. Un uomo che è però anche Dio, Gesù Cristo. Anche il coperchio ci fa pensare a Gesù Cristo. Perché? Perché Egli è la propiziazione dei nostri peccati, leggiamo nella Bibbia. Egli chi? Gesù. Propiziazione, cioè, è Lui che provvede il perdono dei peccati. Se Dio può perdonare, vuole perdonare il mio peccato, non è perché io me lo meriti. Come il popolo di Israele, io non ho nessun merito per essere scelto da Dio. Nessuno, neanche un capello. Se Dio mi perdona, dietro mia richiesta, è grazie a Gesù Cristo e attraverso Gesù Cristo. L'uomo, Dio, il perfetto punto di incontro. Quindi, l'arca, questa cassa di legno ricoperta d'oro, e il coperchio ci parlano di Cristo. Ma anche la tenda, anche il tabernacolo ci parla di Cristo. Perché, abbiamo detto, il tabernacolo è il punto di incontro. È il luogo dove Dio ha scelto di incontrarsi con il popolo. E come vedremo, questo avverrà diverse volte. Nel tabernacolo, oltre all'arca, c'erano altri, possiamo chiamarli mobili quasi, altri suppellettili, come la tavola dei pani, per esempio. Farai una tavola di legno d'acacia lunga 1 metro e larga 50 centimetri. La rivestirai d'oro puro, le farai intorno un bordo d'oro. Anche qui dovranno esserci degli anelli, eccetera, eccetera. Sulla tavola porrai i pani offerti a me, e non dovranno mai mancare. Qualcun altro, tanti secoli dopo, ha detto: io sono il pane della vita. E la cosa che mi piace pensare, che mi piace ricordare, è che questo pane della vita, che Gesù, naturalmente l'avrai capito, non diventa mai duro, non ammuffisce mai, non diventa mai stantio. È un pane sempre fresco. È un pane che provvede vita, non soltanto nutrimento. Soprattutto è pane di vita, naturalmente vita eterna. Quindi, come vedi, il tabernacolo come tenda ci fa pensare a Cristo, l'arca ci fa pensare a Cristo, il coperchio ci fa pensare a Cristo, e adesso anche una tavola, una semplice, umile tavola, ci fa pensare a questa persona così preziosa, perfettamente uomo, perfettamente Dio, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Al microfono Maurizio. Siamo alle prese con il 25esimo capitolo del libro dell'Esodo. A questo proposito mi viene in mente una frase scritta dal grande apostolo Paolo quando, in una lettera ai cristiani della città di Colosse, si è così espresso a proposito di Gesù. In lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Altro che Gesù era solo un insegnante, era solo un benefattore. Gesù era certo un insegnante, era anche un grande benefattore, un operatore di miracoli, un guaritore, era tutto questo. Ma era anche, o è, colui in cui abita corporalmente, quindi non in senso figurato, non come simbolo, non in modo immaginario, ma in modo molto pratico e concreto. Abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Dobbiamo ammettere la debolezza della nostra mente, della nostra intelligenza davanti ad un mistero, un paradosso quasi. È inspiegabile. Io non posso certo spiegarti come Gesù può essere uomo e Dio allo stesso momento. Come può essere tutti e due senza negare la realtà dell'uno e dell'altra. È un passo di fede, è un atto di fede. E se questo linguaggio ti spaventa, ricorda che in un modo o in un altro tutti noi esercitiamo la nostra fede. Anche colui che dice di non credere a nulla esercita la fede. Esercita fede nella propria intelligenza, che lo guida a conclusioni totalmente diverse dalle mie. Ma in qualcosa lui o lei ripone la propria fede. Magari non la chiama fede, la chiama ragione, la chiama raziocinio, la chiama intelligenza, la chiama logica, la chiama in tanti modi, tranne che fede, perché questo è il linguaggio religioso, e il linguaggio religioso spaventa, dà fastidio. Perché? Beh, perché ci mette molto spesso faccia a faccia con colui che ci ha creati, colui al quale prima o poi dovremo rendere conto, che lo crediamo o meno, che lo accettiamo o no, la realtà dei fatti non cambia. In lui, in Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Quindi Gesù, uomo, persona, essere umano, soggetto a tutti gli stimoli ai quali siamo soggetti tu ed io: fame, sete, sonno, gioia, tristezza, fatica, riposo, tentazioni. Eppure perfettamente Dio. Il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano.

Gesù stesso un giorno ha detto: il vostro cuore non sia turbato. In altre parole, non fatevi prendere dal timore, dalla paura. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Poi ha aggiunto: chi ha visto me ha visto il Padre.

Tornando al simbolismo dell'arca, possiamo dire che, come l'oro e il legno, non erano mescolati, ma conservavano ognuno la propria identità. Pur formando lo stesso oggetto, così Gesù Cristo era Dio e uomo, senza però che le due nature, la natura divina e la natura umana, si mischiassero mai. Se così fosse stato, ci saremmo trovati davanti, scusa se lo dico con tutto rispetto, davanti a un essere mostruoso. Ma non è così. Gesù non agì mai come Dio e uomo contemporaneamente. Eppure ciò che fece fu o perfettamente umano o perfettamente divino. Perché sto spendendo tanto tempo sull'analogia con Gesù Cristo? Beh, vedi, in fondo, la ragion d'essere di Hai letto il libro più letto, di questi nostri incontri, di questo pellegrinaggio, di queste passeggiate, è conoscere Gesù Cristo più da vicino, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore. Può darsi che tu non abbia mai sentito parlare di Lui in questi termini, così come stiamo facendo in questo programma, in questo ed altri programmi. Nel caso questo approccio abbia stimolato il tuo interesse, o forse soltanto la tua curiosità, perché non ci scrivi? Ci terremo a farti conoscere il Gesù della Bibbia, non il nostro Gesù, non la nostra immagine di Gesù, ma il Cristo della parola di Dio. Ci terremo a fartelo conoscere più da vicino.

Siamo arrivati adesso al candelabro, il famoso candelabro a sette bracci. Dio disse a Mosè: mi farai un candelabro d'oro puro, sarà battuto con il martello. Il suo fusto, i suoi bracci, i suoi calici, i suoi bulbi e le sue corolle saranno tutti di un pezzo. Dal fusto partiranno sei bracci, tre da una parte e tre dall'altra. Ogni braccio avrà tre calici in forma di fiore di mandorlo, con bulbo e corolla. Così sarà per tutti i sei bracci del candelabro. Il suo fusto avrà quattro calici in forma di fiore di mandorlo, con i loro bulbi e le loro corolle. Sotto ogni coppia di bracci che escono dal fusto del candelabro ci sarà un bulbo. I bulbi ed i relativi bracci formeranno un pezzo solo con il resto. E il tutto sarà d'oro puro, battuto con il martello. Farai sette lampade per il candelabro. Gliele collocherai sopra perché possano far luce in avanti. Anche i suoi smoccolatoi e i suoi portacenere saranno d'oro puro. Per il candelabro ed i suoi accessori dovrai impiegare 35 chili di oro puro. Sta bene attento che tutto sia eseguito secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Mi sono soffermato nella lettura del candelabro, uno perché non dà tante dimensioni che possono sembrare o suonare un po' noiose ad ascoltarsi, e due perché credo sia molto interessante questa descrizione. Non so se hai fatto caso a varie cose. Innanzitutto, un candelabro fatto tutto d'oro, 35 dili d'oro, pensa, 35 chili d'oro. Innanzitutto pesante, ma poi immagina il valore in termini monetari. Ma non è questo il valore più importante del candelabro. Anche qui ci troviamo davanti ad un'immagine, un'illustrazione della persona di Cristo. Sempre lui, sempre Gesù. Oltre ad aver affermato "io sono il pane della vita", ha anche detto "io sono la luce del mondo". Ma il candelabro è un'immagine, un'illustrazione ancora più complessa, perché nel libro dell'Apocalisse, per esempio, ci si parla del candelabro, e lì viene dato come esempio dello Spirito di Dio, Spirito, della sua presenza, della sua attiva presenza. Quindi, come vedi, in un'illustrazione può essere usata per varie cose, non per una cosa soltanto, ma nel contesto del nostro discorso odierno parliamo di Gesù Cristo. Inoltre c'è un'altra cosa interessante che voglio che tu noti. Dio dà chiare istruzioni, ed è interessante che il candelabro doveva acquisire l'aspetto, doveva assomigliare a dei rami di mandorlo. Questo cosa ci dice? Ci dice molto, però oggi non abbiamo tempo di ampliare il discorso, quindi ti rimando al nostro prossimo incontro. Nel nostro prossimo incontro vedremo il perché, il significato del candelabro che assomigliava a un ramo, a una serie di rami della pianta di mandorlo. Scusa, mi stavo perdendo. Bene, è tutto per oggi. Non mi rimane che darti appuntamento al nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. Ancora una volta grazie per la tua piacevole e preziosa compagnia, il tuo cortese ascolto, e a risentirci. Un abbraccio. Scrivi, mi raccomando.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, sicuramente non passa giorno che sulla nostra emittente non si parli di amore. Ancora una volta ne parleremo oggi nel programma Contrappunti. Amici, benvenuti a questo appuntamento. Mario Pieri al microfono a tenervi compagnia per la prossima mezz'oretta. Come dicevo, parleremo di amore, ce ne parlerà Carlo Bertinelli fra poco in un suo intervento, ascolteremo una piccola intervista, ce ne parlerà la musica che ho scelto per questo programma. E per cominciare, Love Like No Other, cioè un amore diverso da tutti gli altri. Lo ascoltiamo dal gruppo Point of Grace. Amici, restate con me, mi raccomando, buon ascolto allora con Contrappunti.

chi l'avrebbe mai detto, cantava il gruppo Point of Grace in questa bella canzone che abbiamo appena ascoltato, chi l'avrebbe mai detto che questo cuore sarebbe incappato in qualcuno grande come te, così inaspettatamente? Chi si sarebbe mai immaginato che io sarei piombato così profondamente in una speranza tanto vera come quella che ho trovato in te? Le mani celesti mi hanno portato alla porta spalancata della fede. Sono così circondato da una grazia che quest'anima non può proprio trascurare. Signore, sto vivendo in un amore diverso da tutti gli altri. Sono perso in una misericordia che è diversa da tutte le altre che ho conosciuto. Signore, sto confidando in un amore diverso da tutti gli altri perché esso mi porti avanti. Chi si sarebbe interessato di me abbastanza da passare oltre al mio travestimento e guarire la mia vita? Chi avrebbe osato portare per me la vergogna che io avevo nel mio intimo ed essere il mio sacrificio? Il perdono mi ha salvato da me stesso, insinuandosi nel mio cuore. Tu abbracci tutto quello che sono, senza condizioni. Il tuo amore va al di là di ogni ragione ed è qualcosa che io non capirò mai. Love like no other, un amore diverso da tutti gli altri. Era la canzone che ha aperto il programma Contrappunti di oggi.

0: Amore, una parola senz'altro antica quanto il mondo. Una grande felicità, ecco, si racchiude appunto in questa parola, specialmente quando sono persone che veramente si amano a pronunciarla con sincerità. Molti poeti hanno composto versi bellissimi, musicisti di tutti i tempi hanno concepito melodie altrettanto belle, appunto ispirate all'amore. Ogni essere umano desidera l'amore e lo ricerca. Il mondo in cui viviamo, attraverso i mass media come le riviste, la radio, la televisione, cinema, dischi, eccetera, ecco, tenta di soddisfare questa sete d'amore. E quelli che aderiscono appunto alle sue proposte, purtroppo, spesse volte, dobbiamo dire, vanno incontro invece ad amare delusioni. Quello che spesso si cela dietro la parola amore è in realtà soltanto passione, voglia di piaceri, spesso egoismo. Ecco, ma voi amici cosa pensate dell'amore? Questa domanda l'abbiamo rivolta a alcune persone per strada. Sentiamo cosa hanno detto.
1: Per me l'amore è la felicità. Verso il prossimo.
2: L'amore è vario, di ogni genere, l'amore verso gli altri, l'amore verso se stessi, l'amore verso il partner, verso i figli. È una cosa troppo, troppo importante, troppo complessa per definirla, ma è qualche cosa che ci fa vivere meglio e ci rende più disponibile verso gli altri.
3: È un sentimento che si manifesta anche in piccoli gesti.
4: Per me l'amore è comprensione, è avere fiducia nel prossimo.
5: Prima di tutto uno deve amare prima se stesso e poi la gente, perché quanto non esiste più l'amore verso la gente, verso l'essere umano, io non penso che la vita non serve a niente.
6: Ah, che amore, io non ho sperimentato niente, ma zacco da carogne tutti quanti.
7: C'è chi ritiene soltanto una cosa tra due persone, invece c'è chi ha idee più aperte, che in conclusione è un affetto che divide con tutti quanti.
8: Per me l'amore è un gioco pericoloso.
9: L'amore nasce solo tra due persone. E quello che uno può avere verso altra gente, verso altre cose, può essere passione, ammirazione, rispetto, ma cioè personalmente l'amore è solo tra due persone.
0: Ecco, ma com'è l'amore autentico? Ne portiamo tutti un'immagine nel cuore, quasi come se fosse un ideale irraggiungibile. Ecco, il vero amore ci dovrebbe sempre comprendere, ci dovrebbe accettare così come siamo, senza rinfacciare i nostri difetti, le nostre debolezze. Ci dovrebbe anche accordare una incondizionata fiducia e dovrebbe durare per sempre. Ecco, questo il nostro ideale d'amore. Non è troppo questo per noi uomini? Dobbiamo chiedercelo. Ecco, si dovrebbe amare così, ma chi ne sarebbe capace? Ecco, Dio solo, amici, viene incontro alla nostra ricerca e alle nostre perplessità con questa sconvolgente affermazione. Io ti amo di un amore eterno, dice il Signore nel libro del profeta Geremia. E non si tratta di parole vuote. Dietro a queste parole si celano gli atti d'amore di Dio, come ci vengono riferiti nella Bibbia. Ecco, ma di questo continuerà a parlarci fra poco il nostro ospite di oggi, Carlo Bertinelli. Adesso ci fermiamo qui per un attimo e noi, come sempre, facciamo a questo punto una pausa musicale. Pausa musicale allora in compagnia del gruppo TD Band e del brano, ma guarda che coincidenza, Ama di più.

0: State ascoltando
1: Contrappunti,
0: al microfono Mario Pieri.
2: Che però si fa subito da parte per lasciarvi allora con il nostro ospite di oggi. Carlo Bertinelli ci parlerà di una grande dichiarazione d'amore. Ascoltiamo cosa dice.
3: Vorrei leggervi un versetto che troviamo nell'Evangelo di Giovanni. Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Queste parole possono essere ben definite il compendio del messaggio del Vangelo e ci conducono a considerare come questo libro, ben lontano dall'essere una semplice storia oppure un insieme di precetti morali, sia in realtà una meravigliosa notizia che giunge fino a noi. Dio ama e dichiara questo suo amore attraverso le pagine dell'Evangelo. E voi che ascoltate, avete preso coscienza di questa realtà che Dio ci rivela nella sua parola? Tu, io, ogni uomo, siamo l'oggetto del più tenero amore, l'amore di Dio. Egli non fa distinzione, ama il mondo. Ama ogni sua creatura, indipendentemente dalla sua razza, dalla sua cultura, dalla sua età e dalla sua posizione sociale. Tutti ricevono le attenzioni particolari del suo incomparabile amore. Un amore che la parola di Dio ci rivela eterno, cioè un sentimento che ha animato Dio dall'eternità e che non può essere limitato nel tempo o circoscritto ad un determinato periodo. Un amore così grande, così insondabile, che supera largamente ogni umana conoscenza. Potremmo dire che è più tenero, più profondo di tutti gli affetti umani. Può soddisfare pienamente ogni esigenza della vita interiore. Può supplire ad ogni nostra necessità e può colmare il vuoto che la solitudine, la delusione, la sofferenza scavano dentro di noi. Un amore che non può essere misurato, analizzato, ma che può essere goduto quando noi ci rivolgiamo a Lui con tutto il nostro cuore. Dio ama l'uomo. Non lo ama perché trova nell'uomo qualcosa che gli piace, che lo soddisfa. No, non è così. Non lo ama per la sua religiosità o per il senso della sua moralità. Non lo ama per le opere buone che l'uomo pensa di compiere. Dio dichiara che ama l'uomo di buona volontà. Noi non meritiamo di essere amati dal Signore, ma lo siamo in virtù della sua grazia. Ti posso assicurare che più approfondisco la conoscenza di questo amore divino, più realizzo di esserne indegno. Credo che a questo punto sorga spontanea una domanda nella tua mente, cioè questa: come posso credere all'amore di Dio? Dirai: mi guardo intorno e non vedo altro che male, cattiveria, egoismo, impurità, violenza, eccetera, eccetera. E se guardo dentro di me, almeno dovremmo avere il coraggio di confessarlo, ognuno di noi vede le medesime cose. Dio ha parlato di amore, ha dichiarato il suo amore, ma non si è limitato a questo. Dio lo ha dimostrato. Prima abbiamo letto: il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Un amore che ha spinto Dio a donarsi nella persona di Cristo per l'umanità. Ti invito, tu che ascolti, a guardare con fede e contemplare questo sublime sentimento divino alla croce di Cristo. Là il Figlio di Dio è morto come uomo perché l'uomo potesse essere riscattato, giustificato, perdonato, trasformato e messo in grado di avere relazione con Dio. Su di Lui, cioè su Gesù Cristo, si è abbattuto il peso della giustizia divina e nel suo Figlio uomo Dio ha giudicato la nostra natura malvagia ed ha giudicato il peccato che ci separa da Lui. È Dio che è intervenuto per rilevare il fallimento spirituale dell'uomo, e se questi ancora giace nell'ordure delle sue azioni ed intenzioni, è perché rifiuta coscientemente e volontariamente la grazia, quella grazia che può e vuol farne un essere nuovo. Perciò il fallimento spirituale che tocca tutte le persone diviene un fallimento collettivo, così che nessuno può aiutare il suo simile. Tutti gli uomini, fuori di questa grazia che salva, di questa grazia che sazia, che dona pace, che trasforma e vivifica, sono nella stessa miseria. Tu che ascolti, puoi vedere alla croce di Cristo di quale e di quanto amore Dio ti ha amato. Alla croce di Cristo, per la fede, puoi incontrare Dio che dona tutto all'uomo, il quale ha bisogno di ricevere ogni cosa. Ricorda, Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio. Egli ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. Non rifiutiamo quest'amore. Anche tu abbandonati a colui che veramente ama. Lasciagli risolvere i tuoi problemi come li ha risolti a noi, e in lui potrai trovare la vera, reale vita.

Ora che ho dato il mio cuore al Signore, non voglio mai più riprendermelo, perché giorno dopo giorno io avevo dubitato che potesse durare un'altra notte senza che qualcuno lo mettesse a posto. Avevo tanto desiderato portarlo lontano per raccogliere la gioia da ogni riva, ma quando lui è arrivato ho visto che le mie speranze più grandi non erano che sogni vecchi e niente di più. Continuerò a credere nel suo nome, anche se altri dubiteranno. Continuerò a confidare lo stesso, e anche se alla fine della vita egli non mi avesse promesso nulla di più, sarei comunque soddisfatto di camminare con il mio Signore. Quanto brilla forte il sole, anche nel buio, ora che egli dimora nella mia anima. Sono pieno di una fede che è ancorata a colui che porta verso l'eternità, perché questa è la speranza che egli ci dà. Egli è la luce che continuava a sondare il mio cuore finché non aveva rinnovato ogni parte di esso. Ecco amici, queste che vi ho appena letto sono le parole della prossima canzone che vi propongo. Ce la presenta Larnell e si intitola Walking with My Lord, cioè Camminare con il mio Signore.

Allora, dell'amore più grande, dell'amore con la maiuscola, dell'amore di Dio abbiamo parlato nel programma Contrappunti di oggi. Gesù Cristo, come abbiamo sentito, è la personificazione dell'amore. Egli ci tende le mani per stabilire con noi un patto che resterà valido per sempre. La mangiatoia, così come anche la croce, ne sono i segni tangibili. Un amore così, ecco, supera le nostre più audaci aspettative. Un amore che ci cerca, ci accetta così come siamo, ci perdona, ci trasforma e resta fedele anche oltre la tomba. E amici, credo che valga la pena di pensarci, non credete? Bene, siamo arrivati allora quasi al termine. Amici, mi faccio da parte, almeno per quanto riguarda questo spazio. Vi invito come sempre a restare con noi e vi invito anche a non mancare al prossimo appuntamento con il programma Contrappunti. Allora, buon proseguimento, a presto.

0: Ti invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce.
2: Finché c'è vita c'è speranza, dice il famoso detto, e ha un fondo di verità sicuramente. Ecco, Nino Ciniello ci parlerà oggi qui a Controluce di speranza, una speranza che per il credente si traduce in certezza. Lui parlerà in modo particolare di speranza per le persone adultere e lo farà prendendo spunto anche da un celebre passaggio narrato nel Vangelo di Giovanni. Sicuramente lo conoscete, dopo capirete di cosa si tratta. Vi lascio adesso allora in sua compagnia, noi ci risentiremo come sempre al termine del suo intervento.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Controluce, spero stimolante. Ecco, faccio un appello alla memoria. Le persone di una certa età si ricorderanno del famoso scandalo della Dama Bianca avvenuto negli anni 50 e che riguardava la relazione extraconiugale del famoso Fausto Coppi con una signora appunto chiamata la Dama Bianca. A quell'epoca l'adulterio, molti si ricordano, non solo era ancora un reato previsto dal codice civile, ma era anche visto come una sorta di minaccia in grado di destabilizzare la società, un fatto grave, ecco. Da decenni oramai l'adulterio non solo è stato depenalizzato, per cui per lo Stato non è più un reato, ma non è neppure in generale oggetto di riprovazione o di censura morale o di scandalo, ecco, lascio abbastanza indifferenti, in altre parole, è ritenuto quasi un fatto normale, anzi tanta stampa per vendere va a caccia di coppie adultere per sbatterle poi in prima pagina, per non parlare di tanti programmi televisivi che in qualche modo girano intorno a questo fatto. Questo forte cambiamento culturale nei riguardi dell'adulterio, avvenuto diciamo relativamente in pochi anni, è essenzialmente dovuto, a mio avviso, a due ragioni. La prima è che, secondo l'opinione pubblica, l'adulterio appartiene alla sfera della vita privata e nessuno, si dice, ha il diritto di mettere il naso, diciamo, nel letto degli altri, ecco. La seconda è strettamente connessa alla quasi sparizione di standard morali comuni, ecco, per cui, come altri comportamenti discutibili, come l'adulterio, è completamente sdrammatizzato, cioè non fa parte come una volta della cronaca nera, ma oggi farebbe parte della cronaca rosa. Se qualcuno si sognasse, non so, di mobilitarsi contro l'adulterio, sarebbe visto come un Don Chisciotte, cioè molto patetico, fuori dalla realtà. Non solo l'adulterio non ha più questa rilevanza pubblica di scandalo, ma c'è persino chi lo raccomanda come possibile medicina contro il logorio della vita di coppia o contro la noia di una sessualità sempre uguale e quindi senza fascino. È come, diciamo, una terapia per il bene della coppia. Ora, alla luce di questa situazione, diciamo purtroppo molto estesa, comune, mi chiedo, ha ancora senso parlare di adulterio? Che ci sto a fare qui a parlare di questo testo, di questo tema, ecco? Avere e mantenere una relazione extraconiugale, mi chiedo, è poi così facile, così liberante come potrebbe sembrare o come ci fanno credere? Essere un adultero, un'adultera o una, diciamo, come si dice oggi, una coppia aperta, ecco, è un vero segno di maturità, di apertura mentale, di liberazione? Ora, al mio tempo a disposizione non intendo fare la morale a nessuno, ecco, né pormi come giudice e dire cose scontate. Desidero invece far parlare il sommo e vero maestro, cioè il Signore Gesù, e vedere in che modo lui trattò una donna adultera, colta in flagrante, dai suoi accusatori. A proposito, leggiamo il testo in Giovanni 8.
4: Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo gli dissero:
5: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Musè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?
4: Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro:
6: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei.
4: E chinatosi di nuovo scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse:
6: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?
4: Ella rispose:
7: nessuno, Signore.
4: E Gesù le disse:
6: neppure io ti condanno. Vai e non peccare più.
3: Ora, questa storia è molto chiave, ci rivela quello che in fondo tutti noi siamo, in un certo senso. Noi siamo a volte l'adultera e i farisei, siamo peccatori, a volte giustizieri, siamo questo miscuglio di peccato e presunzione di innocenza, colpevoli e giudici allo stesso tempo. Peccatori che in fondo sanno di esserlo, ma davanti a certi fatti si sentono abbastanza giusti da giudicare e condannare gli altri. In altre parole, questo episodio ci rivela la drammatica doppiezza del cuore umano. Ma non solo questo, ci rivela soprattutto Gesù, che non peccò mai, quindi aveva l'autorità di condannare, ma non lo fece. E a riguardo, ecco, questa storia ci dice almeno tre cose. Prima, riguarda Gesù e la legge di Dio. Ora, abbiamo letto, i farisei accusarono l'adultera citando la legge di Mosè, che, abbiamo letto, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici? Ovviamente dissero questo per mettere Gesù alla prova, per poterlo accusare. Ora, se Gesù avesse detto lapidatela, si sarebbe messo contro la legge romana, che aveva il diritto esclusivo di eseguire le condanne a morte. Se invece avesse detto non lapidatela, si sarebbe messo contro Mosè, cioè contro Dio stesso. Ma Gesù evitò la trappola e non si pose né contro la legge di Mosè né contro quella romana. Gesù però non è contro la legge. Egli sa che la legge è necessaria e indispensabile. Neppure un punto può essere messo da parte. Egli è contro però la legge che uccide, quella che viene utilizzata per scopi personali. Per Gesù la legge è valida, infatti egli dirà alla donna alla fine: va e non peccare più, perché riconosce quello, l'adulterio, come un peccato. Ma è contro quella legge che viene strumentalizzata, quella che usa e uccide le persone. Gesù ci mostra che Dio non vuole la morte del peccatore, ma che questi si ravveda e viva. Quindi, in primo luogo, Gesù ci dice che ogni peccato, l'adulterio, il furto, le male parole, qualunque esso sia, è un'infrazione della buona legge di Dio per il bene dell'uomo. Anche se l'adulterio non è più giustamente un reato punito dal codice civile, resta agli occhi di Dio un peccato che, oltre a violare la legge di Dio, ha devastanti conseguenze morali, emotive e sociali delle persone che sono coinvolte. Non sempre e non subito sono evidenti queste conseguenze, ma esso semina comunque dei semi velenosi il cui frutto malefico si raccoglie poi nel tempo. Gesù però, ecco, questa è la buona notizia, come fece con l'adultera nell'episodio biblico che abbiamo letto, può e desidera neutralizzare questi tristi effetti. Come allora, anche oggi dice ad ogni adultero o adultera: va e non peccare più. Chi accoglie questo invito, dopo un reale pentimento, avrà il perdono e potrà cominciare ad uscire dalle miserie prodotte dall'adulterio. La seconda cosa riguarda Gesù e la coscienza. Con la sua frase che abbiamo letto, chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei, Gesù in fondo, se ci riflettiamo bene, non fa nessun processo diretto, cioè non accusa nessuno in modo personale. Il brano però ci dice che essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono uno a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Colpiti nella loro coscienza, queste persone si ritirarono tutti in buon ordine. Non sempre succede così, anzi spesso non succede affatto, si persiste in certi stati, in certe situazioni, e in effetti in una società, in una cultura priva di idee forti, di principi forti come la nostra, è difficile ascoltare la propria coscienza. Di solito da soli non ci si riesce, questa è la realtà. Gesù però è colui che sa mettere in moto la coscienza umana, questa voce insita in noi che ci parla circa ciò che è bene e ciò che è male, questa voce che appartiene alla stessa natura umana che è in ciascuno di noi. Non a caso alla fine dell'episodio l'evangelista Giovanni riporta l'affermazione di Gesù: io sono la luce del mondo. Ma anche Gesù è anche la luce del mondo interiore, quella luce che ti illumina dentro mettendo in moto la coscienza, spesso addormentata, anestetizzata. Movimento che non ha nulla a che vedere, ecco, con la morbosità introspettiva o con i sensi di colpa che schiacciano, ma che non portano da nessuna parte, o forse al semplice aumento di pratiche religiose vuote. Senza l'intervento di Gesù, né l'adultera né i suoi accusatori avrebbero potuto ascoltarsi dentro e quindi capire l'effimera soddisfazione dell'adulterio da una parte e la falsa sicurezza di chi si sente immune dall'altro. Infine, la terza cosa riguarda Gesù e il peccato. Gesù chiese alla donna, abbiamo sentito: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Ora, Gesù, sebbene sia stato l'unico uomo a non peccare mai, non scusa e non condanna la donna. La coscienza che ha messo in moto in lei serve a farla riacquistare il senno, a farla aprire gli occhi e capire la triste condizione nella quale è caduta, affinché lei dia il giusto nome a quello che ha commesso, cioè un peccato. Ma non per lasciarla nella stessa condizione in cui era caduto o senza speranza, ma per presentare a lei il perdono, cioè per dargli speranza, per aprirgli lo sbocco di una possibilità nuova. Poiché era senza peccato, Gesù ha potuto subire al posto nostro la giusta condanna di Dio per noi. Grazie a questo fatto, chi si ravvede, qualunque peccato abbia commesso, è perdonato per sempre e

0: E grazie a Nino Ciniello. Allora, amici, appunti o disappunti, siete d'accordo oppure no su quanto avete sentito nella rubrica di oggi? Ecco, fatecelo sapere, mettetevi in contatto con noi. Vi ringrazio intanto per aver seguito anche quest'oggi la rubrica Controluce e vi do appuntamento al prossimo numero. Buon proseguimento.
1: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Quest'oggi abbiamo fra le nostre lettere una richiesta del tutto differente. Una donna ci scrive: mio marito e mia figlia hanno ricevuto recentemente lettere a catena. Prima che riponessi la mia fiducia nel Signore Gesù e credessi, anch'io ricevi tale lettere e le passai ad altri. Ora non penso che queste lettere abbiano alcun potere. Per favore mi faccia sapere la sua opinione. È possibile che altri fra i suoi ascoltatori pure siano interessati in queste lettere. Qui ne accludo una. Non so se lei me ne ha passata una o no. Ad ogni modo, lasciate che vi legga alcuni brani di tale lettera. Questa lettera promette, per esempio, ed io vi do solo qualche brano qua e là, per darvi un'idea di che consiste una lettera a catena, se mai ne avete ricevuto una. Promette che dentro 9 giorni riceverete una sorpresa nella posta e accenna che se voi siete come gli altri, questa consisterà in un dono assai vistoso. Per esempio, racconta il fatto di Costantino Dego, che riceve la lettera a catena anni fa, il quale, come chiedeva la lettera, fece spedire 20 copie di essa dalla sua segretaria. Pochi giorni dopo riceve una lettera contenente 20 milioni. Poi pure dice di un altro tale che rifiutò di continuare la catena e rimase disoccupato. Ritrovando poi la lettera ne fece anche lui 20 copie e le spedì, e 9 giorni dopo ebbe l'offerta di un impiego assai migliore del primo. Poi dice di un altro che senza alcuna ragione plausibile 9 giorni dopo riceve un'incredibile somma di denaro per posta. E voi, la lettera dice, in 9 giorni pure riceverete una bella sorpresa. Ora, la cosa assai interessante è che alla fine di tale lettera sta scritto: pensa una preghiera. Ed eccovi quella preghiera. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore e Lui ti riconoscerà e illuminerà il tuo sentiero. E quindi aggiunge: questa preghiera ti è stata spedita perché ti porti buona fortuna. La copia originale è venuta dall'Olanda ed è stata spedita intorno al mondo per 9 volte, e qui 9 sembra di essere la parola chiave di questa lettera a catena. La fortuna ti è stata mandata e tu la riceverai. E poi aggiunge: un ufficiale degli Stati Uniti riceve 7 milioni. Giovanni Elliott ne riceve 60, ma li perse perché ruppe la catena mentre si trovava nelle Filippine, eccetera, eccetera. E c'è un uomo che morì perché ruppe la catena, e così l'elemento della paura è introdotto in questa lettera perché quel tale mancò di fare circolare questa preghiera. Poi continua e aggiunge: manda 20 copie di questa lettera a persone che tu sai essere nel bisogno di buona fortuna.

devono essere spedite entro 96 ore dal momento che tu l'hai ricevuta. Bene, questo è un saggio di ciò che è una lettera a catena. Non sono tutti uguali, ma qui sono gli ingredienti generali che si trovano in ognuna di esse. Poggiano sul supernaturale, si imperniano sulla superstizione e sono totalmente unbibliche. Nessun cristiano dovrebbe avere niente a che fare con cose simili. Infatti, dovrebbe fare tutto il suo possibile per esporre il peccato che tali lettere costituiscono. Queste lettere si affidano alla preghiera come se essa avesse potenza magica, invece di riconoscere che c'è un vero Dio a cui noi dovremmo pregare e da cui tutto dipende. È da notare inoltre che dice di pensare una preghiera invece che parlare a Dio, pregare a Dio. E la lettera parla dell'uso della preghiera per ricavarne buona fortuna. Ora, la Bibbia è totalmente antitetica nel concetto della fortuna. Non c'è niente nell'universo che è relegato al caso. Non viviamo in un universo governato da forze misteriose delle quali noi non conosciamo l'origine. Non viviamo in una specie di mondo in cui gli alberi e le pietre sono animate da qualche sorta di spirito. Non viviamo in un mondo in cui si rende importanza di non rompere uno specchio se vogliamo vivere 7 anni evitando sfortuna o 9, come questa lettera potrebbe suggerire. Non viviamo in un mondo in cui se un gatto nero ci attraversa la strada noi saremo per certo nella sfortuna. Infatti l'intera idea di gatti neri, di specchi rotti, di olio versato, della sfortuna e l'intero concetto della buona fortuna non è altro che stregoneria. E la parola di Dio è molto esplicita e dice: chi vincerà erediterà queste cose. Ma quanto ai cotardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la seconda morte. Cara ascoltatrice, qui è dove tutto appartiene, dove le persone che fanno queste cose andranno a finire, perché esse sono persone che non si affidano al Dio vivente, anche se usano il suo nome invano. Queste non sono persone che credono che Dio è in controllo dell'universo, loro credono che esistono altre specie di superstizioni che controllino tutto. Nessun cristiano dovrebbe essere superstizioso, nessun cristiano dovrebbe permettere a queste cose di avere effetto su di lui. Noi non crediamo né adoriamo queste cose perché esse sono false e inesistenti. E così l'idea di poter controllare le cose o il mondo per mezzo di qualche sorta di idolatria o di stregoneria, o facendo certi giochi magici, o pronunciare certe formule, certe preghiere, o sottomettersi a certi rituali, è proprio al contrario di quanto la Bibbia insegna. Noi dobbiamo andare a Dio in preghiera, è in Dio in cui noi dobbiamo riporre la nostra fiducia, è la sua parola quella che dobbiamo seguire. Ora, la Bibbia non ci promette che diventeremo immediatamente ricchi, ma neppure noi dovremmo temere le maledizioni di tale lettere, né abbiamo esser proni, se per caso ce ne arriva una, a continuare tali catene. Anzi, è la mia raccomandazione di rompere tale catena prima che potete. Poi c'è ancora una cosa che trovo interessante. Alla fine della lettera ci sono i nomi di varie persone e la lettera istruisce di aggiungere il nostro nome alla fine dell'elenco e di cancellare il nome che si trova al principio prima di ricopiarla. Ora, qui abbiamo una lista di qualche 15 o 18 nomi e io non so se voi ascoltatori avete mai ricevuto lettere a catena, ma se ne riceverete e fra i nomi ci trovate qualcuno che conoscete, questo dovete fare: chiamate quella persona o scrivetele una lettera per spiegargli insomma il messaggio di Cristo
E facendo questo non solo romperete la catena, ma la userete allo scopo inverso per il quale vi fu inviata. Voi la userete per spargere il messaggio del Vangelo e portare la buona novella che Dio è in controllo su tutte le cose e che in verità Egli controlla tutto al punto che è con Lui che noi dovremo a che fare ed è Lui quello che ha mandato il suo figliolo per tener cura dei nostri peccati. Vorrei leggervi un altro passaggio dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 4, versetto 11. Degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creasti tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Vedete, non è quindi davanti a fortuna o magia che noi dobbiamo inchinarci o dipendere o temere. Questa è schiavitù al peccato, schiavitù agli dèi degli uomini, invece che resa e dipendenza al vero Dio che ci ha creati. Questo è il Dio che ha creato tutte le cose e da cui tutte le cose hanno preso esistenza. È Lui che dobbiamo considerare e lo dobbiamo fare per mezzo di Cristo il suo figliuolo, che Egli mandò nel mondo con lo scopo di liberarci dalla paura, dalla superstizione e dai nostri peccati. E quando la nostra fiducia è riposta in Lui e lo accettiamo per nostro Salvatore, non c'è più bisogno di temere di affidarci ad alcun'altra potenza di questo universo pieno di confusione. Con questo concludiamo questo messaggio. Signore, noi ti preghiamo che tu voglia ora benedire questa signora, suo marito e sua figlia e tutti gli altri che sono afflitti dalle superstizioni. Ti mostra loro che la libertà dalle superstizioni è trovata nella fede in Gesù Cristo. Questo te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Apocalisse, capitolo 8. E quando l'agnello ebbe aperto il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa lo spazio di mezz'ora. E io vidi i sette angeli che stavano in piedi davanti a Dio, e furon date loro sette trombe. E un altro angelo venne e si fermò presso l'altare, avendo un turibolo d'oro, e gli furon dati molti profumi affinché li unisse alle preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro che era davanti al trono. E il fumo dei profumi, unendosi alle preghiere dei santi, salì dalla mano dell'angelo al cospetto di Dio. Poi l'angelo prese il turibolo e l'empì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra, e ne seguirono tuoni e voci e lampi e un terremoto. E i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. E il primo suonò. E vi fu grandine e fuoco mescolati con sangue che furono gettati sulla terra. E la terza parte della terra fu arsa, e la terza parte degli alberi fu arsa, e ogni erba verde fu arsa. Poi suonò il secondo angelo, e una massa simile ad una gran montagna ardente fu gettata nel mare, e la terza parte del mare divenne sangue, e la terza parte delle creature viventi che erano nel mare morì, e la terza parte delle navi perì. Poi suonò il terzo angelo, e cadde dal cielo una grande stella ardente come una torcia, e cadde sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti delle acque. E il nome della stella è Assenzio, e la terza parte delle acque divenne Assenzio, e molti uomini morirono a cagione di quelle acque, perché erano divenute amare. Poi suonò il quarto angelo, e la terza parte del sole fu colpita, e la terza parte della luna, e la terza parte delle stelle, affinché la loro terza parte si oscurasse, e il giorno non risplendesse per la sua terza parte, e lo stesso avvenne della notte. E guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva con gran voce: «Guai! Guai, guai a quelli che abitano sulla terra, a cagione degli altri suoni di tromba dei tre angeli che debbono ancora suonare».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Isobel Miller Kuhn, una grande donna di fede che svolse per anni un efficace lavoro missionario fra le tribù Lisu in Cina, ha trascorso una parte della sua gioventù nel più profondo buio spirituale. Benché cresciuta in una famiglia cristiana, in seguito al discorso di un professore agnostico, ella decide di non credere che in ciò che lei stessa ha sperimentato e di cui ha le prove. Perciò vive come se Dio non esistesse per diversi anni e si abbandona ai divertimenti. Ma in seguito al tradimento del suo fidanzato, attraversa una profonda crisi e una notte giunge a contemplare il suicidio. Ci rinuncia per un pelo e decide di mettere Dio alla prova per constatare se esiste veramente, e gli chiede, se esiste, di darle la pace. E finalmente, dopo tante notti insonni, ella fa un sonno tranquillo e ristoratore.

come aveva potuto succedere? Da molte notti un sonno così riposante non aveva sfiorato il mio guanciale. Che cosa lo aveva fatto tornare? Riesaminai nel mio pensiero l'esperienza della notte precedente. Avevo fatto un patto con Dio, gli avevo chiesto pace e pace mi era stata accordata. Sì, certo, ritorceva la ragione, ma tutto poteva spiegarsi anche senza ricorrere a Dio e non lo si poteva prendere come una prova dell'esistenza di Dio. Non avevo fatto altro che subire l'influsso dello spirito sulla materia. Avevo riversato le mie pene su di un essere immaginario e ne era scaturita una pace per il mio corpo e per il mio spirito. Con impazienza respinsi le coperte e sedetti sulla sponda del letto. Non intendevo servirmi della religione come di un narcotico. Mentre riflettevo, il pensiero di prima tornò insistente. La notte scorsa hai fatto un patto. L'altra parte ha mantenuto l'impegno. Non c'erano clausole sul modo in cui la pace avrebbe dovuto venire. Fatto sta che è venuta. Nessuno ne sa nulla e nessuno ne saprà nulla, anche se dovesse poi rivelarsi una pazzia. Perché non continui a mantenere il patto e ad aspettare le conseguenze? Ma qual era la mia parte? Cedergli tutta la vita se egli rivelava la sua esistenza. E nel frattempo perché non provavo a cercarlo? Cercare Dio? E dove? Oh, sapessi dove trovare Dio, aveva sospirato Giobbe. Me lo chiesi anch'io. Per 3 mesi non trovai nulla di convincente. Leggevo gli Evangeli e pregavo in privato, ma non andavo mai in chiesa ed in palese non mostravo nessun interesse per la religione. Poi un giorno fui invitata ad un ballo in casa della mia amica Jill, che non sapeva che avevo rotto il mio fidanzamento con Ben. Mentre mi preparavo, mi chiedevo dunque se Ben sarebbe stato presente. Arrivando vidi che non c'era e mi accinsi a godermi la serata senza rimpianti. Stavo ballando con un amico, quando il campanello suonò, ed io potei vedere Ben e Reba entrare. Ero sbalordita, aver osato fare una cosa simile. Era lo stesso che darmi uno schiaffo in pubblico. Cominciai a tremare tutta, avevo completamente perso il controllo dei miei nervi. «Non mi sento bene», dissi. «Vuoi scusarmi, per favore?» Corsi su nella camera da letto che c'era stata assegnata come guardaroba. Improvvisamente ricordai che stavo cercando di stabilire se Dio esistesse o no e pregai. «Oh Dio, se esisti, te ne prego, concedimi!» Non ebbi il tempo di finire la frase. Qualcosa come simile ad una corrente elettrica mi colpì. Mi attraversò il corpo da capo a piedi e mi fece diventare tranquilla e quieta. Intimamente stupita, ma senza fermarmi a ringraziare, ritornai a ballare. La serata fu un trionfo che appagò in pieno il mio orgoglio e la mia vanità. Dopo di questo mi chiesi se Dio potesse rispondere a richieste in apparenza impossibili, quali ad esempio farmi avere inviti a determinati balli e feste. Ed egli lo fece. Anzi, concedendomi trionfi su trionfi, mi stava insegnando una lezione che non avrei mai dimenticata in seguito. Imparai che l'appagamento del mio orgoglio e della mia vanità non avrebbero mai potuto darmi la pace e la felicità. Avevo troppo spesso il cuore pesante come il piombo, anche quando le mie labbra pronunciavano sciocche amenità. Quel genere di vita non mi avrebbe mai soddisfatta. Diventai sempre più infelice e delusa, proprio come Dio voleva, proprio come se stesse dicendomi: «È questo ciò che desideri, cara? Abbi neppure a volontà». Mi colmava di tutto ciò che la vita offre, di più frivolo. Mi fece avere degli inviti ogni volta che sarebbe stato umanamente possibile ottenerne. E mi dimostrò più volte che non vi era nulla che egli non avrebbe potuto fare per me. Durante tutto quel periodo, i miei genitori non seppero nulla della mia ricerca interiore. Tuttavia mia madre mi invitò a partecipare ad uno studio biblico, ed io la accontentai. L'oratore attrasse la mia attenzione e decisi che sarei tornata ad ascoltarlo. Dietro di me sedeva un altro signore cristiano, amico di mio padre. Egli si chinò in avanti verso di me e mi disse: «Mi fa piacere vederti qui, Isabella. Prego per te da circa 7 anni». E mentre parlava gli occhi gli si riempirono di lacrime. Io rimasi sbalordita. Era da circa 7 anni che avevo deciso di frequentare i balli e di condurre una vita mondana, malgrado le suppliche di mio padre. Con gli occhi colmi di lacrime, come i suoi, tentai di mormorare grazie e mi allontanai rapidamente. Ma tornai ogni domenica a quel culto pomeridiano e una settimana dopo l'altra fui sostenuta dalla parola di Dio. Così, malgrado la confusione che le mie esperienze avevano lasciato nella mia mente, ero nuovamente pronta a seguire la via alta e a riguardare a Dio.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Vogliamo leggere in versetto 12 di capitolo 6 del Vangelo di Luca fino al versetto 19. Ora avviene in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. E quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e se ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, soprannomino Pietro, e Andrea, suo fratello Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo di Alfeo e Simone, chiamato Zelota, Giuda, fratello di Giacomo, e Giuda Iscariota, che fu anche il traditore. Poi scese con loro, si fermò in un luogo pianeggiante con la folla dei suoi discepoli e con un gran numero di popolo da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie.